0: scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187, almeno una trentina i voti mancanti. Vannacciani filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori. Poco prima di mezzanotte la seduta è stata sospesa, riprenderà alle 9.30 del mattino. Ci abbiamo provato, serve riflessione interna sui mancati voti della maggioranza, dice amareggiata Meloni. Le opposizioni chiedono elezioni anticipate. Nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato in CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Il ministro dell'interno Piantedosi sottolinea che il cosiddetto fermo di prevenzione è esteso anche ai minorenni. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Oggi saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Infine il calcio, la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo. Le Furie Rosse surclassano la Francia 2-0, ora affronteranno la vincente d'Inghilterra-Argentina. Seguiremo tutto su RTL 102.5 all'interno del nostro show Noi Dire Mondiali. È tutto. Traffico.
1: Via Radio. Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori ci sono code tra la Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola in direzione Bologna. Ci spostiamo poi sulla 8 Milano-Varese, dove per un incidente ci sono code tra Solbiate, Albizzate e Lago Varese in direzione Varese. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quanto è bella l'estate! Ogni giorno è come se fosse sabato, come se fosse domenica, come se fosse sempre Natale. Non è un lunedì, un martedì. D'estate i giorni sono, capito, sempre festa.
4: Sì, quando stai al mare, in spiaggia, a fare il bagno e a spalmarti la crema solare.
5: Se invece
4: però,
5: lavori, i giorni sono lenti, soprattutto se apri i social e vedi tutte le foto, vedi le immagini belle di posti mega galattici e tu vorresti essere lì, ma non sei lì.
4: E rosichi. No? Guarda che faccio.
3: Va bene ragazzi, cioè uno dice una bella cosa per tirare su e voi subito...
4: Ma hai detto una bugia, non si dicono le bugie.
3: Ammosciate peggio.
5: No, sono bugie bianche, ma c'è l'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci.

0: Lenny Kravitz, 5 more days till summer su RTL 102.5 nel bosco. Il video a raccogliere fragole, noci pesche, cosa raccoglie?
1: Le ciliegie, che buone.
0: 8,50 euro al chilo le ciliegie.
2: Quanto?
0: Voglio 8 euro. Ho chiesto al fruttarolo bengalese, ho detto bello, fammi 2 euro di ciliegie.
2: Massimo 2 euro.
0: Tu prendi poco, dove sei? Benzinaio sei?
2: Va bene, andiamo al telefono, c'è Francesco.

0: Francesca, ciao.
1: Ciao, sono Francesca.
0: Ecco, sì. Però non sei da sola, giusto?
1: No, sono con Leonardo e Rossana, mio fratello e la sua fidanzata, che salutiamo.
2: Salutiamo, ma avete sentito? Cioè, le ciliegie sono a 8,50 euro al chilo, ragazzi.
0: Voi le mangiate?
1: Sì, no. Dai.
0: Ogni
1: tanto mi prendo l'ospizio di prenderle.
0: Okay. Ci sta, ma cosa avete fatto questa sera? Avete a che fare con la musica?
1: Sì, io sono musicista e oggi ho suonato il Nabucco a Luglio Musicale Trapanese.
2: Okay.
1: E mio fratello e Rossana sono venuti a vedere l'opera.
0: Che bello!
1: Viva l'opera italiana.
2: Ok, quindi non ve ne frega niente delle ciliegie che costano 8,50 euro al chilo. Oh. Ci siete, ragazze?
0: Francesca?
3: Francesca.
2: Ma una che suona il Nabucco d'oro, ma che gliene frega
0: cosa
2: delle
0: suona,
2: ciliegie?
0: Musicista?
3: Ma tu l'hai messa sulle ciliegie?
2: Io?
0: Vabbè, comunque è stata una bella serata. L'orchestra, salutiamo.
1: Sì.
0: Ah, no, Francesca, ci sei ancora?
1: Sì, ci sentiamo.
0: Ma sei una musicista, cosa suoni?
1: L'arpa.
0: Ah, da quanto tempo?
1: Sì. 15 anni ormai.
2: Ma suoni l'arpa perché hai visto dei cartoni animati da piccola che suonavano l'arpa, quella roba lì?
1: No, l'ho vista in orchestra e ho detto io voglio suonare quella e da lì ho iniziato.
3: Amore, cioè, a prima vista, insomma.
2: Se devi andare a suonare ad una festa da un'amica, come fai? Come te la porti l'arpa? È bella grande? Oppure ci sono quelle piccole?
1: Il marito che me l'ha tutto.
0: Ah, il marito, meno male che ti dà una mano perché è bella impegnativa. Ma per prendersi poi il diploma, non so se ti sei diplomata al conservatorio in arpa, quanto ci vuole?
1: 15 anni.
0: Aiuto, che sei stata rimandata?
2: No.
1: Senti, è bello lungo il percorso.
2: Come hai detto che ti chiami, cara Francesca?
1: Francesca.
2: Ma hai sentito le ciliegie a 8,50 euro?
3: Dai, lasciala stare! Ste ciliegie!
0: Ciao!
1: Ciao, grazie.
2: Ma io ho detto che le ciliegie sono aumentate.
0: No. Ma tu ne vuoi sempre 2 euro? Arriviamo a 3, 4, 5.
3: Io l'ho detto che c'ha il braccino corto.

0: 2:20 minuti, ascoltatori, inviate messaggi al 378-378-1025. Salutiamo in special modo ad Andrea di Lizzano.
1: Sì. Ciao Andrea.
0: Va a fare una cosa molto importante, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo.
2: E ti siamo vicini.
0: Siamo molto vicini, mi raccomando, torna a rompere le balle come fai tu la notte,
2: quando
0: ti vogliamo
2: vuoi,
0: sempre presente.
2: Come
0: okay?
2: Vuoi, anche se hai sempre qualcosa, perché Andrea è quello che...
1: È sempre presente,
2: tutto,
1: no?
2: Esatto.
1: E sa un sacco di cose, quindi noi siamo qui, ti aspettiamo come sempre,
0: anche
1: Andrea.
0: Non ci credo alle cose che dice quando dice io ho fatto quello, io ho fatto quell'altro.
1: Noi ti crediamo.
0: Dai, vocali.
3: Buongiorno a te Armando, buongiorno a te Silvia, Vanessa. La Spagna ha voluto dedicarti la vittoria perché tu ami la Spagna. Quindi io l'ho detto 2 settimane fa che la Francia usciva, nessuno ci credeva, compreso Andrea Tuzio. Ma però non importa, io sono convinto che il sorriso di quei bambini di ieri che siamo stati inquadrati dicono tanto e tutto. La Spagna meritava di andare in finale ed è... stata così. Un abbraccio a voi tutti e grazie a RTL per il divertimento di ieri sera.
1: Beh, ciao, domani caro. Sera, cioè che poi sarebbe stasera, c'è l'altra partitona. Esatto. Argentina e Inghilterra e poi la finale domenica, ragazzi, ci siamo quasi.
2: Chi vincerà?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Esibizionista Annalisa su RTL 102.5. Lo siamo tutti un po' esibizionisti, ma voglio farvi una domanda a voi due donne.
1: Prego.
0: Rispondete breve, però non attaccate pipponi. Cioè, la domanda è questa: Annalisa dice ci provasse con me, chi lo sa? Cioè, voi donne siete come noi uomini,
1: cioè
0: ve lo chiedete in testa qualche volta, ma speriamo che quel ragazzo o quella ragazza o quella persona ci provi con me.
1: Ah, perché voi vi fate, sì, no? Scusate, sì. Voi fate questi film in testa?
0: Vabbè, non solo quei, noi facciamo anche registi. Ma voi due che siete donne, ve la fate questa,
1: certo,
0: cosa?
1: Sì, sì, magari uno chiede, ma chissà se si avvicina, chissà se inizia a parlare.
2: Però aspetta, basta, il problema punto, è proprio questo, perché ecco, loro pensano, chissà se quella ci sta. Noi pensiamo, no, chissà se quello ci prova, alla fine nessuno dei due ci prova.
0: Volevo constatare se anche voi siete sporcaccione come noi uomini.
1: Ma che c'entra?
0: Come che c'entra?
1: Pensiamo,
0: diciamo noi, siamo dei maiali.
1: Pensiamo. Siete...
0: Claudio, cosa vuoi?
1: Ciao.
3: Dio mio.
0: Ciao,
3: buonasera.
0: Claudio, buonasera. Hai capito?
3: Ciao,
0: hai sentito?
3: Ciao.
0: Hai sentito cosa...
3: Ciao, Vanessa.
1: Ciao.
0: Hai sentito cosa dicono queste due? Anche loro pensano come noi.
3: No. Parla per te. Come non... loro pensano come te. Io sono una bravissima persona.
2: Tu come la pensi?
3: E sapessi come la penso, qua non si può dire. No.
2: Vabbè, no. Colorala, come si dice Bella Grey.
3: La penso a colori, dai, la penso a colori.
1: Ma se tu vedi una bella donna, a prescindere, no? Cioè, anche quando non eri fidanzato, sposato, cosa facevi? Che pensieri ti facevi? Adesso vado, ci provo?
3: No, vabbè, se la vedo mentre uno cammina per strada, me la incrocio, quella cammina da una parte o dall'altra, io mi giro e dico ammazza, dico vabbè, quasi quasi.
0: Ma che è? Cioè, ma che cos'è? L'uomo delle caverne, ammazza.
2: Ma poi ormai è catcalling.
0: La fischi pure, magari, Claudio. Ma che quale complimento?
3: Ma la fermo, la fermi.
0: Ma che fermi? Che fai? Il posto di blocco fai? Cosa fermi? Che fermi, la fermo, documenti. Ma cosa dici?
1: No, ma infatti, cioè, bisogna fare il primo passo, va bene affermarla.
3: Certo,
1: cioè, scusa, è come approcci? Cioè, la fermi, cosa dici?
3: No, Messica, vabbè, no, figurati poi quelli che hanno il cagnolino, meglio ancora, no? La scusa del cagnolino.
0: Se hanno il cane, scusi! Che cane ha lei? È un barboncino?
1: Ma no, se dice così scappa prima il barboncino e poi la padrona che va dietro.
3: No, vabbè, uso i modi gentili, ovviamente.
1: Bravo.
3: No? Bisogna sempre fare così.
1: Quindi tu hai un cane?
3: No, io ho un gatto.
1: Ah, tu vai con il gatto allora?
3: Sì, senti, certo.
0: Sei sposato? Sei sempre sposato oppure?
3: Sì, sempre. Ma ogni notte prima di andare a letto,
1: sono
3: i croccantini e via.
1: Ah, alla moglie, scusa, non ho capito.
0: No, come la moglie.
2: Avevi sposato col gatto?
3: Sì, sono sposato col gatto io.
2: Ah, ecco. Allora,
0: la vita di Claudio è vende pannelli solari, d'estate fa il DJ. Ecco,
3: bravo. No, okay. Ma io prima vi ho sentito dire una cosa, Armando. Parlavate delle ciliegie. Qua ce ne abbiamo certe, ma belli grappoloni di quelli scuri così dolcissimi che vanno pure 6-7 euro al chilo.
0: Esatto.
3: Euro
0: al chilo. A Roma li ho trovati 8,50 euro. Erano di una bontà unica. Ma non li non ho comprato un chilo, ne ho comprate 2 euro come se facessi la benzina alla moto.
1: Comunque.
2: Ma ci dovete dire, comprato.
1: Ci state facendo venire voglia di ciliegie.
2: Ma sì, veramente.
3: Ragazzi, voi dovete sapere una cosa, voi no, che qua lo sa, Armando lo sa.
0: Claudio di Lamezia Terme.
3: Sì, vabbò, ciao.
0: No,
3: no, vabbè.
1: Cosa
3: no,
1: volevi dire?
3: I miei familiari hanno anche praticamente le campagne, gli oliveti, i frutti. Vabbè, insomma, sai come sono le ciliegie
0: certo.
3: No?
0: Aspetta,
3: alberi,
0: Claudio, mi segno questa cosa che hai detto nelle cose che non frega niente
1: a nessuno. Mandaci le ciliegie.
2: Ecco, infatti.
1: Ciao, guarda, Claudio.
3: Se Armando viene a trovarmi il giorno 15, gliele faccio avere tranquillamente.
0: Sì.
1: Allora puoi aspettare.
3: Certo.
0: State buono.
1: Arriva sicuro.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: penso a te.
1: Beh, fallo anche un po' di più se vuoi.
0: Può succedere.
1: Può succedere. La pausini.
2: Pausini, resta, giusto?
1: Resta in ascolto su RTL 102.5. Dai, tuffiamoci in un po'
3: di vocali.
2: Vocali.
4: Armando, buongiorno, sì. Buonanotte. A me che le ciliegie costano 8,50 euro. Non mi interessa. C'ho l'odore di ciliegie vicino a casa. Ogni volta che torno a casa mangio.
1: Bravo.
3: E a noi? Come si dice?
2: No, noi, che ce ne
3: volte?
2: No, ma il discorso è, quindi, però non sono tuoi gli alberi, quindi vai, prendi le ciliegie e le porti a casa.
1: Che bello rubare.
3: Ti facciamo arrestare.
2: Un altro vocale.
5: Armando, ma come può essere che sei sempre il solito? Lo dico, ah, ma cioè, ma è una cosa corretta secondo te? Cioè, dichiararsi in questo modo e dire in questo modo, ah no, in questo modo e dire a due signorine che cresce. Ma secondo te? Ma ovvio, Armando, che se le fanno queste domande, ma è giusto che sia così? Ma che fa scherzi? E come? Oh, peggio di noi uomini, credimi.
1: Tu non stai bene, Marcello.
5: Fortissimo. Sono diventato un nottambulo anch'io. Ciao.
2: Bravo, nottambulo.
5: Detto molto Gillo.
3: Se la canta e se la suona da solo, comunque.
2: Hai capito? Cioè, pure noi ci facciamo gli stessi pensieri. Che vi fate voi?
1: Sporcaccione.
3: Dai.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Nanna e Nanna, che bella, depresso, fortunato. Olli RTL 102.5, tantissimi messaggi vocali al 378-378-102.5.
1: Dai, ascoltiamone uno.
2: La differenza fra noi e voi, carissima Vanessa e Steve, che noi dobbiamo proporci, invece voi basta che decidete e tutto va bene. O quantomeno se vi va, non ci sono problemi.
0: Giovanni, così. Hai detto una cosa intelligentissima, è proprio così, è vero, vero.
1: Giovanni!
0: Vero. Giovanni, da
3: Ma non è sempre vero però, eh.
1: Ragazzi, anche per noi, non è che proprio sempre facile.
0: Il mondo lo decide la donna,

0: Para-para-ra. Have a nice day degli Stereophonics su RTL 102.5, le 2.54 minuti. E messaggi che arrivano, per esempio, da Ale Franci. Armando, dicono, le donne sono più hot degli uomini. Bene, non lo sapevo io.
1: Ma soprattutto quando siamo tra amiche, noi ci raccontiamo un sacco di cose.
0: Oppure sparlate di noi uomini, quanto è brutto quello.
1: No, più che altro ci raccontiamo magari quello che ci succede, quello che vogliamo condividere proprio quando, con le nostre amiche strette, no?
2: Quando vi comportate male.
0: Vogliamo essere sculacciati.
2: No, noi vogliamo i fiori.
0: Perché cimitero?
1: Fiori, rose, bigliettini,
2: anelli.
0: Solo opere di bene, no fiori.
1: C'è lui, Bruno Mars, On My Soul.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Bene, signore e signori, siamo pronti a chiudere la trasmissione con un successone, un pezzo fantastico. Stiamo parlando di uno che parla così. Ehi, adesso vi metto una canzone.
3: Dai, dici una delle tue chicche, la sai?
2: No, di questo non so niente.
4: Allora diciamo chi è Ray Charles, Hit the Road, Jack.

0: fosse?
1: What you say? C'è stato anche il film Ray Charles. Hit the Road Jack su RTL 102.5. Amici, raccogliamo i remi in barca e baracche e burattini e andiamo via.
2: Giusto, perché il nostro tempo a disposizione è terminato.
3: Però torniamo, come sempre, domani alla stessa ora, a mezzanotte, da mezzanotte alle tre ci sono i nottamboli.
1: Potrebbe essere un discorso, cioè un argomento quello di questa sera, cioè il pensiero delle donne si equivale a quello degli uomini, potrebbe, no?
3: Cosa secondo me ci hanno scritto libri di psicologia e ancora non hanno trovato una risposta.
2: E ancora ne scriveranno. A domani, buonanotte Armando Piccolillo, buonanotte Silvia Signore.
3: Buonanotte Vanessa Gray.
2: Ciao.
1: E buonanotte al secchio.
2: Ciao.
3: Anche a Casa Massima, in provincia di Bari, sono le 3 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona nottata da Raffaella Coppola. Il caos dopo la bocciatura alla Camera delle preferenze alla legge elettorale. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice Giorgia Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi. Torniamo in Italia con la cronaca. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa. Così Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio della 14enne Martina Carbonaro, ha aperto il processo a Napoli. Il ventenne ha sostenuto di non aver mai voluto minacciare l'ex fidanzata, spiegando il significato di alcuni messaggi inviati prima del delitto. Dio perdona, io non ci riesco, ha detto Enza Cossentino, la mamma di Martina. Calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica, eliminando 2-0 la Francia. Domenica sfiderà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra-Argentina. RTL 102.5 vi racconterà queste partite all'interno dello show Noi Dire Mondiali. È tutto traffico.
4: Via Radio.
6: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi sulla A1 Milano-Napoli fino alle 5 il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna e quello tra Valdarno ed Incisa in direzione di Firenze. Fino alle 6 sempre sulla A1 resta chiuso il tratto compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere per quanti viaggiano in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qua, al Crazy Club. Buongiorno Italia, buona nottata cari aficionados e buonasera, come dice Coccodrillo, al secchio. Ma questa buonasera al secchio che significato ha?
7: Ma
1: perché al secchio? Tu sai, Leo?
7: Vabbè, più che altro.
1: Sì.
7: A chi l'ha rubata?
1: Infatti, anche questa è rubata, eh? Bisogna stasera operare con un'indagine.
7: Guarda che io
1: punto.
7: Te lo dico, eh.
1: Sì.
7: Lo dico qui.
1: Stanotte
7: qui lo dico e qui lo
1: annego.
7: Ecco. Stasera era in forma,
1: Ha esagerato,
7: Sì, certo. Ne ha fatte due, tre così. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Beh, lui non sa che qualche diritto ce l'abbiamo,
7: A un certo punto
1: qualche diritto che fa parte dei famosi diritti, hai capito?
7: Ma anche distorto,
1: Io non ti ho detto niente, Va bene?
7: Oh, quindi a un certo punto ho sentito anche io.
1: Sì, io ce l'ha da tanto,
7: Io?
1: Vabbè, tanto tempo.
7: Te l'ho detto, era in forma,
1: Siamo in diretta nazionale, lo sappiamo che stiamo pettegolando, lo sappiamo che stiamo parlando con voi, anche lo sappiamo perché noi vi diciamo sempre tutto.
7: Siamo coscienti però,
1: Sì, sì, sì, sì. Va bene, un ringraziamento particolare a Leo Di Mauro e a Manuel Bella Leo che segue la regia del Crazy Club, ah scusate, anche la regia del Crazy Club, questo anche è importante, e Manuel Bella anche la regia video del anche, Crazy Club
0: anche.
1: Allora noi siamo pronti, salutiamo i nottamboli, i sonnambuli, coloro che non dormono mai, sono tantissimi, adesso ci sono gli aficionados. E tra l'altro, ragazzi, è bellissima. E si fa così. Allora, siamo pronti allo sì. 02 25 15 15 per aprire subito le saracinesche del nostro localino. Ma che bel programmino! Questa sì. la copiata? Non può, programmino bel.
7: Prima o poi, tanto, prima o poi capiterà.
1: Ma localino, bel programmino, come fai?
7: Fidati,
1: sì?
7: Fidati che lo farà.
0: Ma beh, Alberto, è il primo momento, poi passa.
1: Anche tu, Manu. Alla grande, andiamo!
7: Andiamo, tutti in fila, mi raccomando.
1: Buongiorno!
8: Buongiorno, Matti, buongiorno. Ciao da Francesco.
9: Signori, voi non state bene per niente. Ciao a tutti da Ivana.
10: Buongiorno, amici miei di RTL.
11: Buongiorno Crazy Club. Buongiorno. Francesca da Udine.
1: Buongiorno
12: Crazy, buonanotte.
13: Buongiorno Hari. Buongiorno. Eva da Carate.
14: Buonasera ragazzi, sì. Ai due psicopatici.
15: Buongiorno Albertino, sono Jerry.
16: Ciao ragazzi, sono Cosmin, il panettiere di Torino. Ciao.
17: Ascoltatori del Crazy Club, vi aspettiamo numerosi.
1: Sì. Bravissimi, così. In diretta nazionale su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Sarà un'altra gran bella nottata insieme a voi, d'accordo? Per le galline è tutto ok.
7: Guarda,
1: hanno fatto dei tatuaggi.
7: Le ho viste, le ho viste.
1: Pazzeschi, bellissimi, uno più bello dell'altro.
7: Le ho viste, figurati.
1: Hai visto, Leo?
7: No, bene. La cosa assurda è che loro, che le galline, sì. Loro, no? Sono uscite sui giornali. Noi ancora no.
1: Niente, cioè, è pazzesco.
7: Ma cosa bisogna fare per andare sui giornali?
1: Ma chiamiamo le forze dell'ordine.
7: No, no, no, no, ma no,

0: Bellissima anche questa dei Coldplay. È una band che a me piace moltissimo. Anche a te?
1: Ma certo,
0: Leo.
1: Ma sì.
0: A te, Manuel, ti piacciono i Coldplay?
2: Tantissimo, sì, ma soprattutto in questo caso c'avevamo Beyoncé pure, che è uno spettacolo.
1: Eh sì.
0: In ma questo caso
1: io direi così, ragazzi, 3, 2, 1.
0: Sì.
1: Wow, che bello!
2: Bello.
0: Wow, a me non piace. Sai che il wow non mi piace dirlo, no, tanto. Mi capita raramente. Mi viene tipo, però, caspita, questo è cazzarola.
2: Ma è una questione generazionale.
0: Sì, generazionale, ma guarda che mi piacciono anche tanti termini, alcuni termini nuovissimi, alcuni, figurati, li ho coniati io.
2: L'hai detto
0: li
2: nuovissimi.
0: Ho coniati,
2: l'hai detto nuovissimi, perché già siamo qua, ci stanno i giovanissimi.
0: Ragazzi, poi Leo, puoi confermare. Questo resort che ho scoperto ultimamente,
1: certo. Si è sparsa la voce.
0: Un piccione resort.
1: Io però farei così, ragazzi, io farei così. Ragazzi, una buonissimo. Notte di queste, una notte di queste, chiamiamo in diretta sto resort.
0: Sì, sì.
1: Perché io voglio sentire il signore o la signora che sta in reception.
0: Hai ragione, ho bisogno di un paio di password, perché ti ho detto è molto riservato.
1: Va bene.
0: Per pochi come dire,
1: pochi intimi.
0: Sì, intimi non eletti, ma pochi
1: ma buoni.
2: Io sono andato a farmi i fanghi di guano di piccione, ragazzi.
0: Adesso,
2: sono uscito con la pelle. C'ero con la pelle morbidissima.
0: Certo, poi dici qualcosa.
1: Ragazzi,
2: puzzavo un po', però.
0: Con questo guano qua.
1: No, a me piace quello che dice Manuel, perché tra l'altro l'ha spiegato ieri, ha fatto una bella spiega su sta cosa. Ma tu per tu, vabbè.
0: Sì.
1: A tu per tu.
0: Certo, non ti arrabbiare.
1: A tu per tu, Manuel. A tu per tu.
0: Perché a tu per tu?
1: Adesso cos'è? Ditemelo, cos'è a tu per tu?
0: Ma perché a tu per tu in quel modo me lo dici?
1: Adesso vi frego io a tutte e due.
0: Vi frego io. Ho capito, la passo.
1: Bravo.
0: Me l'hai tirata fuori tu stavolta. Ma hai fregato a tu per tu. Orecchia di gomma.
1: Li ho fregati a tutte e due.
2: A tu per tu e la password.
1: A tu per
0: comunque tu. Il restore è per pochi intimi riservati, hai capito? Insomma, come ho detto ieri, una nicchia. Ma ci arriviamo
2: pochi
0: piano
2: riservati,
0: piano.
2: Basta che paghi.
0: Riservati.
2: Basta che paghi.
0: È una nicchia. Ma vai, non scendiamo nei particolari.
1: Ragazzi, è tutta roba di nicchia.
2: Di nicchia. No.
0: È una nicchia particolare. Ma ci arriviamo.
2: Avevo capito minchia.
1: No, hai capito male. A tu per tu con Patrizia, a tu per tu.
0: Ci siamo, Patrizia.
3: Buongiorno.
0: È la password per tutti gli aficionados questa notte, è a tu per tu, va bene?
3: Pensavo che fosse la nicchia.
0: No, la nicchia adesso la lasciamo a parte. La nicchia, va bene, come stai?
3: Bene, Alberto, noto con piacere che avete preso le pasticche, perché se non le avete prese ve le offro io.
0: No, ce le hai anche tu, le ultime che sono uscite. Sì,
2: ma quale pasticche? Quelle di blu?
1: Quelle blu, no, ce l'ha anche lei, ma sapete perché?
0: No, io sto prendendo quelle gialle, attenzione.
1: Vabbè,
0: sono
1: ragazzi,
0: nuovissime.
1: Tutte
0: quelle
1: a colori, ma io non lo so. Vabbè, comunque, sapete perché? Perché lei oggi festeggia, ragazzi.
0: Auguri! Anguri e meloni! Buon compleanno, Patrizia!
3: Grazie,
0: complimenti!
3: Grazie.
0: Complimenti,
3: grazie a
0: complimenti.
3: Tutti voi, grazie.
0: Bene,
3: ragazzi.
0: Bene. Quanti sono? 30?
3: 30 più 30 di esperienza.
0: 30 anni di esperienza.
1: Quindi 30 più IVA si dice.
0: No? Sì.
1: Va bene.
0: Va bene, ci fa molto piacere.
3: Grazie, aspetto, ecco. Grazie a tutti voi, vi abbraccio. Ecco.

0: Grazie, poi vi manderò dei dolcini.
1: Vabbè, non ti preoccupi. Quando?
0: Presto, a più presto, Alberto. A più presto.
1: Ci sentiamo prima, anche in notata. Dimmi, Patrizia.
0: Prima che tu vada in ferie, sì. Prima che tu vada in ferie, vi mando dei dolcini.
2: Oggi è l'ultima notte.
3: Scusa, no? No, però c'è un errore di base. C'è un errore di base. Alberto Bivi non va in ferie, va in vacanza.
1: Bravo!
0: Ah, ecco. Allora, prima che vada in vacanza. E se sì. Va in vacanza, Manuel, li mangerete due.
1: Certo. Anche perché sono...
3: ci vado io in ferie.
1: Sono vicine le vacanze, eh? Ci siamo quasi, comunque. Va bene, un abbraccio intanto.
0: Grazie ragazzi, okay? Un abbraccio.
1: Grazie,
0: un bacio.
1: Grazie a te.
2: Ciao.
1: Ci sentiamo anche in nottata, quando vuoi.
2: Ecco.
1: Leo, questo non va bene.
2: Per completare la serata.
1: No. Leo, questo non va bene.
2: O la nottata, fate voi.
1: Per favore. Angela in giro?
2: Allora, facciamo così. Angela,
4: no,
2: mi raccomando.
4: Per favore.
2: Angela, senza graffi, a sto giro senza graffi.
1: Almeno per una volta.
2: Ti chiedo solo questo, perché abbiamo visto Alberto che si grattava la schiena e gli abbiamo chiesto, ma cos'è che
1: così,
2: hai? La schiena tutta graffiata, ma così non va bene però. Scusa.
3: È stata Angela?
1: Mamma mia.
3: Mamma mia. Cioè, senti, ragazzi, lì raventiamo il BDSM.
1: Che atmosfera pesante.
2: Cioè, non lo graffia col pensiero, non lo graffia con le mani, ma lo graffia con la voce.
3: E lascia i segni.
5: Chris Grab apre le porte al popolo della notte.
1: Ciao.
5: Che arriva da ogni parte. Con Alberto Bis e Leo Di Mauro che ci fanno divertire tutta la notte. Sei benvenuto Alberto, la tua simpatia e la tua allegria ci fanno compagnia.
1: Grazie.
2: Sei contento?
1: Grazie, sì.
2: Meno male.
1: Quando ha quegli sbalzi di temperatura col tono, mi prendono i brividi.
6: Siamo un paese di esauriti.
7: Buongiorno ragazzi, l'85% degli italiani è esaurito e l'altro 15% ascolta Crazy Club.
1: Forse anche di più. Baby K, tutta camera, ma parlate. Parliamone. Come il contrabbando. Tu Macarena.
8: Bene quando luci rosse la sera, il suono di una sirena, l'amore ti porta in galera.

0: Eurythmics, hey, Miracle of Love.
1: Mamma mia, che spettacolo!
0: Miracle of Love.
1: Anche qua, scusa.
0: Ma guarda che qui abbiamo della grande musica, ma veramente. Hai sentito questo brano? Scusate, se è poco.
1: E wow, che bello mi scappa qua.
0: Te piace, umano?
1: Sì, va bene.
0: Come sempre, alla grande su RTL 102.5, la radio VMP. A proposito, una cosa importante, una comunicazione importante. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super!
1: Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà appunto Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, poi The Colors, Gaia.
0: Certo. Attenzione, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, ci saranno ancora. Allora, Palma, Clara, Samurai J, Antonella, poi ancora J-Ax, Dito nella Piaga. Tantissimi, credetemi, veramente tanti.
1: Tanti. Ancora poi c'è la combo, LDA e H7. Nerissima Serpa, insomma, ci sono tantissimi nomi, ragazzi. San Giovanni, Night o Night. Poi sì. Faccia Nuvola.
0: Infatti.
1: Poi ci sarà anche il vincitore Lorenzo Salvetti, no?
0: Sì, appunto.
1: Il vincitore di Amici, no? Rari d'attacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain,
0: pazzesco.
1: G Mineiro.
0: Veramente alla grande. Sono tantissimi. Sto dicendo ancora Serena Brancale, poi Fred De Palma, leggevo. Insomma, tantissimi altri artisti, personaggi importanti, personaggi della musica. I biglietti per Future Hits Live 2026, scusate, il 2 settembre.

0: ore all'Arena di Verona volano. Le prevendite infatti sono già aperte su ticketone.it.
1: Buongiorno Alberto.
2: Easy.
1: Ti piace, ma Luciano, guarda giurato in servizio.
2: Ciao. La France torna da casa con le braghe a pindolon, pindolon. E la France torna da casa con le braghe a pindolon. Ciao Francesco da Trieste.
0: Ciao. Insomma, ci sono tanti tifosi anche in Italia per la Francia, per la Spagna e tante altre squadre. Siamo vicinissimi alla finale. Domani, se non sbaglio,
3: l'Argentina.
0: L'Argentina con
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mi manchi, ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ufficio Case Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: La bravissima e bellissima Miley Cyrus.
1: Wow.
0: È brava, eh? Ma mi piace, c'è per le cose di scelte, ma ne cassate mai. Secrets!
1: Chissà cosa ha detto, eh. Io non voglio neanche sapere.
0: Però, dai.
1: Cioè, io un dubbio ce l'ho, eh. Cioè, mi vengono quei dubbi.
2: Ma
1: così.
2: Su Miley Cyrus?
1: Beh, sì, certo.
2: Cosa devi dire su Miley Cyrus?
1: Perché mentre parlava si leccava le labbra.
2: Ma cosa devi dire, Miley Cyrus? Calpestami, li posso
1: si leccava
2: dire.
1: Anche i baffi, eh?
2: Cioè, calpestami.
0: Hai sentito Manuel? È aggressiva, è calpestami, è bellissima.
2: Sì,
0: calpesta.
2: Cosa gli devi dire? Cioè, fai di me ciò che vuoi.
0: Va bene, chiudiamo qua.
1: No, ragazzi, attenzione, no. Fermi tutti, perché c'è una cosa bellissima.
0: A
1: tu per tu e la password,
0: esatto.
1: Ok? Ma a tu per tu ci gustiamo, sì. Sai che cosa?
0: Che è?
1: Lo spettacolo.

0: di Andrea, perché mi ha detto: ragazzi, io voglio fare una presentazione, ma
1: Andrea, a
0: modo mio.
1: Ah, che bello! Andrea.
0: Andrea di Mizzano, sì, sì.
1: Ah, bene.
0: Vai Andrea!
2: Avete bisogno di energia pura?
3: Sì, sì, certo.
2: E allora, piede a terra.
0: Sì.
2: Schiena dritta.
0: Dritta.
1: Sì.
0: Sì.
2: Cuore a mille.
0: Sì.
1: Ehi.
2: Benvenuti nella centrifuga delle emozioni.
0: Sì.
2: A tenere banco è lui, la nostra trottola impazzita, il signor Alberto Bisi.
1: Complimenti! Grande Andrea! Complimenti! Bellissima storia questa, La centrifuga delle emozioni, quando usiamo termini così particolari io vado fuori di matto, veramente.
4: La centri...
1: Hey, Fabio Rovazzi!

0: Hey, tell a strand, Darby, sign your name. Che bella che è anche questa. Ragazzi, grande radio, grande musica, ok? Grandi ascoltatori, grandi aficionados, va bene? Com'è?
1: Grandi ascoltatori come Leone di Bergamo.
0: Ah, Leone!
1: No, Leone ha una forza, ma incredibile.
0: Leone?
1: Devi stare attento.
0: Perché se no.
1: C'è da stare attenti.
0: Te credo, se no perché Leone?
1: Tra l'altro è scappato, Quindi occhio.
0: Dalla gabbia.
2: Vediamo che abbia mangiato, altrimenti si mangia.
1: No, occhio.
0: No,
1: ragazzi,
0: le galline, perché.
2: No, le galline. Le mangia tutte.
1: No, le galline no, Leone.
0: Hai la chiusura elettrica, usala, Leo.
1: Ok.
0: Cortesia.
1: E poi c'è Vincenzo, che ci saluta.
0: Vincenzo da Roma.
1: Esatto.
0: Ciao, Vince.
2: È alla quarta.
0: De Roma.
1: Vincenzo, a tu per tu, ok?
3: Sì. Buongiorno, Alberto.
0: No.
3: A tu per tu, lo sai cosa ti dico? Che ti invito alla sagra della porchetta, dello stink, della birra artigianale a Buti. Sei mio ospite, ti aspetto.
0: Mamma
3: Ciao
0: mia.
3: Lorenzo da Buti, il panaio.
1: Bellissimo.
0: Che ospitatona.
1: A me piacciono,
0: bella.
1: A me piacciono.
0: Dai.
1: Le sagre sono bellissime.
0: Ma quando sarà? Bah, dopo vediamo.

0: brano storico questo, un brano, uno di quei brani che piaceranno anche negli anni 3000 e così via. Tra poco l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica 02 25 15 15, la password è a tu per tu. Mi raccomando, grazie anche per la vostra partecipazione, grazie per gli ascolti che ci date, in questo caso al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, grazie a voi.
1: Tipo gli amici della notte, no? Quindi
0: sì, sì,
1: i sonnambuli, i nottamboli, sì. I viaggiatori.
0: Mamma mia!
1: I viaggiatori così. Manuel. Manuel è un viaggiatore.
0: Improvvisati anche.
1: Sì, ma Manuel è un viaggiatore
2: del
1: sì.
2: tempo.
1: Bravo.
0: Viaggio. Come
2: travel,
0: me.
2: Travel.
0: Io sono fuori time dal tempo travel. Addirittura.
1: Esatto.
2: Time travel.
1: Gli autisti.
0: Gli autisti.
1: I lavoratori notturni,
0: quante
1: ragazzi.
0: Categorie? I tassisti. Gli infermieri, i dottori,
1: sì.
0: Quelli che lavorano negli ospedali di tutta Italia.
1: Ma quanti siamo?
0: Ma dai, ma insomma, perché?

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento allora con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi per fare una dedica a chi volete. Lo ricordo per i nuovi all'ascolto, il numero è sempre quello, lo 02 25 15 15 per quanto riguarda anche la diretta per le vostre telefonate. Chi
2: c'era,
1: è caduta
2: Peter
1: la linea?
2: Sì, Peter.
1: Ah, Peter che abbiamo già sentito un po' di tempo fa, prendiamo un altro aficionato se non riusciamo a ritrovare lui. Intanto ho un altro brano bellissimo dei Queen per quanto riguarda il Crazy Jukebox, Kind of Magic. Hey! It's a kind of magic. Di più!

0: Wow, che bello!
1: Hey, Queen Kind of Magic! Che abbiamo allora?
2: Alessandro, ci sei?
3: Sì, ci sono. Ciao ragazzi.
1: Ciao Alessandro di
3: Padova, Padova.
1: Ciao, di Padova, salutiamo anche gli aficionados di Padova. Molti aficionados abbiamo anche lì, per fortuna. Allora, chi vuoi fare la tua dedica, Ale?
3: Beh, facciamo una dedica ai miei colleghi camionari che sono in giro a consegnare merce a quest'ora.
1: Sì, merce quindi... in generale, insomma.
3: Beh, noi consegniamo i supermercati perché voi dovete andare a fare la spesa.
1: Ah, è quindi... vero, è vero. È interessante questo contatto. Hai occasione di passare di qua?
3: Guarda, sono pieno di birra, se vuoi.
2: Bella fresca.
3: Sì.
1: Adesso sono un po' preso, ma presto ti chiamerò. Un abbraccio
2: ciao.
1: A te.
2: Ciao
1: grazie. Ragazzi, salutiamo la categoria.
3: Ciao.
1: Anche a Torre di Mosto, provincia di Venezia, sono esattamente le 7:15. Presto però, eh?
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti. Vannacciani filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori. Poco prima di mezzanotte la seduta è stata sospesa, riprenderà alle 9:30. Ci abbiamo provato, serve riflessione interna sui mancati voti della maggioranza, dice amareggiata Meloni. Le opposizioni chiedono elezioni anticipate. Nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato in CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ma solo con l'ok del PM. Il ministro dell'interno Piantedosi sottolinea che il cosiddetto fermo di prevenzione è esteso anche ai minorenni. Cambiamo argomento. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto proprio per

0: metà settimana. Oggi saranno 7 per passare a 15 domani. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Infine il calcio: è la Spagna la prima finalista della Coppa del Mondo. A Dallas le Furie Rosse surclassano la Francia 2-0. Ora affronteranno la vincente di Inghilterra-Argentina. Seguiremo tutto su RTL 102.5 all'interno del nostro show Noi Dire Mondiali. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori il tratto tra il Vivio con la 10 Genova Savona e Dovada verso Gravellona Toce. Sulla 10 quello tra Arenzano ed il Vivio con la 26 in direzione di Genova, mentre sulla 12 Genova Sestri Levante è chiuso sempre fino alle 6 il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua, la diretta nazionale continua nel cuore della noce su RTL 102.5, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a Manuel Bella naturalmente, che segue anche la regia la regia video del Crazy Club. No, mi stavo perdendo perché mi è venuto in mente adesso l'altra partita, poi che non mi ricordavo, Argentina Inghilterra,
4: esatto,
3: mi è venuto in mente subito dopo, poi non ci ho più pensato di ricordarvelo.
4: Sarà una battaglia,
3: e adesso mi è venuto in mente appunto ancora, è un po' di confusione mentale, la testa gira,
4: anche a te?
3: Sì
4: no,
3: gira,
4: guarda.
3: Gira.
4: Mi sta girando.
3: Leo, io sono una capa quanto un pallone, già, anche tu.
4: Siamo comunque messi bene.
5: Comunque io seguirò la partita più bella della storia dell'umanità.
3: Sì.
5: Atlantide Persia.
3: Sì. Beh, bellissima.
4: A lui non gli gira più la testa, no, perché l'ha già persa, ha perso la testa.
3: Su che canale?
4: Ha perso la testa.
3: Va bene. Quindi Argentina Inghilterra,
4: dovrebbe un ragazzo
3: essere
4: fuori dal tempo, capisci? Sì, cioè, è un viaggiatore come te. È come te.
3: Lo dice a me, Leo.
4: È come
3: mannaggia.
4: Te.
5: Ma voi avete mai visto giocare l'Atlantide?
3: L'Atlantide no, però ne ho sentito parlare,
5: ragazzi, va bene. Veramente, volano.
3: Questi altro che...
4: Che stava a Bulan, mare.
3: Sono lontani anni luce. Va bene, siamo arrivati...
4: A Munin.
3: Argentina-Inghilterra o Inghilterra-Argentina? Ma chi ne sa, beh.

0: Imagine Dragons, on top of the world.
1: A tu per tu, eh?
0: A tu per tu, ragazzi, a tu per tu. 02 25 15 15.
1: Che poi, scusa Alberto, sì, ma a tu per tu non è soltanto la password. Perché no, magari metti che ti viene, che ne so, un aneddoto da raccontare. Che
0: sì,
1: fai?
0: È vero, noi siamo qui a parlarvi di questo, infatti.
1: Beh, noi siamo qui ad ascoltarvi.
0: Vi è mai capitato di parlare con qualcuno che non conoscete, magari, o che avete appena conosciuto, e di trovarvi a parlare a tu, a tu per tu. Così. Guardate che sono belle queste storie qui. Raccontateci una di queste storie, anzi, vi dirò di più. Raccontateci una di queste storie.
1: Bravo.
0: Grazie, bravo, complimenti.
1: Bravo, bravo.
0: Leo, complimenti.
1: Ma quanti ne sai? Quante
0: ma
1: ne
0: quante
1: sai?
0: Ne so, veramente. Ma quante ne so?
1: Fatti l'applauso da solo.
0: Ma allora, quante ne so? Bravo, bravo, bravo. Armando, bravo.
1: No,
0: bravo.
1: Armando, devi dire bravo Alberto.
0: Mi è venuto Armando.
1: Cioè,
0: vedi?
1: Ha copiato tutto.
0: È una deformazione professionale la mia.
1: Hai copiato
0: tutto. Bravo Alberto, bravo. Ma sarò scemo, eh.
1: Vabbè.
0: Va bene.
1: Oh, ma tu per
0: allora,
1: tu. A tu per tu.
0: Esatto.
1: Se no scattano i verbali.
0: Andate avanti pure con i vocali, 378-378-1025.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao Alberto, ciao Leo.
0: Ciao.
3: Ragazzi, andiamo, c'è da fare. Luigi Caffrato.
4: Buongiorno Alberto, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Che si fa per RTL anche mia.
0: Bene.
4: Buongiorno Leo, anche a te.
5: Bello, bellissimo. Comunque, buonanotte. Anch'io sto ascoltando RTL 102.5. Daniela, provincia Catania.
1: Ah, vabbè, Daniela. Cioè,
0: Daniela, com'è la risata?
1: Ma che risata hai? Ma bellissimo.
0: Ci sta, molto bella. La registriamo.
1: Ma
0: dai,
1: scusa, ce la fai un'altra? Non lo so.
0: Esatto. Ce la mandi via video?
1: Appunto. Cioè, a tu per tu mandacela. Cioè,
0: va bene.
1: Io, anzi, incontriamoci, voglio vederti ridere così, da vicino, a tu.
0: Vabbè,
1: per tu.
0: Adesso sei esagerato, Leo.
1: Ah,
0: quante volte te lo devo dire? Lasciano prendere questa confidenza.
5: Voi siete un tale toccatana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
0: È bellissima questa.

0: Seven Days. Craig David, mamma mia. Senti il sound. Beh, a me, sotto ma... sotto sì, come sì. Presente anche la parte più come dire basale che è alla base, sì, Leo, basale. La senti ancora bene?
1: Sì.
0: E sottolineo basale.
1: E poi mi manca mi manca.
0: Che cosa? Tu per tu.
1: Mi manca un po', diciamo, quel suono di Craig David.
0: Mi manca. Va bene, allora Stefano, sì, vediamo cosa posso fare. Stefano di Albenga,
1: che succede?
0: Vecchio afficionato, mi chiedeva per Upiccione, per andare al resort.
1: Upiccione resort.
0: Perché ha detto: telefonate, è tutto pieno. Sì, ma non è che ospiti 2000 persone, è per quello che dico che.
1: Solo ci, per pochi? Ci sono,
0: sì, poche persone, è riservato a poche persone, quindi è difficile trovare spazio. Che mi ha chiesto se posso trovargli un buchetto lì al resort per settembre. E vediamo quello che posso fare, Stefano, ci mettiamo d'accordo. È di nicchia.
2: Fare un buchetto ti presto io il trapano se vuoi.
1: Tra l'altro, lì Stefano, devi sapere che è un resort per raccomandati. Io non ti ho detto niente.
0: Beh, per certi versi, oggi va così. Insomma,
2: è tutta una questione di soldi, ragazzi.
0: Per.
1: Vabbè. Diciamo che se si apre bocca Alberto Bisi, sì, secondo me qualcosa accadrà.
0: Una roba, certo, vediamo.
2: Ma c'è sempre la mazzetta che gli devi dare.
0: Lui subito deve metterci il naso anche. Manuel deve entrare nei particolari. Vedi
1: ad Alberto
0: fa.
1: Lo conosco.
0: Va bene, certo.
1: Una pacca sulla spalla.
0: Grazie.
2: Alberto è azionista.
1: Sì, vabbè. Non ci credo, se no ce l'avrebbe detto a quest'ora.
0: Azionista.
1: Scusa,
0: Io sono ancora in campo a cercare di fare le azioni giuste. Ne avessi azzeccata una, credimi, e non dico altro.
1: Signori,
0: questo?
1: Ragazzi, qua questo ne succedono di tutti i colori.
0: È il Crazy Club.
1: Adesso sul palco c'è un signore. Io sì. Guardi, un attimo.
0: Chi è?
2: Ma chi stai indicando?
1: Un attimo. C'è Danilo, un attimo.
0: Danilo?
1: Sì.
0: Ah, il nostro
1: cantastorie.
0: Cantastorie, stavo dicendo.
1: Ditemi voi se
0: dai, lo ascoltiamo.
1: È in caso, lo facciamo salire sul palco.
0: È in casa?
2: Canta.
1: Gioca in casa.
2: Canta.
0: Dai, lo possiamo sentire, altro che tanto che non ci sentiamo.
1: Dai, voce chitarra, dai Danilo.
3: Ciao Crazy Club.
0: Ciao.
3: Sono Danilo.
1: Sì.
3: Cantastorie da Vasto.
1: Bravo. Certo.
3: Mi piacerebbe tanto dire che
1: sì.
3: Niente mi sorprende, niente mi spaventa.
0: Vedi?
3: Non mi butto giù.
1: È un uomo duro lui,
3: Vivo in questo mondo ultra impertinente a cui do del tu.
1: È sicuro di sé,
3: E chiedo umilmente a tutti.

0: bella scanzonata così leggera. Bravo.
1: Complimenti.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Il nostro è un palco piccolo, ma per grandi artisti.
0: Esatto.
1: Questa com'è? Questa
0: bravo.
1: Com'è?
0: Bravo, bravo.
1: È stato bravo.
0: Bravo, bravo.
1: Ti è piaciuta
0: bravo
1: questa?
0: Bravo Armando. Perdonami. Bravo Alberto, bravo.
1: Mi uccidi così. Va bene. Va bene ragazzi, il Crazy Club chiude qua. Grazie per la vostra ospitalità.
0: Ma che chiude qua? Stavamo andando tutto bene. Cioè, era tutto preciso, tutto a posto.
1: Stavamo andando così bene. Porca.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
5: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
4: Minecraft?
5: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sam Smith e One Last Song. One Last Song, ok? Mamma mia, grande musica, che bella storia anche questa. Un saluto a Roba di Tokyo che vuole ringraziare Angela per i brividi che dà la sua voce, perché in questo modo lui si sveglia alla grande, cioè si sveglia come neanche con 20 caffè.
1: Ah, vedi?
0: Stavo leggendo, Angela, come neanche con 20 caffè.
1: Dovresti essere contenta perché i tuoi brividi stanno facendo il giro del mondo.
0: Del mondo, arrivano anche in Giappone.
1: E okay? Come graffiano questi brividi, eh?
0: Mamma mia. È vero così.
1: Mamma mia, mi scandai.
0: Ciao Rob, grazie.
1: Mi scandai tutto.
0: Tutto. Va bene, grazie Vincenzo di Roma, lo salutiamo ogni tanto.
1: Bella Vince!
0: Gli fa piacere così, poi ci manda anche...
1: Tu manda, Vince, tranquillo.
0: Manda anche a quel paese.
1: Allora, no.
2: Buongiorno. Alberto, buongiorno Graziello.
0: Sì.
2: Come vedi, noi, io e Jerry, ti mandiamo le prove di quello che facciamo.
0: Certo.
2: Come stai appena guardando, queste sono le galline dal parrucchiere e dal tatuatore.
0: Ah, è vero, allora. Grazie. Beh, Jerry, insieme a... Graziello insieme a Jerry si stanno dando da fare.
1: Esatto, ragazzi, noi abbiamo le prove.
0: Veramente.
1: Infatti ha ragione Graziello, perché in questo momento in radiovisione abbiamo proprio la gallina,
0: sì,
1: dal parrucchiere, se sentite questo e il rasoio elettrico.
0: Eccola.
1: Ci dispiace per gli amici che ci seguono in radio, però
0: sì,
1: c'è sempre il podcast per poterci riascoltare,
0: podcast,
1: rivedere.
0: Oppure compratevi un video, insomma.
1: Descriviamolo, beh, c'è una
0: bene,
1: gallina.
0: Sì, sì. Sta praticamente rasando il pelo vicino alla cresta,
1: esatto,
0: borderline con la cresta, ma mi sembra che stia facendo una sorta di pettinatura moderna, perché sta creando una sorta di disegno, un design, vedi?
1: Sì.
0: Un disegno che non è ancora finito, lo vedremo poi
1: prossimamente,
0: quando sarà completato.
1: Ma lei poi sta tranquilla, perché
0: tranquilla,
1: è abituata.
0: Non si muove.
1: Ormai è abituata, una gallina.
0: È coperta bene.
3: Ragazzi,
0: e intanto di fianco c'è chi sta...
3: È un nuovo look questo,
0: Sì.
3: Cioè, Alberto, perché non te lo fai anche tu così?
0: Bravo, sì, ci stavo pensando. Bravo.
1: Oppure perché non ti fai la cresta?
0: Mi lascio solo la cresta, benissimo. Vi sorprenderò, rientrerò con una cresta.
1: Oh, questo lo fa veramente.
3: Ce li hai i capelli, a differenza nostra.
1: Appunto.
0: Hai visto qua? C'è, guarda, è nascosto il tatuatore. La stanno anche tatuando. Io ho visto veramente l'arnese per un attimo, perché non vuol far vedere il tatuaggio subito,
1: Cioè tu stai guardando molto meglio la gallina rispetto ad Angela. Guarda che c'è qualcosa che non va.
0: No.
1: Perché quando arriva Angela ti spaventi, ti giri quasi dall'altra parte.
0: Ma la gallina, ragazzi,
1: cioè hai la gallina davanti e te la gusti per bene.
0: È una delle nostre... Mi hai detto di controllare bene e di descrivere. Io ho descritto. Il tatuaggio non si vede. Stanno operando anche con il tatuaggio. Ma poi perché non ti fai i cazzi?
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per questo.
6: E allora delirio!

0: Un brano fantastico questo di Peter Gabriel, Sledgehammer. Mamma mia. Storia della musica qua con Peter Gabriel, ex Genesis. Oh, sai che molti anni fa ero riuscito a incontrarli, a vederli Genesis e poi
1: avvicinarli.
0: Che storia dal vivo, mamma mia. Come si dice, tanta
1: c'è
0: roba.
1: Ma eri dietro le quinte?
0: Non dietro le quinte, davanti alle quarte, pazzesco. No, ero lì vicino comunque. Ed è stata la prima e direi ultima volta che ho visto i Genesis dal vivo.
1: Perché poi ti hanno cacciato.
0: Sì, no, ma io li ho visti veramente, però. È grande, grande spettacolo. Andiamo indietro un po' negli anni. Tu?
1: Allora, io non li ho visti.
0: Cosa mi dici adesso? No,
1: cioè, Vanna e Antonio che ci seguono.
0: Sì, ci seguono. Grazie, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi.
1: E poi, allora, ragazzi, attenzione,
0: Sì.
1: Perché Valeria si sbilancia.
0: Attenzione. Cosa è successo?
1: Valeria dice: posso venire anch'io al tuo resort, caro Alberto?
0: E Valeria, grazie, ma non è il mio resort.
2: Mi fa prendere altarini.
0: Vedi come prende piede la cosa? Basta lanciare un'idea. Vabbè, e subito lanci un'informazione.
1: Lascia perdere, è il tuo, non il tuo. Sei azionista, sei socio, non ci interessa.
0: Ma magari.
1: Ma lei dice una cosa importante.
0: Cioè?
1: Posso venire anch'io. Quindi
0: non incominciare,
1: capisci?
0: a indagare.
2: Chi altro viene?
0: Ma perché ci metti sempre il naso?
1: Ce l'ho bello abbondante. Che faccio? Non ce lo metto.
2: Anche perché, anche senza volerlo, arriva.
1: Appunto.
0: È pericoloso, Manuel.
1: Di default, è grande.
2: Quando una cosa è grande, si intrufola.
0: Esatto. Siamo d'accordo. Quindi, niente.
1: Valeria.
0: Se troviamo posto, ragazzi, hai visto come già si formano le code? È incredibile.
1: Sta glissando,
0: Sto glissando.
2: Ma si formano le code.
0: Non funziona mica così. State veramente cambiando le carte in tavola.
1: Valeria, ha detto di sì comunque. Cioè, quando vuoi ti ospita.
0: Se fosse possibile. Poi. Adesso sono il proprietario di Piccione Resort.
2: Ci sono posti limitati, ma comunque ci si può mettere tutti insieme, volendo.
1: Dove siamo? In caserma.
0: Sentite questa. Talk to you. Talk to you.

di più. Pronti? Let's

0: Hey, hey! Like a Prayer, Madonna, eccola qua, grande come
1: mamma
0: sempre.
1: Mia, che disco grosso, ma grosso.
2: Che all'epoca era anche, qua rasentavamo la blasfemia, cioè, nel senso, non è blasfemo perché comunque non lo è, però.
0: Certo, è vero.
2: Però tanta roba, bellissimo.
0: Grande,
2: cioè, non che bellissima sia la blasfemia, cioè era
0: no, lei,
2: la provocazione, la, certo. Tutto quanto. Non so se si fanno più dischi così oggi,
0: È difficile, mettiamola così, sì. Se guardiamo il campo musicale a 360 gradi, qualcosa può, possiamo trovare.
2: Troppo politicamente corretto, però, oggi sì. Riduce un pochettino.
1: Al di là di questo, ragazzi, non so se siete d'accordo con me. Io un disco brutto di Madonna non me lo ricordo.
0: Tra l'altro, non mi ricordo solo una cosa: che non sono riuscito a essere a tu per tu con Madonna.
1: Ti piacerebbe? Ti sarebbe piaciuto?
0: Ma te lo dico, non ce l'ho fatta.
1: Ma c'è ancora tempo, c'è ancora tempo.
2: Ma lei c'ha Maluma.
0: A me me ne può fregare di meno. Guarda, io sono Alberto Bizzi.
1: E tu no.
0: E tu no. Te lo ricordi questa, va bene.
1: Ma Stefano Di Albenga,
0: cos'è successo?
1: Ma cos'è che mi scrivi? Ma dai, ma secondo te, Leo, se mi trovi sì, qualche posto, certo, hai due rate di mutuo già pagate,
0: Qualche posto a Lupiccione Resort.
1: Per andare in questo resort.
0: Stefano, ma hai appena cercato di raccomandarti con me. Vabbè. Adesso ti rimballo Leo, adesso non trovi più niente. Basta.
1: Stefano, facciamo così. Ce la metterò tutta.
0: No, mi spiace.
1: Ma se dovessi trovare tre posti per te, Stefano, sì, quindi sono tre rate, tre posti, tre rate.
0: Ah, questo.
1: Metti quattro posti, quattro rate, ragazzi.
0: Beh, certo, ti do una mano, Leo. Anche cinque posti, per te questo ed altro.
1: Così, l'importante è che vada via.
0: È già sold out.
1: Chi è?
0: Pronto? Mamma mia, chi è? Pronto?
3: Meno male che ci siete voi. Sono ecco, ma ci devo prendere a chissà domani con me.
0: Mamma mia, e che?
1: No, non farlo.
0: Ma chi sta arrivando adesso? Sta arrivando l'appuntamento con il Crazy Jukebox tra poco. Scusate, prenotatelo adesso e ora, pinguini tattici nucleari.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ci siamo, il Crazy Jukebox. E noi ce l'abbiamo già, eh? Si sta preparando, si sta scaldando per fare una bella dedica e il nome ce lo dirà lui.
2: Lo scopriamo. Scusate, proprio... stavo comunicando proprio con il resort, Ubiccione Resort.
1: Ah, tu sempre lì sei.
2: Va bene. Ah. Però ragazzi, io ve lo ricordo, sono personaggi importanti, famosi, riservato a poche persone, insomma, scelte. Vediamo quello che si può fare anche per Stefano Diabenca. Chi abbiamo qua?
1: Infatti, diciamo, stavo per dire questo, scopriamo il nome del nostro ascoltatore, lo scopriamo insieme, dai, pronto?
3: Buongiorno Albertino e buongiorno Leo.
1: Ciao.
3: Buongiorno. Sono Giorgio d'Alessandria.
1: Giorgio d'Alessandria. Sì.
2: Ciao Giorgio, ci fa piacere conoscerti, è la prima volta che ci chiami?
3: No, ho già chiamato altre volte, di solito chiamo anche nella trasmissione No Stop News.
2: Ecco, da questa volta non chiamare più.
1: No,
2: fai bene ascoltare anche gli altri programmi, è ovvio che io stia scherzando. Allora, per quanto grazie per aver scelto comunque la nostra magica frequenza. The Temptation, Papa Was a Rolling Stone, un brano veramente storico. Storia della musica, 1972. Li ho sentiti dal vivo anche loro, ma proprio a New York.
1: Hai capito?
2: Sono, sì, alla grande loro, veramente. Senti, a chi vuoi fare la dedica con questo bellissimo brano dei Temptation?
3: Allora, la vorrei fare a mia moglie Simona,
2: sì,
3: che attualmente sta dormendo, e a tutti gli autisti che fanno il mio lavoro di mezzi pesanti.
2: Ah, benissimo, allora salutiamo la categoria degli autisti di mezzi pesanti. Salutiamo anche tua moglie, si chiama?
3: Simona,
2: se la saluti poi sentirà anche il podcast.
3: Assolutamente.
1: Ma siccome, Giorgio, che rimanga tra di noi,
2: sì,
1: no? Cioè la dedica è proprio gratis. Non lo so, ti scappa
2: cosa?
1: Qualcosina in più per la tua Simona? Non so, a noi ce lo puoi dire, no?
2: Ma in che senso?
3: No.
1: Ma... non dico ti scappa qualcosa in più, una dedica particolare, un qualcosa,
2: ma no,
1: di...
2: Ma lui...
3: Ma non si può dire.
2: Non si può dire. Farci caso, okay. Leo è in astinenza.
1: No, se non si può dire, ragazzi, non si può dire. Cioè,
2: hai capito?
1: Io faccio un passo indietro, no? Se non si può dire, basta.
2: No, lui è curioso, vuole curiosare perché, capisci, a casa...
3: poi ci sentiamo privatamente,
2: esatto,
3: io e Leo.
2: Bravo, ti spiegherà poi Giorgio. Vero?
3: Esatto.
2: Sì.
1: Oh, a tu per tu?
2: A tu per tu. Un abbraccio, sì, Giorgio, sì. Alla prossima.
3: A voi. Grazie.
2: Grazie. Ma tu con tua moglie, a proposito, come va, Leo? Hey, Papa was a Rolling Stone. È bellissima. Anche qui tanto indietro negli anni, eppure ero riuscito a vederli. Spettacolo. Hey!

0: The Temptation, fantastica. La chiudiamo qua. Papa was a Rolling Stone.
1: Ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche ad Aci Reale, provincia di Catania, le 6.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Il caos dopo la bocciatura alla Camera delle preferenze alla legge elettorale. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice Giorgia Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz. Ho parlato con il leader del Golfo, ho deciso di sostituire questa tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, ha detto il presidente americano. La cronaca giudiziaria. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa. Così Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio della 14enne Martina Carbonaro, ha aperto il processo a Napoli. Il ventenne ha sostenuto di non aver mai voluto minacciare l'ex fidanzata. Dio perdona, io non ci riesco, ha detto Enza Cossentino, la mamma di Martina. Infine il calcio, un gol per tempo, la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica, eliminando 2-0 la Francia. Domenica a New York sfiderà la vincente di Inghilterra-Argentina. RTL 102.5 vi racconterà queste partite in diretta all'interno del nostro show Noi Dire Mondiali. Ed è tutto, traffico.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla A1 Milano-Napoli tra Melegnano e Milano Sud verso Bologna ci sono code per lavori e per lo stesso motivo sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Dovada verso Gravelunatoce e sulla 14 Adriatica quello tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia guidati con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi. Il club dei poveri pazzi qui su RTL 102.5, la radio VMP. Ehi, alla grande andiamo, ancora.
5: Buongiorno.
0: Grazie per l'ascolto che ci date. E vi ricordo che adesso è il momento di mandare foto e video della prima colazione che faremo naturalmente in chiusura del Crazy Club, come facciamo da un po' di tempo. È una cosa che piace molto. Complimenti ancora per le vostre foto e i vostri video, insomma. Piatti alla grande, dal dolce salato all'amaro, al piccante e acido, insomma.
6: Poi se volete farvi vedere, non so, col piatto in mano, la tazzina, quello che è, perché sì, a volte ci mandano anche le foto, no? Sì. Così vi conosciamo.
0: Esatto.
7: Siete anche bellissimi.
0: Con voi, con la vostra presenza, insomma, d'accordo? E la famosa tazzulella e caffè. Ma adesso dobbiamo continuare questo lungo percorso che tutti insieme noi cercheremo di percorrere. Allora, se fu così che incominciò a viaggiare, a viaggiare sulle nuvole.
6: È entrato in politica.
0: Ma no, per carità.
6: Il parlamentare Alberto Bisi.
0: No, figurati. Cioè,
8: parla e non dice niente.
0: No, assolutamente. Mi piacerebbe.

0: Ok, bene, sempre alla grande con la musica, ma adesso attenzione perché abbiamo un appuntamento importante con la viabilità, una segnalazione importante. Chi abbiamo?
1: Andiamo a Catania, ciao Claudio.
2: Comunicazione di servizio, Claudio da Catania.
0: Ciao comunque. Claudio.
2: A19, Palermo Catania, direzione Catania, subito dopo lo svincolo Mulinello c'è stato un brutto incidente. Fate attenzione, direzione Catania, subito dopo lo svincolo di Mulinello. Ovviamente hanno chiuso l'autostrada. A19, Palermo Catania.
0: Quindi già fate le segnalazioni, ovviamente speriamo che non sia niente di grave e cercate di aggiornarci in tempo reale, come fate sempre, comunque allo 02 25

0: 15-15. Speriamo che sia andata bene, no? Come si dice comunque. Ok, grazie per la segnalazione. Ancora.
1: Ma allora, chi vedo? Guarda.
0: Vedi chi, dove, come, quando.
1: Chi rivedo, anzi. Cristian.
2: Buongiorno ragazzi, da Cristian, mi topi nel pane. Allora, la parola, la password di oggi è a tu. Poi avevo una curiosità sul piccione resort. Cioè, volevo sapere, ma sto povero piccione resort è morto di schiacciato da una macchina o di morte naturale? Boh. Meno male che comunque è resort, che così ce lo possiamo ancora godere.
0: Ma per favore, peggio di prima, ti rendi conto?
1: Tranquillo, Cristian.
0: Cristian, ma tu te li mangi i topi nel pane? Ma cosa combini?
1: Cristian,
0: è un piccione resort. Ma non è morto nessuno, per
1: appunto,
0: fortuna, ma niente.
1: Era finto morto, finto morto, perché è un piccione furbo. La storia è questa: era un piccione furbetto che faceva finta di essere morto, insomma. E invece poi era più vivo di prima.
0: Ma lascia stare, questo si allarga con la storia.
3: Tra i topi del pane e i piccioni c'è un collegamento.
0: Quello sì.
3: Perché i piccioni sono i topi del cielo.
0: Vedi?
3: I gatti del cielo, certo.
0: È vero.
1: Grazie per la spiega, Manuel. Grazie per la spiega. Sì. Grazie.
0: È in piena forma con le spieghe, eh? E sottolineo con le spieghe.
3: Non i nostri piccioni, però.
0: No, i nostri.
3: Perché ci sono quelli che vanno e mangiano dall'immondizia. I nostri mangiano le cose che gli vengono date. Nel senso, noi mangiare quello che cucini per te, glielo dai piccioni, no?
0: Esatto. Vedi che caos hai combinato, Cristian. Ma io, guarda, volevamo ospitarti nell'ufficio resort, hai capito? Adesso non ti ospitiamo.
1: Poi tra l'altro
0: la password.
1: Ho sbagliato anche la password.
0: Diglielo tu, Leo.
1: Vabbè, io ormai.
0: Ma dopo tanto tempo la sbagli ancora.
1: Va bene così.
0: A tu per tu la pupù. Oh, ma cos'è sta cosa?
1: Fa della beneficenza, quindi va bene così.
0: A te, per il mutuo.
1: Certo, lasciamolo stare. È un bravo ragazzo. Grazie Cristian, grazie.
0: Cristian, ti costa una cifra.
1: Anzi, guarda, ti abbraccio Cristian. Ti abbraccio.
0: Beh, adesso si sta abbracciando con Cristian.
3: È un bel abbraccio passionale.
0: Certo, molto.
4: Buonasera
0: passionale.
4: Cervelli in attesa di occupazione. Qui è il Perugino pazzo in movimento.
5: Ciao amici cresimati della notte. Beh, giusto ieri mi sono trovato tu per tu a parlare con tre splendide ragazze. E mentre portavo a spasso i miei tre levrieri, con questa scusa si sono avvicinate per sapere qualcosa di questi splendidi animali.
0: Sì.
5: Si è stati a chiacchierare una mezz'oretta mentre appunto loro andavano in spiaggia e così le saluto. Andrea Pasticcio, Rido di Venezia.
1: Vedi, è fatto
0: così,
1: conoscenza.
0: È fatto una conoscenza veloce, voglio dire, a questo punto, no?
1: Bisogna fare così, bisogna socializzare.
0: Bravo, certo,
1: Andrea, ottimo.
0: Andrea di Alfero, dai, ci sentiamo presto. Racket gomma,
6: come si dice, mandela via chiuditi che mo a vuoto me.
0: Ehi. Riprendiamo con la musica. Sentite un po', eh? On a day that's wrong, but a day that's sunny. Material lover. Bel tipo lei, eh? Mm-hmm.

0: È un'esplosione di energia positiva qua, Mamma mia. Run DMC, walk this way.
1: Wow, che bello anche questo.
2: Ciao raga, sono Stefano da Reggio Emilia.
3: Buongiorno. Ciao. Stonati.
0: Ciao.
3: Allegri Leo.
1: Beh, insomma,
3: ho visto la presentazione del tuo nuovo allenatore. Ti darà tante soddisfazioni. Sì, sì. Vedrai, Allegri Leo.
1: Il bello che l'ho vista anch'io.

0: Va bene, ma
1: e
0: sì,
1: secondo me non mi darà neanche mezza soddisfazione.
0: Ma no, guarda, anche con noi è andata bene. Ci siamo trovati, anzi, noi ci siamo trovati benissimo.
1: Ragazzi, scusatemi, ma sono un po' così, un po' negativo. Vabbè, da questo punto di vista. Di solito sono sempre, come dire, positivo.
0: Sì, ma tutto però... si mette a posto.
1: Sì, sì,
2: sì. È meglio essere negativo.
1: Non la vedo bene questa cosa, però vabbè.
2: Essere negativo è bene, cioè quando ti fai un esame al sangue, dice per determinate malattie, sei negativo, vabbè, e quindi sei, cioè, il senso va bene, perché se sei positivo, okay, vuol dire che ce l'hai.
0: È un'altra spiega.
2: Disamina.
0: Complimenti!
1: Bravo, Manuel!
0: Complimenti, grazie, Manuel, grazie. Bravo. Grazie a te, Manuel, grazie. Chi è che ride qua? Girl Next Door. Paolo dalla palestra. Rex the Gomma.

0: Hey Maroon 5, bellissima anche questa, One More Night. Belli, bravi anche i Maroon 5, mi piacciono anche loro, o in certi brani senz'altro, insomma. Per quale motivo ti sei disintegrato?
1: Io?
0: Sì.
1: Io?
0: Ok, disintegrato.
2: Io sto mangiando una banana qua in mondo in radiovisione.
0: Allora. Uguale, a David. Perfetto. Per le banane hanno un particolare.
1: Adesso che fa? La spiega pure come si mangia la banana.
0: Una particolare attenzione. Ci sta.
2: La banana è facile mangiare, vi voglio la buccia.
1: Io invece vi porto in Oriente. In
0: certo,
1: Oriente.
0: Perché anche questa mattina abbiamo il nostro cinesino.
1: Sì.
0: Con il saggio del mattino.
3: Oh. Che bello stare qui insieme a voi su LTL 102.5.
1: Sì.
0: Quindi
3: attenzione, attenzione. Certe persone sono come le nuvole.
1: Ah sì?
3: Quando spariscono,
1: sì,
3: diventa una bella giornata.
1: Ah, vedi?
0: Le nuvole, dai! Grande idea questa, Non lo sapevamo questa cosa. Grazie ancora. We come alive in the nighttime. Più forte. Più forte. Kissed in the past life. Cause you taste like deja vu. Holy!

0: sia stato, non si sa. Forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
1: Del caffè.
0: Ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità.
2: 883 qua su RTL 102.5 questo bellissimo brano storico, hanno ucciso l'uomo ragno. Ma adesso abbiamo un appuntamento storico, l'appuntamento con la viabilità.
3: Traffico.
2: Ok, 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo il tratto e la direzione, grazie a voi. Quindi informazione stradale e autostradale. Ettore, buongiorno.
4: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza di Capriate, tutto positivo, 23 gradi questa mattina, buona giornata a tutti voi.
2: Molto bene, grazie, buon viaggio a te. Franco, buongiorno.
5: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo. Autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Cattolica, 25 gradi, tutto positivo.
2: Bene, alla prossima, grazie Franco. Buongiorno Giuseppe.
6: Buongiorno Alberto, vi do sull'autostrada 14 all'altezza del casello di Pescara Nord,
2: sì,
6: direzione Brescia, ci sono 22 gradi e traffico scarso.
2: Grazie.
6: Buona giornata a tutti.
2: Bene, grazie anche a te, alla prossima. Ciao Calimero.
7: Fratellina Bettino, buongiorno. A1 altezza d'Arezzo, direzione Firenze, 20 gradi, tutto positivo Albertino.
2: Buon viaggio ancora. Ciccio, ci siamo, carissimo.
8: Ciao Alberto, sto percorrendo l'A1 Milano direzione Bologna fino a Piacenza, 25 gradi, tutto positivo. Ciao a tutti voi.
2: Bene, buona giornata ancora. Daniel, eccoci.
9: Sì, buongiorno, sono sulla 12 Genova direzione Livorno, altezza di Carrara, tutto positivo, 23 gradi. Ciao, buona giornata.
2: Buona giornata anche a te, grazie. Dobbiamo chiudere, mi raccomando, voi massima prudenza come sempre, anche con le belle giornate. Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante. Mi raccomando, per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, che noi apprezziamo moltissimo la vostra collaborazione. 02 25 15 15. Intanto continuate con la nostra magica frequenza e con la nostra musica. Ancora a tutti voi, grazie e buon viaggio.
10: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Giorgia. G. Last Call. Dal 17 settembre. 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Ci sono cose nella vita che...

proprio non puoi cambiare? Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: REM Supernatural Super Serious è un altro brano bellissimo, questo dei REM su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Siamo quasi in chiusura, mi raccomando.
1: Sì.
0: Tante foto anche per quanto riguarda la prima colazione che faremo naturalmente in chiusura della Crazy Club.
1: Arriva la colazione, quindi sì.
0: Bene, tante foto belle.
1: C'è
0: carine.
1: Un po' di tutto, eh?
0: Sì, sì, infatti.
1: Dai, insomma, primi piatti ai secondi, al gelato, per esempio, sì, alla frutta.
0: Cioè, alla frutta.
1: Davvero, veramente, di tutto.
0: Una prima colazione di lusso.
2: Ciao Alberto, ciao Leo, sono Marina di Bogliasco. Vi auguro buona settimana. Stamattina sono felice.
0: Ah.
2: Non perché ha vinto la Spagna, ma perché ha perso la Francia.
0: Ma dai.
2: Proprio il 14 luglio. Che soddisfazione.
1: Mamma mia.
0: Ah.
1: Si è svegliata bella felice.
0: Carina, proprio idee chiare.
1: Mamma mia. Marina, sì, guarda, non lo so voi ragazzi, ma noi siamo con te.
0: Sì.
1: Io col nasino all'insù e la mia fantastica bajou.
0: La bajou.
1: Sì. Ma c'è anche Manuel Bella.
3: Sì, sì, io fossi loro userei il bidet.
0: Così. Quello.
3: Senza sapere né leggere né scrivere.
0: Esatto. Va bene. E allora la via Rose, la R Moche, certo, e rien ne va plus. Anzi, sai che ti dico?
4: Volevo danser. Questa musica può piacerti. Volevo danser. Che vuol dire ti va di bella con me?
0: Bonjour.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua per un altro grande appuntamento in chiusura del Crazy Club, l'appuntamento con il Millennium Hit, appuntamento storico. E beh, molti, quasi tutti avranno già riconosciuto dalle prime note che si tratta degli U2. Uno dei brani più belli degli U2, Sunday Bloody Sunday.

Sunday, bloody Sunday.

0: Brano storico degli U2, Sunday Bloody Sunday. Salutiamo anche Aurora, Paolo di Lodi, ancora Filoncino di Cerignola, Denis di Reggio Calabria, che è un po' che non ci sentiamo. Ciao Denis, comunque una bella manciata di saluti. Potremmo andare avanti un paio d'ore così a farvi i saluti. Salutiamo anche tutti coloro che non abbiamo salutato personalmente. Siete tantissimi, per fortuna.
1: Ma siamo alla colazione, giusto?
0: Eh sì, ci siamo, grande colazione. Partiamo subito con questo cabaret vassoio di brioche, veramente golose.
1: Ma ce n'è per tutti.
0: Di tutti i gusti. Grazie a MX 67.
1: Esatto.
0: Giusto, poi abbiamo dei...
1: Poi quando tu dici di solito, fatti una padella di cozze,
0: ah,
1: due.
0: Ecco le cozze, le cozze, bel piattone di cozze qui.
2: Anche vedo frutti di mare, ci stanno altre cose.
0: Misto pesce mare, esatto. E sottolineo pesce mare. Comunque un bel pentolone, grazie anche a Silvio.
1: Esattamente, grazie
0: ancora,
1: Silvio,
0: grazie
1: abbraccio.
0: Silvio, e poi una
2: fresca.
0: Bella... fettona d'anguria che ci sta proprio
1: ragazzi
0: bene.
1: Voi lo sapete che io ci vado matto,
0: sì, a chi lo dici,
2: spruzzatina di limone,
1: la spruzzatina di limone sopra, per chi non lo sapesse, l'anguria con limone sopra, mamma, da sballo.
0: Sai che devo ancora provarla, così con limone,
2: provala, bizzico di sale pure.
0: Beh, sì, avevi detto Manuel, esatto, grazie anche a Vincenzo. Allora, stiamo chiudendo le saracinesche del nostro localino, ma che bel programmino, come avete sentito. L'appuntamento sarà per questa notte, come sempre nel cuore della noce, ore 3. Ok? Grazie a Leo, grazie a Manuel Bella, che ha seguito anche la regia video della Crazy Club, ma soprattutto, ancora una volta, grazie di cuore a tutti voi!
3: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Ok, siamo a meno 2. Buona giornata e che l'energia sia con voi.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 15 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano la bocciatura dell'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze, provvedimento caro alla Presidente del Consiglio Meloni, che aveva chiesto un voto palese, affossato però nel segreto dell'urna da almeno 30 franchi tiratori. Delusione, amarezza nel post sui social della Premier, che chiede una riflessione interna. Opposizione all'attacco dei vannacciani, che hanno firmato il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere loro i traditori. L'aula è convocata alle 9.30. Elezioni anticipate, la richiesta in coro delle opposizioni, fatta eccezione per Azione di Calenda, ma sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
5: Milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
4: Dalla maggioranza il commento di Maurizio Lupi tra i firmatari dell'emendamento, lo ascoltiamo.
6: È stato bocciato un emendamento che non mette in discussione il testo base da un punto di vista regolamentare, perché se questo emendamento, una volta bocciato, non permettesse più alla sua legge di avere una sua ratio e una sua regolarità e una sua razionalità, ovviamente bisognerebbe riportare il testo in commissione e valutare il Parlamento. In questa situazione non è in queste condizioni.
4: Ora all'estero, secondo i media locali, il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane annuncia

0: Che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine di quelli che definisce gli atti di aggressione statunitensi. Ieri Washington aveva lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran e aveva ripreso il blocco dei porti. Siamo allo sport con i mondiali di calcio. La Spagna è la prima finalista. Paolo Pacchioni.
1: Dopo 16 anni la Spagna torna in finale al mondiale. La Francia si è sciolta sul più bello. A Dallas è finita 2-0 per le Furie Rosse che hanno vinto con merito. La Francia, poco abituata alle difficoltà, non ha saputo reagire dopo che gli spagnoli si sono portati in vantaggio al 22esimo del primo tempo con il rigore trasformato da Oyarzabal. A quel punto è venuta fuori la qualità della Spagna, che nel momento clou del mondiale ha dato il meglio. A inizio ripresa è arrivato il raddoppio di Porro dopo un grande triangolo con Dani Olmo. Di fatto la partita è finita lì, perché soltanto Mbappé ha cercato di tenere accesa la reazione dei francesi, che però hanno creato pochi pericoli alla porta di Unai Simon. Deschamps ora si deve accontentare della finale per il terzo posto. Alla fine del mondiale probabilmente verrà sostituito da Zidane.
0: Tra poco al via una nuova puntata di Non Stop News, e allora scopriamo l'argomento della linea diretta. Buongiorno Massimo Lonigro.
2: Buongiorno Ludovica, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina non possiamo non partire dalla tua apertura. Partiamo di quello che è successo ieri alla Camera, la maggioranza che va sotto per un voto, è un po' un unicum nella storia di questa legislatura, di questo governo. Vi chiediamo un po' quali sono le vostre impressioni attorno a quelli che sono gli scenari che si aprono. Qualcuno parla, l'opposizione l'avete sentito nel tuo giornale, qualcuno parla già di elezioni anticipate, qualcuno dice invece tra le file della maggioranza che evidentemente si tratta di un piccolo incidente di percorso, ma che non avrà ripercussioni sul governo. Vi chiediamo voi che idea vi siete fatti, e tra poco entriamo anche un po' meglio nel merito anche di questa proposta di nuova legge elettorale. 02 25 15 15 il numero da chiamare, vi aspettiamo nella nostra linea diretta.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi, con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia, sole e caldo intenso. Forte ondata di caldo soprattutto al centro-sud, valori anche di 38-39 gradi, 40 gradi o più sull'entroterra della Sardegna e della Sicilia. Al nord in serata arriveranno forti temporali con rischio grandine. Clima mite anche di notte, valori a fatica sotto i 25 gradi. I dettagli su Travi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Attenzione alle condizioni in meteo, è segnalata pioggia sulla A23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Carnia. Il limite massimo di velocità varia e scende a 110 km/h, se non diversamente segnalato. Questo anche in presenza di asfalto drenante. C'è vento forte poi lungo la 14 Bologna-Taranto tra Termoli e Poggio Imperiale. Prudenza in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo che sulla diramazione Predosabetole per lavori è chiusa Novi Ligure, questo in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova per lavori. La sua apertura è prevista per il 31 agosto, in alternativa si consiglia Serravalle. Vi ricordo infine di rispettare sempre i limiti di velocità, questo per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte,

0: le 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Prendetevi il vostro tempo, se dobbiamo fare giri strani, crisi, facciamo che se ne parli in autunno, fatelo per pietà nostra, allora, per pietà di chi ci ascolta.
1: Io credo che funzioni proprio così in automatico, caro Massimo, perché che si crei una piccola crisi o una grande crisi di governo sotto data vacanze è una fortuna, perché poi tutti vanno in vacanza e per un po' non se ne parla più, va via veloce. Quanti ne abbiamo oggi?
0: Oggi siamo 15. Al 15 di luglio.
1: Guarda, tempo due settimane e tutti in vacanza.
0: Dici, non lo so. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
2: Buongiorno a voi, lo scopriremo solo sopravvivendo. Intanto buon mercoledì 15 di luglio. Poi, almeno di mercoledì la settimana la si sta scavallando, no? E già questa è una buona notizia. Ce la possiamo fare nonostante il caldo e nonostante le fatiche. Noi siamo qui proprio a darvi il buongiorno.
0: E nonostante l'attualità politica, riavvolgiamo il nastro per chi, diciamo, si fosse perso qualcosa, perché poi le notizie continuavano ad arrivare anche nella serata di ieri. Ieri alla Camera si votava l'emendamento sulla legge elettorale che era stato proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Unione di Centro. Ecco, si proponeva l'introduzione delle preferenze, ma non vogliamo andare nello specifico della legge elettorale. Il tema è che per la prima volta da quando è nato il governo Meloni, il governo è andato sotto, la maggioranza non è stata più tale.
1: Perché... di un puntino,
0: ecco,
1: uno.
0: Un voto,
1: 188 contro 187.
0: Ecco, è chiaramente questo è uno scenario che sicuramente forse qualcuno aveva previsto, forse qualcuno no, ma sul quale occorre fare delle riflessioni. Lo ha scritto anche la Presidente del Consiglio Meloni ieri, che chiaramente è rimasta molto scottata da questo avvenimento. Nella maggioranza dicono, ma figuriamoci, questa cosa non si riverbera nelle dinamiche, nella solidità dell'esecutivo. Le opposizioni dicono, guardate che se non riuscite a far passare nemmeno l'emendamento che avete
1: i vostri
0: abbiamo un problema, bisogna andare a elezioni. Ci raccontate un po' che idea vi siete fatti di tutto questo? Vi aspettiamo allo 02 25 15 15.
2: Oppure, al 378 378 1025 tramite messaggio scritto o vocale, mi raccomando in quel caso breve, così riusciamo ad ascoltarlo.
1: Noi continuiamo a salutare questa settimana il nostro compagno di viaggio, anche oggi siamo in compagnia di Exquisa e del suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso.
0: Genuino, naturale, con tutto il gusto del buon latte fresco, il formaggio fresco spalmabile Exquisa è la scelta giusta per un pasto veloce e di qualità.
2: Vero, ed è anche delicato e saporito, lo abbinate facilmente, in un attimo create piatti freschi e gustosi. Se invece volete qualcosa di più elaborato, allora lasciatevi ispirare su exquisa.it, ci sono un sacco di ricette.
1: Siete pronti con Summer Funk?

0: Francesco Gabbani, Summer Funk 6:14 minuti. Crisi di governo nella giornata di ieri sul voto sulla legge elettorale, in particolare sull'emendamento dedicato alle preferenze. Ne parliamo subito con Sandro in diretta con noi. Buongiorno e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Sandro, buongiorno. Da dove chiami?
1: Io chiamo da Verona.
2: Eccoci Sandro, allora raccontaci un po' che impressione ti ha fatto ieri queste notizie di cui stiamo parlando, no?
1: Penso che un governo si deve occupare di veri problemi dei cittadini, insomma, anche davanti a queste cose qua può esserci un incidente di percorso, ma chiedere le dimissioni, urlare come ha fatto la Schlein, penso che dall'altra parte non è che ci siano tante soluzioni, perché li abbiamo provati anche quelli della sinistra e non è che ci abbiano fatto stare bene negli anni precedenti. Abbiamo avuto governi non eletti, governi messi lì e li abbiamo viste di tutti i colori. Adesso hanno tutte le soluzioni loro.
0: No, senti Sandro, questo per quanto riguarda l'eventuale, no? Opposizione, ma io volevo capire se anche secondo te è un piccolo incidente di percorso, lo vivi un po' così?
1: Può essere un incidente di percorso, sicuramente no, anche in una stessa maggioranza ci sono delle, non può esserci dei rapporti che siano sempre perfetti, possono certo esserci delle antipatie come tutti.
0: Ma non solo, ci sono delle correnti interne e diciamo che bisognerebbe entrare davvero molto nel dettaglio, cosa che non faremo durante la linea diretta, lo faremo poi durante Non Stop in mattinata. Ma il vero tema è che con questo emendamento il rischio di non tornare a ricoprire un ruolo in Parlamento è alto e quindi qualcuno dice forse è meglio che non passi. Cioè bisogna che capiamo bene anche di cosa stiamo parlando.
1: Io dico che insomma il governo deve fare un po' di più, doveva fare di più in questi anni, però chiedere le elezioni, urlare come ho fatto ieri
0: non ti è piaciuto,
1: una vera vergogna.
0: Sì,
1: una vergogna.
0: Sì, okay. Chiarissimo.
2: Okay, sì, che poi chiaramente l'opposizione fa il suo mestiere, quindi certo. Anche Meloni, vi ricorderete quando cadde il governo Draghi, per esempio, sì, lei fu la prima a urlare in aula chiedendo che si andasse a elezioni, perché anche in quel caso non aveva più la maggioranza il governo Draghi, quindi chiaramente quelli poi sono ruoli. Tu dici però in questo momento non si dovrebbe, diciamo così, prospettare una crisi di governo dal tuo punto di vista. Tu è stato un piccolo inciampo, si va avanti. Grazie Sandro per questa riflessione, un abbraccio.
1: Ciao, grazie,
0: buona giornata, grazie mille. E parliamo proprio di questo terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti. Ivana Ciani filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere i franchi tiratori, scatenando però le proteste delle opposizioni. La seduta sospesa poco prima di mezzanotte riprenderà questa mattina intorno alle 9:30.
2: Nuove norme anti-Maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolinea che il cosiddetto fermo di prevenzione è esteso anche ai minorenni.
0: Andiamo al calcio con un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica, eliminando 2-0 la Francia.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su tutta la rete, anche se in leggero aumento in prossimità dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Prudenza questa mattina alle condizioni meteo, è segnalata pioggia lungo la 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Carne, il limite massimo di velocità varia e scende a 110 km/h se non diversamente segnalato, questo anche in presenza di asfalto drenante. Attenzione poi al vento forte sulla 14 Bologna-Taranto tra Termoli e Poggio Imperiale. massima prudenza in uscita dalle gallerie e su ponti e viadotti. Vi ricordo poi che sulla diramazione Predosabettole per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 agosto in alternativa Serravalle. Vi ricordo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza questo di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:19. Allora, ieri l'abbiamo citato anche nella nostra edizione flash delle news, il ruolo di questi cosiddetti franchi tiratori. Ieri lo scrutinio era segreto, il voto era segreto, perciò non si poteva chiaramente sapere chi nel dettaglio avesse votato cosa. Si fa un rapido calcolo: fra 30 e 40 esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, quindi della maggioranza.
0: Esatto.
2: Quindi, cioè, ragazzi, quasi fra 30 tanti. E 40 non sono pochi, tanti, ecco, tanti. Sono tanti, hanno scelto di votare contro la loro stessa maggioranza.
0: Ti potrebbe venire in mente che si sono accordati, per esempio? Perché casuale non sembra.
2: Beh, però in realtà ieri mattina, poi andiamo subito dal nostro ascoltatore che ci attende, Luigi, in realtà ieri mattina poi c'era stato una lunga interlocuzione tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Tajani, perché Lega e Forza Italia erano quelle un po' più fredde su questo, su questo provvedimento, su questo emendamento. Alla fine erano tutti concordi sul fatto che l'avrebbero votati. In retroscena ci dicono che sia Salvini che Tajani hanno detto a Meloni: noi lo diciamo ai nostri di votarlo.
0: Dopodiché poi... il voto è segreto, non è che possiamo andare a capire, no?
2: Bisogna vedere.
0: Esatto, esattamente. Andiamo da Luigi. Luigi, eccolo. Buongiorno, eccoti.
3: Buongiorno, RTL anche mia.
2: Grazie.
0: Ma benvenuto, Luigi. Da dove chiami, Luigi?
3: Da Caserta.
2: Da Caserta, vai, dici un po' che impressione ti ha fatto ieri.
3: Ma sì, onestamente, da elettore di sinistra mi sono vergognato con l'esultanza della Schlein e il resto, diciamo, dell'opposizione, no? Assolutamente. E sinceramente mi fa anche pensare che ho sbagliato anche a votare, onestamente.
2: Ok.
3: Cioè, non può essere che addirittura si voti contro le preferenze. I cittadini devono esprimere i voti dei propri candidati, chi merita, ovviamente, non le liste bloccate, la più sciagurata delle leggi.
0: Certo.
3: Poi c'è un altro problema che riguarda i franchi tiratori. Qui sta a significare che ognuno fa partito a sé, cioè non appartiene.
0: Beh, è un caso specifico questo, però, perché fino ad oggi la maggioranza ha votato in modo compatto, altrimenti non passava nulla.
3: Mi scusi, ma io penso una cosa, che se i voti segreti saranno estesi ad altri provvedimenti, ci saranno sicuramente
0: questo rischio
3: altri,
0: si alza, sì.
3: E altri franchi tiratori, perché qui ognuno ormai si è visto, ognuno fa partito a sé. Il partito di riferimento non esiste, c'è un potere diciamo personale gestito tra i voti, clientelismo, insomma, dai.
0: Sei d'accordo, Luigi, su questo pensiero della Presidente del Consiglio Meloni, che ha detto ha vinto la palude? È quello che vedi anche tu?
3: Sì, ma io non ho votato la Meloni, ha ragione.
0: No, lo so. ce l'ha detto.
3: Cioè, voglio dire, ha ragione, non posso darle torto, assolutamente.
0: Molto chiaro.
3: Cioè,
0: molto
3: ma
0: chiaro.
3: Che stiamo scherzando? Qui si trattava di introdurre quantomeno un minimo di preferenze, non tutto, per carità, non cambiava tutta la legge.
2: Infatti,
3: però un minimo di preferenze.
2: Quello che dici, esatto, sul tema delle preferenze è assolutamente molto, molto interessante, perché entra un po' nel merito della questione. C'era grande, diciamo, freddezza su questo emendamento da parte soprattutto delle deputate, anche per esempio all'interno di Fratelli d'Italia, perché si diceva che questo meccanismo di preferenza in realtà fosse, diciamo, non proprio efficacissimo. In particolare il fatto, c'era anche grande polemica sulla questione degli equilibri di genere, perché questo emendamento andava a togliere il vincolo sui capilista,
0: perciò
2: dice, ci saremmo potuti idealmente ritrovare con tutti i capilista
0: uomini. Sì,
2: e quindi, diciamo, c'erano degli elementi che magari a un elettore medio di sinistra, un rappresentante della sinistra, potevano far venire, vado un po' per stereotipo, però potevano far venire, insomma, dei dubbi. Tu dici, però, nel complesso quell'emendamento a me convinceva, se fossi stato, diciamo, un esponente della sinistra l'avrei votato. Grazie, Luigi, per il tuo punto. Andiamo da Ciro, buongiorno.
5: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Buongiorno Ciro, allora, da dove chiami invece?
5: Io da Napoli. Da Napoli.
0: Eccoti qua. Che, che idea ti sei fatto su tutta questa questione?
5: E, diciamo, io riporto il pensiero, il possiere di Meloni, che la quale diceva effettivamente ha vinto la valuta, perché oggi, cioè ieri, il Parlamento italiano si è tolto la maschera, perché quando si parla di legge elettorale in tanti dobbiamo mettere le preferenze, dobbiamo, ieri abbiamo visto che chi voleva effettivamente le preferenze è Giorgia Meloni col suo partito. I franchi tiratori sono un grande problema, che affossano delle volte delle cose.

0: cose importanti. Il voto segreto è stato messo apposta sicuramente per creare malumori nella maggioranza, in quanto si sapeva benissimo che Lega e Forza Italia non erano tanti d'accordo a queste preferenze. Quindi ieri si è scritta per me una brutta pagina, perché ritorno alle preferenze. Io voto dal 2001, non ho mai avuto il piacere di votare in un Parlamento con le preferenze, come si fa con i sindaci oppure con i presidenti,
1: esatto,
0: di regione.
1: Esatto.
0: Noi spesso abbiamo capito pure i tecnicismi di questa cosa, perciò questa è stata fatta anche a un emendamento alla legge per non far venire meno l'impianto totale della legge. Non so chi l'ha detto ieri in Parlamento, forse il ministro Urso, non ricordo. Dice, la legge va avanti, se la legge si fosse fermata allora c'era un problema politico serio, però il problema politico è quello dei franchi tiratori che fanno il brutto e il cattivo tempo, purtroppo, il bello e il cattivo tempo.
1: Ma perché è stato concesso il voto segreto, come dicevi tu?
0: È stato
1: davanti
0: concesso,
1: a questo uno si sente
0: richiesta.
1: Molto libero di fare quello che gli pare, no?
0: Sì, quella è la cosa brutta, purtroppo, perché sappiamo che le preferenze ai politici non piacciono, effettivamente non piacciono, perché bisogna ritornare a fare campagna elettorale nei collegi come si faceva una volta. No.
1: Sì, è molto personale, perché non, cioè, lavori davvero sulla tua persona, no? Con le preferenze.
0: Ma noi abbiamo attualmente partiti in Parlamento come il Movimento 5 Stelle, che se ci fossero state le preferenze in Parlamento forse non avevano nessuno.
2: Sì, ricordiamoci.
0: Questo non me lo toglie.
2: Certo, no, ma sì. Ciro, giusto per, diciamo, completezza di informazione, con l'emendamento che veniva proposto, questo meccanismo delle preferenze avrebbe riguardato solamente un terzo dei parlamentari e solo
0: sì,
2: i partiti
0: sì.
2: maggiori. Per carità, no, giusto.
0: Ma dopo 30 anni viva Dio, è qualcosa.
2: Dici tu, meglio di niente,
1: un passettino,
2: no? Certo,
1: un passettino,
2: certo. No,
1: dai,
2: l'ho aggiunto giusto per dovere di completezza.
0: Sì, no, ma è giusto dire le cose come stanno, altrimenti sembra che uno racconti, diciamo, una cosa diversa da quella che è la realtà.
2: Giustamente tu dici, Ciro, meglio di niente. Guarda, non sei da solo, oggi, come puoi immaginare, i quotidiani che abbiamo già letto, tanti tornano su questo tema anche delle preferenze, raccolgono pareri anche di grandi esperti, giuristi, eccetera. E tanti dicono sarebbe stato comunque meglio di niente, lo dice il politologo Roberto Dalimonte questa mattina sulla stampa,
1: altri,
2: ecco, ma poi ci torniamo su questi temi. Grazie Ciro, state con noi, c'è Bruno Mars.

Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. 188 contro 187, almeno una trentina i voti mancanti. I vannacciani filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori, scatenando le proteste delle opposizioni. La seduta sospesa poco prima di mezzanotte riprenderà alle 9:30 del mattino. E Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituirla con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente americano. 6 morti, 6 vittime sul lavoro. Il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme precipitati entrambi. È tutto, ora New It.

0: così.
1: Ultimo, quando dorme la città, quanto mai adeguata alle 6:34 minuti.
2: È la nostra canzone.
1: La scritta apposta per noi, ultimo che facciamo la radio alle 6 del mattino. Grazie per essere all'ascolto, se stiate andando al lavoro, che voi stiate invece tornando dal lavoro e state riflettendo su quello che è successo ieri alla Camera. Siamo partiti da lì questa mattina nella nostra linea diretta, il governo che va sotto per un voto su questo emendamento sulla legge elettorale che avrebbe introdotto una parte di preferenza all'interno diciamo del meccanismo poi di elezione, la destra che conta qualcosa come 30-40 franchi tiratori, insomma una dinamica un po' inedita per questo governo, è la prima volta, dicevamo, che va sotto, l'opposizione che dice è il momento di andare a elezioni e il governo che dice no, un piccolo incidente di percorso, le vostre valutazioni. Andiamo da Giacomo, benvenuto, buongiorno.
3: Ciao a tutti, RTL anche mia.
2: Benvenuto Giacomo, da dove?
3: Provincia di Cremona.
2: Prego.
3: Allora, piccolo incidente, 30 persone non direi.
1: Ok.
2: Allora, qualcuno ha tentato appunto di sminuire la questione, ma mi è sembrata invece molto lucida Giorgia Meloni, che ha parlato di palude, quindi forse non l'ha visto come un piccolo incidente.
3: Esatto, allora anche perché voglio dire, rimaneva, secondo me rimaneva un pochino l'ultimo tentativo di riprendere credibilità, perché ultimamente hanno perso un po' su tutti i fronti, diciamo che la situazione non li facilita, però si presentano alle prossime elezioni con una bella patata bollente tra le mani. Sarebbe difficile adesso come adesso anche fare campagna elettorale considerando tutto quello che è successo. Io ho cercato di ragionare in maniera un po' forse complottista, un po' più ampia.
1: Okay.
3: Non è che magari se il governo cade e sale, diciamo, un governo di transizione fino alle elezioni, è più facile, diciamo, da esterno fare campagna elettorale.
2: Cioè addirittura
3: non so
2: auto,
3: se è chiaro il concetto.
2: No, abbastanza complottista, sì, cioè, si sono autoprovocati, sì, questa cosa, così possono uscire, se il governo cade, se ne escono,
1: si va verso un governo balneare,
2: rimane
1: come
2: quello lì
1: chiamato,
2: bellissimo, esatto, di luglio, agosto eccetera, e così loro da fuori fanno campagna elettorale in maniera più semplice e non dovendo governare anche. Beh, abbiamo un po' un azzardino, direi. Però, lasciamo spazio a tutte le interpretazioni.
1: Può essere una lettura.
2: Sì, è una
3: poi
2: delle
3: però bisognerebbe anche, nell'altro senso, cominciare a dire: nella maggioranza, se dovesse passare quella legge elettorale, chi è che rischia di più? C'è un partito che rischia di più? Secondo me c'è.
2: Ci sono delle persone.
1: Qual è secondo te il partito che avrebbe più difficoltà con la legge elettorale che viene proposta, così come viene proposta?
3: Devo per forza fare il nome, posso astenermi?
1: No, non ti obblighiamo, noi non obblighiamo nessuno.
2: Lui è lì che brucia dalla voglia di dirlo, ma
1: perché non lo vuoi dire?
2: Ma ecco, va bene.
3: È talmente scontato, dai.
2: Sì.
3: Il più piccolo dei tre, dai.
1: Quindi tu dici.
2: Oggi il più piccolo, quello diventato più piccolo.
3: Esatto.
1: Vedere i sondaggi. No, qualcuno dice, per esempio.
2: È il nome lì di quattro lettere.
1: Qualcuno dice che anche Forza Italia potrebbe avere difficoltà con la nuova legge elettorale, banalmente perché sarebbe richiesta allo stato attuale un avvicinamento a Vannacci che andrebbe
2: a ledere
1: i consensi, per esempio,
2: esatto,
1: di Forza Italia.
2: Esatto.
1: C'è chi dice che invece.
3: Esatto.
1: La Lega, cioè,
3: e poi comunque anche l'attuale maggioranza non è sicura di avere i numeri alle prossime elezioni, quindi potrebbe essere controproducente dare la maggioranza assoluta all'altra parte, quindi forse che hanno perso un po' di certezze.
2: Hanno perso tutti probabilmente, secondo me, a sto giro.
1: Ma infatti una delle interpretazioni che viene data dai politologi che oggi vengono sentiti dai quotidiani, ve la riassumo un po', è la tentazione potrebbe essere quella di aspettare un attimo, vedere come vanno i sondaggi anche alla fine dell'estate e rinviare la decisione poi a settembre, ottobre, per capire effettivamente se conviene andare con questo meccanismo che è stato proposto, vedere se Vannacci si gonfia o si sgonfia. Cioè, sono tante le dinamiche ovviamente che subentrano.
2: Cioè, prendiamo tempo.
3: Sì, nella situazione attuale non è che bisogna essere un politologo, cioè nel senso c'è tanta incertezza. Sì.
1: Non c'è
2: molto
1: dubbio.
2: Chiaro Giacomo, ti ringraziamo.
3: Grazie a voi, ciao,
2: ciao, buona giornata.
1: Grazie Giacomo. Allora, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
2: Allora, partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artie5, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia
0: E c'è un cast pazzesco perché la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
2: Tantissimi biglietti ovviamente per Future Hits Live 2026 sono disponibili. Ricordiamo la data, 2 settembre all'Arena di Verona. Biglietti che volano, le prevendite aperte su ticketone.it.
0: E allora mi raccomando, noi ve lo abbiamo detto, voi correte ad acquistarli che poi festeggiamo alla grande tutti insieme.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
6: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
10: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Dopo il terremoto di ieri alla Camera sulla legge elettorale esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, quanto ha scritto Giorgia Meloni, pur riconoscendo che nella maggioranza sono mancati diversi voti, ma il presidente del Senato La Russa ha sottolineato che a Palazzo Madama non è previsto il voto segreto e c'è ancora quindi la possibilità di modificare quanto votato alla Camera.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran ad un'ora dall'entrata in vigore del blocco dei porti iraniani, ieri alle 22 ora italiana. Nuove esplosioni sono state avvertite ad Ahvaz, nel sud dell'Iran, secondo quanto riporta l'agenzia iraniana Fars, ripresa da Al Jazeera, mentre l'IRNA riporta di 3 esplosioni consecutive a Bandar Abbas.
0: Aumenta l'afa sull'Italia. Ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città da bollino rosso che dalle 7 di oggi passeranno a 15. Previsti anche temporali oggi, allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Sono le 6:46 minuti, buon mercoledì 15 luglio, in mezzo alla settimana arriva questa bella grana per il governo. Ieri alla Camera la maggioranza è andata sotto di un voto su questo emendamento relativo alla nuova proposta di legge elettorale. Si parla di qualcosa come 30-40 franchi tiratori, uno scenario a cui il governo evidentemente insomma non era abituato, il governo che era stato molto stabile finora e che adesso si inizia a fare delle domande, quantomeno si pone l'obiettivo di fare delle riflessioni, così ha scritto in un post su Facebook Giorgia Meloni. Andiamo da Mario, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, benvenuto, da dove chiami Mario?
2: Chiamo da Milano.
0: Prego, condividi il tuo pensiero su quanto è accaduto.
2: Una cosa probabilmente inaspettata questa, ma io la pongo un po' in relazione, anche se forse una vera relazione non c'è, anche col risultato del referendum. Ora magari forse è anche un po' difficile dover connettere questi due eventi, che però ci sia un certo no verso il governo, verso chi governa. Io penso di sì, un po' per il popolo, un po' anche per la stessa maggioranza. Quindi così mi permetto un momentino dover porre in relazione questi due eventi, peraltro anche abbastanza significativi.
1: Certo.
2: Nonostante una certa stabilità certamente del governo, però la percezione generale è che di riforme non ne sono state fatte, forse anche tra la stessa maggioranza vengono richieste queste riforme anche a favore del popolo, della gente, eccetera. Presuppongo che ci sia un po' di malcontento, ecco, questo è
0: anche all'interno sì, della maggioranza,
2: assolutamente sì, forse probabilmente tra i banchi della Lega o della stessa Forza Italia. Io questa è una percezione che ho non da adesso, anche prima del referendum ci sono anche stati, sono state anche delle
1: altri screzi, dici tu.
2: Le presenti in trasmissioni di esponenti del governo che quasi criticavano certi aspetti del governo, quindi una cosa un po', ricordate, un po' insolita, anche se ne accette perché
1: chiaro,
2: possono far crescere
1: Mario, sì, esatto, come dici tu, la dialettica che sicuramente, come dicono soprattutto quelli della maggioranza, che aiuta a crescere eccetera, però diciamo in tutti questi anni, perché ormai sono anni che c'è al governo la Meloni, avevamo assistito a tanti screzi, pensate a tutte le divisioni per esempio sulla politica estera, no?
2: Esatto.
1: Diceva fino ad ora quella che era stata la narrazione della destra al governo è sempre stata: sì, noi abbiamo le nostre divergenze, però poi al momento di votare in aula una soluzione la troviamo sempre e ci ritroviamo uniti. Questa volta non è successo.
0: Esatto, ha dato stabilità a questo governo, che è quello che l'ha un po' contraddistinto negli ultimi anni. Ecco perché diventa una grossa notizia questa, anche solo di un voto, proprio perché comincerebbe a traballare questa stabilità, no, di cui si è parlato finora.
2: Esatto, no, ma anche perché poi la lungimiranza e la durata del governo è uno degli obiettivi, che è un risultato politico sommato molto molto significativo.
0: Assolutamente,
2: certo,
0: molto bene. Mario, grazie per questo, tra l'altro, questo collegamento al referendum, che ovviamente questa mattina i giornali fanno spesso, no? Anche altri ne parlano. Grazie mille.
2: Ho detto qualcosa. Grazie a voi.
1: Grazie, sono sempre significativi i vostri contributi e grazie per chiamare lo 02 25 15 15. Abbiamo citato le opposizioni che ieri a gran voce dopo il voto hanno chiesto le dimissioni. Sentite un po' quello che ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.
3: La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio. Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
1: Questa è la voce di Conte.
0: Ve lo carico.
1: Ieri ovviamente le opposizioni erano molto molto molto cariche. Il problema, scrive un amico o un'amica che non si firma al 378-378-1025, il problema non è la Lega, ma Forza Italia, che si è spostata troppo a sinistra.
0: Ho letto.
1: E quindi ci sono queste dinamiche. Dall'altro lato c'è chi dice ha sbagliato la Lega ad accogliere Vannacci, adesso, perché poi su questo tema della legge elettorale, no, dicevamo il peso delle proiezioni nei sondaggi dei Vannacciani, insomma, diventa anche quella un'incognita importante. Se vi va di fare come i nostri amici che sono intervenuti finora, vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15.

0: If you love somebody, Sting, alle 6:54 minuti e subito pronto al telefono con noi Marco. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Ciao Marco, eccoti.
1: Allora, sulla cosa di ieri, purtroppo c'è da dire una cosa. Il Parlamento in tanti casi è la carta d'identità di un paese. Da un Parlamento si riesce a capire come gira un paese. Ieri purtroppo abbiamo visto un Parlamento che non è interessato al proprio paese, né da destra né da sinistra. Soprattutto da sinistra ci sarebbe dovuto essere invece un voto a favore, perché se è vero che dite che dobbiamo essere democratici, ieri proprio è stato spancato tutto questo. Ieri si è visto solo un Parlamento che è interessato alla cadrega e nient'altro.
0: Credo sia un dialetto che significa la poltroncella sotto
1: la
0: sedia. Chiappetta.
1: Sì. La sedia. Brava, sì. Brava, proprio così. Ieri purtroppo si è potuto vincere quello. Non puoi gioire se non è passata una legge per le preferenze. Puoi gioire solo se sai già di non rientrare in quelle preferenze. Puoi gioire solo se sai che tanto tu starai lì indipendentemente da quello che vuole la gente. E allora lì puoi gioire.
0: Ma quindi
1: se non
0: allora,
1: per il resto no.
0: Questa riflessione molto generale. Quindi intanto cosa pensi del fatto che il governo sia andato sotto? Primo.
1: Allora, si può andare sotto tranquillamente, inutile chiedere, andiamo alle elezioni, destabilizziamo, vogliamo destabilizzare quello che già ciò che già è molto in bilico. Mi sembra assurdo, totalmente assurdo. Un Conte che chiede di andare di nuovo alle votazioni, far cadere un governo, non mi sembra assolutamente normale. Ci possono stare alti e bassi.
0: Okay.
1: La maggioranza sicuramente dovrà rivedere delle cose al proprio interno, capire come mai, anzi c'è poco da capire. Il perché si è votato no è perché Salvini avrà paura di non essere più rieletto, di non essere più seduto lì, e probabilmente non avrà niente da fare nella sua vita, e quindi tolta quella poltrona lì starà a casa a far niente. Stessa cosa
0: sarà, sarà difficile.
2: La vedo complicata con il leader di partito.
1: Probabilmente anche lei non avrà più sta poltrona lì.
0: Ma quindi perdonami, cioè la destra, ok, la maggioranza, l'opposizione secondo te cosa avrebbe dovuto fare invece ieri?
1: L'opposizione probabilmente avrebbe dovuto votare sulle preferenze, dire di sì, però anche lì c'è qualcuno che non sa se stava seduto sulla cadrega adesso tranquilla.
2: Ma,
1: e una tra tutte potrebbe essere la Schlein. Secondo me la sinistra, con le ultime cose che ci sono state negli ultimi tempi, dove ha potuto far notare che molte preferenze le ha avute dal punto di vista di piacere da parte del popolo, avrebbe potuto tranquillamente votare su questo, però tanti hanno paura di nuovo di rimanere a casa.
2: Okay.
1: E quindi quello
2: ma
1: è peggio. Invece
2: te,
1: con le liste chiuse, loro sono sempre
2: certo
1: in Parlamento.
2: Marco, secondo te il fatto che ci fossero alcuni punti, diciamo, contestabili di questa legge elettorale, per esempio il fatto che le preferenze venissero introdotte solo per una piccola parte dei candidati, ma che i capilista continuassero a essere scelti direttamente dai partiti, e poi sappiamo che sono soprattutto i capilisti quelli che vengono eletti, il fatto che l'alternanza di genere non sarebbe più stata garantita.
0: Modo, sì.
2: Ecco, cioè non è possibile.
1: Quelli sono tecnicismi in cui probabilmente né io né te né Giusi possiamo addentrarci. Sinceramente, sull'alternanza di genere è vero, ci può stare, quello potrebbe essere sbagliato, ma se io decido di votare una donna lo stesso, perché non posso farlo? Probabilmente quella donna esce lo stesso. Proprio parlando di alternanza di genere.
2: No, perché
1: secondo me veniva fuori lo stesso un candidato, veniva eletto lo stesso una donna anche senza un'obbligatorietà di alternanza di genere.
2: Non lo so questo, per carità, sono opinioni, però mi metto nei panni di un esponente della sinistra che si vede per esempio togliere questa garanzia dell'alternanza di genere, dico io da esponente di sinistra che ho a cuore per esempio queste tematiche, non lo voto, no? Potrebbe essere questo un tema. Abbiamo perso il collegamento con Marco,
0: con Marco.
2: Ci dicono alla regia.
0: Allora ringraziamo comunque. Ovviamente per aver partecipato alla nostra chiacchierata e alla nostra linea diretta, e ringraziamo anche tutti gli altri ascoltatori che lo hanno fatto questa mattina.
2: Grazie a voi che avete chiamato, grazie a voi che avete scritto. Tra poco parleremo anche di questo ovviamente con Davide Giacalone nella nostra rassegna stampa. Intanto c'è Ludovica Marafini pronta con il nostro giornale orario.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Renata Ferri, direttrice del Festival di Fotografia Cortona on the Move. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People in collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Sono le 7 anche a Taipana in provincia di Udine.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Mercoledì 15 luglio, una buona giornata da Ludovica Marafini e Lucrezia Bernardo. Lo avete sentito anche nella linea diretta. Questa mattina in primo piano c'è la politica con l'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze bocciato alla Camera per un solo voto. La seduta riprenderà in mattinata, ma facciamo il punto con Raffaella Coppola.
5: Lo scossone politico arriva nel tardo pomeriggio, segnato dall'esultanza tra i banchi dell'opposizione. La Camera boccia l'emendamento sulle preferenze sulla nuova legge elettorale per un solo voto, 188 contro 187, almeno una trentina i voti mancanti nella maggioranza che impongono una riflessione interna, ammette Giorgia Meloni, pungendo però il centrosinistra perché l'opposizione che esulta come se avesse vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto. Il campo largo più Renzi, eccetto Calenda, hanno chiesto in blocco le dimissioni e le elezioni anticipate nella maggioranza e caccia i franchi tiratori e i cosiddetti vannacciani hanno filmato il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere traditori, scatenando la bagarre in aula con l'opposizione. La seduta, sospesa prima di mezzanotte, riprenderà questa mattina.
6: Nuova notte di colpi tra Stati Uniti e Iran. Al centro resta lo stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta, è quanto ha dichiarato Donald Trump nel corso di un'intervista a Fox. L'energia la lascerò per ultima. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti, ha annunciato Trump. Lo stretto di Hormuz è aperto, ma non per l'Iran, ha ribadito il presidente americano, mentre i pasdaran iraniani hanno riferito che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitense. Trump, che ha definito la Repubblica Islamica dell'Iran il bullo del Medio Oriente, non esclude poi truppe di terra in Iran. A volte è necessaria una campagna di terra, ma abbiamo altre persone che la condurrebbero per noi. Trump ha quindi fatto sapere che funzionari americani hanno parlato con Teheran, non ha altra scelta che un accordo, dice. Ma nella notte le forze armate iraniane hanno attaccato con droni obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain è finita nel mirino la quinta flotta statunitense.
4: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. La Spagna batte la Francia ed è la prima finalista. Il servizio è di Paolo Pacchioni.
8: Nel momento clou è sbocciata la Spagna, mentre la Francia, la prima vera difficoltà, ha gettato via quanto di buono era stato costruito in un mondiale fin qui vissuto dalla protagonista. Gli spagnoli tornano in finale dopo 16 anni. Domenica affronteranno la vincente di Inghilterra-Argentina. A Dallas hanno vinto meritatamente 2-0. Gara sbloccata a metà del primo tempo da un rigore provocato ingenuamente da Vigne e trasformato in modo perfetto da Oyarzabal. Francia incapace di reagire, il raddoppio della Spagna al 13° del secondo tempo con Porro dopo un bel triangolo con Dani Olmo. Mbappé è stato l'ultimo ad arrendersi, ha cercato di riaprire la partita ma non ha inciso e la Francia prepara il cambio di commissario tecnico al posto di Deschamps. Dopo il mondiale arriverà Zidane.
6: È tutto per il momento, adesso meteo e traffico.
9: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra.

0: Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco, cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, con le temperature che aumentano ulteriormente. Cieli sereni o poco nuvolosi al centro-sud, mentre il nord sarà lambito da aria un po' più umida atlantica, che porterà qualche temporale in transito dai rilievi in estensione anche alle pianure in serata. Fenomeni comunque a carattere irregolare. Temperature massime fino a 40 gradi sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento su gran parte della rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. In direzione di Roma registriamo code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare e sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale Est. In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia code a tratti verso Milano tra Monza e Cormano con tempi di percorrenza di 20 minuti e Trappero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, è un veicolo fermo in avaria alla causa delle code di un chilometro tra Sasso Marconi e la 1 direttissima verso Firenze. Vi ricordo poi che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa Novi Ligure, in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla A7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 agosto. In alternativa consigliamo Serravalle. Con questo è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte la festa continua con la musica più bella della discoteca nazionale. Ascolta RTL 102.5 in TV canale 36 e in streaming dall'app RTL 102.5 Play.
4: Ed eccoci, 7 e 6 minuti alla seconda ora di Non Stop News. Come si riconosce il franco tiratore? È questa. Buongiorno Enrico Galletti.
5: Arriva in camicia.
6: E quindi
5: buongiorno.
6: Qui diciamo i sospettati, no? Arriva in camicia, a volte in cravatta, quindi sì. Qui subito superiamo il campo da ogni cosa. Sì.
4: E poi che cosa fa? Quando vota normalmente si alza, perché si così alza. Può coprire meglio, no? Certo. Dove sta mettendo la mano.
6: Ma posso dire, ma noi al 15 luglio, no? La gente che aveva ma non abbiamo il diritto di parlare di materassini gonfiati. Delle tendenze dell'estate. Sì. Con tutto il rispetto, ma ci auguriamo che una crisi di governo non ci occupi i mesi anche più belli dell'anno, quelli delle vacanze di chi ci segue.
5: Io vedo la speranza nei tuoi occhi, Enrico Galletti. Buongiorno di nuovo. Buongiorno. Non devi guardare me, dobbiamo rivolgerci a qualcun altro, ma insomma, no, ma eventualmente saremo qui a raccontare anche quello.
7: La teoria l'ho già detta questa mattina presto, cioè. Anche loro vanno in vacanza, anche loro vogliono andare in vacanza, la risolveranno velocissimamente.
6: Allora, comunque noi siamo sul pezzo, ovviamente abbiamo cambiato in corsa la scaletta tra ieri sera e stanotte e siamo pronti a farvi sentire anche tutte quelle che sono le reazioni alla complicata giornata politica di ieri. Cominceremo come ogni mattina da Davide Giacalone che ci raggiunge tra poco.
5: Prima la musica, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Manco e Marco Mengoni.
2: Di Davide Giacalone.
1: E sono le 7:11 minuti, in questo momento inizia così la rassegna stampa. La sconfitta del governo alla Camera sulla legge elettorale, ne abbiamo parlato anche in linea diretta con gli ascoltatori, questo sulle prime pagine dei giornali di oggi. Di nuovo Trump e lo stretto di Hormuz e la vittoria della Spagna ai mondiali. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
3: Buongiorno, bentrovati.
4: Buongiorno Davide, allora prendiamo tempo, no? Tra poco andiamo a commentare che cosa è successo ieri, nella giornata politica di ieri, estremamente calda, e partiamo però da un filone che ormai portiamo avanti da tempo, anche ieri ne abbiamo parlato, le ultime di Trump, del resto insomma potremmo chiamarle così, la prima del Corriere della Sera titola "Marcia indietro di Trump su Hormuz, addio al pedaggio al 20%", e poi la stampa, l'ennesima retromarcia, intese no ai dazi. A te Davide.
3: Allora, questa cosa di Trump sembra, diciamo, quasi maniacale, però nel giro di 24 ore avere detto "metto un dazio del 20% a chi passa un pedaggio", più che altro dico un pedaggio del 20% a chi passa da Hormuz perché io li proteggo, e avere poi detto "no, vabbè, non lo metto più", siamo alla follia pura. Il messaggio globale, e questa è incapacità frammista ad arroganza, nel mentre provo ad arricchirmi personalmente, credo che sia uno dei peggiori personaggi che abbiano mai calcato la scena negli Stati Uniti. Il punto però di cui rendersi conto tutti è che non è pensabile che per ragioni di show, di spettacolo, si premino persone in grado di dire tutto e il contrario di tutto. Questo, diciamo, vale in generale, vale, attenzione, perché quella è roba che fa male alle democrazie, ma fa male anche a quelli che pensano, votando contro l'establishment, contro il potere, di conquistare qualche cosa. Da quando ha messo i dazi, l'export cinese è aumentato del 27%. Nel Golfo Persico, gli Stati Uniti stanno tenendo la posizione senza poter mandare la gente a terra, perché se no gli muore un soldato americano e se lo mangiano vivo, il signor Trump, utilizzando i droni marini ideati dall'Ucraina, quelli che un anno fa tu non hai le carte, chiaro? Attenzione, questo, diciamo, che è un avviso ai naviganti di tutte le democrazie. Inseguire questa roba nuoce pesantemente anche agli interessi materiali di chi crede di avere fatto i propri interessi.
5: Veniamo allora alle vicende che riguardano governo, opposizione. Ieri il voto alla Camera, governo battuto sulla legge elettorale. Questo è l'apertura del Corriere della Sera. L'emendamento sulle preferenze bocciato con il voto segreto, 188 no e 187 sì. Meloni, due punti, ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 i franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, due punti, ora le urne. Il Messaggero, anche qui siamo in apertura, preferenze, maggioranza battuta, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati.
3: Allora, ieri alla

0: Camera, non è successo quello che si va raccontando. Bisogna, diciamo così, un po' essere un po' più attenti, un po' anche lì senza troppi clamori. Intanto mi piace iniziare raccontando che è successa una cosa molto bella ieri alla Camera, e cioè che quando è entrata in aula per la prima volta, dopo la scomparsa del marito, il ministro Roccella, c'è stato un applauso corale. Ovviamente non c'era niente da applaudire, ma diciamo, battere le mani era il modo per diciamo, manifestare la solidarietà. Conti di un ministro che non è che non sia divisivo, cioè, nelle sue tesi, nelle sue opzioni, ma questo dimostra che la civiltà e l'umanità, grazie al cielo, ancora prevalgono, ed è questo un fatto positivo. Venendo al dunque, ieri è stato bocciato l'emendamento che introduce le preferenze. No, chi scrive questo non lo ha letto. Quell'emendamento non introduce le preferenze, non avrebbe introdotto, per dirla in italiano, le preferenze. Perché? Perché introduceva semmai i capolista bloccati e le preferenze dal secondo eletto da esprimersi su sette candidati. Ragazzi, non è neanche lontanamente il sistema delle preferenze con cui l'Italia ha vissuto dal 1948 fino al referendum, in cui furono bocciate le preferenze a furor di popolo. Ma dimenticano tutto tutti. Vi ricordate i referendum segni? Dice: italiani, volete voi le preferenze? E il 90, qualche cosa, rispose: no, non le vuoi. Allora, qui non è stato bocciato ieri le preferenze, ma un accrocco che serviva a dire le introduciamo per modo di dire, ma in realtà non ci sono, perché questa è la realtà. L'appunto fondamentale di quella legge non è questo, non era questa roba qua su cui interveniva l'emendamento, ma la soglia del 42%, superata la quale si ottiene un premio di maggioranza che ti dà molti più parlamentari alla coalizione. Badate bene. Questa roba, che è incostituzionale a mio avviso, ma tra l'altro è pendente un ricorso presso la Corte Costituzionale, ovviamente non su questa norma perché non è mai stata approvata, ma sullo stesso principio presente nella norma precedente, farebbero bene alla Corte Costituzionale a accelerare la discussione, perché se devono fare una sentenza che indica cosa è incostituzionale, tanto vale che la facciano prima che si vada avanti. Ma quella roba del 42% è diventata pericolosa. Questo che è successo ieri e il commento di Meloni, che insomma, un po' dire, dobbiamo fare una riflessione, che mi ricorda De Mita dei tempi del ragionamento, dobbiamo fare un ragionamento che è come dire, forse ci conviene fermarci. Non nel far cadere il governo, per carità, ma nell'andare avanti con questa legge, è che lo scenario internazionale si muove, è influente, e avere due coalizioni dentro le quali sarebbero determinanti per raggiungere il premio di maggioranza, soggetti apertamente dalla parte di Putin, cioè del nemico. Perché oggi è il nemico che minaccia direttamente territori dell'Unione Europea. Non è possibile. È pericoloso, è molto pericoloso. Molto, ma molto più prudente evitare questi premi e affrontare le difficoltà della costruzione dei governi dove si sono sempre affrontati, cioè nell'aula parlamentare. Questo perché, terzo e ultimo elemento, ieri mica è stata bocciata la legge. Era un emendamento. Il nostro è ancora un sistema bicamerale. Volendo, possono anche reintrodurre quell'emendamento. Non nella stessa, diciamo, percorso, nella stessa aula, potrebbero introdurlo in quell'altra. E su quella modifica poi tornare nell'aula del Parlamento. Cosa glielo impedisce? Glielo impedisce un pizzico di prudenza e di razionalità. E quindi ho l'impressione che ieri opposizioni e maggioranza abbiano cercato, diciamo, lo scontro e l'andare sotto su un tema, tutto sommato, e a dispetto dei titoloni, irrilevante.
1: 7:19 minuti, tra poco proseguiamo con la rassegna stampa, prima gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. Iniziamo dalla Lombardia, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia. Tempi di percorrenza di 20 minuti tra Monza e Cormano verso Milano e di 35 minuti tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Code a tratti in direzione di Milano anche sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza ed Origio Ovest. In direzione di Roma, code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di due veicoli fermi in avaria si registrano 3 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna e a seguire 1 km di coda per un altro veicolo fermo in avaria fino a Sasso Marconi. Infine vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa fino al 31 agosto Novi Ligure. In entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova, in alternativa Serravalle. Buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:20 minuti. Davide, andiamo sulla prima di Repubblica. La destra riabilita i medici Novax. Spostandoci poi sulla stampa, le pagine interne, pagina 8. Fratelli d'Italia reintegra i medici Novax radiati, l'ordine insorge, l'emendamento approvato in commissione alla Camera. Anelli, il presidente dell'ordine dei medici, siamo sconcertati e delusi. A te.
0: Anche qui affrettati e esagerati, vabbè, sono due titoli, perché si tratta di un emendamento votato in commissione, quindi ad oggi non si reintroduce niente, nessuno. Naturalmente, per quel che riguarda le persone che vengono radiate da un albo, c'è sempre la possibilità di ricorrere, non è che mica quando vieni radiato da un albo cioè sei escluso dal regno dei cieli, c'è sempre la possibilità di dire avete commesso un errore, non è che sono tutti uguali e tutti nello stesso modo. Però mi colpisce, vedete, ho voluto sottolineare questo tema, questa insistenza maniacale e oscurantista sul volere salvare la categoria di medici che si pronunciarono contro i vaccini, stiamo parlando ovviamente dell'epoca del Covid, che sono soggetti che io voglio conoscere, voglio sapere se tornano a fare i medici, perché non mi farei curare neanche un callo. E attenzione, perché nel pieno della pandemia il vaccino era appena arrivato e nonostante tutte le garanzie che venivano offerte poteva anche starci che qualcuno dubitasse. Che qualcuno dicesse che il vaccino facesse male, non ci poteva stare, perché è falso. Però ci poteva stare qualcuno che poteva dire, ma io ho dei dubbi sulla efficacia del vaccino. Non ci può più stare nel 2026, perché sono usciti tutti gli studi scientifici, quelli veri, non quelli dell'oroscopo, non la superstizione, non la lettura della mano, non la suggestione per gli ignoranti. I report reali. Non è mai stato somministrato a un numero così alto di persone un farmaco, un vaccino in questo caso, perché ha potuto dare delle risposte scientifiche, documentate. Tra l'altro c'è un bel pezzo scritto da Giuseppe Remuzzi qualche giorno fa, è uscito su La Lettura del Corriere della Sera, forse si poteva valorizzarlo un po' di più. E quella è la dimostrazione che è andata strabene. Quindi oggi, nel 2026, recuperare quella roba lì è una roba inaccettabile. E infatti, giustamente, il presidente dell'Ordine dei Medici dicendo ragazzi, questa è un'offesa al nostro ordine ed è un'offesa anche ai 383 medici che ci lasciarono la vita per fare il loro mestiere.
3: È così. 7:23 minuti, ci fermiamo qui per la rassegna stampa oggi. Grazie a Davide Giacalone, ci troviamo domattina. Buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Grazie Davide, a domani. Ci sono i mondiali in apertura sulla Gazzetta dello Sport. Ciao Francia, Spagna in finale dopo 16 anni, stasera la sfida Inghilterra-Argentina. E poi si parla della nostra nazionale in taglio alto, un azzurro tira l'altro, Malagò e Maldini vogliono Buffon nel Club Italia, Pirlo sempre più in vantaggio per il ruolo di CT. Sul Corriere dello Sport invece anche qui mondiali, Rien ne va plus, Spagna in finale, Francia al buio, ne parliamo tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Eh sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulla nuova legge elettorale. Il testo non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti. L'opposizione chiede dimissioni e voto anticipato. La seduta riprenderà in mattinata. Cambiamo argomento, resta chiuso di fatto Hormuz e Teheran fa sapere che rimarrà tale fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ho deciso di sostituire la tassa con investimenti che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il tycoon. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Sono i contenuti della nuova stretta anti-Maranza del governo, col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Aumenta l'afa sull'Italia. Ieri sono stati sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che dalle 7 di oggi passeranno a 15. Sono previsti anche temporali. Oggi allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Ora all'estero, è di 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato ieri in un cantiere in pieno centro a Bruxelles. Per il sindaco si tratta del peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Il ritrovamento dei corpi dopo un lungo lavoro dei soccorritori per riuscire ad accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme che sono precipitati entrambi. Infine siamo al calcio, la Spagna batte 2-0 la Francia e approda in finale. L'altra semifinale, Inghilterra-Argentina, questa sera, fischio d'inizio alle 21. Tutti gli aggiornamenti nel nostro show Noi Dire Mondiali, le 7:32, è tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete. Per un attimo la fantasia che Nettuno tiene accesa in voi sembrerà poter fare grandi cose, promettendo il meglio e il massimo, una sensazione che vi farà stare benissimo. Amici del segno del Toro, vivrete un piccolo moto d'orgoglio, molto sano, che vi spingerà a dare importanza a certi dettagli, forse per migliorare le intese di qualcuno, forse per sentirvi al vostro posto. Cari Gemelli, sentitevi liberi di parlare, di raccontare cose e condividere pensieri con leggerezza. Troverete sempre uno spunto per connettere occasioni e in realtà per brillare. Cancro, mai come in questo momento vi sentite capaci di fare cose, di connettervi a idee e fantasie, rispettando però le regole e celebrando la forza, l'entusiasmo che ci vuole. Cari Leone, bellissima questa luna che dal vostro segno parla con tantissimi pianeti, facendovi fatalmente sentire al centro esatto di ogni cosa e di ogni momento. Cari Vergine, Urano vi rende impazienti di cambiare qualcosa, di migliorare certe attitudini, ma vi accorgerete che avete bisogno degli altri per poterlo fare. Vi serve pazienza. Bilancia, troverete il modo di andare oltre blocchi e ostacoli di vario genere, per fare con gli altri, per trovare il modo di condividere compiti e imprese con obiettivi comuni. Cari Scorpione, per un momento vi misurerete con le ambizioni, con Giove e la sua voglia di crescere, ma senza rispettare limiti e possibilità. Usate il momento per far pace con voi stessi. Sagittario, bellissimo questo cielo che sembra voler dare ragione ad ogni singolo pensiero, sostenendo speranze e coccolando possibilità. Facile stare bene con queste stelle. Capricorno, per una volta le speranze vostre e quelle di certe persone saranno simili, allineandovi a certe situazioni, facendovi sentire meno distanti da alcune possibilità. Cari Acquario, ogni tanto amate esprimere entusiasmo e passione per le cose che vi piacciono, raccontando i desideri, le ambizioni che si muovono, e qualcuno vi ascolterà. Infine, amici del segno dei Pesci, avete la sensazione di poter fare di più e di meglio, di poter aspirare a diverse fortune, ma qualcosa o qualcuno ve lo impedisce. Siate pazienti e siate logici.
2: Le 7:38 minuti, è mercoledì 15 luglio 2026, iniziamo la parte dedicata agli approfondimenti, alle interviste. Vogliamo andare in Toscana, subito è stato modificato lo statuto della regione poco fa per introdurre il diritto al perseguimento della felicità. E addirittura è stata nominata un'assessora con delega proprio a questo tema. E ci colleghiamo con lei, e con noi Cristina Manetti, assessora con delega al diritto della felicità della Regione Toscana. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
4: Buongiorno, buongiorno. Allora, ci vuole un attimo raccontare, siccome è una cosa singolare ma che può avere delle ripercussioni anche interessanti, no, sull'amministrazione, di che cosa si occupa questo assessorato e da dove nasce, no, questa esigenza, questa idea?
3: Allora sì, sicuramente è una cosa interessante, in quanto è la prima, il primo caso è anche motivo di dibattito. Ci sono intanto delle ragioni, direi, storiche, perché quest'anno si celebrano tra l'altro 250 anni della Costituzione americana, e l'ispiratore del perseguimento del diritto alla felicità è stato un toscano, Filippo Mazzei. Filippo Mazzei, appunto, di Poggio a Caiano, è stato colui che in qualche maniera è stato vicino a 5 presidenti degli Stati Uniti, da Washington fino a Thomas Jefferson, e di Thomas Jefferson era grande amico. Lui è un viaggiatore, imprenditore, filosofo, e l'ispiratore appunto del perseguimento del diritto alla felicità, che è stato infatti inserito nella Costituzione americana. Quindi diciamo abbiamo anche questa radice storica importante che quest'anno in qualche maniera si celebra e si lega a quello che è stata la modifica dello Statuto della Regione Toscana, che appunto per la prima volta vede inserito in maniera formale questo diritto alla felicità. Ma il diritto alla felicità alla fine è una cosa molto importante e può essere anche molto concreta, perché se andiamo a vedere ci sono tantissimi studi, uno recente dell'IRPET, che è il nostro istituto diciamo regionale di ricerca, che ci dice come determinati comportamenti, determinate politiche possono influenzare in maniera positiva sul benessere psicofisico delle persone. Nello specifico turistico. L'IRPEF ci racconta ad esempio come la cultura, il coinvolgimento sociale, le relazioni proprio come dire agevolano un buon invecchiamento delle persone.
5: Ecco, assessora Manetti, mi scusi se la interrompo, sì. Ma proprio su questo, no? Anche il presidente della Toscana Gianni ha detto deve essere intesa poi questa felicità non tanto come principio di interesse individuale ma generale. Ecco, e allora proprio su questo, quello che anche stava dicendo lei, come può intervenire la regione per facilitare in un certo senso anche lo sviluppo e il raggiungimento di questa felicità?
3: Intanto noi appunto, come dicevo, anche sulla spinta di quello studio che ho letto, abbiamo commissionato un nuovo studio che così ci possa indicare quali sono le politiche che in qualche maniera vanno a incidere. Abbiamo previsto diciamo lo spazio per questo capitolo nel nostro piano regionale di sviluppo, in modo da unire tutta una serie di politiche culturali, sociali, di inclusione, che in qualche maniera si possono raggruppare e orientare anche misure che in qualche maniera vanno in quella direzione. Sicuramente ci sono tante attività appunto di inclusione sociale rivolte a anziani, ragazzi, che possono in qualche maniera agevolare lo stare insieme e quindi, come dire, la socialità che va in questa direzione. Cioè, come dire, è un faro che può orientare tante delle nostre scelte che agevolano quindi lo stare insieme e anche il benessere. Per cui è una cosa, un percorso in itinere, ma sono convinta che, come ci dimostrano tanti studi, anche esperienze europee, in questo senso può dare un valore aggiunto a quelle che sono le nostre politiche. Chiaro. Io faccio sempre un esempio, se posso, anche molto concreto. Se noi guardiamo, c'è uno studio ormai insomma di qualche anno fa, perché è del 1984, un articolo che uscì su Nature, che insomma è una rivista molto importante, e non lo scrisse un filosofo, lo scrisse un economista che era Ehrlich, il quale doveva fare una cosa molto concreta in realtà, doveva calcolare il costo, questo in Germania, il costo di quello che era diciamo l'intervento alla cistifellea, e si fece dare 40 anni di dati di un grande ospedale diciamo di quel luogo. Uh-huh. E si rese conto che c'era un dato interessante, cioè c'era una serie di persone che stavano in quell'ospedale, in un'ala di quell'ospedale che era rivolta all'esterno e guardava il verde. Uh-huh. Sostanzialmente queste persone si curavano, cioè recuperavano più rapidamente, del 30% in meno, come se uno ha una degenza di 10 giorni, ecco, queste persone mettevano 3 giorni in meno a recuperare questa cosa, e quelle finestre di cui parlavano erano rivolte verso il verde. Sostanzialmente quindi fece un approfondimento e si rese conto come anche diciamo la visione di quella diciamo finestra, quindi di quell'affaccio sul verde, creasse proprio un effetto diretto sull'organismo, che a quel punto recuperava meglio. Per cui ci sono effettivamente delle cose che, anche se noi non ci rendiamo conto, hanno un benessere,
4: C'è una felicità che è anche visiva, no? E questo no, è un po' il punto. Che è l'effetto che fa il mare in Toscana. Voi avete anche il mare, molti, il mare fa questo effetto, anche il mare d'inverno, insomma, riesce ad essere terapeutico in moltissimi casi. Grazie Cristina Manetti, assessora con delega al diritto alla felicità di Regione Toscana, ci ha parlato insomma di questa idea e di come la stanno sviluppando. A presto e buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
4: E allora tra poco torniamo sul caos politico di ieri e viene a trovarci Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, per capire insomma da vicino che cosa è successo. State con noi.
6: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
6: E un tocco esotico,
7: ma autentico.
6: Humus Noa, fatto con amore.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Ti ha confermato qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
13: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
14: Ufficio Case Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Ricurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Mi manchi ma domani torno.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
22: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
23: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
22: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
24: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
25: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
26: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Anna su RTL 102.5 alle 7.51. Allora, ci siamo svegliati e con questo pezzo, devo dire, molto bello e anche molto energico, perché energica è stata la giornata di ieri, politica, e dobbiamo capire che cosa è successo, dobbiamo capirlo bene e anche quali possano essere le conseguenze a questo punto. Ci colleghiamo con il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, per capirne di più. Grazie e buongiorno.
1: Buongiorno e buona mattina.
2: Buongiorno. Energici, ci vuole energia per starvi dietro. Che avete combinato ieri, Lupi? Che è successo? Ce lo racconta.
1: C'era la legge elettorale in aula, la legge elettorale, l'avete raccontato tante volte, ha due pilastri fondamentali. Uno, che era stato presentato appunto nel testo base e condiviso da tutta la maggioranza, che è dare stabilità e governabilità al paese, perché sono due valori importanti. Il giorno dopo le elezioni si deve sapere chi ha vinto le elezioni e deve governare senza alibi, e chi ha perso deve stare all'opposizione, premio di maggioranza a chi vince oltre il 42%. Il secondo punto, il dibattito anche all'interno della maggioranza, di ridare finalmente ai cittadini, agli ascoltatori che ci stanno sentendo, la possibilità anche per i parlamentari di scegliere direttamente chi deve essere rappresentato in quell'aula di Montecitorio, le cosiddette preferenze. Noi Moderati e Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno presentato un emendamento, perché credono da sempre nella loro battaglia, mi sembra una cosa di veramente di buon senso per riavvicinare i cittadini anche alle istituzioni e alle elezioni, un emendamento che prevedeva il ritorno alle preferenze anche con un compromesso insieme con i capilista bloccati. Forza Italia e Lega avevamo sempre manifestato delle perplessità. Il tema fondamentale è che ha voto segreto molti parlamentari, ma come è sempre successo nelle leggi elettorali, che sono stati eletti con un sistema e che non vogliono le preferenze perché scelti dal loro leader di partito, eccetera, hanno disatteso le indicazioni del loro capogruppo di Forza Italia, di Lega, e hanno votato contro, per cui l'emendamento non è passato. Tema ovviamente di merito, ricordo che anche nel governo, sotto il governo Gentiloni, venne affossato il famoso Tedeschellum di Renzi con un voto segreto, però c'è ovviamente anche una riflessione politica su questo. Si tengono i gruppi di maggioranza, il centrodestra è sempre stato unito e lo è sui grandi temi. È un passaggio in cui ovviamente la maggioranza è caduta, non bisogna sottovalutarlo, ma neanche, voglio dire, non pensare che su questo caschi il mondo.
0: Lupi, chi sono questi 30 franchi tiratori? E soprattutto, lei ha un'esperienza lunghissima in politica, quindi conviene mettere via il pensiero, e tanto il voto è segreto. Ieri qualcuno si affrettava a dire no, ma non sono i nostri. Grazie, diciamo. Va bene la promessa, però noi non lo sappiamo.
1: La storia dei voti segreti in Parlamento è meravigliosa. Sono stati impallinati addirittura candidati presidenti della Repubblica che pensavano di esserlo, e poi al riscontro del

0: dell'urna non lo sono diventati, o come l'ho detto, le leggi elettorali che sono state affossate a voto segreto. Allora, ricercare chi sono è lo sport migliore, chi è stato l'impallinatore, il cecchino. Credo che è evidente che ci siano stati, in particolare in alcuni gruppi, perché lo avevano manifestato, delle perplessità, quello di Forza Italia, della Lega, dei parlamentari che sono stati eletti, ma io credo che sia un po' trasversale. Insomma, chi è eletto con un sistema e che deve andare sul territorio a prendersi le preferenze, tendenzialmente non vota contro se stesso, ecco, questo è quello che mi sembra sia accaduto. Il tema è ovviamente diverso, cioè i gruppi parlamentari nell'ultimo anno di governo è sempre difficile, ma la forza del centrodestra è sempre stato, pur nella diversità, l'unità di 4 anni di governo. Ecco, i gruppi parlamentari tengono, i capigruppo, i leader riescono a dare indicazioni che poi i loro deputati seguono. Io credo che poi ovviamente questa legge elettorale deve andare avanti, ma dare la caccia semplicemente di chi è il che ha votato il sabotatore, mi sembra che sia uno sport che lascia poco da riflettere.
1: Chiaro. Lupi, una cosa però possiamo, di questo pare possiamo essere certi: i vannacciani hanno votato a favore, se lo aspettava?
0: Beh, poi certi o non certi, lì ovviamente i vannacciani stanno facendo di tutto per essere al centro dell'attenzione, una strategia loro. Tra l'altro, se il voto è segreto, riprenderlo ovviamente sembra una contraddizione palese, ma mi aspettavo esattamente l'esultanza dei vannacciani quando, avendo detto che votavano a favore, poi invece hanno sono esultati per il fatto che le preferenze siano andate sotto. Cioè, io non sarei stato trasversalmente bene. Nella legge elettorale bisognerebbe essere ovviamente lavorare tutti insieme, maggioranza e opposizione. Purtroppo siamo arrivati ancora una volta ad un momento in cui l'opposizione, legittimamente non lo so, non gliene frega niente del contenuto della legge elettorale, ma la cosa più importante è mandare sotto la maggioranza. E la maggioranza, avvicinandosi alle elezioni, ovviamente più che preoccuparsi, come giusto che sia, di finire l'anno, la legislatura, di portare a casa gli ultimi risultati fondamentali, come quelli che abbiamo fatto sul piano casa, sul salario giusto, adesso sull'abbassamento ulteriore delle tasse, sono più preoccupati appunto di capire se saranno rieletti o no. È un po' è un elemento di cui la realtà è bella, e quindi bisogna fare i conti anche con questo.
2: Comunque lei dice, Lupi, nel salutarci, l'iter della legge elettorale e il progetto della legge elettorale, ricordando che questo era solo un emendamento, va avanti. Cioè, quando Meloni parla di riflessioni si riferisce all'unità della coalizione, non al progetto.
0: Beh, nel momento in cui ci troviamo in quattro e che rappresentiamo, non è che rappresentiamo noi stessi, ma rappresentiamo i nostri gruppi parlamentari, e c'è una decisione comune sulle preferenze, c'erano delle perplessità da parte di Forza Italia e la Lega, e si dice sì, ieri è accaduto che all'una i capigruppo di Lega e di Forza Italia hanno detto che il gruppo avrebbe votato a favore, e poi questo non accade. La prima riflessione deve essere interna ai gruppi parlamentari, ma la seconda è un tema di correttezza e di lealtà rispetto a tutti noi, quindi alla guida di Giorgia Meloni, ma di ognuno di noi. Quindi certo, una riflessione su questo, senza drammatizzare. C'è anche il passaggio al Senato su cui si può ovviamente, certo, eventualmente ritrovare le preferenze. Ci sono emendamenti che vogliono ancora le preferenze, cioè l'iter è lungo, incidenti di percorso ci sono, mai sottovalutare questi incidenti di percorso, poi lavoriamo sulle cose anche importanti.
1: Chiaro. Lupi, siamo veramente i saluti, però leggo da un retroscena che lei ieri, qualche ora prima del voto, ha detto: sono ottimista. Lei non crede alla scaramanzia, vero Lupi? No,
0: no, ho messo le mani io avevo fatto un'intervista ieri su Corriere della Sera dove dicevo sono speranzoso, ma dopo sì, i gruppi, e dicevo che non sarebbe, anche se non fosse passato, cioè sarebbe stato per noi che abbiamo fatto della preferenza una battaglia seria, perché ci crediamo su questo tema di ridare la scelta ai cittadini, del loro, anche del loro deputato, basta nominati. Dopo che si erano pronunciati i gruppi di Camera e Senato ero un po' ottimista. Stamattina mi sono fatto come Forrest Gump, prima di collegarmi con voi 10 chilometri di corsa per smaltire l'incazzatura.
1: Come Vannacci fa? Corre come...
0: Vannacci è fantastico. Vannacci mi sembra meraviglioso, è questo che si mette a bicicletta, che nuota, che corre, che dice che gli altri... Lo inviterò a fare la mia 17ª maratona di New York, sapendo sempre, ma questo è un detto, una frase meravigliosa di un grande pensatore russo che si chiamava Sinyavsky, che dal lager diceva: se sei in ritardo, rallenta il passo.
2: Meraviglioso. Si ricordi di venire da noi prima di un voto importante, altrimenti ha visto come vanno le cose. Grazie Maurizio Lupi.
0: Però non andare da Galletti.
2: Leader di Noi Moderati, ci sentiamo presto.
0: Viva RTL, grazie.
2: Buona giornata e buon lavoro. Ultime notizie adesso con Ludovica Marafini e poi alle 8:10 ci raggiunge in diretta la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e riavvolgeremo il nastro sulla giornata politica di ieri.
3: Sono le 8 in punto anche a Premosello Chioventa in provincia di Verbano Cusio Ossola.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Mercoledì 15 luglio, una buona giornata da Ludovica Marafini e Lucrezia Bernardo. Lo avete sentito, in primo piano c'è la politica con l'emendamento alla legge elettorale bocciato alla Camera per un solo voto. Il servizio è di Raffaella Coppola.
6: Un KO pesante, quello sulle preferenze. L'emendamento alla legge elettorale su cui Giorgia Meloni ha messo la faccia non è passato per un voto. Una trentina quelli mancati dalle file della maggioranza. E allora per la Premier ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, il suo commento amaro. Poi la chiusura al veleno contro l'opposizione, che esulta come se avesse vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. La caccia ai franchi tiratori è partita immediatamente, mentre le opposizioni brindavano e chiedevano immediate dimissioni. Nell'aula è scoppiata la bagarre quando i Vannacciani, prove video alla mano del loro voto segreto, rigettavano al mittente quelle ipotesi di tradimento al loro carico. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove non è previsto il voto segreto, e si potrà modificare quanto votato alla Camera. Qualunque modifica però dovrà tornare comunque a Montecitorio.
5: Ci spostiamo a Bruxelles per l'incendio che ieri ha provocato 6 morti. Sentiamo Tommaso Angelini.
7: 6 morti, 6 vittime sul lavoro è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel piano centro di Bruxelles. Le vittime sono state trovate all'interno di uno degli ascensori precipitati dopo il rogo. La procuratrice del lavoro della capitale belga ha spiegato che bisognerà ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente, escludendo al momento il coinvolgimento di cittadini italiani. Le fiamme sono divampate al secondo piano del cantiere e, dopo essere state inizialmente domate, si sono propagate nel vano ascensore, provocando un incendio ben più violento. 2 operai sono ricoverati con gravi ustioni, mentre un vigile del fuoco è stato soccorso per un colpo di calore. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche il re Filippo del Belgio e il primo ministro Bart De Wever. Il sindaco Philippe Close ha parlato del peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni.
5: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Successo per la Spagna che va in finale. Paolo Pacchioni.
8: 16 anni dopo la Spagna torna in finale al Mondiale, la Francia dopo un torneo da protagonista inciampa sul più bello, il 2-0 per le Furie Rosse non lascia margine alle discussioni, è stato un successo meritato. Un'ingenuità di Vigna a metà del primo tempo ha portato al rigore trasformato da Oyarzabal, la nazionale di Deschamps, poco abituata alle difficoltà, non ha saputo reagire ed è venuta fuori la qualità della Spagna, compatta e sorretta da una grande tecnica. Al 13° della ripresa il raddoppio di Porro dopo un triangolo con Dani Olmo e lì sono partiti i titoli di coda. Mbappé è stato l'ultimo ad arrendersi, ma Unai Simon ha corso pochi pericoli. Ora la Spagna attende di sapere chi affronterà tra Inghilterra e Argentina nella finale di domenica. La Francia, dopo la triste finale per il 3° posto, cambierà il commissario tecnico. Via Deschamps, arriva Zidane.
5: E appunto proprio stasera alle 21 si giocherà l'altra semifinale Inghilterra-Argentina. Noi la seguiremo con il nostro show in diretta Noi Dire Mondiali. È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Previsioni del tempo.
1: 8:04 in diretta, ci ha raggiunto come sempre il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo. Paolo, la prossima settimana siamo freschi?
11: Sì, nel senso che veramente sto a respirare, quello sì. Adesso non pensiamo che faccia 20 gradi, e comunque 30 li farà, ma non sono più 40, perché effettivamente, guarda, è confermato che ci sarà da sudare tantissimo fino a sabato, ecco. E lì non c'è speranza per nessuno. Però già domenica al nord comincia ad arrivare aria più fresca, e all'inizio di settimana prossima anche al centro-sud. Quindi settimana prossima avremo finalmente, dopo settimane di sofferenza, una settimana normale. Quindi con temperature intorno ai 30 gradi, che sarebbe giusto, certo. Ma ormai di giusto cosa c'è? Non c'è più niente. E l'altra cosa però che volevo segnalarti è che questa sera arrivano dei temporali sul nord Italia, tra il pomeriggio e la sera, prima in montagna ma poi scendono anche verso la pianura, anche Milano, Brescia, Verona, Venezia, forse anche Bologna vedranno il temporale questa sera, che rischia di essere anche forte. Non serve a niente perché domani farà ancora caldo, però almeno porta un po' d'acqua, che al nord abbiamo anche un gran bisogno. Comunque stasera stiamo in campana, c'è il temporalone in arrivo sul nord Italia, ecco qua.
1: Grazie al nostro Paolo Corazzon per averci avvisato, un abbraccio e ci sentiamo domani sempre in diretta.
11: Ciao.
4: Via Radio.
12: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. A causa di due veicoli fermi in avaria si registrano code in direzione di Bologna. 5 km tra Calenzano e la 1 direttissima, e a seguire 3 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi. Per il traffico intenso in Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Monza e Cormano verso Milano e Trappero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A9 Lenate-Chiasso code per le operazioni doganali alla dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. In Toscana code a tratti verso Firenze, sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e da Sesto Fiorentino fino a Peretola. Infine a Roma sono 3 i chilometri di coda sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e la tangenziale est in entrata verso la città. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Eccoci qui, terza ora di Non Stop News. Avete presente il Monopoli?
3: Mm-hmm. Ah, Viale dei Giardini, Corso della Vicola Robalina.
2: Quello diventerà un vero e proprio villaggio, cioè una no, vero, perché
4: ci fanno un reality. Io voglio vedere come è fatto Viale Gran Sasso, che non sono mai riuscito a permettermelo quando gioca Viale Gran Sasso. Come è fatto?
2: Gli imprevisti?
3: Quello voglio io, con lo spazietto lì degli imprevisti.
5: Meraviglioso, posso dire. Io non ho mai imparato a giocare, però lo guarderò volentieri, sono curiosa. C'è la musica, Power It.

0: È l'ultima canzone di Biagio Antonacci, 8 e 11 minuti, terza ora di Non Stop News, mercoledì 15 luglio. La notizia di oggi è questa bocciatura alla Camera, voto segreto dell'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Abbiamo ascoltato poco fa Maurizio Lupi di Noi Moderati, adesso viene a trovarci la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Buongiorno, bentornata su RTL 102.5.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, che cosa è successo ieri in aula? Non possiamo non cominciare da qui, segretaria.
1: È successo che la maggioranza è andata sotto, è successo che il governo è stato sfiduciato dagli stessi deputati della maggioranza, perché hanno punito evidentemente l'arroganza con cui Giorgia Meloni cercava di imporre una legge elettorale. È una legge elettorale che era piena di problemi, noi l'abbiamo definita da subito irricevibile proprio perché tra le altre cose ha un premio abnorme che permetterebbe di raggiungere quasi da soli i voti che servono per ad esempio per eleggere il Presidente della Repubblica, un antipasto di premierato insomma. Quando hanno perso il referendum costituzionale hanno deciso di fermarsi su quell'altra riforma costituzionale perché non vogliono andare incontro a un altro referendum e stanno cercando di realizzare il premierato via legge. Devo dire che è stata punita anche un'altra arroganza ieri, quella di una Presidente del Consiglio donna che ha fatto un patto di potere e pur di difendere il suo potere era pronta a sacrificare le altre donne, perché questo emendamento finto sulle preferenze, nel senso che prevedeva i capilista bloccati, questo vuol dire che la stragrande parte dei parlamentari sarebbe stata comunque nominata dalle segreterie di partito è un emendamento che cancellava completamente la parità di genere. La parità di genere anche nei capilista, quindi poteva potenzialmente portare a eleggere tutti i capilista uomini, cosa che noi abbiamo subito denunciato ieri in aula. Quindi la maggioranza è andata sotto. Giorgia Meloni dovrebbe trarre le conseguenze di questo gesto, perché si è aperta una crisi di governo e siamo all'assurdo in cui la maggioranza cerca di andare avanti fischiettando come se non fosse accaduto niente.
3: Lei si aspetta che la Premier rassegni le dimissioni o che continui ad andare avanti in questa maniera? E ovviamente quali saranno le conseguenze allora di questo voto?
1: Ma certamente dovrebbe trarne le conseguenze quello che con tutte le opposizioni abbiamo detto ieri. Cioè ieri si è fratturata la maggioranza. Giorgia Meloni si è limitata sui social a dire che serve una riflessione e nel frattempo ha imposto ai suoi di provare ad andare avanti, tant'è che ieri sera fino a mezzanotte siamo rimasti con tutte le opposizioni per dirgli voi dovete fare questa riflessione, lo dice persino la Premier, è inutile andare avanti con questa farsa perché è mancata la maggioranza, quindi evidentemente il problema Giorgia Meloni ce l'ha tra i suoi alleati che non vogliono davvero andare avanti con questa legge elettorale, quindi è chiaro che dovrebbe trarne le conseguenze e dovrebbero andare a casa e finalmente consentire che arrivi un'alternativa che possa fare quello che non hanno fatto loro per questi anni, perché la verità è che per questi 4 anni questo governo

0: aveva in Parlamento i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
1: Segretaria, anche se poco fa Maurizio Lupi, ma oggi lo dicono i giornali, diversi esponenti della maggioranza dicono: beh, questo era solo un emendamento sulla legge elettorale, siamo compatti a livello di maggioranza, dunque si andrà avanti. Questa sembra essere la direzione, almeno.
0: Ma possono raccontare quello che vogliono, però era un emendamento fortemente voluto dalla Presidente del Consiglio e dal suo partito, che ha cercato in tutti i modi di imporlo agli alleati. Fino a ieri mattina infatti non avevano ancora trovato un accordo, si sono illusi che poi avrebbe retto grazie a una forzatura che la Presidente del Consiglio ha fatto e che le è tornata indietro, perché ripeto, è evidente che essendo andati sotto sono mancati proprio i numeri della sua maggioranza. E nelle votazioni appena precedenti, alcune delle quali anche su emendamenti delle opposizioni che prevedevano le preferenze, loro hanno votato contro e avevano più di 200 voti, quindi arrivare poi ad averne 187, voi capite che ne sono mancati diversi tra i partiti della maggioranza.
1: Certo. E quando lei dice auspico le dimissioni di Giorgia Meloni, la caduta del governo, dunque che si vada a votare, fa riferimento a che orizzonte temporale? A elezioni, come dice, mi sembra, Renzi a settembre?
0: Guardi, noi saremo pronti con le opposizioni in qualunque momento, perché la vera notizia di ieri è che è crollata tutta la narrazione di questo governo che si basava sull'idea di una maggioranza solida e compatta e di divisioni presunte tra le opposizioni. Ieri la fotografia chiara al Paese è stata il contrario, c'è stata una maggioranza divisa, è bastata la prima prova di un voto segreto, mentre tutte le opposizioni hanno agito unitariamente ieri, unitariamente, e insieme siamo usciti anche fuori in piazza al presidio che era stato convocato da Più Europa e da altre forze politiche per dire la stessa cosa: serve oggi un'alternativa al paese, perché dopo 4 anni di questo governo noi ci troviamo con un'Italia che ha la crescita a zero, abbiamo purtroppo i salari tra i più bassi d'Europa, abbiamo le bollette dell'energia che sono invece le più care d'Europa e hanno portato le tasse e la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, per non parlare delle liste d'attesa nella sanità che si sono allungate all'infinito. Quindi davanti a tutto questo noi vorremmo riportare al centro della discussione i bisogni concreti delle persone, che è quello che questa maggioranza non ci ha concesso, perché in un paese così è incredibile che per Giorgia Meloni e il suo governo la priorità fosse quella di cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
2: Allora, segretaria Schlein ha fatto riferimento poco fa a questo voto segreto che sicuramente da un lato tutela la libertà di coscienza, da un lato però potrebbe finire per a un certo punto favorire l'irresponsabilità, la non responsabilità politica, cioè lei lo lascerebbe così com'è, lo manterrebbe?
0: Guardi, noi abbiamo chiesto il voto segreto perché ci era chiaro che la maggioranza non fosse affatto compatta come la racconta Giorgia Meloni, ed è una tecnica parlamentare. A questo punto però noi abbiamo dichiarato tutti in trasparenza come votavamo su tutti questi emendamenti. Ieri mattina noi ci siamo riuniti con tutto il gruppo del Partito Democratico e abbiamo deciso che con questa destra non avremmo votato niente, visto che ha fatto forzature senza precedenti anche in Parlamento su questa legge elettorale, ma abbiamo deciso di votare tutti i nostri emendamenti fatti insieme alle altre opposizioni, tra cui su questioni importanti come quella del voto fuori sede, come quella del voto all'estero, su cui credo che non si sia detto abbastanza, che la destra sta prendendo lezione da Trump, perché hanno deciso proprio di notte l'altra sera di presentare un emendamento che riscrive i collegi dell'estero, e pensate un po', l'effetto di quella riscrittura è che saltano dei deputati dell'opposizione. Quindi questo è proprio il chiaro esempio che prendono le elezioni più sbagliate dai repubblicani di Trump, che stanno facendo la stessa cosa negli Stati Uniti. Quindi noi abbiamo presentato molti emendamenti comuni, molti dei quali superano le liste bloccate, perché siamo tutti contrari alle liste bloccate, e l'abbiamo fatto attraverso collegi piccoli oppure preferenze. Quindi noi abbiamo fatto una battaglia unitaria e trasparente con le altre opposizioni, e chi invece non la raccontava giusta stava nella maggioranza di Giorgia Meloni.
1: Mi riallaccio, siamo quasi in chiusura, alle sue parole. Lei dice: se si votasse a settembre noi saremmo pronti. Per la verità ha detto: noi saremmo pronti anche adesso. Questo significa superare le divisioni, no, che ci sono in tema di politica estera, il riarmo, abbiamo visto le posizioni di Conte, che sarebbe appunto parte di questa coalizione sul sostegno a Kiev, manca un nome, no, cosiddetto federatore, tutte queste sono divisioni, come del resto ci sono nel centrodestra, ad onor del vero, superabili in tempi brevi per andare al voto?

0: Beh, dopo quello che è accaduto ieri mi sembra difficile continuare a parlare delle divisioni delle opposizioni, perché è palese ed evidente che ci sono profondissime divisioni dentro a questo governo, anche sulla politica estera, su cui ne hanno tre diverse tra Meloni, Salvini e Tajani. Il nostro dovere è farci trovare pronti, e io dico sempre: non partiamo da zero, perché in questi tre anni abbiamo fatto tante proposte condivise, con l'impegno che siano le prime cose che facciamo se insieme vinciamo le prossime elezioni, a partire da un salario minimo in un paese in cui ci sono 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se hanno un lavoro. Oppure ancora la proposta che abbiamo fatto sui congedi paritari. Cosa significa? Immaginate come funziona in altri paesi europei, che in Italia quando ti nasce un figlio ci siano 5 mesi di congedo paritario per entrambi i genitori, pagati al 100%, cioè non soltanto per le madri all'80, mettendole anche in competizione nella scelta tra il lavoro e farsi una famiglia, ma anche per i padri. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. Queste proposte sono state già firmate e presentate insieme da tutte le forze di opposizioni. Parlo anche di quelle che riguardano la sanità pubblica, su cui bisogna assumere medici e infermieri, perché altrimenti non ridurremo le liste d'attesa e le persone continueranno a rinunciare a curarsi. Sono 6 milioni, pensate, gli italiani che hanno rinunciato almeno a una prestazione sanitaria perché non se la possono permettere o perché la lista d'attesa è troppo lunga. Su tutti questi temi noi abbiamo già lavorato insieme. È la base di un programma che alla fine fa una cosa semplicissima: attuare fino in fondo la nostra Costituzione, articolo per articolo.
1: Chiaro, quindi lei dice un terreno comune c'è. Eli Schlein, segretaria del Partito Democratico, grazie per essere stata con noi per questo commento. Torniamo a sentirci presto, buon lavoro.
0: Grazie mille, buona giornata a tutti.
2: Resta chiuso di fatto lo stretto di Hormuz e Teheran fa sapere che rimarrà tale fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ho deciso di sostituire la tassa con investimenti che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il tycoon.
3: Stiamo parlando in Non Stop News. La Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Il testo non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti. La seduta riprenderà in mattinata. L'iter della legge elettorale continua, ha detto poco fa RTL 102.5 il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. La segretaria del Partito Democratico Schlein poco fa ai nostri microfoni ha parlato di crisi di governo.
2: Aumenta la fasullitaglia. Ieri sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città da bollino rosso che dalle 7 di oggi passeranno a 15.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso. Sono 5 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Un altro veicolo fermo in avaria causa 3 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi, sempre in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova. Prudenza, un incidente tra due auto sta causando code per 3 km tra Villa Marzana ed Occhiobello in direzione di Bologna. Traffico intenso in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. In Toscana code a tratti verso Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e da Sesto Fiorentino. Infine a Roma sono 3 i chilometri di coda sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e la tangenziale Est in entrata verso la città. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:24 minuti. Stavo leggendo un aggiornamento molto interessante sul Sole 24 Ore che riguarda le regole condominiali. Avete presente ovviamente i mozziconi di sigaretta che normalmente non si possono buttare dalla finestra, dal balcone. Questo dovrebbe essere buona norma. Capita che qualche maleducato lo faccia. Di solito magari si va in causa, si finisce in un processo civile, queste cose qua. Ebbene, pensate, c'è un caso che viene raccontato oggi dal Sole 24 Ore in cui si è arrivati addirittura a una condanna penale. Penale vuol dire che c'è chiaramente si rischia grosso, e anche solo per aver buttato un mozzicone di sigaretta, capito?
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco

0: cremoso, buonissimo. Mmm, exquisa. La bontà va condivisa.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Facciamo presto, Pepe Pesto, lavorato.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
9: Lavorato fresco.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
17: Hai dimenticato i costumi da bagno.
16: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

La Camera ha bocciato l'emendamento della maggioranza sulla nuova legge elettorale. L'iter continua, ha detto in No Stop News il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, e sempre su RTL 102.5 poco fa intervenuta la segretaria del PD Alice Schlein. Ieri si è fratturata la maggioranza, se si votasse adesso saremmo pronti, ha affermato. E resta chiuso di fatto Hormuz, e Teheran fa sapere che lo rimarrà fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Cambiamo argomento: è attesa per oggi la decisione della Cassazione sulla sentenza che in appello ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori che nel 2021 assaltarono il suo negozio nel Cuneese. Forza Roggero, so cosa significa aspettare sentenze per anni, ha commentato Matteo Salvini. Per i mondiali la Spagna ha battuto la Francia 2-0, stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina.

0: speciale mondiale.
1: Le 8:36 minuti, è arrivato il momento di dedicarci allo sport, appunto ai mondiali. Allora, la Spagna è la prima finalista del mondiale, ha battuto la Francia ieri sera. Allora analizziamo la partita proprio con Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno, la Spagna è sbocciata nel momento clou del mondiale, mentre la Francia, che fin qui era stata molto convincente, è inciampata sul più bello. Ci sta la vittoria degli spagnoli, assolutamente meritata, 1-2-0 con un gol per tempo, il rigore di Oyarzabal ha spezzato l'equilibrio, il raddoppio di Porro all'inizio della ripresa ha chiuso la partita. La sensazione è che la Francia non sia una squadra abituata alle difficoltà. In questo mondiale era andata sul velluto, appena andata sotto contro un avversario forte, la nazionale Deschamps ha faticato a reagire, e invece la Spagna, che aveva vissuto anche qualche momento non brillantissimo, nel momento più importante ha tirato fuori, oltre alla compattezza di squadra che già conoscevamo, anche la tecnica delle sue giocate. Ieri non hanno perso un pallone e hanno controllato benissimo la Francia, anestetizzando l'attacco dei transalpini ed essendo molto efficaci in attacco, perché oltre ai due gol le altre occasioni comunque le ha avute comunque la Spagna, che va in finale in modo assolutamente meritato. Le Furie Rosse non giocano una finale del mondiale da 16 anni, adesso si accomodano in poltrona per vedere la semifinale di questa sera, per capire quale sarà l'avversario di domenica prossima, l'Inghilterra o l'Argentina. La Francia invece si prepara alla triste finale per il terzo posto, e dopo il mondiale ci sarà presumibilmente un cambio in panchina. Via Deschamps, è pronto Zidane.
3: Grazie al nostro Paolo Pacchioni. L'hai citata, Inghilterra-Argentina, la semifinale di questa sera. Allora conosciamo un pochino meglio le squadre in campo, partiamo dagli inglesi, c'è Nicolò Pompei collegato con noi, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, secondo me l'Inghilterra parte leggermente favorita questa sera contro l'Argentina, per quanto sia una partita davvero equilibratissima, ma guardando il percorso e guardando anche la partita di ieri in cui la Spagna ha battuto la Francia, ecco, l'Argentina arriva a questa partita non avendo praticamente incontrato pericoli per la sua strada, o meglio, tutte squadre nettamente inferiori. L'Inghilterra invece ha dovuto soffrire di più, e questa sofferenza secondo me aiuterà la squadra di Tuchel in questa semifinale. La partita contro la Norvegia poteva tranquillamente perderla l'Inghilterra, invece è rimasta lì, è stata concreta nel momento in cui si doveva segnare e ha meritato di vincere. Quindi io credo che questa sera, con un Kane così, con un Bellingham in crescita nel corso di tutto il mondiale, tra l'altro 6 gol per Bellingham che è un centrocampista, lo ricordiamo, 6 gol per Harry Kane, ecco, con questi due giocatori secondo me l'Inghilterra potrà conquistare una finale che manca davvero da tantissimo tempo. Però dall'altra parte c'è sempre Lionel Messi e la magia intorno all'Argentina, quindi vietato sottovalutarla una partita del genere, ma secondo me Tuchel ha trovato davvero la chiave giusta per far funzionare questa Inghilterra.
5: Grazie a Nicolò Pompei sull'Inghilterra. Adesso sull'Argentina, focus con Tommaso Angelini.
6: Buongiorno a tutti, l'Argentina arriva a questa semifinale con la forza di chi da campione del mondo in carica ha saputo superare anche i momenti più complicati. Dopo un girone chiuso a punteggio pieno, l'albiceleste ha dovuto rimontare sia Capoverde sia l'Egitto prima di piegare la Svizzera ai supplementari, confermando però carattere e qualità. Il leader resta ovviamente Lionel Messi, capocannoniere del torneo con 8 reti e ancora decisivo nel guidare la squadra di Scaloni, che dovrebbe poi confermare l'11 titolare con Julian Alvarez al suo fianco. Questa semifinale però va oltre il calcio, nonostante il CT argentino Scaloni abbia detto in conferenza stampa che è solo una partita. Argentina e Inghilterra è una delle rivalità più intense della storia dei mondiali, alimentata anche dalla guerra delle Falkland o Malvinas per gli argentini del 1982. Indimenticabile poi il quarto di finale del mondiale del

0: 1986 in Messico, prima la mano de Dios e poi il gol del secolo firmati da Diego Armando Maradona. Due episodi entrati per sempre nella storia del calcio e una sfida che stavolta vale un posto nella finale del mondiale. Grazie e buona giornata.
1: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW Serie 1.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
16: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
18: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
20: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai

0: settimana GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.

0: Ancora scambio di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Missili americani hanno colpito il sud del paese e diverse esplosioni sono state segnalate anche sull'isola di Qasm. Il Kuwait ha intercettato alcuni droni iraniani, mentre Teheran fa sapere di aver colpito delle strutture della quinta flotta statunitense in Bahrain.
1: Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro per danneggiamenti di gruppo. Sono i contenuti, alcuni contenuti della nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato la via libera ieri al disegno di legge sicurezza.
0: Torniamo ai mondiali di calcio. La Spagna batte 2-0 la Francia e si regala un'altra finale mondiale. 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera l'altra semifinale Inghilterra-Argentina. Fischio d'inizio alle 21. Tutti gli aggiornamenti nel nostro show Noi Dire Mondiali.
1: 8:49 minuti, allora torniamo in diretta e torniamo sui fatti di attualità. Ci colleghiamo e ritroviamo il direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Ciao Daniele, grazie, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buona mattina.
1: Buongiorno. Allora, oggi il Tempo titola Il centrodestra si fa male, che è un po' quello che abbiamo visto ieri in effetti, no? Ma devo dire la verità, è anche quello che sostengono gli stessi esponenti della maggioranza. Cioè ieri è successo qualcosa oggettivamente di grosso e che ha un peso.
2: È un passo falso pesante e che fa ancora più male dal mio punto di vista, perché arriva dopo una striscia di giorni invece molto favorevoli per il centrodestra e negativi per il centrosinistra. Il centrosinistra aveva fatto una manifestazione a Napoli

0: vi si erano fischiati da soli. Aveva dovuto annullare una manifestazione in Veneto, annullare una manifestazione a Roma, Conte alle corde finalmente per lo scandalo Covid delle mascherine, tutti i guai di Ranucci. Il centrodestra ancora ieri aveva approvato un buon provvedimento sulla sicurezza e dopodiché questo autogol con un pezzo di maggioranza che si spara nei piedi è veramente una cosa che si doveva evitare.
1: Allora, ti facciamo ascoltare, Daniele, un pezzettino dell'intervista che abbiamo fatto qualche minuto fa a Elly Schlein, dunque all'indomani di queste scene che abbiamo visto alla Camera. Senti cosa ci ha detto.
2: È evidente che essendo andati sotto sono mancati proprio i numeri della sua maggioranza e nelle votazioni appena precedenti, alcune delle quali anche su emendamenti delle opposizioni che prevedevano le preferenze, loro hanno votato contro e avevano più di 200 voti, quindi arrivare poi ad averne 187, voi capite che ne sono mancati diversi tra i partiti della maggioranza.
3: Questo è più che evidente e Schlein ha detto la maggioranza è andata sotto ma cerca di andare avanti come se nulla fosse e poi è tornata a dire noi siamo pronti per governare, questa è una crisi di governo, Meloni dovrebbe prenderne atto. Siamo a questo livello, Daniele, di emergenza nella maggioranza?
0: No, come sempre con rispetto parlando Elly Schlein va assolta se fossimo in un tribunale per non aver compreso il fatto. Uno, fa una figuraccia anche lei che ieri festeggia in aula come se avessero vinto i mondiali laddove hanno solo impedito agli italiani di scegliersi i parlamentari e non mi sembra una cosa molto gloriosa per la sinistra. Secondo, loro sono pronti a cosa? Non hanno un candidato premier, non hanno una coalizione, non hanno un programma, possono solo sperare in altri autogol del centrodestra come è accaduto ieri, ma una squadra che, come dire, vince mezza partita per autogol degli altri non è che farà molta strada, eh?
1: Secondo te, ecco, potrebbero aprirsi effettivamente nuovi spiragli anche all'interno, insomma, delle dinamiche della maggioranza alla luce di quello che sarà poi il risultato che porterà Vannacci? Chiaramente stiamo vedendo dei sondaggi che lo vedono, insomma, volare altissimo. Ieri all'ultimo, alla fine hanno votato a favore. Quanto ha influito la componente Vannacci all'interno delle scene che abbiamo visto ieri?
0: Questo non lo so, ieri in Parlamento poco. Invece il tema a me sembra questo, realisticamente si va a votare la prossima primavera, tra 9-10 mesi. Il centrodestra ha fatto una prova di governo buona, deve secondo me fare ancora meglio in questi 9 mesi su tasse, sicurezza e immigrazione. Agli italiani interessa questo, abbassami le tasse, fammi cose sulla sicurezza, stroncami l'immigrazione. Il governo ha numeri molto buoni sull'immigrazione, ma deve raccontarli meglio. Sulla sicurezza si può fare di più, sulle tasse bisogna fare una legge di bilancio coraggiosa tagliando le tasse al ceto medio. Se si fa questo, il centrodestra vince. Se non fa questo, non è questione di Vannacci, ma rischia di avere un pezzetto della propria base elettorale che magari si astiene o fa altre scelte di voto.
3: Daniele, cambiamo leggermente argomento, non troppo in realtà, cioè ci allontaniamo dal caos di ieri ma parliamo in qualche modo di sicurezza, perché oggi, come in maniera meritoria, perché poi rischiamo di dimenticare, no, come vadano a finire certe vicende che hanno all'inizio un grande clamore, oggi è attesa la sentenza, il verdetto della Cassazione sul caso di Grinzane Cavour, no? Il caso del gioielliere Mario Roggero, in due parole lo riassumiamo, è stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi perché è il gioielliere che sparò uccidendo due rapinatori mentre stavano scappando e ferì il terzo. Lui ieri ha fatto questo video sui social dicendo, insomma, di quanto siano ore complicate per questa sentenza che arriverà nelle prossime ore, con il tema della legittima difesa che è cambiato un po' nel tempo anche a livello politico e normativo ma resta sempre aperto.
0: Sì, io esprimo tutta la mia solidarietà a Roggero, spero che la Cassazione faccia una buona sentenza. Vorrei ricordare a tutti una cosa: Roggero era stato già vittima di altre rapine, in quel momento aveva timore per sua moglie e sua figlia che non sapeva più dove fossero, tutto si è svolto in un fazzoletto di tempo, in 2 o 3 minuti, questo ci dice il contatore della telecamera che ha mostrato le immagini. Io sfido chiunque in 2 o 3 minuti ad avere, quando tutta la tua vita può saltare, moglie, figli, soldi, lavoro eccetera, ad avere i nervi saldi e a reagire come faremmo noi, belli, comodi, in aria condizionata, seduti in poltrona, eccetera. Quindi tutta la mia solidarietà a Roggero e invece tutta la mia lontananza dalla giustizia che in primo e secondo grado lo ha condannato.

0: così pesantemente.
1: In chiusura, giusto per completare il quadro all'interno di questo nuovo pacchetto sicurezza, si fa riferimento anche poi a quelle misure cosiddette anti-Maranza che sembrano essere particolarmente necessarie in questo momento storico, direttore.
0: Secondo me è necessario proprio dare l'idea, guarda, in questi casi la comunicazione, la sensazione è ancora più forte delle norme. Occorre acchiapparne alcuni e far vedere bene che chi vuole fare male agli altri in questo paese non ha posto. Quindi se sono stranieri li si impacchetta, li si butta fuori, se sono italiani li si punisce in modo esemplare.
2: 8:55 minuti, ci fermiamo qui per ora. Grazie al direttore del Tempo Daniele Capezzone. Buona giornata e buon lavoro.
0: A voi, buon lavoro.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 8:56 minuti, allora gran finale di oggi.
5: 1966, abbiamo circa 60 anni.
1: Abbiamo un grande classico dell'Equipe 84 che ci cantiamo tutti insieme qui su RTL 102.5. Arriva, io ho in mente te.

0: La lasciamo finire? Eccola qui. Io in mente te, Equipe 84, per chiudere con noi l'edizione di oggi, mercoledì 15 luglio di Non Stop News.
1: Molto bene, allora grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti in diretta con noi, grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno che ci hanno seguito in regia a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma.
2: Grazie a Ludovica Varafini in redazione.
0: Sì, è vero, c'era anche lei, assolutamente Ludovica.
2: Completare.
0: Hai ragione, prima di questo e prima di salutarci tra di noi dobbiamo salutare il nostro compagno di viaggio di questa settimana che è Squisa, con il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso, genuino, naturale, buonissimo.
1: E da oggi c'è una bella novità, fresco, cremoso, Exquisa Vitality, con il 10% di proteine e solo il 4% di grassi.
3: Stesso gusto, più leggerezza, perfetto per chi ogni giorno sceglie una dieta sana e uno stile di vita attivo. Allora provate anche voi il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Ma che fame. Molta fame, cosa devo dire? Ci sentiamo domani a partire dalle 6 per una nuova puntata di Non Stop News.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Sono le 9 anche a Montecavallo, in provincia di Macerata.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Mercoledì 15 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano la politica, con l'emendamento alla legge elettorale bocciato ieri alla Camera per un solo voto. Poco fa è stata ospite in No Stop News la segretaria del PD Elly Schlein. Se si votasse adesso saremmo pronti, ha detto, parlando di una frattura nella maggioranza. La ascoltiamo.
3: È inutile andare avanti con questa farsa, perché è mancata la maggioranza, quindi evidentemente il problema Giorgia Meloni ce l'ha tra i suoi alleati, che non vogliono davvero andare avanti con questa legge elettorale. Quindi è chiaro che dovrebbe trarne le conseguenze e dovrebbero andare a casa e finalmente consentire che arrivi un'alternativa che possa fare quello che non hanno fatto loro per questi anni. Perché la verità è che per questi 4 anni questo governo aveva in Parlamento i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
2: Ora all'estero, ancora scambio di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Missili americani hanno colpito il sud del paese. Il Kuwait ha intercettato invece droni iraniani, mentre Teheran fa sapere di aver colpito delle strutture della quinta flotta statunitense in Bahrain, che ora resta chiuso lo stretto di Hormuz. Siamo ai mondiali di calcio. Ieri la Spagna ha battuto la Francia 2-0. Domenica in finale affronterà la vincitrice tra Inghilterra e Argentina, che si gioca stasera. Sentiamo Nicolò Pompei.
4: La Spagna ha superato l'ostacolo che sembrava più duro, ovvero la Francia di Deschamps. Ora attende in finale la vincente tra Inghilterra e Argentina, che si giocherà questa sera alle 21 ad Atlanta. È una semifinale mondiale, ma è anche un viaggio nella storia, una rivalità nata nel 1966 ai mondiali di Wembley, tra polemiche arbitrali e ferite mai del tutto rimarginate. Poi il capitolo più celebre, Messico 86. A pochi anni dalla guerra delle Falkland, Diego Maradona firma 2 gol entrati nella leggenda. Prima la mano de Dios, poi il gol del secolo. 2 fotografie che hanno trasformato una partita in un simbolo. Nel 1998 ancora un mondiale, ancora tensione, l'espulsione di Beckham, i rigori, il passaggio dell'Argentina. 4 anni dopo in Giappone e Corea è proprio Beckham a prendersi la rivincita con il rigore che regala il successo agli inglesi. Oggi si scrive un'altra pagina. L'Inghilterra forse parte leggermente favorita sul piano tecnico, ma l'esperienza dell'Argentina e un certo numero 10 di nome Lionel Messi potrebbero fare la differenza.
2: Infine uno sguardo all'economia, vediamo l'apertura della borsa a Milano. Il FTSE MIB segna meno 0,23%. Con questo è davvero tutto, adesso arriva il meteo e poi la viabilità.
1: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone africano, che porta un clima molto caldo e afoso praticamente ovunque. Al nord qualche disturbo nel corso del pomeriggio darà luogo a dei temporali in transito dapprima sui rilievi e in estensione serale anche qua e là alle pianure, con possibili sconfinamenti a Liguria e Emilia-Romagna. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria sulla A7 Serravalle Genova. A causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. È un veicolo in fiamme, la causa delle code di 7 chilometri tra Magliano Sabina e la diramazione di Roma Nord verso Roma. Mentre per 2 veicoli fermi in avaria, ora rimossi, code in direzione di Bologna. Ci vogliono 50 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima e 3 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi. Sulla A13 Bologna-Padova un incidente tra 2 auto causa code di 3 km tra Villa Marzano ed Occhiobello verso Bologna, con la circolazione che al momento avviene su una corsia. Infine traffico intenso in Lombardia, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di 40 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Con questo è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba.

0: Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rieccoci, buongiorno. Famiglia, è mercoledì 15 luglio, 9 e 5 minuti, è tornato anche Riccuzzolo.
2: Yes.
1: Ricky, se vuoi, if you want,
2: sigla.
1: Buongiorno dalla famiglia, amici.
3: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta.
1: Yeah. Buongiorno Ricky, buongiorno Pio, ciao Sara, Jay, Giulietta, Luca Viscardi, buongiorno da Roma, come va lì a Milano?
3: Bene, olè.
4: Allora, primo messaggio arrivato 378 378 1025. No.
3: Sì, sì.
4: Giulia, non fare pronostici stasera.
3: Sì.
5: No, o meglio li faccio come mi dite voi di farli.
3: No, scusa, prima ancora c'è qualcuno che dice ma sbaglio, qualcuno aveva detto che avrebbe vinto la Francia.
5: No, io e Jay siamo state anche molto specifiche perché abbiamo detto 2-1, giusto?
3: E poi ho detto non è quello che volevo, però
1: sì, okay.
3: Invece è Spagna,
5: Nostradamus.
3: Io sono contenta perché l'ho messa addirittura come vincitrice dei mondiali.
5: Davvero?
3: La Spagna.
5: Certo.
3: Aspetta, te zitta, zitta, stai andando avanti.
5: Hai capito, Saretta?
3: Allora, che facciamo qua?
5: Io sono contentissima per la Min.
3: Yamal.
4: Lamin. Sta giocando malissimo il campionato.
3: Una parola barese.
1: Sì.
3: Lamin,
1: ma anche altro sembrava.
3: No, è quello però il barese.
5: Attenzione che il foglio, Emanuele.
1: Comunque, raga, incredibile. Un mese fa Sara aveva pronosticato vittoriosa la Spagna.
3: Sì.
1: Grande sarete.
5: E
1: vediamo,
5: poi,
1: vediamo come va.
5: A qualcun altro
1: Francia,
5: in gioco?
1: Francia-Brasile, ma.
3: Vabbè,
1: insomma,
3: dai. No, va.
1: Va bene, vediamo tra poco. Comunque, che volevo dirvi?
3: Niente.
1: Insomma, parliamo anche un po' di calcio o rimaniamo
3: sì,
1: solo?
3: Ce n'è. Poi parliamo anche del down di Viscardi perché ha dormito poco stanotte.
4: Beh, insomma,
1: ieri
4: sera
1: Bruno Mars.
4: Ho visto lo spettacolo tra i più belli della mia vita. Vi dico,
3: anche
4: ieri
3: noi,
4: sera Bruno Mars è incredibile.
5: Ci ha inviato 800.000
4: dovreste
5: video.
4: Dovreste pensare al
5: noi,
4: fatto
5: sì,
4: che
5: sì,
4: io condivido con voi bei momenti della vita. Brutte persone.
3: No, grazie.
4: Allora, salutiamo anche Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
3: Vabbè, io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno.
5: È vero, i prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sono sempre freschissimi.
3: Da Eurospin, la spesa intelligente.
1: Brava,
5: oh, abbiamo fatta.
3: Sì, no, voglio vedere chi contesta.
4: Sì, e sulla porta c'è la foto di Giulia Abbiati con scritto io non posso entrare.
5: No, io sono un genio.
4: Sì,
5: no, perché gli ho fatto la battuta, si è offeso.
3: Ma
5: fa così, lui fa così.

0: Achille Lauro, 9.14 in diretta, come sempre, d'altronde, RTL 105, noi della famiglia Finale 11. Allora, signora mia, ieri la prima semifinale dei mondiali, vai Ricuz, hey. Siglotto, perché abbiamo bisogno... grazie. abbiamo bisogno di fare per un paio di minuti un po' chiacchiera di sui mondiali. Sì. Se è andata a casa la Francia, un saluto a Deschamps, l'allenatore francese, sì, che è un pochettino rosicato, devo dire. Un
1: poi
0: po'.
1: Noi siamo degli sportivi quando si parla di calcio, perché sì, sentite questo messaggio.
2: Ah, sì, un pensiero per i francesi che pensavano di averla già portata a casa.
3: Ecco qua. Vabbè, dai, è stato anche elegante, però no, poi fargli peggio.
4: In una giornata che per loro non è importante, il 14 luglio, certo, no? La presa alla Bastiglia, certo, voglio dire. Vabbè,
3: Deschamps ha i giorni contatti, da quello che ho capito. Arriva sì, Zidane, Zinedine Zidane, per la Francia.
4: Si va di testate, quindi. Sì.
3: Sorride di più, lui. Perché lui, devo dire, che con i sorrisi non è messo proprio benissimo, no?
4: No, cioè, no, no, è molto serio lui, Zidane, in effetti. C'è da dire che Didier Deschamps ha anche criticato, come stanno facendo i nostri amici all'ascolto, al 378-378-125, l'arbitro. Quindi si stanno sfogando.
3: A proposito, stasera, comunque, c'è stato firmato una petizione in Inghilterra perché c'è questa polemica dell'arbitro

0: non so niente di questo arbitro.
1: Allora ce la vuoi dire in diretta. Però, è giusto, non so niente.
0: C'è polemica che dicono che l'arbitro di stasera fra Inghilterra e Argentina sì, è pro Argentina. Quindi hanno firmato questa petizione e la stanno mandando alla FIFA adesso.
1: E questo lo dice l'esperta Jennifer Prentice.
0: Sì, ma
2: allora,
0: non ho capito,
2: l'arbitro si chiama El Fat e con lui Messi ha sempre vinto. Okay. Ed è per questo. E tra l'altro con il cognome El Fat, ma è statunitense l'arbitro.
3: Questo per la partita di stasera, sì, giusto?
2: Allora, prima di decidere se fischiare rigore o meno, pare che telefonerà a Donald.
0: No.
2: Cioè, nel momento di un'azione di fermi
0: questo.
2: Tutti!
0: Vabbè, no. Per riequilibrare io tifo Argentina, così sono pari.
3: Aia,
0: no, sono pari!
3: Aia,
0: sono pari così!
2: Amigos, me despias.

0: Ed Sheeran, buona mattinata RTL 102.5, ne parliamo da giorni. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, RT5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Petoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
2: E ancora tantissimi altri, Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, che è appunto il vincitore di Amici 2026. I biglietti per il Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona sono già disponibili, quindi prendete le vostre prevendite su ticketone.it.
3: Qui il cast si ingrossa sempre di più, eh?
2: Quanti sono?
3: Mamma mia, pazzesco, stellare, quindi come dire, non potete mancare.
4: Sai chi mi preoccupa?
2: Chi?
4: La presentatrice.
2: Guarda. Io non ti faccio entrare, stai attento che non ti faccio entrare.
3: Allora scusa, chi hai detto che tifi stasera ai mondiali?
2: Argentina.
4: Eccola.
3: Allora.
4: Hola amigos, adios.
2: Adios, nos vemos.
3: Invece sul fronte dell'Inghilterra, sappiate che dicono gli esperti, i tecnici, quelli bravi, che in assoluto l'Inghilterra è la squadra più forte per colpi di testa.
0: Oh, ah, tu dici, quindi se fosse bloccata in parità, calcio d'angolo.
1: Bene. Non so se vi ricordate negli anni 90 Paul Ince, che era bravissimo con la testa.
0: Adesso voglio capire come ti è venuto in mente Paul Ince, grande centrocampista.
1: Per una stagione, due stagioni.
3: Io non ero ancora nata, Jay, all'epoca, non so, non posso. Ignoro.
0: Certo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Mi manchi, ma
14: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: La famiglia RTL 105, ancora buon mercoledì 15 luglio 9.33, dopo aver parlato con l'esperta Giulia.
1: Comunque questa ironia non è che mi faccia proprio impazzire.
2: No, anche perché, scusatemi, tra tutti noi, quelli che hanno più connessione con il mondo del calcio,
1: certo,
2: cioè se non c'è Giulia,
1: infatti si vede.
0: Cioè. C'è il neofita Paolo Pacchioni. Paoletto, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Beh, comunque Giulia ha detto che vince l'Argentina, mica che vince il Qatar. No, cioè, sì, tutto sommato, voglio dire,
1: Paolo,
3: è nella natura delle cose.
1: Aiutami tu, ti prego.
4: Sta infierendo Pacchioni, non so.
1: Ma
4: se...
1: Scusami, vabbè, non c'è una possibilità che possa vincere l'Argentina, Paolo?
3: Ma certo che c'è, allora, ma certo che c'è. Anche perché, arrivati a questo punto, sono rimaste in poche, quindi anche statisticamente, insomma. E poi comunque stiamo parlando della squadra che ha Messi, stiamo parlando della nazionale campione del mondo, quindi la vittoria dell'Argentina è assolutamente possibile. Poi, analizzando, dobbiamo dire che l'Argentina in questo mondiale ha sempre vinto, ma spesso facendo fatica ai supplementari, all'ultimo minuto, eccetera. Questo può essere una spia che qualcosa non va in modo perfetto, ma dall'altro lato c'è anche la versione secondo cui la squadra che sopravvive più volte poi dopo diventa ancora più pericolosa, perché intanto è arrivata lì. Dal punto di vista tecnico, la più forte era la Francia, ma ieri sera sul più bello si è sciolta, e quindi questo vuol dire che poi i giudizi vanno rivisti e riaggiornati di partita in partita. Ieri sera la Spagna, secondo me, si è presa una bella dose di autostima e di fiducia con quella bella vittoria che ha fatto.
2: Paolo, allora, prima qualcuno diceva, Franco ad esempio, ci ha mandato un messaggio dicendo che l'Argentina ha avuto un po' di aiutini dall'arbitro. Questo è il FAP, è veramente così filo argentino?
3: Guarda, a me non sembra, onestamente, nel senso che ci sono stati degli errori arbitrali da una parte, dall'altra, diverse squadre favorite, alcune squadre penalizzate, però non siamo di fronte a nessun Byron Moreno nel 2002, per intenderci.
1: Bravo, ha ragione. Maledetto. Ricordiamolo sempre.
0: Va bene, senti, prima di salutarti, pensando alla nostra nazionale, invece, scommessa di Paolo, chi sarà l'allenatore della nazionale italiana?
3: Guarda, a me piacerebbe tanto Guardiola, voi mi dite grazie, capito?
1: Bonci.
3: Leggo che stanno crescendo le azioni di Pirlo, che sicuramente è un uomo intelligente e un grande esperto di calcio, però mi viene da dire che da allenatore non è che ha fatto granché, cioè lui non è che un allenatore deve tirare le punizioni, ecco, cose in cui Pirlo
2: Paolo, siamo stati tre volte senza i mondiali, tre o quattro,
3: cosa vuoi che cambi,
1: Paolo, ti ricordi Paulins con la testa, le teste a testa che faceva?
2: Ma perché Paulins?
1: Lei ce l'ha oggi così. Ma era
3: un giocatore inglese che ha militato anche nell'Inter.
1: Sì.
0: Secondo me è stato un ex fidanzatino di Jennifer.
1: Che sono forti con la testa inglese.
0: Ne
4: abbiamo parlato prima.
1: Vuole dirlo? Possiamo lasciarla?
4: Non è che parlate solo voi di calcio. Grazie Paolo Pacchioni.
2: Ciao Paolo.
3: Grazie a voi ragazzi. Noi diremo mondiali stasera alle 21.
0: Sì, ciao. Ciao Paolo. Ciao. Grazie.

0: È tornata, signori, Madonna, nuovo album, nuovo singolo qui della famiglia alle 9.41. Buona giornata, Giulia, e quindi sui mondiali.
1: Vabbè, domani... lascio stare, dai, faccio fare agli altri, forse
0: parliamo di altro.
1: Parliamo di altro, perché ieri sono stata da Eurospin a fare la spesa, ragazzi, che qualità e che risparmio.
2: Beh, andare da Eurospin a fare la spesa è geniale, trovi una grande varietà di prodotti a marchio, tanta freschezza nel reparto ortofrutta e tantissime offerte. Come direbbe Galileo Galilei, è scientifico.
1: Bravo, Viscardi, è proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa. Allora scaricate l'app Family per avere tutti i vantaggi nel vostro Eurospin.
3: Siamo tutti pronti?
2: Vai!
4: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Posso dire che nessuno fa le promo quelle facciamo noi?
2: Sì, sì. Meno male.
1: Prendeteci, vi facciamo noi il coro. Eurospin.

0: alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti. Lavorato fresco!
1: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè,
3: buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su Conad.it.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Bel disco, Justin Bieber, 9.49, la famiglia RTL 102.5. Vabbè, dopo aver parlato con Paolo, abbiamo dato sui mondiali. Pensiamo adesso all'altro tema, cioè signora mia, fa caldo.
1: Sì,
0: questi
1: strano.
0: Sono i suoi temi.
1: No, e tra l'altro farà caldo anche per i prossimi giorni. Ho visto che Roma peggio di Milano nei prossimi giorni, sì, tipo 37 come massima e invece Milano 34, ma l'Italia è messa un po' così. Quindi.
2: Però gli amici di Trebimeteo ci hanno detto questa mattina che sabato e domenica scendono le temperature e poi saremo intorno ai 30 gradi per un po'.
3: Perfetto per il concerto di Bad Bunny, perché poi questo weekend a Milano
1: Piano scendono, quindi non ci aspettiamo che arrivi subito la freschiura, questo è. E allora nel frattempo ci arrivano suggerimenti anche dal Regno Unito, dove è diventata virale la dichiarazione di uno scienziato che ha detto: allora, volete risolvere il problema del calore interno in casa, fa troppo caldo, inutile aria condizionata, i ventilatori, le docce fredde, cose, lo yogurt alle finestre, applicate lo yogurt alle finestre.
2: Ma è il famoso blanc du Medon di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, che i francesi stanno mettendo sulle loro finestre.
1: Attenzione, non è per il colore, non è per il colore bianco dello yogurt, ma per il fatto che crea una sorta di pellicola. Bello. Pare che si abbassi da 0,6 a 3,5 gradi.
4: Ma chi sei che buon profumo in casa?
2: Esatto.
3: Sì, immagino.
0: Poi pulito.
3: A mia nonna si è rotta il condizionatore, quindi magari dopo vado da una pennellata di yogurt.
1: Di yogurt greco,
2: con
1: magari.
2: O senza zucchero, per capire, con o senza lattosio,
1: chiedilo alle mosche che saranno già fuori appostate da casa tua pronte a
4: poi costa costa tanto una roba del genere,
1: sì, in effetti.
3: Però secondo me costa meno del condizionatore,
1: non lo
3: generale,
1: so sinceramente. Diciamo che potresti ottimizzare, la mattina fai colazione dalla finestra direttamente, così
3: bella immagine.
0: A me piace che una fregnaccia, cioè la notizia senza senso, sta diventando seria cioè abbiamo il potere.
1: Scusa,
0: di dare
1: però fregnaccia, allora tu cosa mettereste alle finestre? Dai, avanti.
0: Una tenda, però passa la tappa. Come si faceva?
2: Come utilizzare lo yogurt quando è scaduto? Possiamo fare un tutorial di 2 settimane.
1: Ah, su questo? Bene. Non

0: Bella canzone di ormai un po' di anni fa, Litfiba, in chiusura della prima. È bello,
1: bellissimo,
0: no?
1: Bravo,
0: bravo. 9:58, sto riflettendo che piano piano siamo arrivati a metà mese, ci avviciniamo verso un periodo che amiamo noi con la pressione bassa, cioè l'autunno.
1: Sì.
0: Respiriamo. Oh. No. E ieri vedevo che ai supermercati già stanno mettendo i diari delle scuole. Cioè, sono già pronti, stanno avanti.
2: Allora, sì, per te è un po' presto, ma prova quando avrai le figlie un po' più grandi, prova a dire nel mese di luglio vai a scegliere il diario.
0: Però invece e quindi mi sono messo come gli anziani a vedere i diari che vanno di moda.
1: Bello.
3: Beh, il primo giorno di scuola è come, cioè, è Natale, quando compri le cose prima. È la stessa,
1: sì,
3: stessa
1: per i genitori, per i figli secondo me non è come Natale il primo giorno di scuola, non credo. Però la cartoleria, ragazzi, il mondo cartoleria, i diari, i quaderni, le penne colorate,
4: i colori, cioè, tutti i pennarelli.
2: La prova delle penne sul foglietto, sì, per vedere quanto scorre.
1: Sì, odore di scuola.
3: Ma non avanzano tutti i soldi, però, per la prima delle vacanze.
1: Lo so.
5: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Renata Ferri, direttrice del festival di fotografia Cortona on the Move. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8:45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
3: Buongiorno anche a Molfetta, provincia di Bari, sono le 10 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Ludovica Marafini. Subito una notizia appena arrivata: il conduttore Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si sarebbe scontrato con il pedone. A riportare la notizia è il Resto del Carlino, che parla di fatti che risalgono a lunedì scorso. Ferito lievemente anche Belli, la dinamica è da accertare. E c'è un'altra notizia appena arrivata, perché diventano definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Definitivo l'ergastolo per i genitori della giovane Shabara Abbas e Nazia Shaheen, per i due cugini e quella 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato. Cambiamo argomento: sono affidate ad una lettera le scuse di Autostrade per l'Italia per il crollo del ponte Morandi alla vigilia della sentenza nel processo per il disastro di 8 anni fa. Enrico Galletti.
7: Buongiorno Ludovica, in queste ore siamo in attesa della sentenza di primo grado sulla tragedia del ponte Morandi, con lo stesso desiderio di verità che sentono i familiari delle vittime, i cittadini genovesi e tutti gli italiani. Ricordiamo quelle immagini, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. Sono alcuni passaggi della lettera dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Arrigo Giana alla vigilia, come dicevi, della sentenza per il crollo del ponte Morandi. Le azioni e le scelte di alcuni, sostiene, hanno lasciato ferite indelebili. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. E poi conclude: Autostrade oggi è altro rispetto ad allora. C'è stato un nuovo corso sotto il controllo dello Stato e nuovi azionisti, gestione e dirigenti che lavorano ogni giorno per pianificare gli interventi e prevenire i rischi. Una lettera di scuse pur consapevole, conclude la D, che il nostro gesto non potrà mai cancellare il dolore dei familiari di tutte le vittime.
6: Grazie Enrico. Siamo ai numeri della borsa. Sentiamo com'è andata l'apertura. Marco Favalli, buongiorno.
8: Buongiorno. Apertura debole per le borse europee, frenate dalle nuove tensioni in Medio Oriente. A Milano il FTSE MIB cede lo 0,60% ed il FTSE Italia Mid Cap lo 0,15%. Tra le blue chip, bene Nexi più 2% e Brunello Cucinelli più 1,80%. Sul fronte opposto Inuit meno 2,60% e Lottomatica meno 1,80%. In rialzo invece lo spread BTP Bund a 81 punti, mentre il petrolio resta sugli 85 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
6: Infine il calcio, la Spagna batte 2-0 la Francia e si regala un'altra finale mondiale. Stasera l'altra semifinale Inghilterra-Argentina, fischio d'inizio alle 21. Tutti gli aggiornamenti nel nostro show Noi Dire Mondiali. È davvero tutto, arriva la viabilità.
5: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento con la Liguria. Vi ricordo che sulla A7 Serra Valle Genova, a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto, si registrano 5 km di coda tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso, code a tratti, i tempi di percorrenza sono di circa un'ora tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Sempre per i flussi intensi, in Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia. Ci vogliono 50 minuti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano e 30 minuti tra Pero e Milano Est verso Brescia. In Toscana code a tratti in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine a Roma, in direzione della città, code sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova e sul tratto urbano della A24 da Via Togliatti. Con questo è tutto, buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Noah.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Buongiorno amici e sempre in diretta, buon mercoledì 15 luglio 10 e 5 minuti, c'è Riccuzzolo e più in regia, buongiorno alle donne del programma, le colonne, loro che portano avanti questa trasmissione.
4: Scusami Ricky.
5: Esagerato.
4: Vai.
6: Io lo sento.
3: Buongiorno amici, buongiorno.
6: Manu, Luca, Sara, Gigi.
3: Ormai la doppia sigla, Sara, Jay, Giulietta, Luca Viscardi, buongiorno anche da Carocci.
5: Sì. Allora, stiamo leggendo le vostre cose sui diari di scuola.
4: Sì, anche Barbara che dice, nella mia scuola hanno unificato i diari, si pagano con l'assicurazione della scuola, quindi uguali, diari uguali per tutti, ma non è un po' appiattire, cioè, voglio dire, Snoopy da un tratto della tua personalità.
5: Sì, però diciamo che i ragazzi adesso sono più digitali, per cui non so, ma forse il fatto di scrivere, fare disegni, oppure i cuoricini che si facevano una volta con le tue iniziali,
7: quelli anche se il diario è uguale li puoi fare dentro, cioè, no? A prescindere.
5: Sì, però c'è meno affezione.
4: Se tu compri la Smemo, che fai capire a tutti che sei già intellettuale, che non sei mica uno come gli altri, no? Certo.

0: E vabbè, Jay, hai pianto?
1: Vabbè, numero uno, Cesare, bravo!
2: Cesare Cremonini, nella famiglia Stella di Broadway, vorrei fare un link agli anni 80, cioè rimanere a New York.
3: Esatto.
2: Grazie a tutti. Salutando il sindaco.
4: Grazie di che poi?
2: No, del link che ho fatto.
3: Mi sembra
2: televisione anni 80. Mi
3: allora, c'era di peggio, la vera Stella di Broadway ce l'abbiamo noi, qua dentro lo studio, Jennifer Pressman.
2: Sì, ancora peggio. In effetti ho effetto cringe. Comunque volevo salutare il sindaco di New York che ha detto, visto che genitori, allora falla te.
4: Però non lo dici come si chiama, c'ha ragione,
3: non
4: perché non lo sa. Dai, dici.
2: Vabbè, il sindaco di New York che ha detto ai neogenitori, visto che non avete tempo per farvi una cena, i figli ve li teniamo noi. E quindi i bimbi
1: lui
2: possono.
1: Ragazzi, ci siamo giocati Emanuele per la prossima ora.
3: No, dai Manu, tengo a bada io. Vieni
4: allora,
3: Manu, ti aiuto.
4: Emanuele, ti aiutiamo, non il sindaco in persona ovviamente, ma ha organizzato Emanuele, che la notizia
1: noi.
4: Ce l'hai tu, che cosa ha organizzato?
2: È quello, semplicemente hanno aperto i centri ricreativi per i bambini, siccome okay. Si fatica a far figli, volevo dire questo, signora mia, che nessuno ti aiuta, il sindaco di New York, Mamdani, così siete contenti che dico il nome, ha detto teniamo noi i vostri figli a gratis per 4
4: ore.
2: Ok,
4: comunque si fatica anche a fare la radio a volte, non solo a fare figli.
1: Soprattutto
4: a fare
1: la radio. Ma si può scegliere l'orario, i 4 ore che voglio io?
2: Allora, sì, Jay, si fa quello che vuoi. Anche alle 4 del mattino li porti i figli a Mamdani in persona e se li tiene.
3: È un'apertura speciale serale dei centri ricreativi gratuiti per permettere ai genitori di
1: venuto
3: andare.
1: Carino, Emanuele.
4: Sì, sì, detto che a me questa cosa dei centri estivi, se fossi mamma, metterebbe un po' d'ansia.
1: Perché?
4: Ve lo dico. Cioè, perché io devo affidare a qualcun altro i miei figli.
1: Ma a un certo punto devi delegare.
4: Non so se ce la farei, ve lo dico. No, per carità, nulla togliendo, però c'ho un attimo di ansia.
2: Ma poi costano anche pochi i centri estivi, quindi è fattibile.
3: Sai che
2: non è,
3: i ragazzi fino a 14 anni sono ospiti dei centri estivi, da 14 anni in poi diventano animatori dei centri estivi.
1: È vero.
3: Tu guardi gli animatori e dici, ma davvero ce la fate?
4: È lì che è iniziato,

0: One Republic, Royal Tether, che era a Roma, Jay,
1: ah, sì,
0: la scorsa settimana.
1: No,
0: in
1: vero?
0: Concerto non sono riuscito ad andare, ma viva One Republic, no, viva la musica di RTL 102.5, viva anche i genitori che hanno mandato per le prime volte in vacanza i neo maturandi.
1: Sì, giusto? Sì, sì. Maturati,
0: maturati. In questo caso hai ragione, e si fanno la prima e unica vacanza a 18 anni quando non devi più studiare.
1: Sì, cioè, la vacanza è sia per i genitori che per i figli. La è prima vacanza dopo tanti anni senza i figli, e poi i ragazzi che
2: la prima vacanza
1: questo
2: senza
1: senso,
2: genitori anche magari,
1: certo,
2: no? Perché poi c'è il viaggio di maturità.
1: Di libertà.
3: Chi è? Ciao famiglia, Sara si sente che non hai figli, perché guarda che dopo una certa età, soprattutto se ne hai più di uno,
1: sì,
3: li affideresti anche a Danny Balletta e tutti i fuori dei piedi. È normale che sono diventati grandi in fretta.
4: Diventati grandi in fretta.
0: Vai Hannibal, vieni qua.
1: Amori, papà sta
5: Chianti e fave, Chianti e fave.
6: Luca, ma hai appena rubato le parole di Bucca. Mia figlia ha fatto il centro estivo, il CRE, lo chiamiamo qua nei nostri paesini,
1: sì, sì, sì,
6: e adesso è diventata una matrice contentissima, e guarda, per i genitori è una cosa bellissima. Ciao ciao.
4: Ciao ciao. No, aspetta, beh, c'era la cosa fondamentale, diceva Stefano, a Rovetta, la località dove va in ritiro l'Atalanta.
1: Fondamentale, cioè il pezzo, certo, proprio clou.
5: Allora, voi dovete sapere questo, amici all'ascolto. Voi potete dire qualunque cosa nei messaggi, sì, nei vocali. Sì, se sì, dite sì, la parola Atalanta, va in,
4: certo,
5: onda il messaggio.
4: Beh, Luca, sei un gol!
1: Atalanta.
4: Va benissimo.
5: Vedi, tutto a posto.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: La spesa intelligente!
2: Ti accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo la
1: come mia. Cose della famiglia. Buon mercoledì 10.32 RTL 102.5. Insomma, a noi poi piace, no? Raccontarvi un po' gli affari nostri. È un periodo un po' difficile per Sara.
2: In che senso? Aiuto.
1: Beh, perché manda delle notizie un po' così. Adesso vuole parlare. No. Vuole parlare.
2: Allora, sei un fetente, no. Io ti spezzo tutte le doppie punte, vuole... vengo lì a Roma.
1: Scusate, così come Giulia vuole parlare di matrimoni, no. Sara vuole parlare di divorzi.
3: No,
1: quindi
3: è una minaccia.
4: Comunque,
3: no,
4: effettivamente, noi scegliamo le notizie in base anche al periodo.
2: Allora,
4: secondo me sì.
2: Allora, però non sei preciso, perché io non sono sposata, quindi non posso divorziare.
1: Però ti puoi lasciare.
4: Quindi potrebbe essere anche un segnale, cioè un invito a. Non lo
2: che
4: so.
2: Palle, che palle. Allora, va di moda invece una cosa che riguarda il mondo del divorzio. Abbiamo già parlato delle feste, cioè quelle proprio in onore del divorzio.
4: Sì.
2: Cioè io mi mollo, diventa ufficiale.
3: Faccio un festone pazzesco.
2: Oh,
3: certo.
2: Esatto. Adesso si aggiunge anche una moda lanciata da Emily Ratajkowski.
1: Brava!
2: A prescindere,
3: qualunque
2: così.
3: Cosa dica e
2: da
3: cosa
2: bellissimo.
3: Buona.
2: Lei l'ha fatto nel 2024, dall'epoca pare che in tanti ripetano questa cosa, cioè gli anelli di divorzio. Cosa si fa? Si prende la fede nuziale o
3: sì.
2: anche l'anello di fidanzamento separatamente e vengono fusi e rifatti diventando anelli di divorzio. A volte vengono fusi anche la fede e il vecchio anello di fidanzamento insieme e vengono fuori cose nuove.
3: Riciclone in pratica.
2: Sì, bra-
4: esatto. Però non è sempre quella roba lì, cioè non rappresenta sempre quell'unione
2: no, no.
4: in qualche
2: no,
4: modo.
2: L'hai fatto fuori, capito? Lo fondi.
1: L'hai fatto fuori.
4: Guarda, io lo venderei e basta direttamente, anche perché l'anello di fidanzamento di Emily secondo me era un anello impegnativo.
2: Non
4: no?
2: saprei, non sono
4: sì,
2: informata.
4: Sì.
5: Ma perché devi cancellare il passato?
2: Oh,
5: cioè, ogni cosa serve a imparare, no?
4: Sì. La quota romantica.
2: Io sinceramente lo rivenderei.
4: Anche io, sti cavoli.
3: È qui no, che scatta io, la domanda?
2: Sì. Vai. Vai.
3: Cosa avete fatto con il vostro anello di fidanzamento con la fede dopo che vi siete separati? Lo chiedo a voi che l'avete fatto.
2: Ecco, dai, vai.
3: 378-378-1025.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Nella famiglia RTL 102.5 leggevo, ragazzi.
1: Sì, ma il titolo?
2: No, non lo sa leggere, ovvio.
0: Dimanche mi di...
2: Se dei piedi.
0: Non lo so, ma perché... Vabbè. Grande Giselle. Allora, volevo dire questo. Per star meglio bisogna fare decluttering emotivo. Quindi, Jay, va bene rimanere ancorato all'ex, ma in realtà per star meglio dovresti vendere, rivendere o regalare gli oggetti dell'ex. Leggo qua.
2: Non sono d'accordo, perché impari ogni giorno, cioè quello che sei oggi è quello che eri prima, cioè sì, che hai vissuto,
3: certo,
2: vissuto.
3: Però magari se hai una nuova storia d'amore non è facile anche per il tuo compagno avere in giro oggetti che rappresentano la tua storia passata.
4: Non è solo quello, dipende sempre da come ti lasci e perché ti lasci.
1: Allora, esatto. Mia figlia ha venduto l'anello di fidanzamento il giorno che avevano stabilito per le nozze, siamo usciti tutti a cena e ha pagato la cena con i soldi del...
2: Vedi?
1: Dell'anello.
2: Sì. Ma poi attenzione, lo dico io che ho tagliato tutti i vestiti di mio ex.
1: Allora...
2: una forbice.
0: Come hai tagliato i vestiti dell'ex?
2: Perché aveva fatto qualcosa che non doveva fare, evidentemente.
3: Sì, però avevo 18 anni.
2: Torniamo sempre lì.
1: Allora, sì. Buongiorno famiglia. Io ho buttato la fede nel gabinetto. Dopo qualche giorno è tornata a galla. Aia. Neppure il scienzo lo voleva.
4: Vabbè, allora da questo possiamo supporre, dedurre che la persona che ci ha scritto è divorziata o divorziato, perché non credo che poi, che fai, lo recuperi?
2: Ma magari gli è caduto. No, non credo.
4: Però
1: no,
4: da quello che ha detto, che non lo voleva neanche il VC, non credo proprio. Va bene, amore?
1: Sì, sì, tanto serenità.
4: Amore.
1: Serenità.
4: Bello.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.

0: Katy Perry nella famiglia, 10:47, mercoledì 15 luglio, tutto va bene, insomma abbiamo questi ultimi 10 minuti, non sbagliamo adesso.
1: No, figurati. Beh, ma allora ci sono tanti vocali, quindi casomai l'errore lo commettono gli ascoltatori.
2: Certo. Certo. Sentiamo, sentiamo.
3: Buongiorno. Ciao. Io con la fede del matrimonio e l'anello nuziale sono andata a mangiare, praticamente non c'avevi soldi. Glielo ho rimasto al ristoratore, no? Gli ho detto fai tu.
0: No, non
1: no,
0: credo,
1: ma no, no, sta scherzando.
0: Questo o è amico,
1: dai,
0: di Viscardi o
2: sì, no, può essere.
4: No, secondo me può essere anche vera sta storia.
1: No,
2: chi
1: dai,
2: altri,
1: no,
2: chi
1: no,
2: altri, chi altri?
5: Dopo 2 giorni della sentenza di divorzio, io sono andato da un compro-oro e ho fatto la fine che si meritava.
0: Ecco qua. Beh. Cioè, noi cerchiamo la chiave ironica, ma è super triste tutta questa faccenda, ma proviamo, andiamo avanti.
6: Ma ragazzi, io me lo sono tenuto, anzi me ne sono tenuti 2 per la precisione, e me li metto pure, ma insomma ragazzi, dai, dopo tanta fatica, dopo tanti sacrifici, ma un po' di soddisfazione. Brava. Indipendentemente dall'esito poi, no?
2: Brava.
6: Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
1: Beh, comunque il brillocco è bello, sì, quindi se è bello è bello, uno sì, lo mette sì, giustamente, sì, no? Devi riuscire a oggettivizzare, si dice così, non so, vabbè, comunque il sentimento, cioè isolare la cosa, certo, e guardare solo l'oggetto.
2: Chi altri, chi altri, chi altri?
7: A me mia moglie mi ha lasciato in mutande, si è tenuta anche la fede, pensa tu come siamo messi.
2: Capita.
1: Molto bene,
2: ma
1: sei come devi.
8: Ciao, RTL. Io le fedi assieme all'anello di fidanzamento le ho date a mia figlia.
0: Brava. No, però scusate, qui l'anima candida Jennifer, sì, no? Ha detto, ha pensato alle mutande, sì, e ha pensato a Beckham.
1: Sì, sì, ovviamente, no, perché il collegamento...
0: E poi segnalo sempre che l'anima candida ha tagliato i vestiti dell'ex. Questo
2: certo,
0: ti voglio sempre dire già.
1: Però giustamente Jay ha detto, beh, se sei come David Beckham e rimani in mutande, tanta roba. Cioè, ecco, era quello, no?
2: Sì. Esatto. Esatto. Dai, abbiamo altro? Finito, tutto a posto, ok. Allora,
1: sì, nel caso le taglia le mutande, Jennifer, perché anche lì si organizza per eliminarle.
2: Ecco, e nel caso tagli le mutande, attenzione per favore, che cioè,
1: cosa può succedere?
2: No.
1: In che
2: vabbè,
1: senso, Viscardi? Che cosa hai associato mentalmente?
4: Vi ricordate
1: mentalmente?
4: Bobbit?
1: No!
0: Aia.
1: Ah, vi siete capiti voi due però,
2: certo.
1: Io non ho noi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Non iniziate.
3: No, diciamo quando vabbè.
4: Ma io dico solo una cosa: semplici e un po' banali.
3: Sì, noi. Sì. Noi.
4: Io direi quasi prevedibili
3: sempre
4: uguali. Poi non la so più, l'ascoltiamo, la cantiamo e poi
3: scusa,
4: dopo la dico.
3: Ma perché non facciamo 3, 2, 1, no vabbè?
4: 3, 2, 1, no vabbè!
3: Mina e Celentano.
4: A cui sale.

0: Vabbè, questo è proprio IT, scritto in maiuscolo. Allora, in chiusura però della famiglia, ora, scusate, non abbiamo ancora segnalato la giornata o le giornate di oggi. Sara viene apposta per quello, in radio.
1: Esatto.
2: Sì, sì, esatto. Vabbè, però, vedi, almeno sono rimasta fino alla fine. Oggi è la giornata mondiale del porta il tuo poeta al lavoro, cioè... la tua parte poetica da regalare ai colleghi, al capo.
3: Che fortuna che abbiamo noi, come ad avere fare, Emanuele.
1: Come fare ad andare via senza prima approfittare del nostro poeta personale?
2: Sì.
0: Attenzione, Ricky, non lo sapevi, ma poesia veloce. Evviva i miei colleghi, Sara, Jay, Giulietta, che ogni giorno mi riempono il cuore come una lambretta.
2: Oddio.
0: Evviva Ricky e Pio, che mi fanno dire: oh, questo lavoro è proprio il mio. E
2: perché aggiustano tutto loro.
0: Devo fare rime, ragazzi.
2: Sì,
0: e fatemi ringraziare Luca Viscardi, che con l'Atalanta vincerà lo scudetto con gioia e petardi.
2: Oh!
0: Questa è l'unica cosa che volevo augurarti.
2: Scusa,
0: di cuore,
2: meraviglia. Viscardi, non c'è una cosa che faccia rima con bufata? Perché...
0: No, vai giù, adesso la tanta è pro... Secondo me guarda, quest'anno ce la fai,
2: sta sclerando.
0: Luca.
2: Va bene, così ci vogliamo bene, l'avete capito, e c'è anche della poesia in questo programma. Grazie Ricky, grazie Pio.
0: Grazie a tutti. Se posso, c'è scritto anche qui grande, ringraziamo anche Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza.
2: Che bravo che sei, Emanuele.
0: Grazie.
2: È proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa, e io da quando ho scoperto Eurospin mi sento più intelligente.
1: Ovvio, da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it, ce ne sono 1300 in tutta Italia.
2: Jay. Eurospin, la spesa intelligente. Bravo Luca.
3: Sì,
2: anche oggi abbiamo portato il pane a casa. Tutto a posto.
3: Ciao family.
0: Ciao, ci vediamo domani.
4: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Buongiorno anche ad Anoia, provincia di Reggio Calabria. Sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Ludovica Marafini. Subito la cronaca per un incidente che vede coinvolto Paolo Belli. Dettagli nel servizio di Massimo Lonigro.
7: Stava pedalando nelle campagne reggiane tra Correggio e Campagnola quando si è ritrovato davanti un pedone che non è riuscito a evitare. A bordo della bicicletta il cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. A essere travolto Alessandro Magnani, 41enne che dopo un giorno di agonia all'ospedale maggiore di Parma è deceduto. L'incidente è avvenuto lunedì mattina, ma la notizia della morte dell'uomo è arrivata ieri sera. Magnani stava camminando verso la propria auto lasciata a bordo strada dopo aver consegnato una notifica a un residente della zona quando è avvenuto lo scontro.

0: ha riportato traumi fisici lievi ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Guastalla. Per tutta la giornata di ieri avrebbe continuato a chiedere aggiornamenti sulle condizioni di Magnani. Gli inquirenti indagano sulle cause del decesso. L'uomo potrebbe aver sbattuto la testa fatalmente dopo essere caduto, ma non si esclude anche la pista di un grave malore antecedente allo scontro che gli avrebbe impedito di notare l'arrivo del ciclista.
1: In aula la Camera continua l'esame della riforma della legge elettorale dopo che ieri con voto segreto è stato bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. Il testo, lo ricordiamo, non è passato per un solo voto e le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del governo. Non intendiamo concludere la nostra esperienza e siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese, ha dichiarato il ministro Ciriani. Ora all'estero, ancora a scambio di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Poco fa un portavoce del governo di Teheran ha scritto che gli ultimi raid sul sud del paese avrebbero ucciso più di 30 civili. Infine cambiamo argomento perché altre ore di forte caldo sono in arrivo sul nostro paese. Allora sentiamo Maria Paola Raiola.
2: Il picco della fiammata si avvicina a grandi passi. Nelle prossime ore il termometro salirà ancora, così come il numero delle città da bollino rosso, che passerà da 4 a 7 e giovedì raddoppierà diventando 15. Nel fine settimana poi arriverà un po' più di aria fresca, che però al nord Italia comporterà il rischio di temporali violenti, farà abbassare le temperature riportandole su valori più accettabili. Il caldo estremo è una minaccia severa per la salute. Nel mese di giugno, secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei 27 Paesi membri sono stati segnalati oltre 10.000 decessi in più rispetto alla media. La stragrande maggioranza dei casi, sempre secondo questi dati, oltre 9.000, riguardava persone di età pari o superiori a 65 anni.
1: È tutto per questa edizione, c'è la viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie Ludovica, buongiorno da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo 6 km di coda tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano per l'incidente di un mezzo pesante. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia. Per conoscere i percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Mentre sulla 10 Genova Savona si sono formati 2 km di coda per un'auto in avaria da poco rimossa tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso Genova. Tutte le corsie qui sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Sulla 1 Milano-Napoli invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, tanto quanto tra il bivio con la tangenziale est di Milano e il raccordo Viale Certosa verso Torino. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. E con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: Radio 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa.

0: Cosa stiamo facendo? Decolliamo?
1: Decolliamo, sì.
0: Decolliamo?
1: Sì.
0: E allora, per favore, allacciate le cinture.
1: No, com'è l'intro di Karol G?
0: Los pasajeros con destinación por el mundo.
1: Con destino
0: por el mundo. Adesso lo imparerò.
1: È il nostro destino di stare insieme fino a luna. Signore e signori, è qui con noi Jessica Brugali.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie, buongiorno.
1: E poi la Ceci. Buongiorno.
2: E poi il nostro Angelo Beguini.
1: Buongiorno. Tutto a posto?
0: Tutto a posto.
2: Bene, molto bene.
0: Bene.
2: Voi?
1: No, sì. Io sto patendo un po' il picco.
2: Il picco è oggi, è arrivato questo picco.
1: Domani
2: forse.
0: Perché io oggi.

0: non, cioè fa caldissimo, c'erano 33 gradi, però non avverto il picco ancora.
1: Ok.
0: Non l'avverto, mancherà la nostra giornata.
2: No, nemmeno io, nemmeno
1: Jessica,
2: io.
1: No,
2: ma io non l'avverto.
1: No,
2: no, no. non fate conto su di me.
1: Non fai testo, non fai testo. Lei ha sangue freddo, quindi
2: così.
0: Se dovessimo citare un famoso programma, lei che rettile si sente.
1: Attenzione, lei. Allora, che rettile ti senti? A proposito, ti piacciono i rettili?
2: No, ragazzi, no. Nel senso, mi piacciono tutti gli animali.
1: Il gecko è un rettile?
2: Beh, il gecko mi piace, quello sì, anche la lucertolina, sì, quello sì. Ma diciamo che i serpenti mi fanno un po' più paura.
1: Le vipere?
2: Quelle sì.
1: Beh, tu che pratichi i boschi,
2: mi capita di incontrare. Faccio attenzione. Devi ovviamente mi sposto io perché sono io che entro nel suo
0: territorio,
2: esatto,
0: portati sempre un bastone,
2: sì, assolutamente sì, e faccio
0: per fare
2: attenzione
0: rumore.
2: Sì, brava.
1: Bene, piccolo vademecum come per andare nel bosco e evitare le bisce.

0: chiedo l'aiuto a casa, dove va l'accento
1: rudimental.
0: grazie molte. Three Days, buongiorno, qui c'è la Jessica, c'è la Ceci, io sono Angelo.
2: Ciao.
0: Allora, a parte i rettili, che così ci siamo passati, ma giusto
3: comunque il geco è un rettile,
2: sì. Okay.
0: Abbiamo letto, credo tutti, questa notizia del ritrovamento di un rullino fotografico
3: di 40
0: da parte di un alpinista. L'ha aperto, l'ha fatto sviluppare e ha trovato delle foto.
3: Sì, di questo alpinista, di quest'altro alpinista che era venuto a mancare alla fine degli anni 90, nel 99. La moglie vede le foto, lo riconosce, quindi praticamente questo ritrovamento ha fatto riaffiorare dei ricordi che erano completamente persi, no?
2: Bellissimo.
3: Cioè, anche il fatto, pensate comunque la lungimiranza di questa persona che trova a terra un rullino, che non gli dà un calcio, che lo raccoglie, che lo porta a sviluppare, cioè è una storia bellissima.
0: Anche un po' la curiosità.
3: Sì. Anche perché quanta probabilità c'era che magari questo rullino si fosse mantenuto così bene da far sì di poter ritrovare delle foto che comunque risalgono a 30 anni fa.
2: Ma esistono ancora in innanzitutto i rullini,
0: pochissime specie, però sì,
2: perché
0: ancora
2: le macchine anche le usa e getta.
3: Io le uso molto e ho trovato un negozietto vicino a casa mia che me le sviluppa e le digitalizza, quindi mi manda la versione scansionata e più le stampo, che è molto bello, cioè secondo me è un'usanza molto bella che non andrebbe persa.
2: Esatto, e purtroppo invece è così, cioè è andata un po' persa. Io ad esempio
0: adesso abbiamo la comodità di avere tutto nel telefono,
2: però la stampa,
0: la scatola con dentro le foto ogni tanto non mi capita di
2: questo.
3: Io ho iniziato ad esempio a stampare le foto dei viaggi, le faccio a rilegare, cioè tipo il libro con la vacanza della Grecia, il libro con... perché ogni anno sembra una cavolata, però lo fai una volta e poi dopo due anni dici caspita, ma io ho tutte le foto, tutti i ricordi, lo fai una volta l'anno e ti dura per sempre, cioè per me è una cosa super importante.
0: E così riempi la libreria.
2: Esatto. Tutti i viaggi che fa la nostra Ceci
3: e me la tiro un sacco, guarda qua c'è il mio viaggio a Parco Sempione, qua è da

0: E due minuti di Calcutta, RTL 102.5, 11:21. Jessica Ceci Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora vogliamo chiedere cos'è quella roba che avete trovato per caso dentro una vecchia casa, in una soffitta, in una cantina, e che vi siete detti: ah, però chissà
1: bello.
0: Cosa sarà questa cosa qua,
2: chissà che storia ha questo
0: oggetto, chissà che storia,
1: perché
0: tipo,
1: non ho mai trovato nulla,
0: non lo so,
1: no,
0: un orologio d'oro,
2: o magari una scatola con dei ricordi, magari delle foto stampate,
0: scatola di foto. Lettere,
1: ma di altre persone,
0: certo.
1: No, a me non è mai capitato.
0: Dai, 378 1025. Ritrovamenti curiosi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: di Giorgia, avete sentito? A proposito, Giorgia è pronta a tornare dal vivo dal 17 settembre con G Last Call.
1: Sì, 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Reggia di Caserta, a Roma, all'Arena di Verona e lo show speciale di chiusura all'Unipol Dome di Milano.
2: Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
0: Intanto, grazie come sempre per la partecipazione al 378-378-1025. Ritrovamenti curiosi dentro casa, fuori casa, in soffitta, in cantina,
1: ovunque.
0: Sotto il divano.
1: Sentiamo.
3: Ciao RTL.
1: Ciao.
3: Ho trovato una scatola di vecchi ricordi,
1: sì,
3: lettere dei miei genitori degli anni 50. E quando le leggo mi rendo conto che erano altri tempi.
1: Oh, che carino.
2: Che bello, che emozione.
1: Che sì.
2: Posso dirvi invece che è arrivato un messaggio che ha tutt'altro sapore e lo leggerò proprio con l'intenzione di chi l'ha scritto, ovvero Carmine. In una giacca che non utilizzavo più ho ritrovato gli orecchini d'oro di una mia ex fidanzata, li ho venduti e con il ricavato sono andato a cena e poi sotto ho scritto poesia.
1: Ma no,
2: è per Sal Da Vinci, non
0: poesia,
2: credo.
0: Poesia.
2: Perché magari lei l'ha mollato e lui ha detto: sai che c'è, alla facciazza tua mi ordino il crudo di pesce e lo champagne.
1: Dai, non tutti i torti. Sentiamo un'altra voce.
2: Sì.
4: Ciao, viva l'Italia.
1: Ciao, buongiorno.
4: Io un po' di anni fa, una decina di anni fa, per caso, mentre facevo le pulizie sotto il mio divano letto, ho trovato delle cassette vecchissime registrate di musica registrata che sarà stato degli anni 90. Un bel ritrovamento è stato.
0: Un bel ritrovamento, soprattutto se hai ancora
1: il
0: registratore per ascoltarli.
2: Io Jessica,
1: aspetta, è quello
0: registratore a nastro, la cassette, quel mangia nastri.
1: Che bei ricordi.

0: Ma sbaglio, è da un po' di tempo che Shawn Mendes non si fa sentire,
1: sì,
0: però
1: vero,
0: abbiamo avuto
1: vero
0: la possibilità di riascoltarlo stamattina a mezzogiorno meno 20, RTL 102.5. Attenzione, attenzione, amiche e amici, segnatevi questa data, perché il 2 settembre l'Arena di Verona torna a Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
1: Sì, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia.
2: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
2: I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre, segnatevi la data, all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

0: Don't put the blame on me.
1: Quanta intensità.
2: Don't put your blame on me.
1: Ragamon man. Yeah. Buongiorno, questa è RTL 102.5, 10 yes. minuti a mezzogiorno, la Ceci, buongiorno.
3: Anzi,
1: Jessica, buongiorno.
2: Posso dire oggi buenos dias?
1: Buenos dias, un caro saluto da tutti gli amici spagnoli che hanno mandato a casa
2: la Francia,
1: la Francia.
3: Caro saluto.
2: E che ieri c'era tutto il mondo che stava sostenendo la Spagna, nessuno che ti fa Francia, solo i francesi.
1: Ma adesso tocca Argentina e Inghilterra.
2: E chi si tifa?
1: E come ci poniamo noi?
2: Scusa.
1: E te la pongo.
2: Las Malvinas, sono Argentina, sai? Io Argentina, poi ognuno decide.
1: Che te la pongo. Va bene, va bene. Torniamo ai ritrovamenti curiosi dei nostri ascoltatori in una cassettina nascosta. Capita spesso. Purtroppo dopo un lutto, quando risistemare la casa dei genitori
3: o dei nonni. Infatti posso leggervi questo messaggio molto carino che Anna Maria ci scrive. Ci dice: ciao ragazzi, dopo la morte di mia zia ho trovato una valigetta piena di lettere d'amore che inviava non solo a mio zio ma anche alle sorelle di mio zio perché facessero di tutto perché i due si fidanzassero. Ma che carino, che emozionante.
1: Le lettere fanno molto romanticismo.
3: Emozionano sempre.
1: Sono decisamente più romantiche dei messaggini.
2: Soprattutto sono molto lunghi i messaggi. Poi uno deve prendersi del tempo per rispondere.
1: Ma noi con i messaggi vocali invece sentiamo i vostri racconti. Eccone qui uno.
4: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Io facendo un trasloco dentro a una casa di qualcun altro, ho trovato dentro a una stufetta di quelle per scaldare casa, una stufetta elettrica, quelle da bagno, diciamo, un anello con un diamante.
3: Poi l'ha venduto nostro.
2: Ma come dentro alla stufetta?
3: Come è possibile?
1: Allora,
3: come
1: c'è due sono le cose stufetta. O l'aveva nascosto oppure era in bagno, è caduto
3: E non l'ha più ritrovato
1: dentro la stufetta, e questi hanno detto: dove avrò perso l'anello?
2: Capito, queste storie mi fanno andare di testa. Che storia ha sto anello?
3: Assurda.
2: No,
3: vabbè,

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: sputo finale. Wow, wow, wow. Grazie, grazie sempre ad Alex Britti per questa canzone. Oggi sono io. Attenzione, attenzione, tra poco ci sono le ultime notizie. Prima però vorrei farvi sentire qualche altra voce. Vi va, ragazze?
1: Certo, certo. Assolutamente sì, sentiamo.
0: Prego.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Allora, io ho trovato nel guardaroba ben nascosti i pacchetti di sigarette di mio padre, che è venuto a mancare più di 10 anni fa.
1: Mamma mia.
2: E li avevi ben nascosti. Beh, buona giornata.
3: Bravo, bravo il papà che aveva i suoi posticini.
0: Ma perché aveva promesso di non fumare, quindi li
1: teneva
0: nascosti.
1: Perché
0: potrebbe essere. Ancora un'altra voce, dai.
4: Invece mia madre, dopo qualche anno che mi venne mio padre, 2 o 3 anni, trovò sotto il comò un pacchetto con 5.000 euro e sotto all'armadio un altro pacchettino da 2.000 euro.
1: Però...
4: E secondo mio padre faceva il muratore, mi sa che prima di venderla devo smontarla tutta.
0: Mi sa che fai bene, vai a cercare in tutte le nicchie nascoste.
1: Mamma mia,
3: caccia al tesoro della domenica. Oggi apriamo tutti i cassetti e vediamo cosa salta fuori.
0: Sì, muniti di martello e scalpello però. Ci sentiamo tra poco, state qui.
5: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Renata Ferri, direttrice del festival di fotografia Cortona on the Move. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Andiamo a Ciampino, in provincia di Roma, anche lì, mezzogiorno.
3: Oh, che taglio.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Benedetta Mannucci. In primo piano la politica. Dopo le frizioni di ieri, continua alla Camera la discussione sulla legge elettorale. Enrico Galletti, a te.
7: Buongiorno Benedetta. Il giorno dopo la debacle della maggioranza sull'emendamento alla legge elettorale, nel centrodestra e caccia ai franchi tiratori. Si punta a capire chi abbia votato contro l'emendamento, contraddicendo di fatto la linea dei rispettivi partiti. Le opposizioni parlano di una crisi di governo già in atto, con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, che si dicono pronti da subito per il ritorno alle urne. Intanto, come dicevi, oggi restano da votare 60 emendamenti alla legge elettorale. L'iter prosegue nonostante l'incidente di ieri, ha assicurato questa mattina su RTL 102.5 il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, con le dimissioni chieste dalle opposizioni che appaiono improbabili. A certificarlo, sempre stamattina, il ministro Ciriani: non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, ha detto, e siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese. A te Benedetta.
6: Grazie Enrico. Passiamo adesso alla cronaca. Un uomo di 75 anni è morto ieri sera all'ospedale di Padova dopo essere stato investito in retromarcia da un trattore guidato dal figlio nell'azienda agricola di cui era titolare proprio nel padovano. E siamo al calcio, i mondiali. Ieri sera la Spagna ha battuto 2-0 la Francia. Questa sera si gioca la seconda semifinale. Alle 21 si affronteranno Inghilterra-Argentina. RTL 102.5 vi racconterà la partita in diretta all'interno di Noi Dire Mondiali. Nicolo Pompei.
8: La Spagna ha superato l'ostacolo che sembrava più duro, ovvero la Francia di Deschamps. Ora attende in finale la vincente tra Inghilterra e Argentina, che si giocherà questa sera alle 21 ad Atlanta. È una semifinale mondiale, ma è anche un viaggio nella storia, una rivalità nata nel 1966 ai mondiali di Wembley, tra polemiche arbitrali e ferite mai del tutto rimarginate. Poi il capitolo più celebre, Messico 86. A pochi anni dalla guerra delle Falkland, Diego Maradona firma 2 gol entrati nella leggenda. Prima la mano de Dios, poi il gol del secolo. 2 fotografie che hanno trasformato una partita in un simbolo. Nel 1998 ancora un mondiale, ancora tensione, l'espulsione di Beckham, i rigori, il passaggio dell'Argentina. 4 anni dopo in Giappone e Corea è proprio Beckham a prendersi la rivincita con il rigore che regala il successo agli inglesi. Oggi si scrive un'altra pagina. L'Inghilterra forse parte leggermente favorita sul piano tecnico, ma l'esperienza dell'Argentina e un certo numero 10 di nome Lionel Messi potrebbero fare la differenza.
6: Grazie Nicolò. Adesso invece gli ascolti televisivi. Marco Castoro.
9: Ben oltre 8 milioni e mezzo di telespettatori e la media di Francia-Spagna dei mondiali su Rai 1, pari al 48,2% di share. Su Canale 5 la ruota della fortuna 3,8 milioni di media spettatori e 21,3% di share. Mio figlio 1,3 milioni e 10,2%. Nella serata superano il milione di telespettatori in media soltanto Un posto al sole con il 6,3% di share su Rai 3 e In onda sulla 7 con il 6%. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
10: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo 5 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Ai soli veicoli leggeri diretti a Milano consigliamo di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. A chi da Genova, Savona o Livorno è diretto a Milano consigliamo invece di percorrere la A26 tra Trafori e la diramazione Fredosa Bettole. Mentre in A10 Genova-Savona si è formato un chilometro di coda per un'auto in avaria tra il bivio con la A7 e lo svincolo Genova Aeroporto verso Ventimiglia, e sempre in A10 registriamo inoltre coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A7 in direzione di Genova. Infine, sulla 1 Milano-Napoli coda a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di quasi un'ora, e per le stesse ragioni coda tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
11: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Come scusa?
1: Pronto, come va? Tu.
0: Sono in galleria.
1: Com'era? Attacchi tu, attacco io.
0: Non era chiami tu.
2: Chiami
0: esatto.
2: Io.
1: No, io mi ricordo.
2: Ah, è una roba, un'altra versione.
1: Una vecchia, vecchissima pubblicità.

0: Esatto. C'è gente che ha trovato cose interessanti.
1: Anche di valore.
0: Anche di valore.
1: Anche di valori. Sentiamo qualche voce.
2: Ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. Di RTL.
3: Ciao.
2: Mi sono ricordata che io in una giacchetta smanicata che mettevo per andare a fare footing, l'ho rimesso dopo un paio d'anni. E nella taschina interna ho trovato 50 euro. Mi sono meravigliata perché io sono sempre molto precisa. E aver dimenticato 50 euro in una tasca
0: non
2: mi
0: è da
2: sono
0: te.
2: Detta. No, oh, esatto. Ma guarda, anche io faccio queste cose. Ciao.
0: Bello,
2: ciao.
0: Bello averli bello, ritrovati.
1: Bello ritrovare i soldi, vedi?
3: Bellissimo.
1: Vi è mai capitato voi?
3: A me sì.
1: Sì. Ah, no, a me no.
0: Una volta alla settimana.
1: No, dai, no, sì. Dimmi dove, allora che cerco anch'io.
0: Nei pantaloncini che uso per andare a camminare, no?
1: Ah, lì,
0: che ci metti sempre quei 20 euro che ti possono servire. Un'altra voce, prego.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Sono Tommy della Polonia. Io tanti anni fa, festa di 18 anni mia, ho avuto alcuni soldi nella busta bianca.
0: Okay.
4: E quando sono tornato la notte a casa, era un po' costonato, ho nascosti. E per 2 anni non trovavo questi soldi. Poi dopo 2 anni che ho deciso di pitturare la casa, ho spostato l'armadio. Era la busta attaccata con il scotch dietro l'armadio. Dopo 2 anni l'ho trovato. Che gioia.
3: Anche.
0: Mi sembra che i ritrovamenti di contanti siano tra le gioie più belle dei nostri ascoltatori. Ricordatevi il vecchio detto invece: la casa non ruba, nasconde. Quindi attenzione. Un'altra voce, dai.
5: Ciao RTL, sono Elena da Milano. Ho ritrovato una cassetta con la voce registrata del mio adorato zio Ildebrando, detto Zionini, che canta una canzone
3: bella.
5: Felice e spensierato. E ho trovato anche una persona che con un mangiacassette me l'ha fatta ascoltare. Molta malinconia, ma è stato bello. Ciao.
0: Ritrovare la voce dello zio cantante.
3: Bello.
0: Bello.
3: Con una canzone magari un po' anni 50.
0: Sì.
3: Vorrei vivere alle Eolie.
1: Bello. Beh, salutiamo Gio che ci scrive: purtroppo ho ritrovato mia moglie che avevo perso in spiaggia.
3: Gio,
0: dai.
3: Basta.
0: Vabbè, adesso chiudiamo con l'ultimo messaggio. Dai.
6: Ciao amici RTL.
0: Ciao.
6: Io a casa di mia suocera ho trovato questo vecchio ditale nella sua scatola del cucito, sono fatto un ciondolo da mettere al collo che tintinna quando cammino e mi piace pensare che mi protegga con questo tintinnio. E tra l'altro ho scoperto che nelle antichità venivano regalati appunto i ditali come protezione verso le figlie, le nuore, le nipoti che uscivano di casa, veniva regalato questo ditale dalle vecchie di anziane di casa. E quindi niente, lo porto sempre con me ed è un bel ricordo.
0: Ma quante belle cose, ci ha mandato anche la foto.
1: Sì, ci ha mandato una foto.
0: Ascoltiamo Annalisa, dai.
1: Quando

0: capitello.
1: Loneliest Måneskin, RTL 102.5, è mezzogiorno e 22, care amiche Jessica e Ceci, attenzione. Hello. Attenzione, perché stiamo per iniziare la nostra battaglia quotidiana contro il cortisolo.
2: Sì, da, da, da, da. Beh sì, ci sono tanti alimenti che aiutano, no? Insomma, aiutano un po' la mente, aiutano il fisico, soprattutto sì, con questo caldo. Adesso magari li elenchiamo.
3: Voi... Sì, sicuramente sì. Prima di, cioè, facciamo un grande spoiler, meno sì, zuccheri meglio si sta, giusto?
2: E più questo omega 3. Meno zuccheri e più omega 3.
3: No, allora la lista è lunga.
2: La lista è lunga.
3: Servirà la base, quella importante.
2: Sì, sì, sì.

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
8: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
8: E un tocco esotico,
9: ma autentico.
8: Humus Noa, fatto con amore.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
21: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
22: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
21: OVS. Love people, not labels.

0: Leggi come giungla di Ligabue, RTL 102.5, 12.34, la Ceci Jessica Angelo, buongiorno, buongiorno.
1: Posso dire
2: buongiorno,
1: una cosa?
2: Sì, buongiorno. Certo, prego.
1: 12.34, che armonia, 1, 2, 3, 4.
0: Wow.
1: Lo so, bello. Io di solito faccio lo screen allo schermo.
3: Vogliamo
1: del
3: aspettare
1: telefono.
3: Anche i secondi?
0: Così 5, fai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Aiuto, ah, devo fare la foto, voi parlate che io ho, cioè, il sangue dal
3: che
1: naso.
3: Che idea che le ho dato.
1: Ah, scusate, non ce la faccio.
0: Però questa roba dell'1, 2, 3, 4, 5, 6 è la prima volta che la facciamo.
1: Mamma mia, sì. Mamma
0: attenzione,
1: mia.
0: Attenzione.
1: Rimarrà negli annali della radiofonia.
0: Pronti con la fotocamera? Dai, in 2...
1: Sì, ce l'ho, ce l'ho.
0: Attenzione, eccolo.
1: Ce l'ho.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Perfetto. E con questo
0: perfetto.
1: Esprimete pure un desiderio che porta bene, l'ho deciso io, va bene?
0: Abbiamo trovato un modo per combattere il cortisolo, perdersi in queste minchiate.
3: Esatto. Questo sicuramente è
1: la base di Superquark, gentilmente. Oh. Quando siete stressati, guardate il tempo.
3: Sullo schermo del vostro. Fate lo screen.
1: L'orario. Allora, Gè.
3: Allora, abbiamo i nutrienti che aiutano la mente. Iniziamo subito. Molti alimenti esercitano un effetto calmante, ok, ovviamente sul corpo e sulla mente grazie alla loro ricchezza di nutrienti, ad esempio acidi grassi, omega 3, presenti ovviamente in pesce come salmone, sgombro, sardine. Okay. Poi sono molto importanti le vitamine del gruppo B. Le troviamo nelle uova, nei legumi, nelle carni magre perché favoriscono la produzione di energia e la resilienza dello stress. Passiamo invece ai cibi che minano la serenità, ok? Beh, ovviamente la caffeina, che conosciamo tutti, soprattutto
1: d'accordo.
3: In dosi elevate. Come non sei d'accordo? In dosi elevate la caffeina fa malissimo. No. E poi zuccheri semplici, carboidrati.
0: Anche l'acqua in dosi elevate fa malissimo.
3: Beh, oddio, c'è una bella differenza, penso, tra le dosi elevate
1: sì,
3: di
1: sì,
3: caffeina
1: poi anche
3: e l'acqua.
1: Anche lì, dosi elevate di caffè, molto soggettivo, molto okay, soggettivo.
0: Andiamo avanti.
3: Infine, i grassi trans e i cibi ultra processati, perché contribuiscono all'infiammazione e al senso di affaticamento.
1: Ok,
3: quindi...
0: Quindi cosa ci consigli?
3: Colazione
0: con...
3: a base di frutta fresca, frutta secca,
0: sì,
3: yogurt,
0: sì,
3: un caffè però secondo me ci sta,
0: sì,
3: dosi giuste, okay. Spuntino, ma io non sono una dietologa, non voglio poi...
0: Neanche una proteina a colazione?
1: Ha detto che i legumi vanno benissimo,
0: sì,
1: quindi
0: okay,
1: magari un po' di hummus, io...
3: Del salmone magari
0: un
3: a
0: ovetto.
3: Colazione, un ovetto
1: un
3: del
1: ovetto.
3: Salmone,
1: ovetto.
3: L'avocado anche.
1: Perfetto. Io mi sento già più rilassata.
3: Sì, solo a dirlo.
1: Incredibile.
0: Ma sarà merito della musica o di quello che abbiamo
3: no,
0: detto?
3: No, di quello che ho detto io.
0: Ah, ok, va bene. Sentiamo Rovazzi, dai.

0: Posso dire solo una cosa? Geniale! Geniale!
1: Ma perché ride la Cecina?
0: Grande Rovazzi! No,
2: ma perché il video, io Rovazzi che si ritrova con Nino D'Angelo che lo abbraccia da dietro, io non ce la faccio.
3: Sulla moto d'acqua!
2: Sulla moto d'acqua! Mi fa troppo ridere!
0: Proprio, ma è geniale, bella. Sì, geniale, geniale.
2: Un Cannavacciuolo che gli dà due sberle, così a caso. Ridere, raga, scusate.
0: E anche un'ottima risa, devo dire. Quindi proprio
2: super risa, super.
0: Una confezione regalo per quest'estate. Grazie Fabio per questa costiera amalfitana che non te la puoi portare a Milano.
2: Come no? All'idrosca.

0: Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Quante cose al mondo!
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.

0: ho la stessa immagine di ieri, quello stesso piccolo moto di invidia verso chi in questo momento sta ascoltando RTL 102.5 dal chiosco in riva al mare, su una spiaggia assolata, una delle tante bellissime spiagge d'Italia già affollate di turisti.
1: Sì, con questa bella musica rilassante.
0: Facciamo un esperimento.
1: Certo,
0: subito così al volo, prima di finire, al 378-378-1025. Mandateci il nome del vostro chiosco del cuore e su quale spiaggia è.
1: E anche una bella foto.
0: Magari,
1: ingelosire ancora di più.
2: E secondo me, se riuscite anche a dirci qual è il profumo che sentite in questo momento, perché io l'ho detto adesso, è il profumo del frittino. Sono le 12:51 comunque.
1: No,
2: lo rifacciamo.
1: Rifallo okay. Bene.
2: Sono le 12:51 comunque.
1: Lo so.
0: Ok, lo sai.
1: Salutiamo
0: gli amici di Caserta. Sì.
1: Luna e Luigi, salutiamo, ci scrivono: ciao, e mi sto godendo una meravigliosa giornata in dolcissima compagnia del mio compagno. Chissà dove? Su qualche spiaggia?
2: Ma beati loro.
0: Al chiosco.
2: Al chiosco con la K, però.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adesso sulla radiolina del chiosco,
3: sì,
2: sta per partire un capolavoro, una canzone storica, un pezzo, un grande classico.
3: Beh, un classico firmato Santana. C'è chi dice che in questo momento sta andando al mare. Allora ve la dedichiamo a voi, sì, che andate in Liguria. Samba Pattia.

0: Ecco qua, quando un brano non ha bisogno di parole per essere un capolavoro, diciamolo. Con Samba Partì di Santana siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata insieme. Grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la parte tecnica. Grazie ragazzi. Che giorno è della vita oggi? Mercoledì. Per cui torniamo domani.
1: Torniamo domani, bello, sempre puntuali dalle 11.
2: Fino alle 13. Quindi vi auguriamo ovviamente un bel pranzo. Rimanete sempre qua su RTL.
0: Un bel pranzo
2: con la schiscia, un bel pranzo, ma soprattutto più tardi un bel aperitivo, che altrimenti sarà a Milano di che cosa possiamo nutrirci.
0: Col caldo che fa.
2: Mamma mia, scusa, io penso sempre di tenerlo a bada il mio accento, invece ogni tanto
1: peggio bellissima. Del mio perché
0: è perfetto. Sì. E allora non dobbiamo far altro che salutarvi, quindi grazie. Jessica,
1: grazie,
0: perché oggi l'ha fatto così e cosa. Grazie Jessica, grazie Ceci.
2: E grazie Angelo.
0: Ciao.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Dai,
1: andiamo a Selvino in provincia di Bergamo, anche lì le 13.
2: Pota?
0: Pota sì.
4: RTL 100.

0: 102.5 Giornale Orario.
1: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito la politica, tensione nella maggioranza dopo la sconfitta sulle preferenze nella legge elettorale. L'opposizione chiede elezioni. Enrico Galletti.
2: Buongiorno, abbracci e sorrisi fra i leader di centrosinistra, caccia ai franchi tiratori nei capannelli dei deputati di centrodestra. Sono le istantanee di questa mattina in aula il giorno dopo la debacle della maggioranza sull'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze. Secondo il ministro Ciriani, a tradire la linea del partito sarebbero stati 20-25 parlamentari. Fatto sta che per le opposizioni la sconfitta di ieri è sufficiente per aprire una crisi di governo, come ha detto la leader del Partito Democratico Elly Schlein questa mattina su RTL 102.5.
3: È inutile andare avanti con questa farsa, perché è mancata la maggioranza, quindi evidentemente il problema Giorgia Meloni ce l'ha tra i suoi alleati. Chiaro che dovrebbe trarne le conseguenze e dovrebbero andare a casa e finalmente consentire che arrivi un'alternativa che possa fare quello che non hanno fatto loro per questi anni.
2: La presidente del Consiglio Meloni parla della necessità di riflessioni, ma l'ipotesi di dimissioni sembra almeno al momento lontana. Intanto i lavori in aula proseguono, sempre sulla legge elettorale restano da votare 60 emendamenti. A te.
1: Grazie Enrico. La Cassazione oggi ha reso definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel Reggiano nel 2021 perché voleva vivere all'occidentale. Tra le conferme, l'ergastolo per entrambi i genitori. Ludovica Marafini.
4: Si chiude così la vicenda giudiziaria dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, rendendo definitive le condanne. Massimo della pena per il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen, arrestati in due diversi momenti in Pakistan. Stessa pena per i due cugini della giovane. Definitiva invece quella a 22 anni per lo zio Danish, per aver collaborato con la giustizia facendo ritrovare il corpo, come ha spiegato il suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti.
5: Se è vero che lo zio Danish, pur essendo ritenuto l'autore materiale del crimine, è l'unico che non subisce una condanna all'ergastolo, allora vuol dire che la collaborazione paga.
4: Corpo che fu ritrovato a poca distanza da casa, un anno e mezzo dopo la scomparsa di Saman. Secondo i giudici, la giovane fu uccisa per il desiderio di essere libera, rifiutando la tradizione imposta e un matrimonio combinato. A te.
1: Il cantante e conduttore TV Paolo Belli ha investito con la sua bicicletta un uomo che poi è morto in ospedale, accaduto nelle campagne emiliane tra Correggio e Campagnola. Benedetta Mannucci.
6: Alessandro Magnani stava tornando a piedi alla sua auto quando all'improvviso è stato centrato dalla bici guidata da Paolo Belli. Il 41enne è caduto a terra. Subito è scattato l'allarme al 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno nelle campagne della Bassa Reggiana. Nel pomeriggio della stessa giornata è stato constatato il decesso di Magnani. Il cantante e conduttore televisivo è stato portato all'ospedale di Guastalla sotto shock. Al momento non si esclude nessuna ipotesi per la morte del 41enne. Dal trauma cranico dato dalla caduta fino al malore improvviso che potrebbe aver colpito l'uomo, forse centrato quando era già accasciato. Da una prima ricostruzione pare poi che Belli stesse procedendo a velocità ridotta. Con ogni probabilità verrà disposta l'autopsia sulla salma da parte della magistratura, che aprirà un fascicolo per omicidio stradale.
1: Un uomo di 75 anni è morto ieri sera all'ospedale di Padova dopo essere stato investito in retromarcia da un trattore guidato dal figlio nell'azienda agricola di allevamento di famiglia a Brugine. L'incidente è avvenuto durante operazioni di carico e scarico di cereali. L'area e il mezzo agricolo sono stati sequestrati. La borsa di Milano ora, FTSE MIB meno 0,54%. Prima dei mondiali, l'inchiesta sugli arbitri con una notizia di poco fa. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi ormai tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo due anni di indagine i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti. L'Inter è stata iscritta e poi archiviata. Ora al nostro speciale mondiale.
0: Speciale mondiale.
1: Iniziamo dalla Spagna, che ha dominato la Francia e ha guadagnato la finale. Paolo Pacchioni.
7: Nel momento clou la Spagna è sbocciata e la Francia si è sciolta. La nazionale di Deschamps è poco abituata alle difficoltà. Fino a ieri aveva vissuto un mondiale sul velluto. Quando per la prima volta si è trovata sotto non è riuscita a reagire. Questo anche per i meriti dell'avversario. Gli spagnoli hanno messo in campo qualità, tecnica, solidità, compattezza. Fin qui è stato il mondiale dei grandi giocatori. Messi, Mbappé,

0: Kane Bellingham. De La Fuente ha avuto qualcosa in meno dalla stella Yamal, ma ha tratto molto di più dalla forza del collettivo, e dopo 16 anni la Spagna, corroborata nell'autostima, è pronta per giocare un'altra finale mondiale.
1: Questa sera noi dire mondiali alle 21 si deciderà la seconda finalista, sfida ad alta tensione tra Inghilterra e Argentina. Nicola Pompei.
2: Inghilterra-Argentina non sarà mai una partita come le altre, una semifinale, ma anche un viaggio nella storia. Calcisticamente parlando, tutti ricordano del Mondiale in Messico nell'86, la doppietta di Maradona, la mano de Dios e il gol del secolo, tutto a pochi anni dalla guerra delle Falkland. I dissapori tra le tifoserie non si sono mai del tutto placati. Ecco perché la sfida di stasera è considerata ad alto rischio dalle autorità, che hanno già annunciato un dispiegamento massiccio di forze dell'ordine. Atlanta sarà blindata e per le due tifoserie sono stati predisposti cancelli di ingresso allo stadio separati. Tornando sul campo sarà la sfida tra Kane e Messi. Tuchel inoltre ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero.
1: Le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
3: Good afternoon, here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump has threatened to blow up Iran's bridges and power plants next week if the country does not return to talks. Trump also scratched his proposal of a 20% fee on all cargo shipping in the Strait of Hormuz. Lithuania's President Nausėda has warned that Russia could be planning attacks on infrastructure in the Baltic countries. Ukraine has signed deals on access to EU defense programs and €300 million in EU funding. 12 people from the UK, Belgium, France and the U.S. have been killed in wildfires in southern Spain. In sports, the World Cup, Spain beat France last night 2-0 to secure a place in Sunday's final. They will face the winner of tonight's match between Argentina and England. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ancora gran caldo in tutta Italia, ce lo terremo fino a sabato compreso, poi da domenica inizia a rinfrescare al nord e settimana prossima anche al centro-sud. Però attenzione, fino a sabato punta anche di 38-40 gradi nell'area interna del centro-sud. Da segnalare per oggi anche un po' di temporali tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, Pianura Padana. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Le principali notizie provengono dall'Autosole, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, mentre sulla 1 direttissima si sono formati 3 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra il bivio con la variante di Valico e Badia verso Firenze. Infine, sempre in A1, sono 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Ferentino e Danagni in direzione di Roma. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E ta-ta-ta!
7: Mamma mia!
8: Miseria e nobiltà!
7: Mi piace
8: Tum!
7: Mi ripiace
8: tutto Tum!
7: Sembra incredibile, ma siamo già...
8: Pozzi!
5: È mercoledì 15 luglio, 13:08 minuti, Miseria e nobiltà su RTL 105 con il nostro gilettato Conte Galè, buongiorno!
7: È il nostro magliettato!
5: Yes!
7: Diego Zappone!
8: Adesso voglio vedere come lo dite!
7: Beh, ha una tutina, zebra. Cos'è? Un completino, una zebra
5: pua, Princess of China, Virginia Chang, come va?
8: Tutto bene.
5: Avete fatto le matte ieri sera?
7: No, siamo stati a cena dal nostro Fabio.
8: Il Conte va sempre la matta.
7: No,
8: però
7: io sono stato bravissimo, abbiamo mangiato benissimo, tanta carne al fuoco.
5: Allora oggi morde il microfono. Andiamo?

0: Times, la sua Sign of the Times. Buon mercoledì, misera novità alle 13.16 su RTL 102.5. Il Conte Galella, Princess of China, Virginia Chang.
1: E lo zappone.
0: Allora, ieri sfruculiando sui social,
1: Cosa ho trovato?
0: Una notizia che mi ha lasciato così, perché noi abbiamo anche avuto qui come collega Ambrangiolini.
2: Sì.
0: E lei dice: a me piace l'ordine, le pulizie, quelle più difficili, che nessuno vuole fare.
2: Quelle più pesanti, più approfondite.
0: I cambi di stagione, spostare mobili.
1: Davvero?
0: Il forno. Sono cose che mi danno la sensazione di essere a posto. Perché è vero che ci sono, secondo me, due grandi categorie nel fare le pulizie. Cioè quelle
1: svelte, veloci.
0: Cioè quelle davanti avanti.
2: Indispensabili.
0: E quelle approfondite.
1: Sì, che quelle approfondite sono sicuramente più difficili.
0: Esatto.
1: Sono noiose, sono lunghe, che a un certo punto, di solito almeno capita a me, le lasci a metà. Arrivi all'inizio parti, sei motivato, dici ok, sistemerò tutto. Poi a un certo punto lascia a metà e dici vabbè, poi lo finirò prima o poi. Quel poi non arriverà mai.
2: Io non riesco a lasciare a metà niente. O non parto proprio, oppure devo finirla la cosa. Ma il forno, pur di non doverlo pulire.
1: Ma lei l'ha mai usato?
2: Non l'ho mai usato.
1: Ah, appunto. Guardi che pure le cose che non si usano vanno pulite.
2: E ci tengo,
1: si accumula la polvere,
0: ma
1: le
0: sapete,
1: cose.
0: Il Conte non ha il forno vero, ha quello di esposizione.
2: Forno crematorio.
0: No, perché è vero che molto spesso, se fai le pulizie e le vuoi fare a fondo, ma devi avere anche tempo, devi spostare avanti i mobili e andare negli angolini, anche la lavatrice.
1: Certo.
0: Non è che puoi passare avanti e basta.
2: Ma per carità, tutto questo dobbiamo fare nella vita.
0: È complicato. Ad Ambra piace questo, ma tra poco vi spieghiamo che cosa c'entra. Tutto questo, cosa c'entra la scienza che ha detto cose.
2: Quindi
0: a proposito.
2: Va a intrufolarsi anche dietro la lavatrice, dietro al forno.
1: Ovunque.
0: Dappertutto.

0: Shakira, ta-ta-ta, Alvaro Soler su RTL 105. Segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
1: E tutti sullo stesso palco, Teidu, Anna, Arti Five, Tommaso Paradiso, The Color, Gaia.
2: Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
0: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDH, Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
2: I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: Vedete che ogni giorno la line-up aumenta. Noi vediamo anche, già il cast.
1: E anche i nomi d'arte strani, la Prima Stanza Destra sarebbe...
0: non la sua.
2: La sua camera da letto,
1: di solito in fondo a destra c'è il bagno.
0: Sa chi c'è nella
1: il
0: prima
1: stanza. Il prossimo
0: si
1: chiamerà in fondo a destra.
2: C'è il Conte Nudo.
1: No. No, sciocchi, no.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a €11,90. Scopri di più su Conad.it.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
20: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad. Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni €15 di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su Conad.it.
21: Ufficio Case Smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Attenzione, prego.
0: I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Stefano, Francesca, Michelini, Miseria e Nobiltà nel nostro mercoledì su RTL 102.5. Allora, siamo partiti da Ambra, che ha fatto una bella dinamica e disamina Chiara sulle pulizie, dicendole che le piace farle e soprattutto quelle complicate.
1: Esatto.
2: Ci vuole quelle tempo, che nessuno ha mai voglia di fare.
0: Spostare il forno, eccetera. Se fare ordine in casa vi dà una sensazione di benessere, sappiate che non siete soli. Perché la scienza ha ormai sdoganato concetti come cleanfulness e cleaning therapy, che dimostrano come le pulizie possono avere un effetto rilassante.
2: Allora, ti liberano un po' la mente, perché soprattutto se hai magari, siete un po' come me, che siete un po' disordinati e quindi vedi sempre tanto disordine, hai anche la mente affollata. Ovvio che quando riordini sei già molto più tranquillo.
1: Capito?
2: E rilassato.
1: È in pace con la coscienza.
2: Ma lei poi
1: tanto
2: si faccia gli affari suoi, se io ho casa mia disordinata o meno.
0: Perché poi sistema tutto.
1: Ma ora mi faccio gli affari
2: sempre
1: dei nostri ascoltatori. Bravo, che hanno già risposto. Ciao ragazzi, anch'io come Ambra amo le pulizie approfondite, mi danno un senso di soddisfazione. Se non le faccio ho una sorta di disagio, addirittura fisico. Mi piace l'odore di pulito, sviscero la sporcizia dagli angoli nascosti e non termino finché il risultato non mi pare accettabile. Forse sono anche un po' maniaca, dice.
0: Certo,
1: Simona,
0: cioè,
1: però
0: perché,
1: ci sta.
0: Esatto, perché qui bisogna capire dov'è il limite che ci fa capire ossessione o ordinarietà.
1: Il limite
0: nelle
1: da
0: cose
1: non oltrepassare.
0: Esatto,
1: perché se tu continui a ripulire sullo stesso punto fino a sverniciare
0: è un problema.
2: È un a quel problema. Punto ossessione
1: è quella ossessione quando arrivi a sverniciare l'elettrodomestico.
0: Poi secondo me ognuno ha il proprio rito nel pulire, c'è chi parte dall'aspirapolvere, cosa che bisognerebbe fare, c'è chi parte dalla polvere invece sopra
2: no,
0: i mobili.
2: Allora non si parte dall'aspirapolvere, se lei prende la polvere dei mobili e la pulisce magari cade un po' a terra, quindi deve passare l'aspirapolvere dopo.
0: Ma che c'è Spider-Man in casa, se ti cade la polvere, che non vuol dire che non pulisci da mesi.

0: Fabulous di Mick.
1: Ma Mick,
0: stiamo qua a ascoltare vocal per niente. Andiamo da Angelone, sentiamo Angelone.
2: Quando la mia ragazza non le fa lei, ma le faccio io le
0: questo
2: pulizie,
0: è Lucio.
2: Non c'è bisogno di fare le pulizie, quelle lì integrali, quelle nascoste. Vedete perché? Quando pulisco, si pulisce per davvero.
0: Per
2: bisogna
0: bene.
2: Pulire bene ogni volta che pulisci. Non dico che devi essere maniacale, però.
0: Comunque,
2: però,
0: quando ha detto integrali, mi è venuto in mente che molti le fanno nudo integrale.
3: Uh!
0: Eh sì, eh.

0: Shake in anche LP su RTL 102.5, sì. 13:51, miseria nobiltà. Allora c'è un bel messaggio a proposito,
1: sì,
0: di pulizie.
1: Questo che ha scritto dice: sto lavando a 60 gradi tutto quello che c'è in camera da letto. Quelle poche volte che prendo il treno deve aver dato un passaggio a qualche cimice dei letti. Mamma,
2: no!
1: Che paura queste cose.
2: Terribile.
1: Che hanno ben pensato di fare casa in un sacchetto di calzini. Oddio, che ovviamente ho buttato, ma per sicurezza devo lavare tutto, ma fa caldo e ora mi sono fermato.
0: Comunque,
1: no, ma fa bene,
2: ma
0: non ti preoccupare, perché se vuoi lavare a 60 gradi metti le cose fuori dalla finestra.
1: Esatto, si lavano e si asciugano contemporaneamente.
0: Ma sapete che io non ho mai lavato a 60 gradi?
1: No,
2: perché?
1: 60 gradi
0: sempre
1: quasi mai.
0: Lavaggi a 30, 40, 30. Rapidi,
1: ma
0: veloci.
1: 60 gradi, sì, giusto le lenzuola, le robe di cotone, altrimenti
0: diventa tutto piccolo.
1: Certo,
0: veramente.
1: Ieri ho lavato delle scarpe.
2: Per la prima volta?
1: Tennis per
0: la prima
1: volta.
0: La lavatrice.
2: Ah, sì?
0: Bravo, fatto
2: lavate.
0: Bene.
2: Anche
1: c'è
2: di
1: proprio
2: solito
1: un sistema post, c'è proprio
0: certo. Sì, certo, scarpe. Lavaggio. Ma dal 41 è uscito il 38?
1: No, è un 39 e così è rimasto.
0: Va bene, bene. Ah. Angelone, ce la facciamo un boccalone veloce? Piccolo. Sentiamo.
3: Pagherei per vedere il conte fare le pulizie integrale. E pagherei tanto. Ciao.
0: Conte, vede?
2: Dai Andrea, allora farò una diretta da casa del conte.
1: Sapete che ci sono dei colf e delle colf che vengono a farti i lavori a casa nudi?
0: Ma lei come lo sa?
2: Sì? Le ho, si è già informato?
1: Dire. Ora vado all'agenzia a chiedere.
3: Ma lei si...
1: No, no, io no.
2: Lei si iscrive come colf nuda?
1: C'è un'agenzia sotto casa, badanti e colf.

0: Something at Mistare, Simply Red ci portano in fondo alla prima
1: davvero,
0: ora.
1: Davvero, c'è il giornale orale adesso,
0: sì,
1: come dico io.
0: Il segnale l'ha preparato, il segnale.
1: Il segnale lo preparo con tanto amore.
0: Oh, Moira!
1: Con tanta Moira.
0: Allora, noi nella seconda ora vorremmo un po' ficcare il naso nella vostra polvere, cioè nelle vostre pulizie, perché come dicevamo prima, secondo me, ognuno ha il proprio metodo e lo ripete tutte le volte che fa le pulizie, che inizia, no? Sì. La signorina Simpone dice, ok, si inizia dall'alto.
2: E poi si scende verso il basso, poi in realtà dipende, perché se devi fare le pulizie veloci passi al volo,
0: così.
2: Capito? Esatto, altrimenti se devi fare quelle profonde è molto più difficile, però io ad esempio quelle profonde evito di farle.
1: Fa prima.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Renata Ferri, direttrice del festival di fotografia Cortona on the Move. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Villa Grande Strisaile, in provincia di Nuoro, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. La Procura Generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna per il gioielliere Mario Roggero, che, lo ricorderete, sparò e uccise a due rapinatori. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Ricostruiamo la vicenda nel servizio di Mario Vai.
5: Si decide oggi il destino giudiziario di Mario Roggero. La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso del gioielliere condannato in appello a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. La difesa chiede l'annullamento della condanna, sostenendo che si sia trattato di legittima difesa, una tesi respinta dai giudici d'appello, secondo cui la rapina era ormai conclusa, i malviventi erano in fuga quando Roggero sparò. In attesa del verdetto definitivo, il gioielliere ha ribadito la propria innocenza e nelle ultime ore ha ricevuto nuovi messaggi di sostegno, tra cui quello del leader della Lega Matteo Salvini, che sui social gli ha scritto «Forza Mario».
4: Ora all'estero. Poco fa il Comando Centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di aver lanciato intorno alle 6 del mattino una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Scopo è degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno usato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che intanto resta chiuso. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha dichiarato che i nuovi raid rafforzano la volontà dell'Iran di ottenere giustizia. Torniamo in Italia. Non conosco la Vitola, Ranucci, non so chi sia, è quanto ha affermato in dichiarazioni spontanee davanti al PM Pellegrino Davino, accusato dalla Procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'indagato si è poi avvalso della facoltà di non rispondere. Cambiamo argomento, ci sono novità nell'inchiesta sul caso Arbitri, ci spiega tutto Enzo Tamborra.
6: Non c'era alcun piano organizzato per condizionare le designazioni dei direttori di gara. Partendo da questo presupposto, la Procura di Milano ha richiesto l'archiviazione per l'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, indagato per presunta frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 gare, tra cui un Torino-Inter della scorsa stagione. Designazione, era l'ipotesi tramontata, legata al gradimento meno da parte dell'Inter, anche per il club nerazzurro è stata chiesta l'archiviazione del caso. Le interferenze c'erano, ma non un sistema di frode, si legge nella nota scritta dal procuratore di Milano Marcello Viola. Copia degli atti sono stati trasferiti alla Federcalcio e al CONI. L'Inter ha preannunciato che non farà comunicati sulla vicenda. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie anche ad Enzo Tamborra. Noi siamo invece al calcio giocato, quello dei mondiali. Dopo la vittoria della Spagna per 2-0 sulla Francia, stasera c'è l'altra semifinale che vede affrontarsi Inghilterra ed Argentina. Fischio d'inizio alle 21. Noi ovviamente la seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali. È tutto per questa edizione, arriva la viabilità.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dall'Autosole, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni, code a tratti anche in A14 Adriatica tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio registriamo coda per traffico intenso tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa manina da artigianino fiorentino piccolo.
0: Piccoli siamo proprio noi, la squadra di Miseria e Nobiltà. Il Conte Galè, la signorina Simpone e Virginia Chan.
2: Quei pazzi, e lo zappone.
0: Passi. 14 e 5 minuti, qui sì. Si fa le pulizie. C'è chi piace, certo. C'è chi non piace, chi rilassa perché la scienza l'ha detto. Insomma, sì. La cleanfulness.
1: Delle personcine pulite.
2: Ecco, ci scrive Enrico da Brescia che dice: ciao ragazzi, io do una mano alla mia compagna per le pulizie e siccome siamo a casa solo la sera causa lavoro, abbiamo deciso di fare una stanza al giorno così da arrivare a domenica a riposare.
1: Grandi, bravi.
2: Beh, comunque è un'idea anche questa.
0: Cioè, ti immagina la loro chat WhatsApp, no? Si scrive: stasera bagno? Dai, bagno. Stasera camera da letto? Uno pensa chissà che cosa, invece no.
2: No, pulizia.
1: Quante stanze avranno?
0: Un castello.
2: Almeno sei stanze in generale, perché ha detto che se ci impiegano sei giorni, mamma, e il settimo mia, di riposo.
0: Ragazzi, prendetevi un monolocale, fate prima.

0: Panic at the Disco, High Hopes, Miseria, Nobiltà, seconda ora insieme in questo mercoledì alle 14.11 su RTL 102.5. Cosa
1: che
0: c'è,
1: barba,
0: Conte?
1: Che
0: cosa
1: noia,
0: c'è? Vuole una spolveratina sulle spalle?
1: No, è che siamo sempre in onda anche fuori onda, no?
0: C'è sempre qualcuno
1: che vuol dire la sua e ogni tanto
0: ma
1: mi annoio.
0: Fa parte della commedia.
1: Sì, ma mi annoio.
0: Ma
1: punto,
0: sì, Conte, lei è sempre perfetto e preciso, non
1: sì,
0: si inalberi.
1: No,
0: se vuole prendo lo spolverino, le tiro via due acari.
1: Nessuno è perfetto e preciso perché non esiste la perfezione.
0: Ci si può arrabbiare, si può sbagliare.
1: Ci si può arrabbiare, si può annoiare, si può mandare a quel paese qualcuno.
0: Su.
2: Vabbè, non per forza.
0: L'importante è che ha lavato le scarpe in lavatrice, mi sento meglio.
1: Che meraviglia, sono venute bianchissime.
0: Dopo ci mandi delle fotine.
1: Però a 30 gradi, non a 60, se no si scollava tutto.
2: Si scioglieva, infatti un po' di plastica.
1: La gomma cadeva a pezzi.
0: Beh, anche in questi caldi lasciare
1: fuori. Poi l'ho messo a asciugare fuori,
0: quindi
1: sono
0: peggio,
1: 60
0: esatto,
1: gradi sul balcone.
0: Sentite, vogliamo andare ad Angelone? Cosa dice? Sentiamo.
3: Guardate il cantante dei Simply Red e ditemi che non è il Conte qualche anno fa. È identico, è il suo gemello, sono uguali, guardatelo bene. Ditemi di no, dai.
1: Di no. Infatti le dico di no.
2: Cerchiamolo un attimo perché... che voglio vederlo pure
0: no,
2: io.
0: No, anche perché la nostra amica evidentemente era...
1: Ma chi

0: James Bay, Hold Back the River su RTL 102.5. Beh, c'è un bel messaggio di Ilaria, vero Conte?
1: Cosa
2: sì,
1: dice?
2: Caro, allora ciao, sono Ilaria, mi piace pulire la casa, la pulita e ordinata mi dà, come dire, un senso di benessere e tranquillità. Per molti sono maniaca, ma per me si tratta di normalità. Per quanto riguarda i lavaggi a 60 gradi, anche io non li utilizzo, ma ahimè, da quando mia figlia ha iniziato il percorso scolastico sono una routine durante, soprattutto, sapete, le famose epidemie di Pidocchi.
1: Mamma mia, terribile.
2: Succede con i bambini.
1: Sono sempre pieni.
2: All'elementare è un disastro da quel punto di vista.
0: E quindi lì ci sta.
2: Ma allora, anche nonno Anthony diceva che i calzini delle ragazze quando giocano, eccetera, se sono bianchi, non li lavi a 60 gradi.
1: Pensa alle povere mamme di chi gioca a rugby. Ad esempio. Lì sì che devi fare lavaggi
2: di Giorgia,
1: 90.
2: Però i rugbyisti.
1: Vabbè, Giorgia è pronta a tornare dal vivo dal 17 settembre con G Last Call, 5 imperdibili eventi a Jesolo, dalla Reggia di Caserta a Roma all'Arena di Verona, e lo show speciale di chiusura all'Unipol Dome di Milano. Subito i biglietti su ticketone.it.
2: Brava.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
7: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
9: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli i negozi su demenego.it.
12: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%.

0: 1%.
1: E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Balla lo dice D'Argent amico, ma sempre qui con noi su RTL 102.5 Misera Nobiltà 14:31. Vuole leggere il messaggio di Linda?
1: Certo.
0: Balla Linda.
1: Allora, ciao a tutti, io lavo a 60 gradi bianchi, gli asciugamani eccetera, 40 gradi i neri, beh i neri anche a 30-20 28 facciamo, conte le scarpe, non mai lavatrice, prima o poi si scollano, ciao Linda. Ma infatti
0: una volta una
1: l'ho messo una volta sola,
2: ce l'avrà. Comunque ci sono anche i prodotti per lavarle a secco,
0: sì.
2: Le scarpe,
0: sì,
2: ce ne
0: però
2: sono
0: è impegnativo per il conte,
2: soprattutto quelle bianche, perché le bianche
1: no,
2: sono
1: no,
2: le prime
1: no,
2: che si sporcano.
1: Te le lava la lavanderia,
0: la lavanderia. Volevo dirvi, ma voi siete pro anche come dire rimedi della nonna, cioè tipo bicarbonato, aceto,
2: certo,
0: o solo prodotti chimici?
2: Sapone di Marsiglia, quello storico, quello funziona sempre,
1: funziona
2: su tutto,
1: certo. I rimedi della nonna per forza sono la nonna qua di
0: miseria, cioè l'ha inventati lei,
1: l'ho inventato io
0: per esempio. È un po' poco nobile, però il WC a volte va pulito con l'aceto bianco e il bicarbonato dentro.
1: Quando si crea quella
0: la candeggina, no, ci sta. Angelo, ne abbiamo dei vocaloni? Sì. Sentiamo.
3: Vai. Amici di RTL, Umberto da New York.
0: Carissimo.
3: Io sono con una mamma super super specializzata in pulizie.
0: Vedi? Super.
3: Certe volte sporcava per ripulire, fantastico. Ma era il suo lavoro del resto, e quindi lei mi ha cresciuto, ha fatto tanti sacrifici. E sono arrivato in America sicuramente grazie ai sacrifici, a tutte le pulizie che ha fatto mia mamma.
0: Complimenti.
3: Bravi a tutti quelli che fanno le pulizie come lavoro e ci tengono un mondo pulito.
0: Bravissimo. Novità.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

sono io. Ci ritorno e se poi vado, questa è la mia gente. Sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino. Bruciando ricordi ed essendo sincero,

0: te lo dimostrerò.
1: Amore è una cosa semplice, Tiziano Ferro.
2: Bravo, Titti
1: Ferro. È vero, Tittino, su RTL 102.5. Dice qualcuno, ragazzi, impegno doppio se si hanno in casa degli animali. È impossibile non spazzare e lavare per terra. Se no, ti ritrovi appunto i peli anche nei piatti, spazzano ogni giorno e loro adorano questa routine.
3: No, il problema è anche tutti i mobili, tipo il divano, devi scegliere anche il materiale giusto per i peli. Un po' che non si vedano troppo e un po' che non li catturi neanche troppo.
1: Sì, poi dipende che animali hai. Anche il gatto con i divani non va molto d'accordo, perché si fa le unghie, quindi ha preso un divano da poco.
3: Le tende.
1: Le tende.
3: I gatti e le tende,
1: lo trovavo
3: proprio
1: appeso,
3: i migliori amici.
2: Ma un bel gattino di peluche
1: è meglio di
4: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Quante cose al mondo!
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
10: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Noel Gallagher in the heat of the moment, quasi in fondo alla nostra miseria nobiltà in questo mercoledì su RTL 102.5. Ma se doveste dirmi voi due, Conte, sì, signorina Simpone, una tra le cose che più odiate nel fare le pulizie, cioè una sola, qual è?
1: Beh, una che proprio non amo, infatti non lo faccio quasi mai, stirare. Infatti vado in lavanderia.
2: Stirare io devo dire ancora. Vabbè, voi lo sapete, io non metto in ordine, cioè nel senso,
0: disordinata.
2: Sì, a me dà proprio fastidio mettere via i vestiti, poi, cioè non sopporto mettere via i vestiti, fastidissimo.
1: L'ho detto mille volte, spolverare. Perché deve esistere la polvere?
0: La polvere, che è quella maledetta malvagia.
1: Non deve esistere.
0: E poi come la fai dopo due minuti ancora?
1: Esatto.
0: Perché le vuole bene.
1: Soprattutto sui mobili neri lucidi, per dire.
0: Faccia tutto bianco.
1: La rivedi subito.
0: Sì.
1: Un attimo dopo che hai spolverato si riforma subito.
2: No, ma poi...
0: Che fa?
2: Non so cosa mi sta succedendo alla voce. Comunque, le donne con i capelli lunghi, ma il disagio, finiscono dappertutto,
0: capelli,
2: sono sempre ovunque.
0: Anche lei,
1: le
0: Conte,
1: donne, anch'io li trovo dappertutto. Sti tre peli.
2: Vabbè, è vero, però ce li ha lunghi come i miei, alla fine.
0: Beh, ma scherza, poi siete bionde.
2: Però quei tre sono comunque lunghi
1: come i suoi.
0: Comunque vi consiglio la casa Lessis More, cioè quella senza nulla, quella minimalista, tutta bianca, con due mensole e basta.
2: Possibilmente anche piccola, in modo tale che ci sia poca superficie da dover pulire.
0: Perfetto, lindo, neanche un quadro.
1: Da una parte sì, ecco, la mia è stile collezione Dolce & Gabbana, barocchissima.
0: È tutt'altro che Lessis More. Dito nella piaga.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E che ricordo, e che ricordo. Scoccava il 1980, saranno famosi, impazzava nelle sale e nelle prime televisioni. Irene Cara, che vinse tra l'altro anche l'Oscar come miglior canzone. Stiamo parlando proprio di Fame, il nostro millennium in questo mercoledì 15 luglio.

0: Beh, io ne ho approfittato per scaldare il sacro, la schiena, il dorsale.
1: Ah, sì? Anche. Hai fatto gli esercizi, sì, sì. Stretching.
2: Il profano,
1: bravo.
2: No, il profano quando vuole.
3: Solo il sacro.
1: Adesso dove vai? In palestra?
0: Dopo, ma tarde. Irene Cara con Fame chiude Miseria e Nobiltà, ma prima andiamo ad Angelone, vero?
3: Boccalone.
0: Sentiamo.
4: Tesorina. Ma tu puoi proprio lasciare proprio tutti i tuoi vestiti in disordine ovunque vuoi.
1: È un po' inquietante questa cosa.
0: Ma povero Paolo!
1: Mi devo dire la verità.
3: Se avesse visto la faccia, l'espressione di Virginia, non le manderebbe più nessun
0: vocale. Vabbè, mica te li viene a riordinare lui.
3: Ma perché?
0: Grazie come sempre a tutti voi con i vostri messaggi vocali, la nostra super regia con Tecale Signorina Simpone.
1: E lo Zappone.
3: A domani.
1: Ciao,
3: domani. Ciao.
5: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Renata Ferri, direttrice del festival di fotografia Cortona on the Move. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano, sono le 15.
5: RTL 102.5 giornale orario.
0: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. È attesa più tardi la sentenza della Corte di Cassazione sul caso del gioielliere Mario Roggero che sparò e uccise due rapinatori. Intanto la Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna per l'uomo. Mario, vai.
6: Si è conclusa davanti alla Corte di Cassazione l'udienza sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, imputato per aver ucciso due rapinatori e per il tentato omicidio di un terzo in seguito alla violenta rapina avvenuta all'interno della sua attività. Al termine della discussione i giudici hanno rinviato la lettura del dispositivo al pomeriggio. Nel corso dell'udienza la Procura Generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione inflitta dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. In primo grado invece Roggero era stato condannato a 17 anni di carcere. La vicenda risale al 28 aprile 2021 quando tre uomini fecero irruzione nella gioielleria. Dopo essere stato aggredito, Roggero impugnò un'arma da fuoco e inseguì i rapinatori all'esterno del negozio esplodendo diversi colpi. Proprio la dinamica degli spari avvenuti quando la rapina era ormai terminata è stata al centro del lungo iter giudiziario.
0: Tragedia nel Cagliaritano, dove madre e figlio di 86 e 59 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione. I carabinieri non hanno rilevato segni di violenza o intrusioni. L'ipotesi principale è quella di un doppio decesso per cause naturali. Il medico legale chiarirà comunque le cause della morte. Cambiamo argomento, diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e due cugini e 22 anni allo zio. Secondo l'accusa, Saman fu uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. Voltiamo pagina. Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù, che ha compiuto 75 anni, l'età prevista per il pensionamento dei vescovi. Il presule, accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di lasciare l'incarico per consentire di fare piena chiarezza sulla vicenda, come riferito ad aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. Infine chiudiamo con il calcio. Oggi la seconda semifinale dei mondiali tra Argentina e Inghilterra, che seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali su RTL 102.5 alle 21. Nicolò Pompei.
7: Inghilterra-Argentina non sarà mai una partita come le altre, una semifinale, ma anche un viaggio nella storia. Calcisticamente parlando, tutti ricordano del mondiale in Messico nell'86, la doppietta di Maradona, la mano de Dios e il gol del secolo, tutto a pochi anni dalla guerra delle Falkland. I dissapori tra le tifoserie non si sono mai del tutto placati. Ecco perché la sfida di stasera è considerata ad alto rischio dalle autorità, che hanno già annunciato un dispiegamento massiccio di forze dell'ordine. Atlanta sarà blindata e per le due tifoserie sono stati predisposti cancelli di ingresso allo stadio separati. Tornando sul campo sarà la sfida tra Kane e Messi. Tuchel inoltre ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero.
0: Un'ultima ora, secondo i media israeliani, lunedì ci sarà un incontro tra il

0: presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole, vediamo le principali eccezioni. Sulla Complanare di Bologna si è reso necessario il blocco del traffico tra Castelmaggiore e quartiere Lame verso la 1 per l'incendio di un camion, al momento riscontriamo un chilometro di coda, mentre sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Torino la coda è per un incendio, ma in questo caso limitrofo alla carreggiata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Grazie Luca, è tutto anche per noi, c'è The Flight.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Le 15:05 minuti del 15 luglio 2026 è mercoledì, ben ritrovati. Il nuovo appuntamento di The Flight comincia subito con Matteo Campese.
4: Sembrava un po' Will Coyote quando sì, crolla, capito, dalla rupe. E con la Zac, signore e signori. Oh. Buon pomeriggio amici. A voi in radiovisione molto 15, abbiamo notato in questo inizio, sì, sì, sì. Le 15 del 15. La quinceañera non è una festa che si celebra nel mondo latino? C'è un qualcosa? Magari, visto che ci ascoltano anche da Città del Messico, magari sì, qualcuno ci può rispondere al 378-378-1025.
3: Ci potete seguire anche in radiovisione sul 36 del vostro televisore oppure anche su Twitch, su TikTok e sulla social TV. Potete anche già votare quando vi pare, quando vi trovate comodi, per la Power Hits Estate su RTL 102.5 Play.
4: Potete farlo sdraiati, potete sì, farlo su una chaise longue, certo, dalla piscina comodamente.
3: Mentre fate degli squat.
4: Sì, volendo anche quello, come vi pare, anche se siete in mezzo a una Street of Dreams U2.

resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su, più su.

0: È un periodo di gigantismo nell'industria musicale, praticamente 500.000 di biglietti venduti in più o meno mezz'ora, si parla del giubileo, come l'ha definito lui, di Vasco Rossi, l'anno prossimo 10 date allo Stadio Olimpico di Roma, tutte sold out, quindi grande Blasco.
1: Fenomeno.
0: Sì, su RTL
1: 102.5. Beh, a proposito di live, ieri c'è stata la prima di Bruno Mars. Yep. Ciao Bruno!
0: Bella.

0: Sist, Only the Horses, Not Tonight, ma il 2 di settembre all'Arena di Verona c'è il Future It's Live, quest'anno grande line-up.
1: Eh sì, sono tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: E anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merkan Cremon, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Ren, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, prima stanza a destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: E allora i biglietti li trovate già su ticketone.it, prevendite già aperte, vi aspettiamo il 2 di settembre al Future It's Live.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Una canzone postuma di Michael Jackson con Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Complimenti a tutto il cast, a tutta la produzione del film Michael, che ormai ha superato, insomma, tutti i film, i biopic.
1: Ho chiesto a ChatGPT quante tonnellate di popcorn ha venduto il film Michael. Facendo una stima, secondo lui sono tra le 3.000 e le 7.000 tonnellate di popcorn.
0: Può essere.
2: Sì, ragionevole.
0: Può essere.
1: Molta fame per mangiare tutte quelle, se posso.

0: Sempre bella questa canzone di Tracy Chapman, sentito al Fast Car su RTL 102.5 alle 15:37 minuti.
1: Bellissima, bellissima. Alla fine degli anni 80 c'era sì l'euforia degli anni 80, che sono stati euforici, sono stati ricchi di colore, se vogliamo, ma c'è anche una malinconia di fondo che poi parla delle storie, se vogliamo, di provincia, ma non necessariamente, storie di famiglia come quella che racconta Tracy Chapman, con una malinconia, appunto, anche un po' di amarezza nel suo racconto.
0: Lei aveva fatto dei dischi molto
1: molto intensi, sì.
0: Intensi, veramente. Sì.
1: Beh, quel debuttone lì aveva questo e Talking About the Revolution dentro, nello stesso disco. Ciao. Quindi tu dici.
0: Aveva fatto anche Live Aid, se non sbaglio.
1: Mi sembra proprio di sì. Forse chiamata a sostituire anche qualcuno un po' in corsa, se non ricordo male. O se non era Live Aid, era comunque un concerto molto, molto importante.
0: Assolutamente. 15:38 minuti, viva Olivia Rodrigo.
1: Moltissimo, grazie. Drop
0: Dead.

0: Una delle canzoni che è presente nella nostra classifica, ma per Power It's Estate lo sapete c'è tempo, nella nostra seconda ora Olivia Rodrigo con Drop Dead su RTL 102.5 alle 15.41 in the fly.
1: C'è gente. Allora, intanto vedo un Galletti che
2: buongiorno. Sì, siamo venuti a trovarvi ogni tanto, insomma, no, passiamo.
1: Non sei
2: qui
1: da solo, hai portato un amico.
2: E passiamo con delle notizie, perché sapete che il momento che stiamo vivendo non è che sia proprio facilissimo, no? Anche dal punto di vista economico, finanziario. Ci ha colpito uno spot che pensate ha come soggetto Brad Pitt. E allora ci siamo chiesti che cosa ci fa Brad Pitt che parla in definitiva di soldi. Allora siamo andati da chi quello spot gliel'ho affidato, no? Trade Republic, e oggi siamo felici di avere i nostri microfoni Luca Carabetta, che è in grado di dirci qualcosa di più. Intanto buongiorno e grazie e benvenuto su RTL 102.5.
3: Buongiorno, grazie a voi. Non sono Brad Pitt, come è evidente, mi spiace deludere chi ci ascoltava.
2: Sì, noi siamo andati alla fonte,
3: No, allora è un'esperienza nuova, perché ovviamente associare, appunto, soprattutto in Europa, che non è proprio il suo paese, un brand, è stato difficile convincerlo, però alla fine parliamo comunque di una banca che sta dando un po' un servizio alle nuove generazioni per costruirsi il proprio futuro. Il progetto è piaciuto, è andato bene, adesso siamo qualcuno, diciamo, che avrà visto lo spot, perché siamo chiaramente in tutti i canali possibili e immaginabili.
2: Ecco, dicevamo del momento non esattamente facile, perché voi lavorate in definitiva con una cosa che è delicatissima, la fiducia delle persone, è vero?
3: Sì. Diciamo che le nuove generazioni negli ultimi anni hanno visto un po' crollare il proprio potere d'acquisto, no? Forse dopo il Covid ognuno ha iniziato a far fatica a mettere qualcosina da parte. Poi siamo anche in un mondo dove costa molto anche gestire il proprio denaro, e quindi noi stiamo un po' intercettando a livello europeo questi giovani. La nostra età media dei nostri clienti sono più o meno i 35 anni, che progressivamente magari lavorano, mettono qualcosina da parte, si costruiscono poi il loro futuro nel lungo periodo.
2: Questa è una buona notizia, è una buona notizia che tu abbia dato questo target. Ti dico perché si parla sempre di più di educazione finanziaria e della necessità che l'educazione finanziaria entri ad esempio a scuola. Cioè, quando, permetto di dire, no, parlo anche con i miei coetanei, insomma con una generazione che è la generazione Z, si dice sempre di più che si abbia poca dimestichezza con una buona gestione del buon padre di famiglia, no?
3: Sì, che è una cosa che in realtà, se ci pensiamo, nelle nostre famiglie è sempre stata un po' la colonna delle famiglie. Nella famiglia c'era sempre la persona che aiutava il nucleo familiare a risparmiare. Tra l'altro spesso era magari la mamma, la nonna, e infatti noi una cosa che vediamo è che, sebbene sembra un qualcosa anche un po' più maschile, i risultati migliori li hanno proprio le donne nella gestione del denaro. E qua veramente, soprattutto come Italia, poi abbiamo ancora tanto da fare. E l'idea che cos'è comunque? Che oggi abbiamo veramente tutti gli strumenti per mettere in pratica le best practice, come si dice all'inglese, e guardare un po' all'accumulare e investire per il lungo periodo.
2: Poi si dice anche con ottimismo, no? Che noi italiani siamo un popolo di formichine, cioè che riusciamo anche a far fronte agli imprevisti, perché tendiamo a accumulare, no, anche ciò che serve per fronteggiare le emergenze. Poi
3: sì, diciamo che ci hanno sempre detto tieni i soldi fermi in banca che sono al sicuro. Poi negli ultimi anni abbiamo visto che non è che stanno poi così al sicuro, perché magari giorno dopo giorno perdono valore. Abbiamo visto con questa inflazione il nostro potere d'acquisto gradualmente è crollato, e quindi poi le nuove generazioni stanno iniziando non solo ad accumulare, ma a iniziare ad investire qualcosina. Qua voglio dire una cosa rispetto a educazione finanziaria: spesso si dice non riesco mai a mettere nulla da parte, perché, parlando proprio della gestione normale del denaro, noi siamo abituati a dire arrivo a fine mese, quello che mi rimane lo metto da parte, risultato non mi rimane mai niente. Penso che a tutti sia capitato. Allora, ad esempio, una cosa che si consiglia è: appena mi arriva lo stipendio, mi arriva qualcosina a inizio del mese, lo metto da parte e poi spendo e vedi che inizi a risparmiare qualcosina. Questo è il consiglio della nonna, proprio.
2: Cioè, la logica dei serbatoi, no? Questo mi serve per questo, questo mi serve, poi se avanzano, esatto, meglio, perché vanno a riempire il serbatoio del mese successivo. Un ultimo passaggio e poi davvero ci salutiamo. Che cosa vi chiedono le persone che sono magari bombardate, no, da pubblicità, di investimenti? Cioè, c'è veramente un ventaglio quasi infinito di opportunità. Perché voi o altri vostri competitor possono davvero fare la differenza proprio parlando alla fiducia di quei consumatori?
3: Ah, secondo me hai detto il tema giusto, che è quello della fiducia. E innanzitutto siamo una banca, quindi anche se una banca digitale è una banca, la banca dà tutte le garanzie a chi fa il conto sulla tutela dei suoi depositi. Dopodiché siamo anche un'azienda intanto fatta da giovani per i giovani, quindi siamo sempre in continua evoluzione, anche un po' per intercettare quelli che sono i trend, e alla fine lo vediamo nei numeri, perché perché a noi l'anno scorso, inizio anno in Italia, avevamo 500.000 di clienti, quest'anno già 1.000.000 di clienti, quindi vuol dire che il tema della fiducia lo stiamo anche gestendo in maniera corretta e abbiamo sempre più persone.
1: E tanti
3: che
1: giovani
3: arrivano.
1: Anche giovanissimi, no?
3: Sì, sì, l'età media diciamo che sono i 35 anni, però ogni anno ovviamente il neo diciottenne dice ok, mi faccio il mio primo conto in banca, dove lo faccio, e ci sceglie.
0: Okay. Una curiosità, visto che questo spot televisivo, come ripeto, ha avuto moltissimo successo, nello spot lui non fa niente, diciamo, sì. Lo dice lui stesso, sono qui io adesso che avete la mia attenzione, vi dico una cosa.
3: Esatto.
0: Gli spot quando hanno successo poi vengono proposti e riproposti. Adesso che hai conosciuto di persona Enrico, cosa ne pensi per il sequel della pubblicità di avere Enrico Galletti come...
3: Beh, tu sai parlare, no? Quindi è già qualcosa in più di Brad Pitt.
4: Non lo so, ci provo ogni giorno se vuoi.
3: Già, allora sei meglio di Brad Pitt. Guarda.
4: Non ho certezza, sono almeno,
0: prego,
4: almeno mezza.
3: Lo consideriamo.
2: Grazie per averci raccontato questa esperienza e naturalmente questo caso, il caso di Trade Republic. Grazie a Luca Carabetta. Torniamo a sentirci presto.
3: Grazie a voi.
2: Salutaci Brad Pitt.
1: Infatti, stiamo per la stessa cosa.
3: Vediamo se mi risponde.
2: Dovete averlo conquistato perché non penso che si conceda proprio, no? C'è uno storico brand che si affidò a lui, anche molto fortunato, quindi
3: non è facile,
2: non è facile.
1: Però grazie. Tu fagli il nome di RTL 102.5, vedrai che la magia improvvisamente arriva.
2: Grazie Zach, grazie Matteo,
0: grazie Enrico, grazie mille,
1: grazie
0: state
1: Luca.
0: Con noi, torniamo tra pochissimo sempre qui in the flight.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 15:53 su RTL 102.5. Buon mercoledì pomeriggio dalla Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
1: Hai visto la copertina dell'ultimo numero di Men's Health?
0: Dimmi di più.
1: C'è Lenny Kravitz. Stavo contando il numero di addominali, ne ha 8.
0: Mila. Perché lui ce li ha anche sulla schiena.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma
1: tra l'altro c'è anche una bella intervista dove lui spiega che, insomma, è una persona molto, molto disciplinata. Mm-hmm. Quindi si allena sempre alla stessa ora, mangia in un certo modo, eccetera. Però ha detto anche che nella migliore forma fisica di 10-20 anni fa, e il suo obiettivo tra 10 anni, tra 20 anni, di essere meglio di come adesso.
0: Tra 10 anni, ma non ha fatto 60 anni?
1: Appunto.
0: Quindi ha 70. Vabbè, d'altronde posso dire, lo fanno gli Stones, cioè che hanno più di 70, Springsteen ne ha più di 70 ed è in grande forma.
1: Ma non hanno 8 addominali.
0: Non hanno 8.000 addominali, vero? Ho letto una cosa su di lui che dice che fa sempre esercizio fisico coi pantaloni di pelle, perché dice, ma io i concerti
1: come li faccio? Sudorina.
0: Sì, esatto. Perché come li faccio io? Coi pantaloni di pelle, quindi pure in palestra.
1: Ma poi
0: così.
1: Sappiamo anche che si aprono a un certo punto.

0: La grinta di Skin, Faithfulness su RTL 102.5, vicinissima all'appuntamento con l'informazione, con la nostra redazione, anche sul traffico e poi soprattutto con la Power Hits estate.
1: E poi a seguire l'appuntamento con la classifica, c'è da andare a vedere come vi state comportando, cioè come state votando e quanto i vostri voti stanno influendo sull'andamento della classifica nello spazio che andrà tra le 16 e le 17.
0: Quindi preparatevi, anche col corretto.
1: Certo,
0: che è
1: giusto.
0: Fondamentale.
1: E oh, facile.
0: E oh, sì.
1: A tra poco.
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Renata Ferri, direttrice del festival di fotografia Cortona on the Move. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Tortorella, in provincia di Salerno, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura torniamo sulla politica e sul terremoto all'interno della maggioranza dopo la sconfitta sulle preferenze nella legge elettorale. Facciamo il punto su tutte le ultime notizie nel servizio di Alessandra Giannoli.
4: Resta acceso il confronto politico dopo una seduta notturna in cui le opposizioni hanno occupato l'aula per protesta. La Camera prosegue i lavori per la legge elettorale in un clima rovente dopo l'episodio di ieri in cui la maggioranza è andata sotto, non è passata per un voto, lo ricordiamo, la proposta di Fratelli d'Italia di Cena Moderati sulla reintroduzione delle preferenze. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, servirà una riflessione, il commento della Presidente del Consiglio Meloni. La discussione, dicevamo, è ricominciata questa mattina, continuano tuttora le votazioni sugli emendamenti, ma le opposizioni hanno ritirato tutti loro, per cui i tempi potrebbero essere più rapidi. Il voto finale inizialmente previsto per domani potrebbe arrivare già questa sera. Bocciato l'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, i deputati di Futuro Nazionale hanno urlato vergogna, tensioni dentro e fuori dall'aula con la richiesta di dimissioni della Meloni da parte delle opposizioni. La maggioranza prende atto del suo fallimento, così Elly Schlein, almeno una trentina i voti che ieri sono mancati nella maggioranza, e tra accuse e sospetti è partita la caccia ai franchi tiratori.
3: Ora una notizia appena arrivata dall'estero: secondo fonti israeliane è confermato l'incontro tra il primo ministro Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il faccia a faccia tra il premier israeliano e appunto il presidente americano si terrà lunedì alla Casa Bianca. Aumentano ancora le città da bollino rosso, dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16 contro i 15 di domani e i 7 di oggi i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 città. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne uccisa dai suoi familiari a Novellara nel 2021. Tommaso Angelini.
5: La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori dei due cugini e 22 anni allo zio per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021. Per i giudici il delitto fu organizzato e premeditato con una violenza estrema per punire una giovane che aveva scelto di ribellarsi al matrimonio combinato e rivendicare la propria libertà. Saman era scomparsa il 30 aprile 2021 dopo aver denunciato ai carabinieri le pressioni della famiglia e il progetto di nozze forzate. Il suo corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo in un casolare vicino all'abitazione di Novellara. Per la procura fu un omicidio d'onore organizzato dai familiari. Dopo la sentenza è intervenuta sui social anche la premier Giorgia Meloni, parlando di una vicenda dolorosa e sottolineando che in Italia non c'è spazio per chi pretende di negare la libertà, la dignità e la vita di una donna. Te.
3: Oggi la seconda semifinale del mondiale tra Argentina e Inghilterra in un'Atlanta blindata per la partita, considerata ad alto rischio, su RTL 102.5 la seguiremo dalle 21 con il nostro speciale. Noi dire mondiali, chi vince affronterà la Spagna che ieri ha battuto la Francia 2-0. È tutto il traffico.
2: Via radio.
6: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, perché tra Villa Marzana e Ferrara Nord in direzione di Bologna sono 5 km di coda per un mezzo in avaria, ora rimosso. Nel senso opposto invece ci sono code per traffico tra Altedo e il bivio con l'A14. Spostandoci proprio sull'A14, tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa un'ora. E poi anche sulla 1 Milano-Napoli siamo tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano. Il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Analoga situazione anche sulla 4 Milano-Brescia. Siamo tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, perché dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa un'ora, mezz'ora nel senso inverso. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.
3: È tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: 5 minuti dopo le 16. Buon mercoledì pomeriggio. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione, questa è RTL 102.5. La Zacca e Matteo Campese con voi per un'altra ora. L'aggiornamento con la classifica con Powerhits Estate 2026, che è arrivato alla settimana numero 7.
1: Senti, oggi siamo a metà?
0: Oggi metà spaccata. Precisa, proprio da una parte e dall'altra, uguale.
1: Bene,
0: percorso.
1: Siamo proprio a metà del nostro percorso, quello che ci porterà il primo di settembre all'Arena di Verona ad ascoltare la migliore musica dell'estate, ma soprattutto a incoronare il tormentone dell'estate 2026 con questa che è l'unica classifica ufficiale dell'estate che fate voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Mi sono quasi riso, incredibile. Au!

0: La prima che ascoltiamo quest'oggi è già bella in alto, ci permette di dare un'occhiata alle sfere alte della classifica, già dentro alla top 10, perché Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola in questo momento è alla numero 9.
1: E considerate anche che un'ora fa, quando io sono andata a spiare, era la posizione numero 12, quindi la tendenza è positiva verso l'alto. Questo cosa vuol dire? Che state votando, continuate a farlo su RTL 102.5 Play. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi alla community, che è la cosa importante da fare, fondamentale per essere fattivamente contribuenti.

0: Flavio Rovazzi insieme a Darisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana, posizione numero 27 in questo momento nella Power Hits Estate 2026, che ascoltate tutti i giorni su RTL 102.5. Siamo alla settimana numero 7. Questo vuol dire, come diceva giustamente Matteo prima, che siamo esattamente a metà.
1: Siamo a metà, precisi, sì. Precisi. E questa è una delle nuove entrate di questa settimana, il che vuol dire che scopriremo subito se al termine di questi 7 giorni, più o meno, si sarà confermata più o meno attorno alla metà classifica, avrà guadagnato qualcosa o perso qualcosa, dipende dai vostri voti.
0: E allora votate RTL 102.5 Play, siamo in cerca del tormentone dell'estate 2026, forse questo? Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: De Bausa, numero 22.

0: Magnetic The Bausa su RTL 102.5 nella Power Hits estate 2026, posizione numero 22
1: yes. Esatto, ma un refrescino io glielo darei, ti dico.
0: Ma sì, io lo faccio continuamente,
1: facciamo un refrescino e infatti vedi che adesso basta un attimo e passa alla 23. Cambia in un secondo
0: era meglio prima allora, scusa.
1: Sì, per loro sì, è vero, ci sono delle canzoni che ci permettono di viaggiare, questa ci ha portato in Norvegia, se volete passiamo un po' per la Nigeria e un po' per la Colombia, perché Shakira e Burna Boy da lì vengono. Dai dai, anche loro sono in classifica, sì, ma dove? Alla numero 45.

0: La canzone numero uno al mondo in questo momento, la canzone di Shakira e Burna Boy, Die Die, ma all'interno della Power Hits estate ha avuto, diciamo, una vita un po' travagliata, perché è entrata come non è entrata, è uscita, è rientrata, è uscita, è rientrata questa settimana, quindi boh, dai,
1: ti
0: dai.
1: Odio, poi ti amo, poi ti odio.
0: Numero
1: poi
0: 45.
1: Numero 45, la sigla dei mondiali di calcio 2026. Shakira, che sapete, già con Waka Waka, diciamo, un piede nel mondo del pallone senza la scarpetta coi tacchetti, l'aveva già messo.
0: Sì, sì, è un abitué del mondo.
1: È un abitué,
0: calcistico.
1: Esatto.
0: Restate con noi, a tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
11: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 19.
13: Dettagli in negozi su demenego.it.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Forte Partenope con la base di Merck & Cremon, con i Colors, con Serena Barancale, dando un veloce refrescino, li troviamo sul podio e potrebbe succedere anche a fine dell'ora, lo sapete, noi prima di salutarci vi diciamo sempre le prime tre, adesso questa è alla numero appunto tre.
1: E però va aggiunto, va detto, che c'è in corso una lotta per il secondo e il terzo posto.
0: Bene così, noi
1: senza
0: siamo felici.
1: Senza entrare adesso nel dettaglio, nei particolari, però insomma la classifica è viva e attiva, grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Continuate a votare perché il venerdì si avvicina e quindi chiuderemo anche questa settimana. Scusa, mi parte la baciata.
0: Fai
1: attimo.
0: Bene, bacia tutto. Sal Da Vinci alla 31.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci anche lui in classifica, posizione numero 31 per quanto lo riguarda in questo momento in Power Hits Estate 2026.
1: Allora, dicevamo dell'appuntamento del fine settimana, quindi il sabato e la domenica tra le 15 e le 17 c'è la risultante dei voti arrivati durante la settimana dal lunedì al venerdì, ma vi ricordiamo poi che durante il weekend potete tranquillamente votare, quei voti vanno a finire direttamente nel grande calderone. Io me lo immagino così,
0: un pentolone,
1: un'urna gigantesca, sì, con sì, tutti i voti dei weekend che si sommano poi tutti gli altri e fanno la classifica finale.
0: Se immaginate quello delle pozioni magiche,
1: bravo, col mestolone.
0: I Pinguini adesso alla numero 1.

0: tattici nucleari, numeri uno nella classifica settimanale nelle ultime quattro settimane. Siamo alla settima settimana, un totale di 13, quindi insomma
1: in fila per 6 col resto di 2.
0: Se volete cambiare le cose dipende solo da voi, solo voi potete ribaltare il risultato.
1: Eh sì, perché comunque in dubbio è 4 settimane su 6 nel totale di quelle che abbiamo visto insieme, sono un bel numero e quindi insomma si candidano decisamente. Rimaniamo in alto perché alla posizione numero 12 adesso c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 12 in questo momento nella Power Hits Estate 2026.
1: E brava Noemi, che è stata con noi in conferenza stampa prima del Power Hits Estate che ha aperto questa stagione al 31 di maggio al centrale del Foro Italico. Quindi insomma una sorpresa all'epoca. Non vediamo l'ora di svelarvi anche le prossime per quanto riguarda il 1° di settembre all'Arena di Verona.
0: E sì, perché questo è un anno speciale, la 10ª edizione di Power Hits Estate, quindi facciamo ancora di più le cose in grande.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con la loro Girl Next Door, adesso alla 47.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa dal loro disco congiunto, la canzone ridi. Girl Next Door, ridi che mamma ha fatto gnocchi.
2: Che tra l'altro io riderei se avesse fatto, ma piacciono molto.
1: Ah, non in un senso,
2: nel senso gastronomico. Sì, okay, a voglia, okay, certo. Okay.
1: No, ma sappiamo che Wiz Khalifa, diciamo che è un fan di
2: delle
1: Maria
2: culture.
1: Giovanna.
2: Sì, esatto. È un'amica che frequenta.
1: Amica sua.
2: Sì, sì. Non so se sono cattive abitudini, secondo voi, o buone abitudini. Questo lo lasciamo decidere a Mace, che è qui adesso con Salmo e con la Pesce, alla numero, in questo momento, 36.

0: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini su RTL 102.5 per la Power Hits estate 2026, posizione numero 36.
1: E bravi, però è un po' che sono dentro in classifica loro, c'è una canzone che è con noi praticamente dall'inizio, se non ricordo male, no? Quindi si sta facendo un bel mese e mezzo di classifica e quindi deve combattere anche con quelle che sono le nuove entrate.
0: Anche perché sono 50 le canzoni che lunedì ci fornisce Year One. Year One va a monitorare tutte le radio d'Italia, ci fornisce una lista di 50 canzoni in ordine alfabetico e quella è la base per i vostri voti.
1: Esatto, Buon Vento, Giovanotti e Alfa alla 11. Ed è un po' di

0: Come si muove? Si muove che nelle ultime settimane c'è un po' di discesa, va detto, per Buonvento, dopo che ha passato tanti giorni lassù in alto. Adesso si trova fuori dalla top 10, ma veramente di un soffio, perché è la numero 11.
1: Ma vedo salire Noemi, che adesso dalla posizione numero 12 è passata alla numero 10. Sono tante le canzoni che si stanno muovendo, dicevo che c'è questa lotta tra la seconda e la terza posizione che sta continuando. Shakira anche risalita alla 44 e i Bausa sono alla 20.
0: Com'è possibile, si chiederà qualcuno, che Harry Styles, com'è che è un fenomeno così, adesso è alla 41? Dipende da tante cose, dai passaggi e dai vostri voti, come sempre.
1: Dance No More è il nuovo singolo di Harry Styles in Power Hits Estate 2026.

0: Respect your mother, Harry Styles, con Dance No More, su RTL 102.5. Io il refrescione lo faccio perché comunque non me ne capacito davvero, però sì, adesso è alla 41, vuol dire che lo dovete sostenere. Harry Styles needs you, come lo zio Sam che punta
1: se il volete, dito. Cioè, se ognuno volete, può votare certo, quello che gli pare, no?
0: Ma certo.
1: Ci sono anche gli indecisi che ogni giorno votano una canzone diversa, che non riescono ancora a focalizzarsi sul pezzo che per loro rappresenta l'estate 2026.
0: Ma che poi è normalissimo, no? Cioè, sì, c'è un giorno che preferisce una cosa più attiva, una un po' più allata, dipende da come vi svegliate, da come vi va.
1: Oh, adesso c'è la Gianna Nazionale insieme a Marracash, posizione numero 21.

0: Gianna Nannini in Marrakesh con America Inc. Tra l'altro mi ricordo di Gianna Nannini alla primissima edizione di Power It's Style 2017, ricevete il premio Power History.
1: Giusto.
0: E ricordiamo, non c'è soltanto il premio Power It's Estate di ogni anno, ma ci sono anche tanti altri premi, premi della FIMI, di Erwan, no?
1: Ce n'è di ogni, ce n'è per tutti i gusti e tutte le occasioni. Hai citato la prima edizione e quindi, visto che l'hai citata, citiamo anche il suo vincitore, quello che nel 2017 tra un po' di granito e un po' di granate si è portato a casa l'ambitissimo premio e che torna quest'anno con la sua Summer Funk. Infatti Francesco Gabbani si comporta molto bene, adesso è alla numero 6.

0: Bella. Francesco Gabbani, tra l'altro, è stato anche al numero uno nella seconda settimana di Power Hits estate 2026.
1: Vai con refrescione.
0: Vado, refrescione.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Eccola qua. Allora, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore al numero 3.
0: Alla 2, Merck & Cremont con Partenope.
1: E per il momento stabili i Pinguini, ancora una volta con Sorry, scusa, lo siento, alla numero 1.
0: Ma dipende da voi tutto questo, è solo la proiezione di quello che sta accadendo in questo momento, ma potete cambiare tutto votando su RTL 102.5 Play.
1: Grazie ai nostri registi, grazie Zac.
0: Ciao Matteo.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche ad Arese, provincia di Milano, sono le 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In apertura una notizia arrivata proprio qualche istante fa: nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno, di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di varie società. La chiusura dell'inchiesta si aggiunge ai due procedimenti in corso, sia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. Sempre in ambito politico, la Camera ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze nella legge elettorale. I voti contrari sono stati 233, favorevoli 139. Protesta in aula dei deputati di Futuro Nazionale, che hanno esposto cartelli contro i partiti. Le opposizioni parlano di tensioni nella maggioranza e chiedono una riunione dei capigruppo. Il meteo: l'Italia è spaccata in due per 24 ore, la terza ondata di caldo estremo porta a 45 gradi in alcune zone, ma al nord arrivano i nubifragi. Facciamo il punto con Mario Vai.
5: Italia divisa in due tra maltempo e caldo estremo, mentre il centro e il sud continuano a fare i conti con temperature record, con 7 città da bollino rosso per il rischio caldo. Al nord scatta l'allerta massima per possibili fenomeni violenti. Tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sono attesi temporali intensi, con il rischio di grandinate eccezionali e raffiche di vento oltre i 130 km orari. Sotto osservazione soprattutto la zona del Ferrarese. Gli esperti spiegano che lo scontro tra aria molto calda e umida al suolo e correnti più fredde in quota potrebbero favorire la formazione di supercelle, temporali molto potenti e potenzialmente dannosi. L'invito è alla massima prudenza. Il caldo intanto raggiungerà il picco nei prossimi giorni, con temperature che in alcune zone della Sardegna potrebbero avvicinarsi ai 46 gradi. Una possibile tregua è attesa da domenica, con un cambio della circolazione atmosferica e un calo delle temperature.
4: Passiamo al calcio. Oggi la seconda semifinale del Mondiale. Alle 21 ad Atlanta si affrontano Inghilterra e Argentina, match che seguiremo ovviamente nel nostro speciale Noi Dire Mondiali. Tommaso Angelini.
6: Inghilterra e Argentina è una sfida che porta con sé storia, rivalità e un passato impossibile da dimenticare. L'albiceleste arriva da campione in carica. Dopo un girone perfetto ha superato Capoverde, Egitto e Svizzera, affidandosi ancora una volta a Lionel Messi, capocannoniere con 8 reti. Scaloni dovrebbe confermare la formazione con la Pulce al fianco di Julian Alvarez. D'altra parte, l'Inghilterra di Tuchel ha trovato solidità e carattere. Dopo il successo sul Messico ha rimontato la Norvegia grazie alla doppietta di Bellingham, sempre più protagonista. Una sfida che richiama il celebre quarto di finale del Mondiale del 1986 in Messico, quello della mano de Dios e del gol del secolo di Maradona, pochi anni dopo la guerra delle Falkland Malvinas. Ad Atlanta massima attenzione anche fuori dal campo. FBI e polizia locale hanno aumentato le misure di sicurezza per l'arrivo di circa 60.000 tifosi. A te.
4: È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo, linee colleghi di Autostrade per l'Italia, il traffico.
3: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, perché tra Trani e Molfetta verso Taranto ci sono 2 chilometri di coda per un'auto ribaltata. Ancora sulla A14, ma qui siamo tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio, verso la 1 Milano-Napoli, abbiamo code a tratti per traffico intenso che causano tempi di percorrenza di circa un'ora. Siamo adesso invece sulla 26 dei trafori tra Carpugno e Maina in direzione di Genova, sono 2 chilometri di coda per materiali dispersi. E poi invece sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Monza in direzione di Torino la coda è per un mezzo in avaria. Chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, perché dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza e 1 ora invece nel senso inverso. D'Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Si comincia qui a Milano. Doveva arrivare il diluvio universale, per ora sì, insomma, è piovuto un pochino, ma siamo sopravvissuti. Ma cara Cianna, scusa, cara Carolina, vedi, per me esiste solo lei. Tu sei un accessorio.
2: Vero, solo io.
1: Sei un apostrofo nella frase, Carolina?
3: Un apostrofo rosa tra le parole Tamo, esatto. Fulvio Giuliani.
2: Beh, buonasera, esatto. Anche a voi, secondo me è anche una bella introduzione.
3: Stai, esatto, rovinando il nostro idillio, sta nel tuo.
1: Esatto,
3: grazie.
1: Sta nel tuo, okay. Parla il giusto, cioè pochissimo. Certo, ecco, diamo questa indicazione. Volevo rendervi edotti che qui abbiamo più o meno il tasso di umidità di Bangkok, Samore.
2: Ah, molto bene.
3: Io sarei arrabbiatissima, mi si increspano tutti i capelli.
1: Esatto.
2: C'è anche la scimmietta di Notte da Leone di Bangkok, per caso, all'intorno.
1: Bella citazione, devo dire. Bravo, Cianna, bravo, bravo, bravo. Allora, siamo pronti a cominciare? Siamo pronti a un gran pomeriggio da passare insieme?
3: Ah, io moltissimo. Cianna è anche plurilaureato, per cui siamo coperti.
2: Ah, è vero, non so se vi ho detto che ho preso un'altra laurea.
3: Sì, anche la regia di Milano l'ha ricordato.
2: Sono carico di magistrato.
1: Ce la faccio più. Parliamo di cose serie, perché prima di iniziare con la musica, siete pronti a vivere uno spettacolo d'estate?
3: E allora preparatevi, grazie al contributo del Ministero della Cultura, per tutta l'estate potete vedere film europei e italiani al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro.
2: Scoprite le sale aderenti e il calendario delle proiezioni su cinemarevolution.it. Secondo me già domani si può organizzare un cinemino.
3: Sì, certo, con la tua dolce non metà la porti lì con 3,50 euro.
2: Con un sacco di amici, 3,50 euro. Lo offre a tutti.
1: Ho delle domande da farti, Cianna.

0: Benson Boone, RTL 102.5. Buon pomeriggio a tutti, buona estate, buone vacanze. Quanti amici conoscete, Carolina e Cianna, che sono già in vacanze?
1: Io pochissimi, guarda, vanno tutti quanti ad agosto. La nuova tendenza è agosto, che poi costa tutto di più.
0: Nuova.
1: Quindi evviva proprio, eh?
2: Penso che verso fine luglio comincino a prendersi le ferie, però in mezzo a luglio pochi secondo me,
0: vedi,
2: le hanno.
0: Vedi, vedi, siamo ancora, guarda, è incredibile. 2026 e potevamo dire la stessa cosa nel 1993. Uguale.
1: Solo è vero, poi tra l'altro io infatti sono grata alle aziende che decidono per i lavoratori quando andare, così non hai l'imbarazzo della scelta.
2: Questa è una polemica politica che stai facendo. Tra l'altro, in giorni in cui il nostro governo si sta muovendo, tu fai polemiche politiche. Vuoi dire qualcosa?
0: Non ho capito che c'entra
1: politica
0: il governo.
1: Politica polemica al massimo, faccio
2: non lo so,
1: io sì.
2: Ogni tanto
0: parole a caso, diciamo. Ok.
2: No, ma che parole a caso?
0: No, Carolina invece stava facendo un ragionamento assolutamente intelligente, a differenza tua.
2: Scusa. Lo dici ogni volta
1: perché non scegliere è comodo a volte, no? Anche quando fai una ristrutturare una casa, no? Adesso fammi dire questa cavolata.
2: Ci hanno governato per 40 anni in Democrazia Cristiana, quindi
1: figuriamoci. Tu vai sul politico, rimani sulla
2: tu
1: vacanza.
2: Tu hai detto non scegliere, quello è non scegliere.
1: Fulvio, basta!
0: Ma cosa c'entra? No, Carolina, parliamo io e te.

0: Through My Smith, nice to meet you. Sono le 17:19 su RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi Pettinelli. Questo è Password, anche se manca la sua regina Nicoletta, che salutiamo.
1: Sempre, sempre. Ah, continua a non ascoltarci. Tra l'altro, oggi è stata pubblicata la sua intervista molto bella. Su, vi invitiamo a leggere, a recuperarla, ovviamente anche sui social di Nico, sul Corriere Bergamo, se la memoria non mi inganna. Una bellissima chiacchierata sulla storia della musica, Doors, Jim Morrison, eccetera, eccetera. Alla fine dell'intervista dice sì, no, io non ascolto mai d'estate perché sono quei tre disperati, non mi sembra il caso.
2: Io, tra l'altro, io immagino che l'intervistatore abbia detto: ma scusi, ma è comunque la sua radio, il programma? No, ma io non ascolto,
1: non ascolto. In particolar modo quello lì più giovane che si è laureato,
2: sì, che si è montato la testa, esatto. Perché ha sei lauree, tra l'altro, abbia.
1: Stai calmo. Segnatevi intanto questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la

0: line up è super.
1: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
2: Un cast pazzesco, guardate, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora.
0: Mica è finito: Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremon, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jamie Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: I biglietti per Futures Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Ticketone.it, prendi anche il tuo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica

0: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 € con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 €. Valore futuro garantito 13.452 €. Anticipo 3.260 €. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 €. In negozio, app e sul sito.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 19.
13: Dettagli i negozi su demenego.it.
14: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buono. Buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 € di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Tananai, RTL 102.5, stavamo chiacchierando fra di noi del video, se siete con noi in radiovisione. Ricordiamo, Chan, vediamo se questo lo sai fare, i due canali fondamentali.
1: Ci posso provare? Allora, vai. Uno sarebbe il 36 del digitale terrestre, anzi dico è il 36 del digitale terrestre, e l'altro è il 736 di Sky. Per fortuna che coincide praticamente, perché se fosse stato totalmente diverso avrei fatto un po' di fatica.
2: Per fortuna che l'hai chiesto a lui, perché se io mi sbaglio spesso in realtà...
0: è impossibile, per l'autrice è del tutto impossibile. Comunque stavamo dicendo di questo video, bella idea di Tananai di qualche anno fa, vero Chan? 3-4
1: anni 2022, fa. Sì, lui esatto. Si è messo in quale via tra l'altro di Milano?
0: E siamo nel corso che porta da Cordusio al Castello e via Dante. E lui si è piazzato per ore.
2: E poi
0: per ore.
2: Ha raccontato che è stato molto complicato, perché poi c'è chi addirittura lo toccava, no? Gli toccava le spalle, le braccia. E lui non si è mosso per l'arte, però dice: non è che mi sia proprio piaciuto particolarmente. Io, scusami, che pensavi che nessuno facesse così col ditino per vedere se non eri.
1: Certo. Poi in una salsa diversa, ricorda Abramovic, evidentemente è tutto diverso, però.
0: Marina, giusto?

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Lazza, 100 messaggi, le 17:39 minuti. State ascoltando RTL 102.5 con Fulvio Giuliani, Carolina Rossi Pettinelli e Cianna all'interno di Password. Ora, tendenzialmente, se noi ci scriviamo un messaggio, io so cosa state per dire, ma lo dico comunque, ci rispondiamo, no?
1: No.
2: No, tu non rispondi a
0: invece
2: nessuno.
0: Sì, e invece sì, perché se vi scrivo un messaggio probabilmente mi rispondete.
1: No, noi ti abbiamo scritto un messaggio mentre ti laureavi.
0: Ma vi ho risposto.
1: Non hai risposto.
2: E poi sei anche falso. Io per esempio mi rivelo con grandissimi problemi a rispondere quando la gente vorrebbe una risposta.
1: Vabbè.
2: Cioè, io quando ricevo un messaggio voglio avere la libertà, infatti ho levato tutte le spunte possibili e inimmaginabili. Perché voglio rispondere quando dico io.
1: E questo è un tema, però, questo è un tema, perché in realtà non siamo liberi.
2: No.
1: Secondo me, è vero. Ma anche se togli le spunte. Perché comunque alla seconda grigia vuol dire che il messaggio è stato consegnato.
0: Sì. Quindi è impossibile che tu non l'abbia visto.
1: Beh no, non è impossibile, ma diciamo è presumibile. E quindi il fatto che Carolina... Allora, se mi ignora Carolina va bene. Ma se mi ignora Cianna...
0: Ma non ti ho ignorato.
1: No, tu mi hai ignorato.
2: Chiediamolo intanto, perché è interessante al 378-378-105 se sentono la pressione di dover rispondere subito, istantaneamente a un messaggio, oppure se si prendono il tempo necessario.
0: È vero, però, c'è chi la sente, c'è chi sente questa roba dell'oddio, devo rispondere, devo fare, devo dare.
1: Io non ho, non ho
2: alcun...
1: Sì, lo sento abbastanza, poi è chiaro, non ho l'urgenza di rispondere, se non messaggi di lavoro di grandissima importanza. Poi ne riparliamo. Però ho una domanda a proposito, qui dovete rispondere subito. Cosa c'è di meglio di una bella serata estiva?
2: Una bella serata estiva al cinema con il biglietto a soli 3,50 euro.
0: Grazie a Cinema Revolution. Per tutta l'estate potete vedere i film italiani ed europei al prezzo speciale, lo sapevo, di 3,50 euro, grazie al contributo del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli e il programma delle proiezioni sono su cinemarevolution.it.
1: È bravo, eh? È bravo, Carolina.
2: L'hai scelto tu.
0: Guardate comunque, guarda.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Ma
14: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, Love People, Not Labels.

0: è stato il triangolo più chiacchierato dell'estate in cui uscì. Mon Amour, Annalisa su RTL 102.5, Cianna, Fulvio, Giuliani, sono 17.50, siamo rigorosamente in diretta e pensavo a Fulvio che dà un bacetto a Cianna, che dà un bacetto a Anthony,
1: sì,
0: bacetto a qualcun altro della regia.
1: Ah, Angelo per esempio, può essere
0: no,
1: un'idea.
0: Angelo non vuole baci.
2: Allora, scusa, no. Se proprio devo scegliere, Angelo non ti cruciare. Ma continuo a preferire Carolina. Se proprio devo scegliere tra Carolina e Cianna.
1: No, ma l'ordine sarebbe stato a me, credo.
2: No, ma non voglio darti bacini.
0: Vabbè,
2: non c'è
0: il dubbio, baciatevi tutto che va sempre bene.
2: Insomma, ripeto, sono un po' il vecchio stile.
1: Questa è un'idea. Comunque al 378-378-1025 tanta gente scrive buonasera ragazzi, sì mi gostano. Questo nel fattispecie il mio compagno mi gosta sempre. Da 60 anni mi gosta. Da prima che inventassero WhatsApp probabilmente.
2: Esagerato. Ma sai, tra marito e moglie, compagni di lungo corso, ci sta che magari non rispondi proprio in 3 secondi al WhatsApp, dai.
0: Che cosa ci stai comunicando, Fulvio? Che la tua dolce metà prendi del tempo, non ho capito.
2: È normalissimo.
0: Non è carino.
2: Vicendevolmente, spesso passano giorni senza che...
1: E pensa ai vostri figli che non rispondono mai.
2: Madonna, i figli, guarda, lascia perdere. Se vuoi apriamo anche questo. Mamma e papà, come vi rispondono i figli adolescenti?

0: gossip, quello che piace a Carolina, però sono un paio di giorni che non ci tiri fuori qualche chicca.
1: Ma nella seconda ora ne arriva più di uno, perché io ieri volevo parlare tutto il tempo del cane di Taylor Swift e Travis Scherz, poi ho pensato che mi avresti denunciato al nostro editore e quindi ho bypassato.
2: Dai, la fidanzata di Yamal, buttiamo dentro la fidanzata di Yamal.
1: No, sono arrabbiata, con lei non ci parlo, guarda.
2: Con la dottoressa Ines, che qualche giorno fa ha scritto a Yamal, ma portaci in finale perché così vedo Justin Bieber che farà parte dell'Halftime Show.
1: Ecco, io sono arrabbiata perché non ho nessuno che può portarmi a vedere l'Halftime.
2: Vero, devi puntare in alto.
0: Quella cosa lì, Carolina, quella cosa lì. Sei, sembravi Chan in quel momento.
2: Sembravi Chan, ma una volta che non ho fatto niente.
0: A proposito di Yamal Spagna, ma avete visto i reali e la famiglia reale che ha festeggiato tutti con la maglia della nazionale, con il re che ha scritto dietro Felipe IV, si sono abbracciati.
1: Sì, sì, io ho fatto il mio pronostico in diretta durante la suite 102.5 ieri sera e avevo detto che avrebbe vinto la Francia. Bene, e come potete vedere si è avverato.
0: Stasera Argentina-Inghilterra, che non è mai solo una partita di calcio. Carolina, chi vince?
1: Vince l'Argentina.
2: Magari. La mia speranza è l'Argentina, io ho paura che vinca l'Inghilterra invece.
0: Secondo te? Non so sbilanciarmi. Poi dopo diremo due parole su una partita che, insisto, non sarà mai solo una gara di pallone.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Renata Ferri, direttrice del festival di fotografia Cortona on the Move. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Anche a Orotelli, provincia di Nuoro, le 18 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura subito una notizia arrivata poco fa, è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Tommaso Angelini.
5: Sì, Nicolò, lo ricordavi, è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane nel Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva ridotto la pena rispetto ai 17 anni inflitti in primo grado dal Tribunale di Asti. Quel giorno Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, insieme ad Alessandro Modica, avevano rapinato la gioielleria. Roggero li inseguì fuori dal negozio e sparò, uccidendo due uomini e ferendo il terzo. Per l'accusa il gioielliere non agì per legittima difesa, ma con un comportamento volontario e sproporzionato rispetto alla minaccia. La difesa, come aveva invece sostenuto, che l'uomo avesse reagito dopo anni di paura e dopo aver subito precedenti rapine. Dopo 5 anni di processo è arrivato quindi il verdetto. Roggero, 72 anni, aveva affidato nei giorni scorsi ai social il suo ultimo appello. Fuori dalla Cassazione a Roma presente un gruppo di militanti di Futuro Nazionale con striscioni a sostegno di Roggero, come la difesa è sempre legittima. Te.
4: Nuovi guai per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè. È stata chiusa l'inchiesta per bancarotta e truffa allo Stato. Massimiliano Mantiloni.
6: La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia ed ex ministra Daniela Santanchè e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, per ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. La chiusura dell'indagine prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, sia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. Secondo il pubblico ministero, nel caso del crack di Key Group Holding del giugno 2025, l'ex ministra Santanchè, presidente del CDA dal 2015 al 2019, e gli altri amministratori avrebbero provocato, a causa di operazioni dolose, danni per milioni di euro, contestato anche il sistematico inadempimento dei debiti erariali e previdenziali.
4: Ora i numeri della borsa con Marco Favalli.
7: Buonasera. Seduta contrastata per le borse europee. A Piazza Affari indici in calo, meno 0,85% il FTSE MIB e meno 0,40% il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chip Bene Nexi, più 4,68%, seguita da Brunello Cucinelli, più 3,81%. In fondo al listino invece ST Micro, meno 3,99% e Prismian, meno 2,54%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 81 punti, mentre il petrolio è in lieve calo, a $83 al barile. Da il SegData Analytics è tutto. Buona serata.
4: Oggi la seconda semifinale del mondiale tra Argentina e Inghilterra in un'Atalanta blindata per la partita considerata ad alto rischio su RTL 102.5. La seguiremo dalle 21 con il nostro speciale Noi Dire Mondiali.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Via Radio.
11: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la A21 Torino-Brescia è cassegnato in direzione di Torino. Ci sono 2 chilometri di coda per un'auto in fiamme, ora comunque spenta. Siamo adesso invece sulla Complanare di Bologna, dove il traffico è bloccato tra Castelmaggiore e Quartiere Lama in direzione della 1 Milano-Naboni per un incidente autonomo di un camion. Spostandoci poi sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima abbiamo code a tratti che causano tempi di percorrenza di circa un'ora. Siamo adesso sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento. In conclusione siamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa un'ora, mezz'ora invece nel senso inverso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Fino alle 19, Password, Cianna e Carolina. Roma, soprattutto loro. Poi il Cavalier Servente Fulvio qui è a Milano, ma... stavo dando un'occhiata, grazie a Niccolò Pompei, detto Cianna.
2: Erpompa, esatto. Benché sia
1: una cosa
2: abruzzese.
1: Tremenda, veramente, direbbe De Sica, terribile.
0: Terribile.
2: Una gaffonata.
0: Parlava di Argentina e Inghilterra, inevitabilmente, la seconda attesissima semifinale. Ho dato un'occhiata ai morigerati tifosi dell'Albiceleste ad Atlanta.
1: Sì, e io vorrei parlare nella seconda ora di un giocatore di calcio che sta tornando a casa, si chiama Haaland o Holland, non l'ho ancora capito. No, si hanno discusso su questo. Angelini e Pompei dicono due cose diverse. Io nel dubbio lo chiamerò Hall o Hall.
2: Come è contento lui.
0: Hall, citazione.
2: Tanto i norvegesi mica ci correggono.
1: Vabbè, tanto non dovete parlarne voi, devo parlarne io. Di lui, il suo procione e anche di Tom Holland, e la pronuncia invece in questo caso è corretta.
0: Molto bene. Sì. No, poi io parlerò un pochino di Argentina e Inghilterra, me lo permettete?
1: Forse. Ci penso.
0: Vabbè, sì, fai dai, tu, Carolina. Forza. Aspetto te.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Quella nostalgia balorda delle migliori storie d'amore. Olli sulla vostra RTL 102.5, Fulvio Giuliani, Cianna e Carolina Russi Petinelli, che oggi si sente la dama servente al posto di Fulvio Giuliani, perché sono costretta a dare le mie attenzioni a entrambi i miei cocò. Ecco.
2: Dare le mie attenzioni.
3: Che secondo me è una buona idea.
2: Detta così, uno che arriva e chissà cosa pensa. No, tranquillo.
1: No, no, se pensate male avete ragione.
2: No, no,
3: attenzionaci,
2: no.
3: Attenzionaci.
2: Nel modo più assoluto, nel senso che lei sostiene che noi, se lei non ci dà udienza durante i pezzi,
1: fuori onda è una tragedia.
2: Non è vero, non è vero. Noi stiamo tranquillamente a parlare di pallone per due ore, quindi proprio
1: risalto. Come non volete parlare?
2: No, parliamo. Allora, parliamo di sto procione. Però il procione di Haaland o Haaland, fate voi, l'abbiamo visto tutti. Abbiamo delle novità, però, vero?
1: Allora, in realtà, oltre al procione, per dare insomma affetto e attenzioni lui al procione, si è dimenticato di rispondere, non so, a un attoruncolo di Hollywood appena uscito che si chiama Tom Holland.
3: Vedi che sei d'accordo che non è bravo a recitare?
1: No,
3: esatto.
1: Stavo scherzando, sì, la mia bravo. Era sarcasmo, era ironia.
3: No, sono d'accordo anch'io, non è un grande
1: Tom Holland gli ha scritto in direct e a quanto pare non gli sarebbe mai arrivata risposta.
2: Vabbè, però dai, ci sta anche quanti messaggi riceverà Holland.
1: Ma è Tom

0: Camila Cabello. Oh, si parlava di Tom Holland, che è stato ghostato da Holland, lo straordinario attaccante della Norvegia e del Manchester City.
1: Sì.
0: Vero, cioè lui ha scritto un messaggio e Holland non se l'è filato minimamente, ma non l'avrà visto. Tra l'altro leggevo, cari amici, me l'ero perso, che Tom Holland non è soltanto l'uomo ragno attesissimo della nuova puntata della saga, eccetera, eccetera, ma è anche Telemaco nell'Odissea.
1: Infatti sta viaggiando con la sua Zendaya in giro per il mondo per fare un po' di premiere, ed è per questo che raccontava di Alan, si è seduto nel salotto del Late Night Show di Jimmy Fallon ed era lì a fare un po' di ironia, un po' di promozione e un po' di lamentela nei confronti del calciatore che l'ha gustato.
2: Esce domani, tra l'altro, l'Odissea esce domani e sì, nei cinema con la tecnologia IMAX, che sembra sia quella tramite le cui si può

0: fruire meglio. È già tutto sold out tipo fino al 28 luglio, chiaramente non in tutta Italia ma nella maggior parte.
1: Nella maggior parte, dipende, in alcuni cinema in particolare, tipo quelli frequentati
0: sì, vabbè,
1: da
0: no,
1: me,
0: caro, io parlo dei cinema normali, non dei cinema dei iper VIP che costano 40.000 euro.
2: È bellissimo perché siete proprio due mondi. Io vi seguo e mi diverto come un matto perché, per chi conosce un pochino Roma, siete l'emblema di due volti della capitale che non si parleranno mai.
1: Ma che quando si incontrano sono scintille, però.
2: Esatto, sono scintille. Ma se potete, vi evitate. E del resto, Carolina, ti capisco.
0: Frequentiamo ambienti diversi. Non ho capito perché tu capisca Carolina e piuttosto che me.
2: Prova a capire e immaginare.
1: Perché io sono anche più educata di te. Io, per esempio, ti invito a tutti i miei compleanni, alle mie celebrazioni. Tu mi rifiuti,
0: Ti ho detto, vieni a Ostia, spiaggia libera.
1: Ma solo perché ti senti obbligato.
2: Vieni a Ostia e lei basta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su Conad.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Giorgia G. Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Mahmood, le 18:32 minuti, soldi su RTL 102.5, quasi li regaliamo, ne abbiamo in abbondanza all'interno di Password.
1: Ma chi?
0: Carolina Rossi Pettinelli, Cianna essenzialmente
2: noi
0: io.
2: Noi con i soldi.
0: E Fulvio Giuliani.
2: L'unico forse è Fulvio.
1: Ma guarda,
0: chi fa la vacanza più esosa? Cioè, in un gruppo di amici, tra chi ci sta ascoltando, c'è sempre chi fa la vacanza
1: Carolina,
0: un po' più
1: tre,
0: esosa.
1: Carolina mani basse.
2: Ma allora, io non è che la faccio esosa, perché purtroppo sono dovuta rimanere contenuta. Faccio, secondo me, tra tutti e tre la vacanza più bella.
0: Ti tratti bene. Da 0 a 10 dormi 8,
1: sì,
0: diciamo.
1: Posti bellissimi, storici.
2: Vado negli United States of America.
1: Ah, sì, sì, ma poi sulle tracce della grande musica, la grande tradizione musicale a stelle strisce,
2: sì.
1: un bel giro devo dire,
2: sì, il country a Nashville, anzi, se i nostri ascoltatori sono stati e vogliono consigliarmi qualcosa, io leggo,
0: ma certo, anche questa è una possibilità, chissà quanti ascoltatori invece sono pronti per partire con lo zaino in spalla all'Interrail, magari
1: Cianna?
0: Credo nessuno.
1: No, non è vero, sta tornando tantissimo di moda l'Interrail, che ai tempi miei era veramente un'istituzione, però ho letto che è tornato di gran moda e sono
0: contento.
1: Bello.

0: Danzetteria. Madonna, come vado, Carolina?
1: Molto meglio, la mia presenza male, nella dai. Tua vita comincia a dare i suoi
0: sì,
1: frutti.
0: Sì. Danzetteria, sì. Danzetteria. Tra l'altro, Madonna che è tornata numero uno delle classifiche americane. E per un artista con alle spalle decenni di successo, guardate, è un po' come quando gli Stones, vi ricordate, sono usciti con un inedito dopo tantissimi anni, o più di recente anche gli U2. Comunque non c'è niente da fare. Caro Cianna, io lo so che tu impazzisci per le nuove generazioni, eccetera. Poi ti arriva Madonna.
2: No, obiettivamente fa spavento che un artista del genere sia ancora in cima alle classifiche. Perché sai, io me l'aspetterei tipo in cima ai supporti fisici, quelli di una certa generazione.
1: Però invece
2: è proprio iperascoltatissima.
1: Bisogna dire una cosa però sulle classifiche americane, che sono un pochino diverse da quelle italiane, che tendenzialmente ci sono questi lanci che magari iniziano così e poi dopo tenere la prima posizione o le prime posizioni è molto complicato.
2: Mantenerla,
1: già di settimana in settimana.
2: Però
1: già
2: arrivarci.
0: Infatti. E comunque,
1: Cianna, tu che ci sei stato.
0: Figuriamoci. Ci sono artisti che dopo tot anni decidono a dire vabbè, gioco solo su quello che ho fatto, evito di confrontarmi con le nuove generazioni sul piano della classifica. Invece lei no, non molla nulla e tra l'altro sarà fra le protagoniste e i grandi protagonisti dell'Halftime Show,
2: che sembra duri. Il Times ha detto fino a 30 minuti. L'Atlantic dice l'Atlantic dice 20.
0: No,
2: il
0: no,
2: Times 30.
1: Andate avanti voi senza di me.
2: Lo so, anche so caro soffre che dura troppo.
1: Ma perché?
2: Non è quello.
1: Cos'è allora? Cianna, dillo tu.
2: Caro, voleva esserci, nessuno l'ha invitata.
1: C'è Justin Bieber.
2: C'è Justin Bieber.
0: Vabbè, avessi detto.
2: No, vabbè.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Beve pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Beve pesto, lavorato.
5: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
10: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza

0: Che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Facile muoversi e comportarsi in modo sicuro e consapevole quando Marte regala coraggio e Giove infonde ottimismo e speranza. Non rinunciate a niente. Cari Toro, non date nulla per scontato, mettendo in conto l'errore, la facile illusione, qualcosa che non è come sembra. Non basatevi su false certezze, verificando ogni cosa. Gemelli, conciliate la vostra voglia di fare e di essere parte di qualcosa con tutti i dubbi e le incertezze del caso, con quelle energie che non si decidono e che hanno forse paura. Cancro, forte il richiamo verso le cose pratiche, concrete, ma importante anche il moto incerto.

0: di Mercurio, che rischia di confondervi le idee con strane risposte. Prudenza. Cari Leone, questa luna così vicina vi spinge a vivere da vicino qualcosa, trovando sempre il coraggio di fare quello che sentite giusto e importante. Non dovreste vietarvi nulla. Vergine, usate la presenza di Venere nel vostro segno per perdonarvi alcune imperfezioni, per non rimproverarvi mai nulla di importante, accettando persino i vostri errori. Cari Bilancia, se qualcuno non sembra apprezzare le vostre proposte, facendo i programmi diversi da quelli che avevate in mente, allora decidete di fare da soli. Funzionerà. Scorpione, dovreste forse fidarvi degli altri quando si parla di futuro e di progetti, semplicemente perché qualcuno ha le idee più chiare e una visione migliore del tutto. Sagittario, questo cielo non smette di piacervi e di sostenervi, facendovi sentire sempre al massimo, sempre capaci di decidere la direzione e di preferire qualcosa e qualcuno. Cari Capricorno, siate molto prudenti nel dire e nello scegliere sul posto di lavoro, provando a rimandare e delegare più spesso per non essere artefici di qualcosa di forse sbagliato. Acquario, sarete particolarmente sensibili ai giudizi e alle scelte di qualcuno, sentendovi spesso in dovere di accontentare e di accondiscendere a una persona. Infine, amici del segno dei Pesci, non sempre le persone sapranno capire o apprezzare i vostri sforzi di gentilezza, quelle mani tese con cui cercherete di stabilire intese migliori e che funzionano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quando ho dato un'occhiata al Millennium di stasera, meraviglioso come sempre, Otis Redding, ho pensato a Carolina e al suo prossimo viaggio negli States.

0: sulle orme della grande musica americana.
1: Questa
2: è la colonna sonora?
0: Sì.
1: Potrebbe esserlo, sì. Anche se ha una storia un po' drammatica, perché è nata durante il soggiorno su una casa galleggiante a Sausalito in California e fu completata poco prima che l'artista morisse in un tragico incidente aereo. Forse questo non volevate saperlo.
0: No, questa parte meno, insomma.
1: Un po' meno, avete ragione.

0: Sitting on the Dock of the Bay è il finale con il fischio leggendario. Tra l'altro, cara Carolina, mi hai sbloccato un ricordo, perché a Sosalito io arrivai in bicicletta.
1: Ci sei andato veramente?
2: Sì, dove? A Sosalito?
0: Sosalito.
1: Sì,
0: ma ci vanno tutti i turisti. Chiunque vada a San Francisco e noleggia una bicicletta, si fa il Golden Gate in bici, arriva a Sosalito e torna indietro con il traghetto, perché non c'è nessuna voglia di fare la strada al ritorno.
1: Ma è normale, l'abbiamo visto nei film, no? Questi spaccati degli Stati Uniti d'America fanno parte un po' di noi, e quindi poi quando ci vai veramente
2: poi hai voglia di rivivere.
0: Posso dirti, allora, San Francisco, città meravigliosa, che mi ha colpito come poche altre negli States per quello che ho visto, Golden Gate favolosa, però l'America è fatta anche di tante località, vedi Sosalito, che uno, sai, è il tono, poi ci arrivi e dici che
2: ma sì, poi a volte uno se le perde, pensa che sia solo Miami, New York, invece è bello scoprire queste parti
1: sì,
2: qui.
1: Ma ci sono tanti posti negli Stati Uniti d'America meravigliosi, e poi ce ne sono tanti altri invece che pensi che figo, invece è una schifezza.
2: Certo, sì, verrebbe a dire come in Italia, ma in Italia in realtà no, probabilmente in Italia tutto ciò che si vede sui social è anche meglio.
0: Vabbè, non c'è paragone possibile. Detto questo, è un paese, vabbè, con degli angoli semplicemente incredibili. Prima di salutarvi, ricordate che questa però sarà uno spettacolo d'estate.
1: È vero, godetevi tutti i più bei film italiani e europei al cinema grazie al contributo del Ministero della Cultura. Il biglietto costa solo 3,50 euro e per tutta l'estate.
2: Il calendario delle proiezioni è ricchissimo, scopritelo su cinemarevolution.it.
0: Oh, però siamo diventati bravissimi, devo dire. Entro domani, la chiusura della settimana, per quanto ci guarda in passo, saremo impeccabili anche su Cinema Revolution. Godetevi il cinema, andiamo al cinema, che resta una delle forme espressive più belle del genere umano. Wow.
2: Ci vediamo domani.
1: A domani.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a Songavazzo, provincia di Bergamo, le 19 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. La Cassazione ha confermato in via definitiva

0: La condanna di Mario Roggero, il gioielliere piemontese uccise due rapinatori nel 2021. Tommaso Angelini.
1: E si costituirà già oggi Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzana nel Cuneese, dopo la conferma, come ricordavi, definitiva in Cassazione della condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante l'assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. A comunicarlo sono stati i suoi avvocati, che hanno affermato che potrebbero esserci strascichi anche a Strasburgo, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I legali poi non hanno indicato dove il 72enne sconterà la pena, spiegando che sarà lo stesso Roggero a comunicarlo. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, ascoltiamolo.
2: Io sto con Mario Roggero, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un furto nel suo negozio. Ritengo ingiusta questa condanna e spero di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
1: La vicenda risale al 28 aprile 2021, come detto, quando tre uomini entrarono nella gioielleria di Grinzane Cavour per una rapina. Dopo l'assalto, Roggero inseguì i malviventi all'esterno del negozio e sparò, uccidendo Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli e ferendo Alessandro Modica. Per l'accusa, il gioielliere non agì per legittima difesa, ma con una reazione volontaria e sproporzionata rispetto alla minaccia. La difesa ha invece sempre sostenuto che l'uomo avesse agito dopo anni di paura e dopo aver subito diverse rapine. A te.
0: Grazie Tommaso. La Camera ha dato il via libera all'articolo 1 della legge elettorale, il cuore della riforma. Resta il vulnus dovuto alla sconfitta di ieri della maggioranza sulle preferenze. Alessandra Giannoli.
3: Resta acceso il confronto politico a Montecitorio, prosegue infatti alla Camera l'esame della legge elettorale dopo l'episodio di ieri in cui la maggioranza è andata sotto, non è passata per un voto, lo ricordiamo, la proposta di Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati sulla reintroduzione delle preferenze. Oggi nuovo scontro in aula, bocciato l'emendamento dei Vannacciani che puntava a reintrodurre le preferenze, su cui si è registrata la convergenza inedita di Futuro Nazionale Fratelli d'Italia, che appunto ha sostenuto questo provvedimento a differenza di Lega e Forza Italia, che hanno votato contro, creando una nuova spaccatura nel centrodestra. Le opposizioni chiedono al governo di andare a casa e di fermare la legge elettorale. Su questo provvedimento la maggioranza non c'è più, ha sottolineato la segretaria di Elish Lein, ma alla Camera c'è anche spazio per un accordo bipartisan. Via libera all'unanimità l'emendamento a prima firma Fratelli d'Italia sul voto dei fuorisede. Intanto continua la caccia ai franchi tiratori nella maggioranza.
0: In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico dell'ex ministra Daniela Santanchè e di altre 15 persone, tra cui la sorella della parlamentare Fiorella Garnero e l'ex compagno Canio Mazzaro. Le ipotesi sono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. Sono definitive le condanne per l'omicidio di Samana Bass, la 18enne pakistana assassinata nel 2021 nel Reggiano dai suoi familiari perché rifiutava un matrimonio combinato. Ergastolo anche ai genitori. Nicola Pompei.
4: E così si chiude con la parola definitiva della Cassazione. Uno dei casi di cronaca più drammatici degli ultimi anni, sono diventate irrevocabili le condanne per l'omicidio di Samana Bass, la 18enne pakistana uccisa a Novellara, come dicevi, nel Reggiano, nella primavera del 2021. Confermati gli ergastoli per i genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, e per i due cugini. Diventa definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio. Per i giudici si è trattato di un omicidio premeditato, maturato perché Samana aveva rifiutato un matrimonio combinato e rivendicato il diritto di scegliere liberamente il proprio futuro. Una vicenda che, secondo la Suprema Corte, racconta la negazione della libertà di una ragazza che voleva semplicemente studiare, lavorare e costruirsi una vita autonoma. Determinante nel processo è stata la testimonianza del fratello minore della vittima, che ha ricostruito gli ultimi istanti prima dell'aggressione. Fondamentali anche le indicazioni dello zio, che portarono al ritrovamento del corpo. In Italia non c'è spazio per chi pretende di negare, in nome di presunte giustificazioni culturali o religiose, la libertà, la dignità e la vita di una donna. Commenta così il premier Giorgia Meloni la sentenza.
0: Nelle ultime ore nuovi raid americani sull'Iran. Intanto arriverà lunedì negli Stati Uniti il premier israeliano Netanyahu. Benedetta Mannucci.
5: Gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Lo ha detto Donald Trump, che ieri ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere un'offensiva più ampia rispetto a quella in corso nell'area dello stretto di Hormuz. Intanto a mezzogiorno, ora italiana, è partita una nuova ondata di raid statunitensi con l'obiettivo di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto. Dal capo dei Pasdaran l'annuncio: lo

0: Stretto di Hormuz resterà chiuso fino a quando non finiranno gli attacchi americani, mentre il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha fatto sapere che Teheran non ha al momento alcun piano per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Per lunedì è invece previsto un incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu.
1: Notizia appena arrivata: una bimba di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È stata soccorsa, rianimata e portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso, ma è in condizioni molto critiche. La borsa di Milano, chiusura FTSE MIB meno 0,85%. Ora speciale mondiale.
2: Speciale mondiale.
1: La Spagna, come sapete, è la prima finalista dei mondiali 2026. Questa sera si deciderà la seconda alle 21. Inghilterra, Argentina. Paolo Pacchioni.
3: Buonasera, la Spagna attende di conoscere il nome di chi affronterà domenica in finale. Ad Atlanta si sfidano i campioni del mondo in carica e i vice campioni d'Europa. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento avendo superato diverse difficoltà. Gli argentini per due volte hanno dovuto aspettare i supplementari per festeggiare. Gli inglesi per due volte hanno vinto in rimonta. L'albiceleste punta soprattutto su Lionel Messi, l'eterno campione che ha già segnato 8 gol. Al suo fianco stasera dovrebbe esserci Julian Alvarez. L'Inghilterra può contare su Harry Kane, Goleador che sa fare il trequartista, e su Jude Bellingham, centrocampista che sa fare gol. E stasera potrebbe essere tra i titolari anche Bukayo Saka. Inghilterra-Argentina comunque non sarà mai una partita come tutte le altre. Dietro c'è una storia piena di rivalità, polemiche, con una guerra a fare da sfondo. 40 anni fa la mano di Dios con Maradona, che prima beffò gli inglesi con un gol irregolare, poco dopo si fece perdonare dal mondo con una rete da cineteca. Nel 1982 poi c'è stato il conflitto per le isole Malvinas, o Falkland per dirlo all'inglese, e lì a vincere furono i britannici. La FIFA oggi ha vietato di introdurre allo stadio bandiere dell'arcipelago, volendo evitare la diffusione di messaggi politici. Poi abbiamo Trump che telefona a Infantino, ma questa è un'altra storia. La situazione tra le tifoserie è tesa. Ad Atlanta sono stati notevolmente rafforzati i controlli e le misure di sicurezza sui mezzi pubblici e allo stadio.
2: Previsioni del tempo.
4: Buonasera da Paolo Corazzon, ancora gran caldo in tutta Italia, ma attenzione, in queste ore temporali sulle regioni settentrionali anche forti. In effetti domani al nord temperature leggermente più contenute, ma al centro-sud anche domani sarà una giornata bollente con punte massime che nelle aree interne possono anche sfiorare i 38-40 gradi. Rinfrescherà domenica al nord e settimana prossima al centro-sud. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla tangenziale di Bologna tra l'uscita 8 Fiere e la 5 Quartiere Lame per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli. Traffico bloccato e coda per la rimozione di un camion che aveva preso fuoco. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campeggine per chi è diretto verso Bologna. Sono 3 km di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla 7 Seravalle Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, 1 km di coda per lavori. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: eccoci qua. Buona serata amici e amiche. In questo giovedì noi siamo fan, noi di protagonisti della giornata intensiva.
1: Bello.
0: El Mulier de Livida Palude in Spagna.
2: Una bella giornata intensiva. Francesco Taranto, buonasera, è quello che ci vuole. Che cos'è la giornata intensiva?
1: Buonasera Gianni.
2: Vediamo se hai studiato.
1: È una bella, sì,
2: vediamo.
1: Ho studiato sul plot. È una bella idea, avevo trovato una bellissima idea. Cioè fare tante cose la mattina, tanto lavoro subito, no, la mattina, ma poi avere tutto il pomeriggio libero.
0: E di
1: cioè,
0: nuovo l'idea che c'ha Gianni, è quello che fa lui.
2: No, io per niente, perché poi ti giochi la serata, perché se ti devi svegliare alle 4 invece che alle 5, alle 6,
1: anche
2: capirai che devi metterti a letto con le galline. A proposito di
0: e
2: galline,
0: non c'è manco la pennichella.
2: Andremo anche in Puglia, galline, pappagallini verdi da Roma si sono trasferiti in Puglia. Perché, certo. Fredella? Perché?
0: Beh, perché i pappagallini vanno a Trani in vacanza, perché? Quindi da Roma sono andati lì.
2: Sono andati a svernare in Puglia, poi vi racconteremo tutto, ma adesso Power It!

0: Believer, gli Imagine Dragons, 19 e 18 minuti. E allora possiamo aprire protagonisti con la prima mission.
1: La giornata.
2: La giornata intensiva.
3: Facciamo chiarezza.
2: Sì, arriva dalla Spagna.
3: Vuoi fare chiarezza tu, fratella? Se fai chiarezza tu, non ci sbrighiamo.
2: No, io
3: più,
2: voglio dare una notizia. No, arriva dalla Spagna la proposta della giornata intensiva. Cioè, si lavora la mattina e il pomeriggio. Dopo diciamo le due, liberi tutti.
3: Non è così. Vedete che devo fare uno stop news.
2: Allora, autostop news.
3: Giornata intensiva significa che cominciamo a lavorare 2-3 ore prima, così da avere il pomeriggio. Ecco.
2: Ma vedi che allora, è la stessa roba che hai detto.
3: Mi vuoi servire la battuta che abbiamo?
2: Allora, a questo punto noi dobbiamo trovare insomma, gente che voglia sposare questa causa. E andiamo a Foggia, chiamiamo Masino.
3: Referendum.
2: Polleria Masino, sì, vabbè, stiamo raccogliendo le firme, facciamo un referendum abrogativo, bla bla bla. Ecco, ecco Masino.
0: Sentiamo.
3: Pronto? Sì. Masino, sì. Bello, come stai?
4: Sempre bene.
3: Grazie. Sono Raimondo Ubini, sto raccogliendo le firme per il referendum per introdurre anche in Italia la giornata intensiva. Che dici?
4: Intensiva di cosa?
3: Intensiva nel senso che tu che vendi polli ti svegli alle 4 del mattino.
4: Io non vendo più polli, adesso ho un ristorante di carne, si chiama Carneate.
3: Carneate. Allora tu praticamente il ristorante a che ora lo apri? Alle 20 di sera?
4: 19:30.
3: E con la giornata intensiva tu invece lo apri alle 5 del mattino, a mezzogiorno chiude e c'è tutto il pomeriggio libero.
0: Che meglio, è intensiva.
3: Fai così. Firmi carnea de firma?
2: Dai, firma Masino, dai.
4: No, non firmo.
3: Non vuoi firma. La giornata intensiva, vuoi la notte intensiva, ti conosco bene.
4: Hai capito bene.
3: Tutti da carnea de da Masino. Ciao.
2: Aspettate, allora chiamiamo un sindaco, vediamo se ci risponde il sindaco di Ascoli.
3: Che c'entra il sindaco con la giornata? Ah, perché un sindaco con i suoi poteri può introdurre nella sua città la giornata.
2: Se un sindaco magari
3: hai ragione, vedi,
2: è già nella giornata intensiva,
0: staccato è già da 3 ore
3: staccato.
2: Ci sta provando a chiamare, vediamo se ci risponde.
3: Vediamo
2: sindaco, ci sei?
5: Io ci sono.
2: Allora sindaco, tu firmi per la giornata intensiva? Sai cos'è?
5: Ma io già la faccio la giornata intensiva.
3: No.
2: E finisci a che ora?
5: Io non faccio intensiva, finisco alle 11, quindi non è intensiva.
3: È da scemi, non è intensiva.
2: Cioè possiamo
0: esatto, e si stacca prima.
2: Quindi al comune, per esempio, tutto chiuso dalle 15 in poi, che ne pensi?
3: 15 pure tardi, a mezzogiorno.
2: Non fare il napoletano, il foggiano, io e te, dai.
5: Anche dalle 13. Lo sai perché ad Ascoli sarebbe interessante? Perché Ascoli a 15 minuti hai la montagna per sciare, a 15 minuti hai il mare.
3: Mettetelo sbrand promo, è tutta una marchetta stasera.
5: Mezzogiorno vai al mare.
2: Perfetto, ma guarda che io Gianni, Foggia e Napoli già lo facciamo, per dire. Comunque. Vabbè, allora firma, Ascoli firma, altri comuni all'ascolto. Verremo da

0: Però ciao, un messaggio grazie per voi, eh.
1: Dica, sì, che c'è?
0: Perché ho sentito Russell Crowe oggi, via messaggio.
2: E che dice?
1: Hai sentito Russell Crowe? Che dice? Questa è una notizia, ce lo dica. Che ha detto?
0: Sì, in assoluta RTL. E questa è la prima notizia.
1: Manda i saluti ad RTL, addirittura. Vabbè, sindaco.
0: E dice che tra fine settembre, inizio ottobre sarà a Lucca.
1: A Lucca, quindi ha tradito Lucca. Ascoli, scusi, non è che va a Lucca,
3: ho capito, ma dai, che c'entra con Lucca RTL? Italia, ma ce lo porti a Cologno Monzese, Russell Crowe,
2: sì, perché a Lucca
1: o a Mondragone, a casa di
3: va bene.
0: Di Russell Crowe.
1: Comunque, grazie, sindaco, Lucca, diciamo la verità che Lucca e insomma Ascoli più o meno sono sullo stesso meridiano. Vabbè, forse
2: sì, ma circa, credo.
3: Vabbè, agitiamo la Coca-Cola, va che meglio, Tommaso Paradiso, vai.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 19:25, RTL 102.5. Beh, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It Live e quest'anno la line-up è super. Allora, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena ascoltato, The Colors, Gaia, insomma, un cast pazzesco e la lista è assai lunga.
1: Lunghissima, assolutamente. Ci saranno anche Tony Pitoni, Jay Axito nella piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, e poi ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, Lady AH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Fascia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, prima stanza a destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Allora, i biglietti per Future Hits Live 2026, lo ricordiamo, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano, già stanno volando, le prevendite sono aperte.
0: Vola
1: su
0: il biglietto,
1: ticketone.it, correte a comprarle.
0: Agatataville, signorini, finisce il biglietto, vola.
2: Attenzione, attenzione amici della Puglia, se ci state seguendo vi risulta questa invasione di pappagallini verdi che sono molto molto carini, però sterminano le colture, diciamo, autunnali.
0: Mangiano le nocciole, sì.
2: Ah, sì. No, non le nocciole, quelle che poi saranno nocciole, quindi
0: noccioline
2: creano danno, diciamo, alla filiera.
1: Già salate le vogliono.
2: È qualcuno che vuole rispondere? 378 378 1025 Puglia,

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Hai fame?
2: Sì.
3: Molta?
2: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
3: Fritto?
2: No.
3: Croccante?
2: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Mark Ronson con Miley Cyrus, 19:35 minuti. Bella puntata, dobbiamo dire. Beh, anche oggi dire, lo possiamo
1: anche
0: dire.
1: Quella di ieri.
0: Anche quella di ieri, soprattutto. Soprattutto. Noi torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli.
2: Posto di blocco.
3: Eccoci qui,
2: vai,
3: ragazzi. Buonasera. Sono con un bel gruppone di amici. Diteci un po', come vi chiamate?
4: Ciao, io sono Giacomo.
5: Io sono Riccardo.
6: Io Edoardo.
3: E dove andate?
4: Andiamo a Rio, in Brasile.
3: Non solo a Rio, perché in realtà vi fate un bel giro in Brasile. Molto organizzati, tra l'altro, devo dirlo. Dove andate?
4: E atterriamo a Rio, poi stando lì qualche giorno, ci spostiamo a Manaus per fare un giro nella foresta amazzonica. E poi andiamo più a nord, un po' di spiagge, dune,
1: sulle dune.
3: Bello,
0: ragazzi.
1: Sulle dune, attenzione alla tartaruga killer e anche ai nudisti, diciamo.
0: Soprattutto.
5: Le bratte.
3: Ma chi è l'organizzatore del gruppo?
4: È lui.
3: Ma tu ce l'hai la faccia da organizzatore?
6: No, organizzato un po'.
3: Sì. Anche tu organizzi, anche lui un pochino. Che cosa hai organizzato tu? Dici un po'.
7: Io ho scelto la destinazione.
0: Brasile, ok, via, poi fate voi.
3: Fantastico. Tra l'altro vi raccontavano nel fuori onda che in realtà si sono già fatti un bel viaggione anche l'anno scorso. Siete stati?
1: A Foggia.
4: Malesia, Indonesia l'anno
3: scorso. Non proprio Foggia.
0: Dove?
4: Malesia, Indonesia.
0: Beh, mica male.
3: E sono tornati anche con un tatuaggio e questa volta replicheranno con un altro tatuaggio in Brasile.
4: Sicuramente.
3: Che cosa vorresti tatuarti?
4: No, dipende dal mood. Dall'esperienza che facciamo.
1: Quello che capita.
3: Un oggetto che magari rappresenti la vacanza.
0: Una duna. Per
4: Torre Eiffel, probabile.
1: Anche in Brasile, magari la trovi, sai, quei souvenir piccolini.
3: L'aeroporto. Mai dire mai. Bene, ragazzi, grazie. Volete salutare qualcuno?
7: Io sì, voglio salutare il mio gruppo di amici di Rovigo che ci stanno seguendo. Ciao.
3: Bene, salutiamo.
1: Ciao. Un saluto a Rovigo.
4: Anch'io saluto tutti, amici a casa. Ciao.
3: Ma sì, ciao.
1: Martina, pure io saluto tutti i miei amici di Rovigo.
3: Bravo, salutiamo gli amici di Rovigo. Ciao ragazzi, buon viaggio.
4: Grazie mille, ciao.
0: Giselle, new hit.
8: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Tappeto di fragole, modale, 19:43 su RTL 102.5, ma attenzione perché abbiamo delle abitudini che non vanno cambiate, soprattutto d'estate. Ecco qua.
1: Poi là.
0: Per quest'anno.
1: Non giusto? Cambiare. Eccola. Non cambiare.
0: Spiaggia. Perché non si cambia spiaggia?
2: È vero, ma perché gli italiani sono sempre fissati con la stessa spiaggia? Guardate, lo dice un'inchiesta inventata da Fredella di San Pianta.
1: È l'università, cioè, di Fredella questa proprio, che ha fatto questo
2: uno
1: studio.
2: Uno può anche girare il mondo, avete sentito il gruppo di Rovigo, certo. Vanno in Brasile, uno può andare ovunque. No. Però
0: è il gruppo di Brasile, va a Rovigo, questo
2: però
0: è bello.
2: Però poi una capatina nella stessa spiaggia. Certo. Magari,
0: stesso ombrellone,
2: sempre.
0: Stesso posto auto.
2: Con chi ne parliamo, Fredella? Con chi
0: ne parliamo? Avremo un po' di lidi in giro, quindi preparatevi.
2: Veramente? Mi preparo.
3: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Super classico Ernia 19:52 RTL 102.5 con protagonisti. Allora, tra poco andremo probabilmente ancora in giro per l'Italia alla scoperta di sindaci e storie. Non sappiamo.
1: Beh, abbiamo ancora i pappagallini in sospeso, abbiamo le spiagge. Sì, come guarda, mai scegliamo sempre la stessa spiaggia? Torniamo sempre dove siamo stati.
2: Io i pappagallini.
1: Togliamo tutti.
2: Sì, no, perché c'ho un venditore di cocco. Che vuole intervenire, ragazzi, ci tiene molto perché dice il cocco non tramonta mai in spiaggia. Chissà perché.
0: È vero, è perché si vende all'alba.
2: È più buono.
3: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: La voce bellissima di Adele, Chasing Pavements, alla fine di questa prima ora di Protagonisti, che è volata, possiamo dire volata.
1: Sì. È volata, la seconda sarà uguale alla prima, con la differenza che aggiungeremo i pappagallini che non siamo
2: insomma, aggiungeremo quello che possiamo. Ovviamente cresce l'attesa per l'appuntamento col, col Millennium.
1: Adesso
2: non sapevo che dire, mi sono buttato sul Millennium.
1: Noi ci portiamo avanti, diciamo, perché tu non vedi l'ora che finisca il programma. Questa
2: ma
1: è la verità.
2: Per carità, non lo
1: giornale
2: dire.
1: Orario con la Raffaella Coppola.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Renata Ferri, direttrice del festival di fotografia Cortona on the Move. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Anche a Torrazza Coste, in provincia di Pavia, sono le 20.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura a un drammatico incidente avvenuto in Liguria, una ragazzina è stata trattenuta per i capelli dal bocchettone di una piscina. Sentiamo Tommaso Angelini.
6: Pochi attimi il tempo di immergersi e non è più tornata in superficie. Una tredicenne ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere rimasta incastrata nel sistema di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio mentre la giovane stava nuotando. A salvarla è stato il proprietario dello stabilimento, che si è tuffato in acqua e le ha liberato i capelli rimasti impigliati nel bocchettone della pompa. Quando è stata riportata a galla però era già priva di sensi. I sanitari del 118 hanno iniziato subito le manovre di rianimazione con l'ausilio del defibrillatore. Poi la tredicenne è stata trasferita d'urgenza in elicottero al Gaslini. Sul posto sono intervenuti anche la capitaneria di porto e le forze dell'ordine. La piscina è stata posta sotto sequestro. Gli investigatori dovranno accertare se l'impianto di aspirazione fosse a norma o se vi siano stati guasti o malfunzionamenti. Funzionamenti a te.
5: Grazie. La politica, nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari e dunque proposta bocciata. La maggioranza è divisa, ma il governo va avanti. Via libera dell'Aula oggi a scrutinio segreto all'articolo 1 della riforma, cuore del meccanismo del sistema proporzionale con premio di maggioranza, che prevede anche l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Ci spostiamo in Francia. L'Assemblea nazionale ha adottato oggi in via definitiva la creazione di un diritto all'aiuto a morire, una promessa contenuta nel programma del secondo mandato di Emmanuel Macron. In totale 291 deputati hanno votato a favore contro 241. Siamo al calcio. Oggi la seconda semifinale del Mondiale. Seguiremo tutto su RTL 102.5 con lo speciale Noi Dire Mondiali e dunque la linea Paolo Pacchioni.
7: Buonasera. Inghilterra e Argentina si giocano un posto in finale, dove trovano ad attenderle la Spagna. È una sfida ricca di storia e di polemiche. In questo Mondiale entrambe le squadre hanno fatto bene da un certo punto di vista, ma hanno anche saputo saper superare le difficoltà che hanno incontrato via via. L'Argentina punta ancora su Messi, al suo fianco ancora Julian Alvarez e la sorpresa Simeone, Giuliano Simeone, ancora in panchina invece Lautaro Martinez. Nell'Inghilterra Bellingham e Kane saranno sostenuti da Rodgers e Gordon. È tutto.
4: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma non sempre dovunque. Difatti nuovamente i rilievi alpini risentiranno di locali note instabili nel tardo pomeriggio sera, ma soprattutto gran caldo continua a farsi sentire, intenso, pesante in diverse località, con temperature massime anche oltre i 36-37 gradi e con alto livello di umidità. Per sapere quando finirà vi rimando all'app di Trebimeteo.
4: Via Radio.
9: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei Trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone per chi è diretto verso Gravellona Toce, un chilometro di coda per l'incidente autonomo di un'auto avvenuto in galleria. Il traffico attualmente defluisce su due corsie. Andiamo ora sulla 14 Bologna Taranto tra Panigale e Bologna San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 35 minuti in direzione della 1 Milano-Napoli, sempre sulla 14, anche qui code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio e tempi di percorrenza di 35 minuti sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 8 Fiere e la 4 via del Triumvirato verso la 1, code per il traffico e tempi di percorrenza di un'ora. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e allacciate sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, vi auguro un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
10: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: E allora, seconda ora di protagonisti che inizia proprio adesso alle 20:06, sarà uguale alla prima, noi ve lo diciamo già, quindi sappiatelo.
7: Sarà vero, sarà così, sarà perso, non lo so, non lo sappiamo. Bene, e Simioli, cocco bello, cocco in vacanza.
2: Cocco fresco anche quest'anno sulle spiagge, il vero protagonista è il cocco, passano gli anni, passano i Fredella, ma pure sì. Signoli, pure Taranto,
0: tutti passano, tutti passiamo.
2: Ma poi secondo me perché è più buono ma la fetta di cocco mangiata sulla spiaggia?
7: Sai perché? Cocco bello pezzettini per grandi e bambini, cocco bello in vacanza per adesso donne in gravidanza.
2: Toglie pure il posto ai venditori di cocco, secondo me è più buono perché lo paghiamo una cifra, secondo me. Perché una fettina può costare anche 3-4 euro, ragazzi.
7: Ma anche di più. Anche di più.
2: Certo. E si dice, cavolo, ho speso tutti questi soldi.
7: Però non è un po' stopposo quando lo mangi.
0: Rimane un po' tra i denti, questo possiamo dire. Rimane
7: occhio
0: un po'...
7: alla dentiera.
0: Occhio, sì.
2: Fredella, bravo, giusto. Ecco, autobiografia.

0: 20 e 13, Andromeda, Elodie su RTL 102.5. Allora, poco fa abbiamo detto di fare questa grande mission dedicata al cocco, che è uno dei protagonisti insieme alle intestive dell'estate, no? Sempre sulle spiagge si consuma, si mangia il cocco.
1: Non passa mai di moda, insomma. No, no. Eccolo.
2: Gianluca, ti chiamo io perché prima si sentiva una specie di cocco, hai capito?
3: Invece ora mi senti?
2: Adesso ti sento cocco bello, cocco fresco. Allora,
0: facci la prova.
2: Allora, okay. Il giornalista Fredella da quel di Roma ti domanda perché il cocco in spiaggia è intramontabile.
0: Beh, appunto.
3: Ma perché il cocco, voglio dire, cioè, è la fragolina sulla torta, cioè, è energia, è tutto il cocco.
0: Scusa, è anche musica, perché poi
3: quando state
0: lo
3: per
0: vendete.
2: Aspetta un momento, scusami Gianluca, dimmi Fredella.
0: No,
2: dimmi.
0: È anche musica, perché lui lo vende urlando.
1: È vero,
0: no?
2: Dice Fredella che anche musica, non so cosa abbia voluto dire, però te lo ripeto. Allora,
0: è tipo cocco bello?
3: Sì, allora poi ci sono le varie frasi che si dicono in spiaggia.
2: Qual è quella che ti fa vendere più fette di cocco?
3: Frutta fresca genuina che non viene dalla Cina, per la donna in gravidanza, cocco bello in abbondanza.
1: Beh,
3: con il sole e con il mare, il mio cocco fa abbronzare.
1: Beh,
3: poi
1: questa è
3: ci
1: bellissima.
3: Sta fra Sciupaca e Barichello, vince sempre cocco bello.
1: Beh, bellissima.
2: Quanto costa? Mi chiede il giornalista Fredella costa una fetta di cocco oggi nel 2026.
1: 8 euro.
3: Nel 2026 io sono ancora uno di quelli ancora economici, 2 euro una bustina con 4 fette.
0: Wow. Ma per lo scontrino, scusa, quindi posso fare il cattivo? Ancora...
2: Aspetta un momento che il giornalista Fredella mi fa, dimmi.
0: No,
2: Fredella.
0: Fammi fare il cattivo, fa lo scontrino, sì. Mi auguro.
2: Dice il cattivissimo giornalista pieno di sospetti, sì. Fai lo scontrino?
3: Assolutamente sì, sì.
2: È tutta
3: come no?
2: Quanti mesi?
3: Tutto.
2: Fredella ti domanda, un 20% del tuo incasso non puoi devolverlo a lui?
0: Ma non è la Caritas,
3: ma
0: lui. Cioè.
3: Ci possiamo pensare a questa cosa.
2: Ma la generosità di
0: quanto ne vende di cocco in una giornata?
3: Certo. Anche perché è un lavoro, diciamo, massacrante, però voglio dire, dai suoi risultati.
2: Ecco, dice il giornalista Fredella, quanti anni hanno i maggiori fruitori di fette di cocco?
0: E se c'è qualcuno che si chiama Rocco?
3: Quanti anni hanno? Sì. Abbastanza avanzati.
0: E quindi con la dentiera come si fa?
2: Cocco. I giovani non mangiano cocco?
3: No, perché diciamo le persone avanzate di età.
1: Sì.
2: No, nel senso avanzate, sai, della serie, insomma.
0: Ma puoi chiedere con la dentiera come si fa? C'è quel problema.
2: Fratella, per piacere.
0: No, è vero, dai, scusa.
2: Non facciamo body shaming.

0: Aspetta, aspetta, il giornalista Fredello non sa che mo ci taglieranno tutti i programmi per questi secondi.
1: No, non fa nulla. Allora, diceva, una rima con Taranto col... e Simioli.
0: Sì. Una rima con il cognome Taranto, ci riesci Taranto?
2: Come la città.
3: Taranto, Taranto, Taranto.
1: Vabbè, vengo Simioli, se no.
0: Vabbè, ci siamo giocati tutto questo. No,
1: vabbè,
3: vabbè, dai, però la prima mi ha compensato quello che ora non
2: sì,
3: so.
0: Sei un numero uno, trovate Gianluca sulla spiaggia di Posillipo a Napoli.
3: Posillipo, il re del cocco.
1: Ma grazie, quante marchette abbiamo fatto oggi.

dritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Seguimi anche con l'alta marea.
1: Alta marea Coez insieme a Fra Quintale, 20 e 20, 3 minuti. Altra mission, signori,
2: esatto,
1: buoni protagonisti.
2: Esatto, andiamo in Puglia. In Puglia, sì. Perché c'è questa emergenza pappagallini verdi che sono arrivati da Napoli, da Roma. Io mi chiedo come sono arrivati da Roma.
1: In treno.
2: Con tutto questo traffico, col treno che fa ritardo. Vabbè, comunque popolano la Puglia, ma c'è un grande problema e quindi ne parliamo. Abbiamo chiamato lui, l'uomo che è stato sindaco per a Trani. Adesso non è più sindaco, ma è un cittadino di Trani. Amedeo Bottaro.
3: Ciao, bentrovati, bentrovati a tutti.
2: Ma va via, lei, arrivano i pappagalli.
1: Infatti.
3: Con i pappagalli, sì. Ah, no, in realtà abbiamo lottato già contro i pappagalli, anche quando ci stavo io. Ora stanno sempre più aumentando, il che è un problema, chiaramente, perché distrugge tutto l'ecosistema a cui noi siamo abituati.
2: Scusi, ma la fanno? Che sta facendo? Jogging?
1: All'amore.
4: Bravo. O sta inseguendo i pappagalli?
2: Sì. Che sta facendo, Amedeo? Non abbiamo capito. Che fai?
3: Sto facendo jogging.
1: Ah, vedi?
2: Addirittura sta facendo jogging. Gianni!
4: Che meraviglia! Ma dove ti trovi? All'altezza del ristorante Gallo?
2: Ecco, Marchetta, ti trovi all'altezza del ristorante
4: Se
2: Gallo?
4: Mi fai sentire la risposta. Ah, già, perché ci parli tu.
3: No, sono andato un po' più avanti, l'ho superato già.
2: Gianni
3: conosce bene il ristorante Gallo.
2: Sì, perché non ha pagato.
4: Conosco bene Trani.
2: Vabbè, quindi... mi chiamate fra di voi, cioè che gliene frega alla gente che tu conosci Trani.
4: Ma sei all'altezza dove stanno quelle bancarelle di pesce fresco meravigliose?
2: Ma scusa, ma non è tutto città, Amedeo Bottara. Amedeo mi chiede se sei all'altezza delle bancarelle di pesce. Non ho capito che interessa, però.
3: Sì, esattamente.
2: E allora passaci uno di quelli che vende il pesce, dai.
4: Madonna, che meraviglia, ecco, ragazzi.
3: No, li ho superati già, poi non è il caso, perché sono abbastanza, diciamo, folcloristici, vorrei evitare.
2: Hai paura?
1: Ma
2: no,
1: paura, perché essendo ex sindaco, capito chi sei.
2: Amedeo, ma per capire, ma da sindaco prima correvi o ti facevano correre?
3: Mi facevano correre.
2: Quindi adesso hai trovato te stesso, di la verità.
3: Ho svoltato, assolutamente sì.
2: Bene, grazie a Bottaro e tutta Trani. E il nostro, comunque,
4: voglio
2: resta
4: dire,
2: il nostro.
4: Voglio
2: sindaco.
4: Dire qualcosa di molto animalista. Sì. Ecco, non picchiamo, non trattiamo male sti pappagallini verdi. Troviamo
2: anche
4: la maniera migliore.
1: Vero.
4: E dai, forza, perché poi, poverini, che ne sanno loro che se mangiano i semi?
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attiva

0: Solo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
10: Hai dimenticato i costumi da bagno.
9: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: Dorian Gray, 20 e 34 su RTL 102.5. È arrivato quel momento, il momento del posto di blocco in aeroporto a Roma Fiumicino, dove c'è la nostra Martina Rinelli. Martina, circondata, esatto, da uomini che partono, che
1: arrivano. Capito, sì, mi circondo di uomini. Allora, facciamo un giro di nomi. Chi siete? Come vi chiamate?
2: Marco, piacere.
3: Carmelo, piacere.
4: Piacere a tutti, Eugenio.
5: Tiziano, molto piacere.
1: Allora, voi in realtà state per partire, sì, però per tornare a casa, perché il vostro viaggio è appena finito. Dove siete stati?
3: Palma de Mallorca, a Magaluf.
1: Allora, diteci un po', com'è stato questo viaggio?
3: Allora, è stato un viaggio comunque molto bello, sì. Ci siamo divertiti tanto.
1: Sì.
3: E discoteche, balli, e molto alcol.
0: Quello no.
6: Con moderazione, naturalmente con moderazione.
7: Molto acqua naturale.
0: Datemi esempio, quanti anni avete?
8: Si può fare, ma non si può dire.
1: Esatto. Allora, la cosa che sicuramente vi ricorderete per sempre di questo viaggio, c'è un momento memorabile accaduto, perché tu ridi? Che cosa è successo?
0: Paura. Questo momento.
3: Allora, sicuramente ci siamo fatti un tatuaggio di gruppo.
0: Addirittura?
8: Cioè, pure voi.
3: Lo posso far vedere.
1: No,
0: dipende dove.
6: Descrivilo. Ma si può...
3: Allora, praticamente una palma.
1: Sì.
3: Poi, siccome il secondo e il terzo giorno, comunque, nell'hotel è scoppiato un incendio.
1: No,
6: non benissimo questo.
8: Pure, ma sicuro.
0: Ma che cos'è? Vacanze?
3: Allora, mentre stavamo dormendo, ci stavamo riposando. È entrata la polizia bussando, tipo quelli dell'FBI quando
0: sicuro che non era l'alcol della sera prima?
1: Sicuro che sia successo.
8: Sì, sì, sì.
1: Ok,
8: l'ho pensato anche io.
3: Fuera. Siamo stati 2-3 ore e poi ci siamo fatti la palma, perché Palma de Mallorca con
8: la fiamma
3: sulla palma.
1: No, vabbè,
3: e
1: fantastico.
3: Poi la nostra scritta, che Temch sarebbe Tiziano, Eugenio, Marco e Carmelo.
1: Carini che siete.
0: Tu sei lincese, però, secondo me, è vero?
3: Come?
0: Sei il salentino, secondo me.
3: Sì.
0: Di Gallipoli.
6: Bellissima,
0: esatto.
6: Gallipoli.
0: Saliamo tutti i Gallipoli, come si chiamano? I Galli.
3: Gallipolini.
1: Tra l'altro, ragazzi. Galli.

0: Hanno detto che stasera quando atterrano poi vanno già a ballare, perché esatto. Gallipoli, vabbè, famosa
1: vabbè, certo,
0: per tutti i locali, quindi atterrati è andato a ballare
2: a sfoggiare il tatuaggio.
3: Bello. Bello. Fatevene un altro stasera, dai, grazie mille,
2: esatto.
0: grazie ragazzi, fate un buon viaggio,
2: ciao, costiera amalfitana, vai.

0: 20:43 minuti, bellissima Amazing di George Michael qua in protagonisti gli ultimi minuti insieme di questa seconda ora.
1: Esatto, allora corsa al millennium, sì. A questo punto c'è io chi Andrei. Ci chiede Steve che fa rima
2: no,
1: con Paul.
2: Nessuno ci ha chiesto Steve, siamo noi che vogliamo invece farvi scegliere sempre sto fratello che deve rovinare tutto. Allora vabbè, dicevo l'artista
1: io lo
2: che
1: scelgo
2: abbiamo
1: in una
2: scelto,
1: nave in stiva
2: l'artista che abbiamo scelto io e Francesco Taranto che almeno conosciamo la musica,
1: esatto,
2: e Stevie Wonder, dammi conferma,
0: è vero
2: ecco, vedete, fratella sta cantando, è successo più mainstream di un artista invece
1: è quello
2: che
1: voglio
2: ha
1: ascoltare.
2: Scritto pietre miliari, aiutami pure tu Taranto, pietre miliari, e allora vi domandiamo che cosa volete ascoltare di Stevie Wonder che non sia I Just Go.
1: Posso farti una domanda? Ma la collana che hai è di pietre miliari?
2: A fredella, pietre miliari, Just, che hai detto della collana?
1: È di pietre miliari, infatti.
2: Certo,
1: di cos'è?
2: La mia originale, la tua non lo so.
1: La mia
2: ecco.
1: Originapoli.
3: L'ultima canzone

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso di Luca Carboni, 20 e 51 minuti. Allora, stanno arrivando già un sacco di messaggi al 378-378-125.
2: Ma quanti quantifica?
1: Noi dobbiamo fare, la conta. Adesso c'è il notaio. Il notaio sta
3: sì,
1: segnando.
3: Cosa chiedono?
1: Tantissime canzoni, tantissime canzoni di Stevie Wonder. Beh, qualcuno ha scritto anche quella che voleva nostro fratello. I just called.
3: No,
1: qualcuno, non tanti, però.
3: No.
2: Secondo me è Another Star.
1: No, ecco.
2: Potrebbe essere un'altra.
3: Oppure... perché poi la si sente poco, Another Star. Vabbè, allora io vado in catinetta, ma vi lascio con Harry Styles, Dance No More, che secondo me lo balleremo tutta l'estate, pure in Calabria, sono certo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora ce l'abbiamo fatta, anni 80, 70, 80, 90, boh, non sappiamo.
3: Però 90, allora,
4: sì, ha vinto alla fine, un pochino avevamo intuito prima, però
2: chi ha vinto?
4: Ha vinto alla fine, Another Star, ma canzone dai. Ovviamente.
2: Prendo la fisarmonica.
4: Il mitico Stevie Wonder. Vai.
3: Meravigliosa, ragazzi. Sui volume, sulle
2: posso
3: mani.
2: Dire una cosa?
4: Dilla.
2: Another Star, Stevie Wonder.
3: Sulle mani, su Fredella, sul volume, su tutto.

0: Bellissimo, bellissimo, mi hanno miti Stevie Wonder, Another Star, 20:59 minuti. Questo vuol dire che abbiamo finito, mi sa.
1: Esatto, vero. Ma vuol dire anche che tra poco ci sono i mondiali,
0: certo.
1: E oltre a Raffaella Coppola per il giornale orario sono pronti i nostri super radiocronisti, Pacchioni, Pompei,
2: ciao,
1: Angelini,
2: ciao, ciao,
1: Salvati,
2: ciao, ciao.
1: Tutti.
2: Ciao
1: tutti.
2: Da Napoli, ciao,
0: ciao
2: Taranto,
0: Gianni,
2: ciao Fedella, ciao a tutti.
1: Gianni, buone vacanze per domani,
0: no, ma come?
1: Parti.
2: Grazie,
1: no, così
2: grazie,
1: per dire.
2: Grazie.
0: Ah, non
2: sì,
0: so.
2: Parto.
0: A domani. Anche a Cerro al Volturno, in provincia di Isernia, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. Il calcio in apertura, riflettori sulla seconda semifinale del mondiale tra Argentina e Inghilterra. È tutto pronto anche su RTL 102.5 per lo show Noi Dire Mondiali. Linea dunque al nostro Paolo Pacchioni.
5: Buonasera da Atlanta, si gioca da 10 secondi. È cominciata dunque la semifinale fra Inghilterra e Argentina. In palio un posto per la finale dove già c'è la Spagna. Per quanto riguarda le formazioni, nell'Argentina ancora fuori Lautaro Martinez, con Messi c'è Julian Alvarez e un po' a sorpresa anche Giuliano Simeone, il figlio del Ciolo. A centrocampo invece è assente De Paul. Per quanto riguarda l'Argentina, per quanto riguarda l'Inghilterra, Harry Kane è naturalmente il centravanti, sostenuto da Bellingham. Con lui ci sono anche Rodgers e Gordon. Si gioca ad Atlanta con misure di sicurezza elevate perché c'è stata un po' di tensione fra tifosi. Tutto comunque tranquillo allo stadio. Peraltro l'Argentina indossa una maglia blu scura, simile a quella che indossava la nazionale argentina nel 1986 in occasione della partita della Mano de Dios con Maradona, che prima segnò di pugno e poi dopo si fece perdonare con uno dei gol più belli della storia. Un minuto di gioco, 0-0 a terra linea.
4: Grazie Paolo, a più tardi. Ora le principali notizie. Il maltempo fa una vittima nel modenese durante il nubifragio. Una persona è morta nello schianto frontale della sua auto con un'altra macchina a Bonporto, nella Bergamasca. Bagnatica invece una piccola tromba d'aria di il tendone di un locale, ribaltando un'auto sui tavoli esterni allestiti proprio per la festa. Allerta nubifragi a Milano, poi sul Triveneto e in Emilia Romagna appunto, sole e temperature estreme nel resto d'Italia. In primo piano c'è anche la decisione della Cassazione su Mario Roggero, che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere

0: che uccise i ladri. Salvini ha invocato la grazia, Roggero entrerà in carcere stasera e intanto sui social ha fatto arrivare il suo messaggio, ascoltiamolo.
1: È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
0: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Daltedo. Per chi è diretto verso Bologna il traffico è bloccato, sono 6 km di coda con tendenza all'aumento per la rimozione di oggetti dalla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: BMW vi invita all'ascolto di... Noi dire mondiali!
5: Mondiali!
6: Mondiali!
5: Mondiali! Buonasera!
7: Cos'è sta roba? E arrivi e urli, cosa urli?
5: No, pensavo che bisognasse...
7: Non devi urlare pure tu, devi urlare
5: pensavo
7: solo...
5: bisognasse già raccontare la partita, invece no.
8: Siamo ai saluti intanto.
5: Ah, ok, no, pensavo fosse successo qualcosa in questi primi minuti,
7: che
5: capito?
7: Disordinato, vabbè, sei diventato allora disordinato.
5: Facciamo tutto in ordine, così siamo tutti sereni. 5 minuti dopo le 21. Allè. Buonasera, bentrovati. Buon mercoledì 15 luglio 2026. Questo è Noi Dire Mondiali, la seconda semifinale. Ieri sì, vi abbiamo raccontato Francia-Spagna con la vittoria della Spagna. Questa sera vi raccontiamo Inghilterra-Argentina. Al momento siamo sullo 0-0. Buonasera Paolo Pacchioni.
9: Buonasera, buonasera a tutti voi.
5: Buonasera Tommaso Angelini.
10: Buenas tardes.
5: Buonasera Nicolò Pompei.
11: Ciao, ciao, buonasera,
5: buonasera. Buonasera Simone Palmieri. Buonasera, buonasera. Buonasera Nicolò Giustini.
7: Buonasera, buonasera anche a Gigi Resta e a Beppe Di Dio e regia che ci accompagneranno in questa splendida serata che è iniziata alla grandine, direi. Com'è la partita, Paolo?
9: Bella tesa, bella nervosa, c'è un paio di contrasti a centrocampo, siamo al quinto minuto, 0-0, ma insomma si vede che in campo c'è questa grande rivalità, peraltro una storia ricca anche di episodi insomma che hanno fatto tanto discutere. Abbiamo citato poco fa la mano de Dios di Maradona nel 1986 che fece infuriare gli inglesi, ma insomma fra questi due paesi nell'82 c'è stata anche una guerra per le isole Malvinas, quindi insomma c'è sicuramente un retroterra di nervosismo che in effetti abbiamo visto trasportato anche in campo in questi primi minuti.
7: Sì, non solo in campo, perché la tensione della finale si percepisce anche qui nello studio.
5: Sì. Salutiamo Gigi Resta e Beppe Di Dio che con grande calma
9: l'ho già fatto. Sono delle isole Malvinas.
7: Allora, se siete d'accordo, prima di leggere certo le informazioni, è arrivato il momento della sigla dei mondiali di calcio. Allora Beppe, dai dai!

0: Shakira, dai dai, le 21:10 RTL 102.5, la nostra sigla, quella di noi dire
1: mondiali.
0: Inghilterra, Argentina 0-0. Paolo, te ne prego le formazioni.
2: Intanto siamo al decimo minuto, non ci sono state occasioni. L'Argentina gioca con il Tibu Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico in difesa, McAllister, Enzo Fernandez, Paredes a centrocampo e poi Julian Alvarez, Simeone, Giuliano Simeone e Messi in attacco. Dall'altra parte c'è l'Inghilterra con Pickford in porta, difesa con James, Stones, Guay e Spence, Rice e Anderson, cerniera di centrocampo e poi Rogers, Bellingham e Gordon a sostegno di Harry Kane. Quindi qualche novità, qualche sorpresa, informazione: nell'Argentina per esempio gioca Giuliano Simeone, che è il figlio del Cholo, quello che gioca nell'Atletico Madrid, proprio allenato dal padre, mentre invece non c'è per esempio Lautaro Martinez, ma questo insomma già si sapeva, e non c'è nemmeno De Paul a centrocampo. E ha cambiato un po' qualcosa anche Tuchel nell'Inghilterra, con Rogers e Gordon insieme a Bellingham a sostegno di Harry Kane. Non gioca neanche questa volta Bukayo Saka.
3: Questo è una scelta, poi di solito lo fa giocare nel secondo tempo, quindi probabilmente per averlo più fresco alla fine. Ed effettivamente Rogers è stata una delle grandi sorprese della partita contro la Norvegia, è entrato, ha fatto molto bene dal suo tiro, no? Poi se non ricordo male è arrivata la papera
2: che poi ha portato,
4: che poi Rogers è quello che Tuchel l'ha chiamato al posto dei vari Palmer, Foden, che erano quelli un po' più acclamati, se vogliamo, dai tifosi invece di Rogers. Però pare abbia risposto bene. Comunque la partita è davvero molto molto molto nervosa,
2: Sì, clima da saloon a ogni fallo, ed è frequente il fallo. Oggi abbiamo visto già più falli di 11 minuti che spesso in un intero primo tempo, e poi a ogni fallo c'è sempre il mucchio di giocatori che va dall'arbitro, tutte le panchine che si alzano in piedi, quindi
4: e una guarda un po' chi c'è sempre in mezzo. Leandro Paredes, guardate un po', guardate.
2: Ma gli argentini sono sanguigni a voler
3: la garra
2: in modo carino, insomma, e gli inglesi non si tirano indietro, insomma.
3: Comunque non trovate che Tuchel assomigli un po' fisicamente a Max Allegri?
2: Sì, però c'è, dopo una cura dimagrante importante, nel senso che anche Allegri è dimagrito, ma Cooper, questo sembra perde 4 kg a partita sto Tuchel. Infatti per fortuna è finita, perché se andava avanti un altro mese non ce la faceva.
3: Beh, però se passa stasera il nervosismo e la tensione per 4 giorni, Paolo, secondo
2: potrebbe
3: me
2: potrebbe curarlo, sì, fino alla fine. Sì.
0: Allora io vorrei chiedere a questo punto
3: è giusto.
0: Nicolò Pompei che partita dobbiamo aspettarci.
4: Che partita dobbiamo aspettarci? Io continuo a dire che l'Inghilterra parte leggermente favorita, almeno sotto il piano tecnico, cioè credo che se andiamo a guardare giocatore dopo giocatore l'Inghilterra è superiore. Poi l'Argentina, arrivato a questo punto in semifinale, appunto ci mette dentro di tutto, cioè sia ovviamente la tattica ma anche la garra, se vogliamo chiamarla così, dei sudamericani, insomma ci buttano veramente il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire. Poi c'è Messi, c'è una sorta di magia intorno a questa squadra, capace di rimontare.
3: Ah, è magia, quindi mi dici che è magia, Nick?
4: Beh, sì, dai,
3: non è un complotto, quindi
5: non
3: è un complotto.
4: Però l'Inghilterra,
3: ma tu eri d'accordo sul complotto? Hai cambiato
4: quindi
3: idea?
4: Attenzione.
2: No, ma anche l'Argentina, arrivano due squadre. Io penso che la partita di questa sera sia meno bella dal punto di vista tecnico rispetto a quella di ieri sera. Quella di ieri sera è più nobile. Questa di stasera da fuori gioco. Quella di stasera è più da battaglia, è più da grinta, portata anche all'esasperazione.
3: Mauro Corvino, Mauro, ragazzi. Il guardaline. Sì. Scusami, Paolo.
2: No, niente. Però sia Inghilterra sia Argentina in questo mondiale hanno saputo superare momenti difficili. L'Argentina è andata due volte supplementari, l'ha vinta. La Inghilterra ha ribaltato due volte due partite complicate, perché contro il Congo era sotto 10 minuti alla fine, con la Norvegia era sotto, ha rischiato di andare anche sotto i due gol e però è riuscita a ribaltarla. Quindi insomma sono due squadre che quantomeno a livello di capacità di combattere fino alla fine hanno dimostrato molto.
4: Poi se andiamo a guardare, ovviamente analizzare gli avversari che hanno affrontato, forse l'Inghilterra ha affrontato qualcosa più di più duro rispetto all'Argentina,
2: sicuro.
4: Che può essere anche un vantaggio, perché comunque averle superate, poi arrivare a questo
0: attenzione
4: punto,
0: Paolo,
2: attenzione all'attacco della formazione inglese che si sviluppa sul settore di sinistra, il pallone al limite, cerca spazio per il tiro,
3: è
2: fermato, è stato troppo egoista Gordon in questa circostanza, non ha passato il pallone e adesso prova a ripartire l'Argentina con l'azione che si sviluppa sulla destra, ripartenza da parte dell'Argentina, c'è il lancio a cercare Julian Alvarez che controlla in qualche modo il pallone, lo apre sulla sinistra, il cross di Simeone, c'è Messi che però viene superato dal pallone, la palla va dall'altra parte, prova a tenerla in campo e ci riesce Tagliafico, il controllo della laterale, il passaggio per Paredes, ancora l'Argentina che prova a tenere il pallone e a spingere, ma adesso non c'è c'è più quella situazione di contropiede. Adesso l'Inghilterra è seduta a risposta e adesso il gioco rallenta in modo notevole e quindi insomma noi possiamo esaurire qui questo brano di cronaca con il quindicesimo minuto sullo 0-0. No, perché dobbiamo ancora sentire, e qui c'è nessuno, di statistiche importanti questo precedenti non ne mancano,
1: però quelli me li voglio tenere per dopo. Voglio dirvi che Lionel Scaloni, il CT della nazionale argentina,
3: che si chiama come Messi, un caso, io non credo, è il complotto.
1: È il secondo commissario tecnico argentino dopo Carlos Bilardo che raggiunge la semifinale di un torneo di fila per, in due occasioni diverse, in due mondiali diversi, ed è il settimo allenatore nella storia della competizione a farlo, quindi veramente un grande risultato Scaloni, che è arrivato ad allenare l'Argentina insomma con Diego Maradona, che disse: ma che abbiamo preso, ma perché Scaloni non ha esperienza?
4: Ma è possibile che abbia giocato anche in Italia all'Atalanta?
2: Sì, come no, assolutamente,
4: certo. Alla Lazio.
2: Alla Lazio.
3: Allora, all'Atalanta. Visto che in Inghilterra si dice sorry, no? In spagnolo si dice lo siento, sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Paolo, attenzione!
1: Attacca l'Inghilterra, c'è un cross al raso terra di James, sul quale si accartoccia però il Dibu Martinez e fa bloccare questo pallone. Sono 19 minuti giocati ad Atlanta in Georgia, è sempre 0-0 fra Argentina e Inghilterra.
2: Allora, è arrivato già un messaggio al 378-378-125, numero con il quale potete commentare la partita insieme a noi. Erika dice: ragazzi, stasera mi sa che dovrete fare i giudici per questo incontro di box.
3: Effettivamente.
2: L'intensità è molto alta, Palmieri. Secondo te perché?
3: No, allora io non so dare, non ti
4: Oddio,
3: so dire.
4: Si è perso un pallone, incredibile.
3: Non ti so dire il perché, tutta ti so dire che non è bello, Nicolò, da vedere. Non è bello da vedere tutta questa garra che c'è in campo. Vorrei vedere un po' più di rispetto.
2: Ma di rispetto di che tipo? Scusa.
3: Da parte dei
2: verso
3: giocatori.
2: Chi?
3: Verso la squadra avversaria, ovviamente.
2: Ah, tra giocatori, Sì.
3: E invece è una continua lamentela, un continuo fallo.
2: Fallo.
1: Occhio che va via Julian Alvarez per l'Argentina, lato corto di sinistra, l'area di rigore, stringe verso il centro, parte il cross, secondo palo, stop di petto in area di rigore. Poi il pallone è alzato da Henderson, che lo spazza via senza badare per il sottile, ma lo rimette ancora in mezzo l'Argentina. C'è ancora un colpo di testa, poi si alza anche la bandierina dell'assistente, che indica dunque il fuorigioco e dunque calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Fiammate, ma di fatto nessun tiro in porta. 0-0 dopo 20 minuti.
2: Allora, ragazzi, se siete d'accordo,
3: ma
2: io lo farei subito.
3: Se
2: scusami, Simo.
3: Arriva i supplementari?
2: Ma sì, l'ha detto
1: Paolo. Stando così le cose, mi sembra probabile. Però
3: Ok. Scusa.
2: Allora, se siete d'accordo, no. Comincerei immediatamente a spingere
4: una
2: un po' le due squadre che hanno bisogno di noi. Sì, e allora. Sì. Della musica bellissima che l'Inghilterra ha regalato alla nostra storia, noi questa sera abbiamo scelto questo qua. Prego, Beppe.

0: metti anche i One Direction argentini. Sentiamo anche un po' di tango, Beppe, per favore, dacci qua. Sì, balla Simone.
1: Ragazzi, ho ballato questo tango.
0: Fateci vedere Paolo che balla.
2: Hai ballato questo tango?
1: Io ho ballato questo tango in una milonga a Buenos Aires.
0: Ma veramente?
1: Accompagnato da una musicista che peraltro aveva 100 anni, suonava questa fisarmonica.
2: Non so cos'è una milonga.
1: La milonga è un locale dove si suona musica dal vivo, okay, e dove si balla il tango.
2: Ok, benissimo. Ma come sei andato?
1: Malissimo.
3: Ma non è Paolo che con questa musicista sotto sotto?
1: No, no, no, anche perché ero con la mia dolce metalli che guardava e faceva i video e vendo come una matta.
2: Benissimo, vorremmo averli, però
1: adesso li recuperiamo.
0: Ma non è che potremmo replicare questo tango che hai ballato nella milonga con
1: manca
0: uno
1: manca tra po- la ballerina.
0: Ma ci sono.

0: Pompei, Pompei è un bravissimo ballerino. Pompei è un bravissimo. Peccato che non sei qua, se no con Palmieri, un tanghino.
1: No, io l'avrei fatto con Paolo.
0: Non ho, non ho dubbi.
2: Il tanghito, bello stretto.
0: Non ho dubbi. Non
3: comunque,
0: ho dubbi.
3: Quella canzone che ti hai sentito, Por una cabeza, è una cosa meravigliosa.
0: È vero, sì, è vero, è vero. Di chi, cabeza, di chi Simo, chi la canta?
1: Il movimento sexy. Il movimento
0: sexy. Bomba!
2: Movimento
0: Paramago. Bellissimo.
2: Era quella, effettivamente era quella.
3: Mi permetto di interrompermi, sì, perché c'è un calcio,
0: per carità,
3: di
0: vai, vai,
3: Argentina. Con occhio, la palla sulla tre quarti, battuta da Messi, e
0: il
3: parte
0: tango
3: con il la cabeça il Simeone, occhio, lato corto, il dribbling, cerca il tiro cross, angolo, la deviation, corner.
1: Ragazzi, è corner.
3: Corner. Faccio la, la radiocronaca cantando con questa canzone.
2: Guarda, è una guerra.
0: Vai, vai,
3: c'è pure il calcio d'angolo.
0: Sono sbagliati i nomi, però.
2: No, no,
3: è quello giusto.
2: La Vezzi non c'è. Perché la Vezzi è sotto.
0: Vai, vai.

0: sia qui, non si deve protestar.
1: È stupendo. Non si batte più, tra l'altro.
0: Non si batte più, esatto, perché qua
1: ti stanno ascoltando.
0: Stanno ascoltando nell'auricolar. Tenevano pure la cabeza. Allora il corner, occhio, per l'Argentina. Dalla bandierina destra c'è Messi. Il suo cross al centro.
1: Fallo
0: in attacco. Punizione per l'Inghilterra.
1: Bravo Paolo.
2: Che giocatori
1: che abbiamo.
0: Sì, un fallo in attacco su Pickford, spinta netta di Simeone.
1: Sì. Strano.
0: Che si impattano come il suo papà.
2: Sempre lui.
1: Oh, è il momento dell'hydration break.
2: Andiamo a bere anche noi, perché Inghilterra e Argentina intorno al 21esimo siamo.
1: 24esimo
2: 0-0.
1: Vabbè, ma ragazzi, ma no, ma non è. Allora, Simo, però qui calma, devo difenderlo.
2: Accendete il microfono,
1: no,
2: a Gigi.
1: Qui devo difendere Simone, perché Simone ha imparato a leggere i numeri da poco e quindi fa ancora fatica a distinguere perché l'uno dal quattro.
2: Ma
1: non
2: è che, cioè, vanno alle idritre. Cosa?
1: Cos'è che dicevi, scusa?
2: Non mi viene.
1: Dillo!
0: Idris.

0: canale 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Ma è Fabri Fibra, antidroga, 21-32, Inghilterra-Argentina 0-0. Paolo, che partita è?
1: Per ora bloccata, brutta, tesa, con tanti falli, molto agonistica, ma con poche emozioni. Però in situazioni del genere i calci piazzati possono essere decisivi. E adesso c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, con la palla collocata sulla fascia di sinistra, una trentina di metri dalla porta. Da lì si può naturalmente andare verso il cross, verso il centro. Ci sono un paio di giocatori, Rice sul pallone, anche James. Intanto in tribuna segue con attenzione Beckham. Abbiamo visto inquadrato anche Fabio Capello, che peraltro è stato anche commissario tecnico della nazionale inglese. Il calcio di punizione sta per essere battuto dall'Inghilterra, con Rice. Guarda in mezzo all'area di rigore, rincorsa breve, alza un braccio, parte la sua rincorsa, ecco il cross verso il centro, colpito sul fondo. C'è stato un tentativo da parte di Stones, difensore centrale, salito per l'occasione, ha colpito il pallone di testa, però insomma, non ha inquadrato lo specchio della porta. Palla sul fondo, però siamo, non dico a un tiro in porta, perché non è in porta, però insomma ci siamo perlomeno un attimo avvicinati.
2: Sì, in area di rigore, sì, perlomeno.
0: Sì, sì, sì. Secondo me questa partita, in questa partita, i calci piazzati sono fondamentali.
3: Ma l'ha detto Paolo, l'ha detto Paolo pezzo secondo fa.
0: Non l'avevo sentito.
2: Ma lui non ha ascoltato.
4: Però
2: va bene così.
4: Se ti dovessi fare una domanda tattica, Simo, secondo te all'Inghilterra, che secondo me ha giocato un filo meglio dell'Argentina sin qui, che cosa è mancato?
0: Sai che, allora, tu vuoi la classica risposta, manca l'ultimo passaggio. Ma secondo me siamo ancora prima dell'ultimo.
4: Al penultimo.
2: Anche il terzultimo.
0: Sì. E non ho visto questa Argentina che ci ha narrato in quest'ultimo mese Tommaso Angelini, l'Argentina di Messi, l'Argentina del tocco, l'Argentina del calcio. Cioè, ho visto un'Argentina molto basic.
5: Ma io vorrei sapere, ma voi quando venite in diretta, no? Queste stupidaggini, per non dire altro, perché sennò poi dopo ma voi le pensate, bevete prima, prendete qualcosa prima di venire, che di illegale?
3: No,
5: cioè,
3: ma si è ancora
5: voi,
3: idratato il numero 10.
4: Ci siamo ancora idratati, è vero.
5: Cioè, non so se vi siete confusi
1: con cognac, che vi idratate.
5: Ma no, ma sa loro proprio con qualcosa di argentino, da bere di argentino.
4: Cosa si beve in Argentina, Tommy?
5: Il mate, però non è alcolico, cioè,
1: allora
5: non,
1: sì,
5: non è
1: poi
5: male.
1: Ci vogliono
5: però,
1: 15 giorni, cioè è una cosa.
5: Sì, è un po' lungo.
0: Il matcha.
5: No, il matcha in Giappone è un'altra cosa.
0: Ah, ok.
5: Il mate
1: in Giappone è argentino.
3: Attenzione
1: al pallone in rigore, ma Flash Gordon viene anticipato.
4: Scarso,
1: ma c'è ancora l'azione da parte di James per l'Inghilterra. Contro cross, pallone che sorvola all'area di rigore. Lo va a recuperare Giuliano Simeone, che spazza, viene però anticipato
4: scarso.
1: Da Spence.
4: Si butta, guarda che si butta.
1: E adesso
4: si butta.
1: Vediamo un po' quando si
4: Eccolo
1: butta.
4: Che si butta.
1: 1, 2, 3. Non si è buttato, ha perso il pallone.
4: Ha perso la palla.
1: È riuscito a recuperarlo per un attimo, poi è arrivato il suo compagno a dargli forte, ma recuperato ancora la palla all'Inghilterra.
4: Occhio,
1: con Gordon, fase comunque piuttosto confusa, pressing asfissiante,
3: fallo.
1: Punizione per fallo su Bellingham e dunque calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, con la palla collocata al vertice sinistro dell'area di rigore.
4: Figo,
1: quindi
4: Bellingham comunque
0: è buono, vero?
4: È proprio figo, sì,
0: proprio buono,
4: sì.
0: C'è da fare.
1: Non sapevo di questa vostra cambiamento.
2: No, allora, noi è anche forte,
4: noi siamo grandi estimatori delle bellezze e obiettivamente generale. Bellingham è un bell'uomo, cioè,
0: mamma mia,
4: è un bel fisico, statuario,
0: un giro in giostra con Bellingham,
4: tu faresti
1: addirittura?
4: Beppe, non ho capito. Beppe, eh sì, abbiamo
0: ragazzi, oh.
1: Vabbè, mentre Bandieri è in coda alla giostra per prendere il bigliettino, noi vi raccontiamo questo calcio di punizione fuori dell'Inghilterra con James, che ha collocato il pallone al vertice sinistro dell'area rigore, 0-0 al 36esimo. Mentre i cavalli sotto continuano a girare intorno al campo, ecco la punizione per l'Argentina. Il tiro di porta, il tipo Martinez la respinge.
4: Rigore.
1: Anderson di testa la tira lì. Ancora il pallone in area di rigore. E poi viene allontanato definitivamente dalla formazione argentina con Alvarez. Ma riparte ancora l'Inghilterra con Rice. Sbaglia il pallone. E c'è spazio per il contropiede dell'Argentina. Vediamo se arriva primo sul pallone qui. Simeone riesce, però poi perde un attimo la palla. La tocca per Messi. È andato via molto bene Messi. Passaggio in
4: fallo,
1: avanti,
4: ovviamente,
1: messo a
4: ma
1: terra.
4: Figurati, si è buttato e fallo, è incredibile.
2: Ma perché si devono picchiare per forza?
0: Guarda che roba.
4: Hanno ragione, perché si è buttato e l'arbitro, solo perché Messi ha fischiato fallo. Dai,
2: lui ammonisce pure.
1: Aspettiamo di vedere il replay.
4: Comunque, partita veramente
1: tesissima.
4: Cioè, per essere il 36esimo,
0: ma io non so chi
4: ha
0: dato il cartellino giallo, perché
4: non lo sa neanche lui.
1: Adesso il primo che viene davanti lo ammonisce.
4: Secondo me, alla fine sarà uno che non c'entra niente. Guarda,
1: allora
2: vediamo un po'.
1: McAllister
4: non credo,
1: No.
4: No.
1: È un po'. Sta cercando, dice, ma dov'è?
4: Ma chi è?
1: Henderson.
4: Non c'entrava niente il povero Henderson. Cosa ha fatto?
1: Credo che sia quello che ha protestato in modo un pochino più veemente.
2: Io credo che sia per il fallo su Messi.
1: O poi il fallo. Vediamo un po'. Adesso è che non hanno fatto vedere un replay. Giustamente era più interessante stare sulla rissa. Vediamo un po'. Allora, Messi recupera la palla.
4: Guarda,
5: allora, questo è il primo contrasto.
1: Il primo contrasto.
5: E il secondo si è seguito.
4: Proprio si è buttato alla grande, guarda.
1: Gli dà la cata spesa.
5: Cioè, hanno fatto il sandwich, ma come fai a dire?
4: Si è buttato, Tommy. Si è palesemente buttato.
1: Vabbè, ma avete rosso, basta. Ma voglio capire una cosa. Cosa va fatto sto Messi? Gli stanno antipatici quelli piccoli di statura?
4: No, cioè, no.
5: Narrazione
4: è la narrativa, Paolo.
5: La narrativa dell'Argentina.
4: Sì,
5: io non ne posso più di
4: Stargentina. Basta,
5: il tocco di me.
1: Attenzione, c'è la punizione.
5: Ora segna.
4: Sicuro. Sicuro.
1: Sono 40 metri.
4: Gol più bello della storia dei mondiali.
1: Deve svenire il brutto Pickford per segnare lì. E infatti Messi passa il pallone a Paredes, che gli restituisce ancora la palla. Non un grande schema. Oddio, però adesso accelera Messi. Attenzione, prepara il tiro. Raso terra e respinto. Ma c'è ancora Enzo Fernandez. E questo sì che è un tiro pericoloso. La palla alta di poco. Sopra la traversa. Peraltro va a protestare anche qui e dice: guarda che era calcio d'angolo. L'arbitro dice: no, è rimessa dal fondo. E Enzo Fernandez si dispera ed è inconsolabile. Vediamo
4: mamma
1: un po'.
4: Mia, però no, non c'era nessuna deviazione.
5: Però bello, ragazzi.
1: Molto bello.
4: Enzo, ti piace anche Enzo Fernandez?
5: Beh, con quei tatuaggi un giro in giostra.
4: A te basta che ti facciano fare un giro in giostra. Abbiamo capito. Offenbach, be mine.
5: Vuoi sapere quale giostra?
4: Penso di avere.
1: Il calcio in culo.
5: Bravo, Paolo!
4: Lo avevo capito, ma non lo volevo dire. Vabbè, va andata così.

0: Offenbach Be Mine, 21:41, RTL 105, Paolo.
1: Siamo al 41esimo minuto, sempre 0-0 il punteggio fra Argentina e Inghilterra in questa semifinale di Atlanta. Adesso c'è un tentativo di ripartenza dell'Inghilterra, fallo, intervento dell'arbitro, cartellino giallo per il giocatore argentino che ha commesso fallo. Prima era stato ammonito Anderson per l'Inghilterra, adesso invece l'ammonito è il giocatore numero 6 dell'Argentina, Lisandro Martinez, che ha trattenuto per la maglia il giocatore inglese Rogers, che stava cercando di andare via. 41 minuti giocati, sempre 0-0, dicevamo, partita molto combattuta, molto nervosa, non bella, poche occasioni, solo un tiro in porta da parte di Enzo Fernandez poco fa per l'Argentina, un gran tiro da fuori con la palla che però è andata sul fondo, non di molto fuori. Prima c'è stato anche un colpo di testa degli inglesi con Stones, però molto meno pericoloso. Adesso c'è Spence che prova ad attaccare il passaggio all'indietro per quel bel ragazzo di Bellingham che dà l'indietro a Guay. Come lo vedi?
2: Sì, ma come devo capire, non l'ha ancora visto,
3: non l'ho inquadrato ancora.
4: Niente, giusto.
2: Però a lui piace Spence, perché cos'è che ti ricorda?
3: Bud
2: Spencer, benissimo.
3: Molto bene.
2: Questa era notevole.
3: E poi Roger mi ricorda, scusami, Capitan American di nome,
2: sì,
3: non fa
2: Steve Rogers, però
3: Rogers,
2: con la S,
3: manca la S.
2: È solo
3: però
2: Roger.
3: Se dobbiamo fare riferimenti cinematografici, questi due ragazzi mi ricordano due.
2: Eccoci qua. Allora, queste sono le reference di Palmieri.
3: Bud Spencer e Capitan America, mica
2: sta
3: male.
2: Certo, Bud Spencer e gli Avengers.
5: Pensa a Capitan America, pensa a Bud Spencer che interpreta Capitan America. Sarebbe
2: una
5: roba.
2: Beh, posso
5: bella,
2: dire, sarebbe
1: una partecipazione di Lino Banfi.
3: Però guarda,
2: Hulk, Lino Banfi e
5: Hulk. Tony Stark.
3: Sono tanto agitato per la pellicola nuova di Christopher Nolan, registrata in IMAX 70 mm.
2: Sì, grazie. Oggi Simone ha imparato questa cosa e voleva dirla e ci teneva. Allora, facciamo così: tra poco il gran finale del primo tempo. Prima il New Hit, ultimo, Quando dorme la città.

0: Quando dorme la città, la poesia e la poetica, quella di Ultimo su RTL 102.5.
1: L'hanno imparato.
2: L'hai detto uguale l'altra sera.
0: Vabbè, Paolo, però non è che possiamo spoilerare sempre tutto.
3: Lui ha abbassato il tono.
1: Lui
3: abbassato
1: ha
3: il
1: poche
3: tono
1: cose. Lui
2: sai che se ti sentiva Bellingham con quel tono di voce lì, secondo me.
1: Beh,
3: già sta insieme.
0: Sul calcio in culo.
2: Allora, Paolo. Filato. Allora, 3 minuti di recupero. Giocato 1 minuto e mezzo, quindi ancora 90 secondi di questo primo tempo che salviamo per l'agonismo, non per lo spettacolo e per la tecnica. 0-0 il parziale. Adesso c'è uno stop di natica da parte di Bellingham che, cadendo a terra, è stato colpito dal pallone proprio lì. Comunque gioca da fermo per fuori gioco e dunque calcio di punizione in favore dell'Argentina. Ricordiamo che in questo primo tempo c'è di fatto stata un'unica occasione, un tiro da fuori da parte dell'Argentina con Enzo Fernandez con la palla poco oltre l'incrocio dei pali. Siamo ormai alla fine di questo primo tempo, manca meno di un minuto, punizione per la formazione argentina con Paredes che va al lancio per Tagliafico, buono il controllo di Tagliafico che poi però deve andare all'indietro per il pressing operato su di lui dai giocatori inglesi. Intanto tu che in panchina continua a scrivere, che cosa non si sa?
1: Scrive le
3: sue memorie.
1: No, in realtà mi manda le domande del quiz per dopo.
2: Ah, ok, perché gli hai chiesto la collaborazione,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì, ho chiesto, lui tipico inglese,
2: esatto.
1: Delle domande sull'Inghilterra.
2: Anche con una spruzzatina di tedesco.
1: Esatto.
2: Intanto si combatte a centrocampo senza fallo, che nessuno riesca a recuperare il pallone. Fallo questa volta da parte dell'argentino, anche abbastanza evidente, ai danni di James. Anche questa volta tutte e due le panchine si alzano a protestare. Calcio di punizione che non è ancora stato battuto in Inghilterra. Mancano 10 secondi alla fine del primo tempo. Bisogna sbrigarsi con Anderson che dà il pallone a Guay. Avanza Guay, palla al piede, apre sul settore di sinistra per Spence. Attacca l'Inghilterra in quest'ultima azione, però bisogna scagliare il pallone verso il centro rapidamente perché ormai sono passati 3 minuti di recupero. Stringe verso il centro Gordon, ecco il cross, la deviazione, il pallone va in calcio d'angolo, vediamo un po' se lo fa battere a questo punto, non credo perché vedo i giocatori che si avviano verso il centro del campo. Finale dunque di tempo ad Atlanta, è finita 0-0 fra Inghilterra e Argentina, è inevitabile visto che non ci sono stati tiri in porta e quindi è difficile schiodare lo 0-0 e l'arbitro adesso va a calmare le proteste di Kane che voleva il calcio d'angolo, gli indica proprio il cronometro, dice guarda già erano passati più di 10 secondi e quindi va bene così.
3: Non è dato che c'era Messi a fianco, ha detto guarda Messi mi ha detto di fischiare,
1: bravo Nick, bravo ha detto lui.
4: Il riassunto di questo primo tempo potrebbe essere: tante proteste, poco calcio,
2: tanti calci, poco calcio.
1: Bella Simone, bravo.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 21.55 su RTL 102.5? Noi dire mondiali, stiamo aspettando l'inizio del secondo tempo tra Argentina e Inghilterra. Primo tempo molto combattuto nel vero senso della parola, però siamo rimasti sullo 0-0. Io non ricordo una parata da parte dei due portieri.
1: No, brutta partita, troppo nervosa, ce lo scrivono anche al 378 378 125. Tra poco il secondo tempo, sempre con noi dire mondiali. Prima Chumba Wamba, I Get Knocked Down.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Anche a Candia, in provincia di Ancona, sono le 22.
14: RTL 102.5, giornale orario.
15: Buona serata da Raffaella Coppola in primo piano il calcio. Stiamo seguendo su RTL 102.5 Noi Dire Mondiali la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra. Facciamo il punto in diretta con Paolo Pacchioni.
16: Buonasera, nel primo tempo è successo poco, 0-0 il parziale, nessuna grande occasione, tanto nervosismo in campo, tanti falli, tanto agonismo ma poco spettacolo. L'unico tiro in porta lo ha scoccato l'Argentina, un gran tiro dal limite da parte di Enzo Fernandez con la palla che ha sorvolato di poco con l'incrocio dei pali. Per il resto proteste, nervosismo e poche altre emozioni. Tra poco il secondo tempo, 0-0 dopo la prima frazione. A te la linea.
15: Grazie Paolo. Ora una notizia arrivata da poco in redazione: femminicidio a Rimini, dove in serata una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica non è chiara, così come non è stato ancora capito se sia stato usato un martello o un coltello. L'uomo si è costituito ai carabinieri a Coriano ed è stato fermato. Ora la cronaca giudiziaria: la condanna definitiva per il gioielliere accusato di aver ucciso 2 rapinatori. Alessandra Giannoli.
17: È finita così Mario Roggero in un video affidato ai social in serata prima di costituirsi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi dandomi l'ergastolo, aggiunto il 72enne commentando la sentenza della Cassazione che ha trasformato in condanna definitiva la pena 14 anni e 9 mesi inflitta in secondo grado per aver ucciso nel 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese 2 ladri nel corso di una rapina nel suo negozio e ferendone un terzo, mentre i malviventi armati di pistola, giocattolo e coltello erano già in fuga. La Suprema Corte ha accolto la richiesta della Procura Generale rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Siamo sorpresi ed estremamente delusi, ammettono i legali di Roggero, che ora attendono le motivazioni della sentenza. Poi sottolineano: valuteremo Strasburgo, appello di Matteo Salvini a Mattarella affinché il capo dello Stato conceda la grazia per quella che ha definito una pena ingiusta davanti alla Cassazione. Sit-in di Futuro Nazionale, senza la rapina quei criminali sarebbero ancora vivi, ha dichiarato Roberto Vannacci.
15: Ora le tensioni nel Golfo. Il comando centrale degli Stati Uniti riferisce di una nuova ondata di raid contro obiettivi militari iraniani scattata alle 21 ora italiana, con l'obiettivo di ridurre le capacità usate da Teheran negli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. È davvero tutto. Arrivano le informazioni sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
14: Previsioni del tempo.
18: Ben ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma non sempre dovunque. Difatti nuovamente i rilievi alpini risentiranno di locali note instabili nel tardo pomeriggio sera, ma soprattutto gran caldo continua a farsi sentire, intenso, pesante in diverse località, con temperature massime anche oltre i 36-37 gradi e con alto livello di umidità. Per sapere quando finirà vi rimando all'app per i Trebi Meteo.
14: Via Radio.
19: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord ed Altedo verso Bologna ci sono 8 km di coda causati da un incidente da poco risolto. Per lavori invece sulla A4 Milano-Brescia è chiuso fino alle 5 di domani. Il tratto tra Brescia Ovest è rovato in direzione di Milano e di conseguenza si sono formate code per l'uscita obbligatoria a partire dal bivio con la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
14: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Le 22.04, le squadre stanno scendendo in campo in questo momento, si stanno organizzando perché tra poco riparte il secondo tempo, anzi inizia a dire il vero, il secondo tempo di Argentina-Inghilterra. Siamo fermi sullo 0-0 e chissà se questa partita, per esempio, questa semifinale dei Mondiali 2026 vedrà i supplementari e poi i rigori. Noi ci auguriamo, sai che ti dico? Di sì.
20: Non sarebbe male, perché comunque tante emozioni. Tra poco il secondo tempo, prima Merck and Cremont, Serena Brancale, i Colors.

0: Mark and Cremont, le 22:07, RTL 105, noi dire
1: mondiali!
0: Inghilterra-Argentina, Paolo!
2: Si gioca da 1:20 il secondo tempo, si è ripartiti dallo 0-0 della prima frazione, una prima frazione, come abbiamo detto più volte, molto agonistica ma molto poco divertente.
3: Sì, e la seconda sembra...
2: Peggio
3: da prima. C'è la palla nel, la palla tra i piedi del Dibu Martinez da 20 minuti. Che però, esatto, attenzione, perché rilancia
2: adesso
3: lungo.
2: Però c'è la palla per Julian Alvarez in area di gol. Che protegge, oh, il tiro. Pickford,
3: hai
2: con
3: visto?
2: Il palmo riesce a respingere. Prima vera grande occasione nello specchio della porta con l'Argentina che attacca ancora con un Alvarez, tiro esterno della rete. E allora,
3: mamma,
2: insomma,
3: mia,
2: c'è stato un guizzo improvviso da parte dell'Argentina che ha atteso a lungo prima di far scattare questa azione. Poi per due volte è andato al tiro Julian Alvarez. In un primo tiro c'è stata la parata da parte del portiere Pickford,
3: bella,
2: con il palmo, bella, e poi dopo il secondo tiro con la palla sull'esterno della rete.
4: Forse d'angolo, però, mi sa, perché credo l'abbia deviata qualcuno.
3: Non lo so, adesso vediamo. Sappiamo che in questo mondiale non si può sbagliare,
0: sì,
3: no?
0: Sì, sì, bravo, bravo.
2: Grande
0: Nick.
2: Grande colpo d'occhio.
0: Occhio,
3: Nick.
0: Occhio di Falco.
4: Io sono in sala bar.
0: Occhio di Falco.
3: Sei in sala bar, sei altro.
4: In
3: che...
4: sala bar. Sì, sì.
3: Basta, attenzione,
4: basta,
3: attenzione.
4: Abbracci,
2: c'è,
4: seguiamo.
2: Il corner per l'Argentina, naturalmente con Messi dalla bandierina a parte. Questa volta il passaggio al limite dell'area di rigore. Tagliafico dà ancora il pallone a Messi, cerca spazio per il cross. Messi stringe verso il centro, ecco il traversone. Colpo di testa da parte di un difensore, pallone allontanato. Prova ancora a tenere viva la zona d'attacco l'Argentina, ma adesso è l'Inghilterra che può ripartire contro bene con Gordon, ma viene anticipato.
3: Bravo.
2: E c'è il pallone ancora buono per Messi, che forse è in fuorigioco. Per il momento si gioca, va Messi sul fondo.
3: Beh,
2: e poi
3: bravo,
2: dopo
3: Bellingham
2: viene fermato da Bellingham, che gli ostruisce la strada, e c'è la rimessa dal fondo in favore dell'Inghilterra. 0-0, ma insomma in questi primi tre minuti l'Argentina ha attaccato con più convinzione e non era fuori gioco.
4: No, era buona.
0: era buona. Ma Kane è in campo, ragazzi, perché io non l'ho visto.
2: È vero,
4: okay.
2: C'è, ma non si vede. Ma sai, è anche vero che per gli attaccanti una partita così tanto bloccata, dove la palla in area di rigore non arriva mai, è vero che poi Kane è uno bravo perché è un centravanti che sa tornare indietro, sa fare anche trequartista. Però evidentemente stasera non ha ancora avuto.
4: Sì, è un po' più tecnico rispetto a un Haaland, se vogliamo, che non è che non è tecnico.
2: Sì.
4: Però ecco, Haaland l'abbiamo visto in questo mondiale a volte davvero essere assente nel gioco e poi toccare due palloni e metterli in porta. Kane è un giocatore un po' diverso, ma anche lui ha la capacità di Haaland, ovvero veramente gli arriva un pallone e lo mette dentro. Quindi.
0: Vedi col Congo. Col Congo,
2: esatto,
0: fece doppietta.
2: Non si era visto per 80 minuti e poi ha fatto doppietta.
3: Vabbè, col Congo però.
0: Però intanto sì, sono d'accordo, però devi farli poi i gol.
4: Sì,
0: che non è una cosa semplice.
2: Gordon anticipato, ma c'è ancora Anderson che tiene viva la zona d'attacco dell'Inghilterra,
3: vai,
2: con
3: vai.
2: Bellingham. Apertura per Spence sulla sinistra, lato corto dell'area. Spence cross la sua terra, pericolo. Pallone che viene messo fuori da Lisandro Martinez in fallo laterale. Quindi comunque mi sembra
3: si
2: un secondo tempo cominciato un pochino in modo più vibrante rispetto alla prima frazione.
0: Sapete, sapete chi manca all'Argentina? Ora,
3: chi?
0: Che, ora che ci penso.
3: Ora che ci pensi.
0: Di Maria.
2: È vero, grazie. Sì, è una perdita.
3: Ogni tanto dice delle ovvietà clamorose.
0: No, però in realtà...
3: Cioè,
0: no.
4: Aspetta,
3: è come dire, sai chi manca all'Inghilterra? Beckham.
0: Però aspetta, perché comunque aspetta, che c'è l'Inghilterra,
2: occhio,
0: attacca,
2: che c'è Gordon ancora.
5: Secondo me manca anche Maradona.
3: Maradona l'Argentina.
2: Anche Mario Kempes.
0: Però ragazzi, Di Maria era un'altra roba, cioè Maradona è ovvio.
3: Attenzione.
0: Paolo, hai capito quello che volevo dire o no, Paolo?
2: Assolutamente. In una partita del genere, Di Maria con uno scatto sulla faccia poteva essere quello che ti apre la scatola, ecco.
0: Bravo,
4: Giuliano.
2: Intanto adesso ci prova l'Inghilterra con un cross al centro e la palla viene respinta.
0: Comunque, anche perché l'Argentina ha dovuto cambiare il proprio sistema di gioco anche per essere un po' più messi centrico. Se ci pensate, al mondiale del 2022 in Qatar, ma anche prima insomma di questo mondiale, giocavano sempre col 4-3-3, mentre invece adesso è una sorta di 4-1-4-1, se lo vogliamo definire così, o 4-4-2 comunque, con Alvarez che va a giocare vicino a Messi, quindi è sicuramente un altro tipo di formazione. Lì giocavi con due ali, Messi e Di Maria da una parte e Lautaro Martinez punta.
3: Comunque volevo sottolineare che Leandro, che è un nostro ascoltatore, ci segue sempre da Stoccolma e noi lo ringraziamo, al 378 378 105 scrive: Palmieri, non ha visto Kane perché è brutto, mentre Bellingham no, e quindi si è accorto della sua presenza. È un po' così, cioè,
1: potrebbe essere.
2: Io contesto questo fatto che comunque Kane sia brutto.
3: No, infatti Kane secondo me
0: è un tipo, ragazzi,
3: è un tipo, cioè,
2: a parte che è il socio di Cristian Alberton, quindi
4: già per questo.
3: Cioè, per esempio, Simo, se dovessi scegliere chi portare per esempio a fare un aperitivo in spiaggia al tramonto,
0: no, più siamo meglio è.
3: Ah, quindi sia Bellingham che Kane.
2: Un bucchio selvaggio.
3: E invece una cena a lume di candela, ne devi scegliere uno solo.
0: No, no, Bellingham tutta la vita.
3: Al cinema? Al cinema chi ci porti?
0: Al cinema vado a vedere
2: uno brutto, tanto non si vede, buio.
0: Infatti, vado a vedere la nuova pellicola di Christopher Nolan, sì, girata in IMAX 70 mm.
3: Sì.
0: Che si intitola Odissea, sì. Anche se i costumi non mi hanno convinto, perché no, sembrano quelli di Batman, sì, il ritorno.
3: Sì, mamma mia, quanto sei ignorante, è incredibile. Sì, comunque chi porti a vedere l'Odissea?
1: Mario vai.
3: Vabbè, no, beh, con Mario io andrei a vederlo il film, veramente. Tra l'altro ha fatto una bellissima recensione che trovate sul nostro sito.
0: Ah, l'ha già fatta?
3: Sì.
0: Ma tu sei fatta, se te la vuoi leggere, vai sul sito RTL 102.5 e vedi tutto.
2: Ma
0: tutto.
2: La leggo volentieri, perché poi Mario è sempre
3: bravissimo.
2: Molto critico.
3: No, ma poi è bravissimo, e qui devo dire che ha scritto delle. Si è speso per parole molto molto importanti nei confronti del film, cioè è molto bello, gli è piaciuto molto Mario.
0: Ah, gli è piaciuto molto, mi spiace.
3: Ma come ti deluso? Perché ti ha deluso? Scusa.
0: Perché ho letto molte critiche nei confronti dell'Odissea.
3: Tu Massimo, lo sai leggere, per carità. Tra poco cercheremo di capire anche che quale delle due nazioni, come ieri, preferiamo tra l'Inghiltera
0: volentieri
3: e l'Argentina.
2: Vabbè, non c'è
3: vedremo.
0: Ehi giù!
3: Beh, prima c'è Madonna Beppe.
5: Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.

0: Madonna, ha portato bene Paolo!
1: Attenzione, l'Inghilterra in vantaggio! Gol di Gordon al 10° del secondo tempo. Cross che è arrivato da destra con la difesa argentina, che per una volta si è fatta cogliere un pochino in controtempo. Grandissimo lancio da parte di Harry Kane, che ha mandato allo scatto sul settore di destra un compagno. Posizione regolare da parte di Rogers, che ha piazzato il cross sul secondo palo. L'incursione di Gordon, dormita però da parte della difesa argentina. Piattone a girare il pallone in rete da parte di Gordon, palla in rete, e Inghilterra che sblocca la situazione in questo secondo tempo, che è sicuramente più vivo rispetto alla prima frazione.
2: Sì.
1: L'Argentina aveva avuto un paio di buone occasioni in avvio, ma adesso ha colpito l'Inghilterra.
3: Allora chiedo ufficialmente scusa a Gordon, perché l'ho insultato per tutto il mondiale.
4: Vedi che ha portato
3: ma
4: bene.
3: Ha fatto un gol che vi posso dire non era nemmeno facile farlo, perché la palla schizzava, gli è rimbalzato praticamente davanti, ha tagliato davanti al difensore, che si è fatto una dormita colossale, Molina. Però gran bel gol dell'Inghilterra, che è entrata davvero bene in questo secondo tempo, e ora speriamo che si accenda anche un po' di più la partita e che magari le squadre si sbilancino un po'. Cioè sicuramente l'Argentina dovrà farlo per forza.
5: È la seconda volta che l'Argentina va sotto contro un avversario in questo mondiale. Era successo con l'Egitto, che aveva segnato Brahim prima, e poi,
2: sappiamo com'è andata.
1: E poi erano recuperati due lì, perché poi vinse tre.
2: Volevo sottolineare, scusatemi, che Nostradamus ci ha preso ancora, perché esattamente un minuto e mezzo fa ha detto: sbaglio o Kane non si è visto tanto? Palla clamorosa di Kane, da cui poi nasce il gol dell'Inghilterra.
1: Grande lancio. Ma infatti sottolineavano questo, un centravanti che sa fare anche il centrocampista, il trequartista, qua ha avviato l'azione veramente con un lancio molto molto bello, però c'è anche da sottolineare.

0: andato in scivolata in modo anche coraggioso, perché in una situazione del genere rischi anche di fare rigore, e invece ha toccato, pulito il pallone, l'ha messo in calcio d'angolo e poi è risultato come se avesse fatto un gol, perché comunque veramente per Simeone mancava proprio poco.
1: Tra l'altro aveva sbagliato totalmente l'uscita prima, perché aveva lasciato spazio a Simeone per entrare, aveva scelto di anticiparlo, poi ci ha ripensato ed è tornato indietro, ma gran recupero.
0: Il corner battuto dall'Argentina ancora con lo schema che dalla seconda palla Messi, cross verso la porta con il colpo di destra di un difensore, il pallone che viene messo in faro laterale. Siamo al 13° minuto nel corso del secondo tempo, si è sbloccata la semifinale di Atlanta con l'Inghilterra che vantaggio 1-0 sull'Inghilterra grazie al gol di Gordon al 10° della ripresa. Argentina che poco prima ha avuto due buone occasioni con Julian Alvarez, adesso c'è Messi, lato corto dell'area rigore, dribbling, pallone all'indietro per Paredes, passaggio per Lisandro Martinez, attacca pieno organico adesso la formazione di Scaloni, ancora però con l'Inghilterra che sta tutta chiusa dietro. Adesso l'Argentina, come spesso le è capitato, fa un po' fatica quando trova il blocco basso là davanti, no?
2: Ragazzi, l'Argentina è finita, eh?
3: Eccoci Nostradamus, tra un minuto e mezzo pareggio dell'Argentina, segnatevelo perché lo ha detto. C'è da dire su Spence che dopo che l'Inter aveva preso Palestra, ma non ha preso Palestra, poi aveva preso Calaili dell'Union Saint-Gilloise e poi alla fine non ha preso neanche Calaili, Spence è uno degli obiettivi, no, per quest'anno, per la fascia, e quindi chissà che poi magari dopo questa partita la sua valutazione
1: costerà 20
3: possa
1: milioni.
3: Esatto, schizzare. L'Inter non prenderà neanche Spence, e alla fine chi arriverà? Chi arriverà secondo voi?
0: Beppe Baresi.
3: Anche Zanetti potrebbe tornare a giocare. Che dici?
4: Potrebbe. Zanetti 10 minuti oggi se li farebbe tranquillamente. Ancora in formissimo.
0: Sì, 10 sì, un po' di più magari no. Attenzione, no, che ha recuperato per l'Argentina. Messi in area di rigore. Un dribbling, poi arrivano i due su di lui. Riesce a tenere il pallone. Tocca indietro per Paredes. Ancora la palla in avanti. Ancora la Inghilterra che prova grande massa. E indovinate chi ha chiuso? Bravo, al centro della palla di rigore, Harry Kane, capitano, giocatore veramente a tutto campo, lui fa il centravanti, ma ha inventato l'azione dell'1-0 con un lancio e poi adesso è andato a fare il difensore puro, ma l'Argentina adesso attacca a testa bassa, la partita è sicuramente più piacevole in questo secondo tempo, il gol, la stappata, ma già da prima comunque era sembrata una partita un pochino più viva. Enzo Fernandez, il pallone per Simeone, lato corto dell'area rigore, cross di Simeone col pretesto di un difensore, palla dall'altra parte, inseguita da Tagliafico, la mette giù Tagliafico, c'è ancora il passaggio all'indietro, si va ancora da Enzo Fernandez, posizione centrale, 30 metri dalla porta, ha di fronte a sé Bellingham, apre sulla destra dove c'è Molina. Molina ha dato ancora il pallone a Romero, sentite, partecipano anche i difensori a questa azione perché comunque tutta l'Argentina è nella tre quarti campo avversaria. Adesso ci prova Simeone ad aggirare il muro difensivo dell'Inghilterra, però insomma si fa abbastanza fatica adesso perché comunque l'Inghilterra fa naturalmente massa, una volta in vantaggio adesso gli inglesi si sono rintanati nei propri accampamenti. Enzo Fernandez cerca il tiro, pallone alto sopra la traversa, un'ora di gioco e dopo un'ora in vantaggio c'è l'Inghilterra 1-0.
3: Partita che si è sbloccata, è divertente, più equilibrata sicuramente di quella di ieri, anche questo secondo tempo, quindi ci stiamo cominciando a divertire. Allora Gianna Nannini e Marrakesh con la loro America. Yeah.

0: Ciao Nannini, Marrakesh su RDL 102.5. Paolo, io ti chiedo una cortesia, raccontami l'Argentina per quella che è.
1: L'Argentina è una squadra che sicuramente dal punto di vista tecnico ha qualcosa da pagare, per esempio con la Francia, con la Spagna, anche con l'Inghilterra di questa sera. È una squadra molto di grinta, di garra, non aveva cominciato male questo secondo tempo, ha preso gol sull'unica ripartenza da parte degli inglesi, adesso l'Argentina sta cercando di assediare l'Inghilterra, ma non è facile contro un blocco basso ben organizzato come quello degli inglesi. E Scaloni poco fa ha effettuato il primo cambio, è entrato Nico Gonzalez al posto di Paredes. Intanto è sempre 1-0 per l'Inghilterra.
2: Ma veramente ancora gioca Nico Gonzalez nell'Argentina? Non era un bollito alla Juventus che è stato mandato via?
3: Sì, imbarazzante.
2: Alla Juve ha giocato male, no? Ricordo
4: malissimo.
2: Male?
4: No, no, non ricordi male. Quest'anno l'Atletico Madrid non ha giocato benissimo, però comunque sicuramente meglio di quanto fatto vedere alla Juventus. Vabbè, poi il Cholo Simeone si riprende tutti gli argentini. Ormai c'è la colonia argentina.
2: Strano.
4: Madrid.
2: Guarda che
1: occhio
2: palla che ha dato Kane.
1: Occhio all'attacco dell'Inghilterra con Rice, il diagonale della sua terra, la parata da parte di Dibu Martinez. Vedete, l'Inghilterra comunque è più efficace.
2: Sì.
1: È vero che in questo secondo tempo di fatto ha segnato alla prima volta in cui si è avvicinata alla porta, però poi adesso dà l'impressione, con l'Argentina tutta riversata in avanti, insomma, di arrivare con più facilità dalle parti del Dibu Martinez, che adesso è uscito per recuperare un pallone, lo ha dato sul breve per l'immediata ripartenza da parte degli argentini con Molina, poi forse ha subito anche un fallo, interviene l'arbitro come nel calcio di punizione in favore proprio della nazionale di Scaloni. Intanto trascorrono i minuti, sono 66 quelli giocati. Inghilterra 1, Argentina 0, decide il gol di Gordon al decimo minuto del secondo tempo. Lionel Messi avanza palla al piede, tre quarti campo.
2: Pazzesco.
1: Supera un avversario. Mandalo. Adesso ne supera un secondo. Apertura sulla
2: mamma
1: sinistra, pallone in area di rigore. Poi c'è Rice che la spazza via senza andare troppo per il sottile. L'impressione è che Messi crei delle cose molto interessanti.
2: Sì.
1: Non sempre quelli intorno sono pronti a raccoglierle. Ecco,
2: no.
5: Il tempismo di Messi è incredibile. Cioè lui passa il pallone esattamente nell'istante in cui il compagno è messo meglio e ogni volta veramente col passaggio salta due o tre linee difensive, fortissimo.
1: E adesso Messi va a battere questo calcio d'angolo.
2: Palmieri non era convinto, ve lo dico. Palmieri ha fatto una faccia per dire boh. Non sono così d'accordo.
3: Ha aperto un pallone sulla sinistra.
4: D'altronde Simone con i suoi otto palloni d'oro può giustamente dire la sua.

0: Messi batte il corner, palla alta centroarea col pretesto difensore, pallone che viene allontanato. Anche Zanetti, citato poco fa, è stato inquadrato adesso in tribuna. Pallone ancora controllato dagli argentini che cercano di tenere viva la zona d'attacco. Enzo Fernandez, palla per Simeone. Simeone al limite, buono questo pallone dentro per Tagliafico, il cross deviato, calcio d'angolo.
1: Ma perché non c'è? Mamma mia, che buono!
2: No, stava parlando dell'azione argentina, che era una buona occasione con Tagliafico che ha fatto.
1: Mamma mia, e volevo dirti, ma
2: a chi volevi dire?
1: A te, a te. Lautaro dove sta?
2: In panchina.
1: Ma perché non lo mettono? Cioè, se, non ho capito.
2: Perché non è che sta giocando, cioè l'unico altro giocatore dell'Argentina è Julian Alvarez, che è l'attaccante che sta giocando.
0: Però l'altra volta adesso il corner di Messi, parte il cross al centro, esce Pickford, colpisce con il pugno al pallone, lo allontana, poi però ancora l'Argentina va a recuperare la palla con Molina e adesso veramente, insomma, aspettiamoci un assedio da parte dell'Argentina perché non ci stanno i campioni del mondo in carica. Il cross è sul centro, colpo di testa, palata, grande palata da parte del portiere sul colpo di testa ravvicinato di Romero, se non ho visto male.
2: No, era Nico Gonzalez.
0: Giusto, sì, appena entrato Nico Gonzalez è subito andato a colpire il pallone di testa su questo bel cross. È bella, veramente bella la parata.
2: È la seconda bella parata
0: di Pickford.
2: Vorremmo chiamare Andrea Salvati e chiedergli se cambia il suo parere su Pickford dopo questo.
0: Comunque, un giudizio estetico.
3: Un po' è sottovalutato Pickford. Un po' è sottovalutato.
0: Fresh on break.
2: Dai.
0: Siamo 1-0 per l'Inghilterra sull'Argentina.
2: Aspetta, che adesso tu dirai. Allora ci andiamo a ridatare anche noi. E invece no. Piano piano ci avviciniamo al momento del nostro hydration break e ora possiamo andare con Lenny Kravitz, The Chamber, noi dire mondiali.

0: The Chamber, Lenny Kravitz, 22:33 RTL 125. Noi dire mondiali. Inghilterra Argentina, seconda semifinale 1-0 Inghilterra. Paolo,
1: ci sono stati un po' di cambi dell'Argentina dentro: Montiel, De Paul e Otamendi. Oh, invece Otamendi, nella formazione inglese è entrato Consa in difesa.
0: È arrivato quel momento lì. Cerchiamo di capire chi, insomma, della nostra squadra, quale delle nostre due, di queste due nazioni preferiamo, certo, e quale invece meno, come ieri. Vi leggerò una serie di categorie e voi dovrete insieme decidere se per quella categoria scegliamo l'Argentina o invece scegliamo l'Inghilterra. Paolo ha detto che sarà facilissimo scegliere, vedremo se sarà effettivamente così. Partiamo da un viaggio: lo organizzereste in Argentina o in Inghilterra?
1: Ma non c'è proprio partita. Cioè, Argentina, c'è una città bellissima come Buenos Aires, okay, c'è una delle più grandi meraviglie del mondo che è il Perito Moreno, un ghiacciaio che si sta ritirando, sì, e che insomma fa cadere i pezzi di blocchi di ghiaccio nel lago ed è stupendo. Ci sono le cascate dell'Iguazú che sono 100 volte più belle delle cascate del Niagara. Insomma, ci sono tanti altri posti. Penso che l'Inghilterra, insomma, da un punto di vista paesaggistico e anche di città, regali un po' meno.
2: Quel ghiacciaio sembra la barriera del Trono di Spade.
3: Occhio, vediamo. Però a Londra c'è casa Woody ultimo.
1: Questo detto per lui,
2: questo mi sembra giusto e ragionevole.
0: È Simone Palmieri.
2: Tu vai a Hollywood per le case degli attori famosi.
0: Sì, sì.
1: Attenzione all'Argentina che attacca il grosso centro, la palla viene respinta dagli inglesi. Mick. Quindi vabbè, allora sul viaggio
0: Argentina.
2: Volevo dire questo.
0: Vai.
2: Stiamo parlando di bellezze naturali, tu parlavi.
0: No, un viaggio.
2: Però tu hai citato delle bellezze naturali. Se dobbiamo giudicare, che ne so, Buenos Aires e Londra.
1: Io scelgo
0: dopo c'è. No, dai, allora dai, facciamolo subito, visto che
2: perché
0: era una delle domande successive. Londra, insomma, o Buenos Aires?
3: Londra tutta la vita.
2: Io non sono mai stato a Buenos Aires, però a me Londra piace tanto.
4: Buenos Aires.
3: Londra. Piccadilly.
0: Devo decidere io, perché siamo in cinque.
1: La Recoleta.
0: Io dico Londra anche io, quindi qui scegliamo l'Inghilterra. Allora, musica. La musica, vabbè, il tango argentino, dai, o il pop britannico?
1: Il pop britannico.
2: L'obiettivo
0: in Inghilterra.
2: Non discutiamo nemmeno.
0: Liverpool o il Boca Juniors?
1: È difficile, però, ragazzi. Però la bombonera è tanta roba.
0: Anfield o la bombonera?
2: La bombonera.
0: Allora scegliamo il Boca.
1: Poi c'è tutta... Sai qual è la cosa fa la differenza? Anche il contorno.
0: Sì.
1: Cioè, la Boca è anche un quartiere che ingloba la squadra di calcio e il suo stadio. Vediamo qua il Pickford!
0: Mamma mia!
1: E ancora una parata da parte di Pickford sul colpo di testa ravvicinato che sembrava veramente a colpo sicuro.
2: Mamma, che parata!
1: Da parte di McAllister, il colpo di testa e rimanendo in piedi, allargando il braccio con l'istinto. C'è stata la parata del portiere dell'Inghilterra, ma attacca ancora Montiel per l'Argentina, il cross verso il centro. Ancora il pallone messo fuori da Bellingham e poi Harry Kane prova a far ripartire i suoi, ma riconquista ancora il pallone dell'Argentina. Ancora con Julian Alvarez, si gira su se stesso. Tra poco torniamo alla,
0: per carità,
1: nostra quiz, però il momento è chiave con Montiel, il pallone fuori, De Paul, cross, colpo di testa, questa qua volta è facile, la palata da parte di Pickford, poi forse si distrae un po', si lascia sfuggire il pallone.
0: Fatta apposta.
2: Fateci rivedere la parata di
3: Pickford. Sì, esatto.
2: Davvero,
0: migliore in campo.
2: È stato veramente un gesto istintivo in maniera clamorosa, perché da in piedi ha solo allargato il braccio e la palla è finita lì.
0: È vero. Fino adesso migliore in campo Pickford, però scusatemi, ma questa penso sia facile: la grigliata argentina o il fish and chips?
3: Asado tutta la vita.
0: Argentina.
3: Allora, non so se hai notato, Mangerini è solo argentino.
0: Ragazzi, ma lui è il Lele Adani. Guarda che parata. Ha preso il palo.
2: Un'illusione ottica clamorosa. Ha preso il palo pieno.
0: La Patagonia o Stonehenge?
1: No, vabbè. Patagonia facile.
0: La Patagonia, Palmieri, Stonehenge non è male.
3: L'ammasso di sassi non è male.
0: L'ammasso benissimo.
1: Ma l'ammasso di ghiaccio è meglio.
0: Allora, l'umorismo, perché comunque sia gli argentini che gli inglesi sono simpatici, hanno due modalità diverse di far ridere.
3: Il black humor inglese è imbattibile.
0: È forte, l'umorismo inglese non è male.
1: Anche perché gli argentini sono simpatici da anche tanto. Cioè, voglio dire, grintosi, legati alla loro terra. Insomma,
3: c'hanno il carnevale lì.
1: Attenzione ancora, con quel testa fuori di poco! È un assedio da parte dell'Argentina. L'Inghilterra miracolosamente resta in piedi e adesso, visto che siete qua tutti i fan del regno, risultato bugiardo,
0: fuori gioco, fuori gioco.

0: non vale, vuol dire che non vale.
1: Capito?
2: Paolo, questa occasione si toglie.
3: Comunque,
4: poi se la vanno a rivedere il VAR, il gol lo danno perché è in posizione regolare.
2: Comunque, Nico Gonzalez ha cambiato la partita. È entrato benissimo. Allora, come ieri dobbiamo farlo. Gli uomini, meglio gli argentini o gli inglesi?
3: Gli argentini, tutta la
2: vita. Sì. A Simone fanno sangue.
0: Prendi due prototipi, però. Cioè, per tipo David Beckham o.
2: Un bello, vabbè, non so, scusami. Non lo so. Paredes è molto bello, un uomo molto bello, dai, è un bel caliente.
0: De Paul.
2: Paul, dai, argentini.
3: Ma Simo. No, ma per l'Argentina è caliente.
2: È caliente, sì. Ci fidiamo di Simo, se siete d'accordo, ci fidiamo di Simo su questa categoria.
5: Gusta mucho l'Argentino.
2: Però qui attenzione, perché secondo me questo non è da sotto. Le donne, meglio le inglesi o le argentine?
3: Le argentine tutta la vita, ma stai scherzando?
2: Il sangue caliente, dici.
3: Ragazzi,
2: vabbè, io chiedo. Le inglesi però regalano grandi gioie.
3: Non scherzare. Sì.
2: Che soprattutto a Corfù.
5: Non solo a Corfù.
4: Attenzione, perché c'è stato un pallone strappato dall'Inghilterra da Rogers, che è andato via Messi. Rogers si avvicina all'area, tiro respinto da parte di un difensore. Qua forse poteva conquistarla, poteva gestirla meglio l'Inghilterra, perché comunque era partita in posizione di superiorità, perché ovviamente con l'Argentina tutta in avanti, se l'Inghilterra riesce a ripartire può fare male. Ma adesso c'è De Paul. Ma intanto chiudiamo il nostro quiz.
2: Bravo, perché Kane o Lautaro Martinez?
4: Kane,
2: l'accento, la lingua argentina. Però l'inglese britannico è bello,
0: Mi piace quello british.
2: Sì, mi piace quello british, bello. L'ultima, il mate o la birra? Inglese.
3: La birra
2: inglese. Allora, adesso facciamo i conti, chiamiamo il notaio. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voti per l'Argentina contro 1, 2, 3, 4, 5 per l'Inghilterra. Da noi vince l'Argentina.
3: Evviva! Musica maestro per l'Argentina, Beppe!
2: I Medusa sono un po'. Sono italiani, ma è come se fossero argentini, dai.
3: Perfetto, alla grande, Beppe, grandissimo.

0: I Medusa alle 22.43 su RTL 102.5 Inghilterra, Argentina, Paolo.
1: Siamo al minuto 82, 8 più recupero, Inghilterra in vantaggio 1-0 con l'Argentina che attacca, spinge, colleziona occasioni, l'Inghilterra soffre ma resiste in vantaggio. Due cambi fra gli inglesi, entrano O'Reilly e il gigante Byrne, un cambio anche nell'Argentina, è entrato anche l'Autaro.

0: Lautaro Martinez, peraltro al posto di Tagliafico, quindi fuori un difensore per un attaccante. Scaloni giustamente si gioca il tutto per tutto.
1: L'Argentina sì. Invece modalità difensiva totale, perché comunque
2: l'Inghilterra.
1: Escono un centrocampista e un difensore, entrano due difensori. Tra l'altro lì davanti non ha cambiato praticamente niente.
2: No,
1: in Inghilterra.
2: Sì, Saka non è entrato.
1: Tranne Gordon che è uscito.
2: No, esatto.
0: Gordon che al momento è l'uomo partita.
1: Matato.
2: E Saka non entra. E questa è, diciamo, la notizia, perché credo che l'Inghilterra abbia finito i cambi, se non erro, non ho fatto male i calcoli.
1: Sì, 5.
2: Quindi Saka, almeno nei tempi regolamentari, non entra.
1: Dai.
2: Questo però comunque è un allenatore coraggioso. Certo, forse troppo, nel senso che comunque sì. Cioè, se ce l'hai, voglio dire, mettilo dentro, no? Però o no, cosa ne pensate voi?
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. A me stupiva anche che non partisse titolare. Poi c'era anche chi diceva: è così, entra a partita in corso. Però non è entrato manco a partita in corso. È anche vero che adesso l'obiettivo dell'Inghilterra è tirare sul muro sti 10 minuti, insomma.
2: Sì, però sai, comunque lo metti dentro, la ripartenza è uno dei giocatori più veloci della terra, e quindi può starci come, certo. Cioè, diciamo che se uno come Saka fosse italiano giocherebbe 180 minuti su 90, per come siamo fatti noi. E invece tu che l'ha preferito altrimenti. Tommy, abbiamo qualche altra statistica che avevi tenuto lì?
0: Occhio a Messi, tiro il giro sul fondo.
2: Tranquilli, se tira Messi non entra mai.
1: Non entra. Allora... non segna mai.
2: Almeno segna nelle partite che evidentemente non contano. Questa che conta, ragazzi.
3: Questo però da sempre un po'.
2: Sì, è un po' il suo limite. Sì. Non ha mai fatto la differenza.
1: Mai.
2: Vero Tommy?
4: Bene, non cado nelle provocazioni perché queste sono solo delle provocazioni. Da parte vostra. Che no,
2: se ci fosse Salvati direbbe che sei nervoso.
1: Sei molto nervoso.
3: Chi è? Giannis.
0: Chi è? Un giocatore di basket dell'NBA.
1: Parlavamo di ragazzi alti con Bird.
3: Ma è quello alto?
2: È molto alto, non è quello alto che intendi tu.
3: Qual è quello alto?
2: Quello è Wembanyama, il francese.
3: Wembanyama.
0: Parata da parte di Pickford, che si inarca e con il palmo della mano destra va a alzare il pallone sopra la traversa. Enzo Fernandez dal limite al piede caldo, era stato pericoloso anche nel primo tempo. Questo era un buon tiro, forse sarebbe terminato anche alto sopra la traversa.
2: Sì, per i fotografi.
0: Però per non correre rischi, Pickford l'ha alzata in calcio d'angolo. Corner battuto col solito schema, con Messi che passa la palla e la riceve di ritorno. Lato corto dell'area, Messi stringe verso il centro, passaggio al limite. Enzo Fernandez ancora lui! Ha pareggiato l'Argentina! Tommaso Gerini!
3: Vamos carajo! Enzo Fernandez! Vamonos! Chicos! La biceleste è tornata!
2: Come Lele Adani!
3: Vamonos!
2: Come Lele Adani, Tommy!
0: Aspetta che si idrata!
2: Idratati come il numero 10!
0: Con una
3: cabella! Miralo!
4: Mamma mia che gol Insigne.
0: Però strameritato, ragazzi.
2: Sì,
0: vi dico, se ci fosse la giustizia adesso non si va neanche supplementare.
2: Ti piacerebbe, Paolo?
0: Piacerebbe sì.
2: A noi no, a noi fa piacere condividere il microfono.
1: Anche perché, con perché voi. Adesso non può far entrare nemmeno Saka o
2: no,
1: chi
2: però
1: per
2: ragazzi. Adesso
4: che ci frega, ha segnato il musico dalla distanza. Vale, campione!
2: Adesso il ragazzi,
4: musico.
2: Ve lo dico.
4: Il musico,
2: Messi ha fatto un passaggio normale e questo passaggio diventerà l'assist che ha fatto volare l'Argentina, per come hanno raccontato questi mondiali. Comunque il quinto tiro consecutivo di Enzo Fernandez, ha preso finalmente la porta e ha fatto gol. Questo mi sembra il riassunto delle conclusioni
3: precedenti.
2: Ragazzi,
3: io ve l'avevo detto che questa partita era da tempi supplementari.
2: Ma tu l'hai chiesto.
3: E si andrà ai tempi supplementari.
2: Non è ancora finita.
1: E adesso i fantasmi del passato un po' all'Inghilterra fanno paura. Secondo me saranno 4 minuti più recupero in cui l'Inghilterra soffrirà davvero parecchio e... il gol dell'Argentina potrebbe davvero
2: eccolo lì
3: Beppe,
2: buffo.
3: Prima del new hit riusciamo a dare una carica all'Inghilterra cantandogli One
2: Direction?
3: Dai Beppe.
2: Come fai?

0: Novità, Good Old Days, 22.51, RTL 105. Paolo!
1: 9 minuti di recupero, siamo adesso al 90esimo. 9 minuti perché di fatto non si giocava da almeno 2-3 minuti per il colpo a testa di Stones e quindi insomma il recupero si è ulteriormente allungato. Quindi ancora 9 minuti da giocare. Adesso è 1-1 fra Inghilterra e Argentina e adesso l'inerzia della partita sembra spingere di più gli argentini, che hanno raggiunto meritatamente il pareggio con Enzo Fernandez dopo aver assediato la porta avversaria. Messi al rigore, scambio con un compagno, ancora la chiusura da parte di Spencer, poi ancora la formazione inglese che prova a venire fuori,
2: vai
1: con
2: Jude,
1: Jude Bellingham,
2: vai
1: l'Inghilterra
2: Jude.
1: Per la terza volta in tutto il secondo tempo supera la linea centrale del campo, c'è la chiusura da parte dell'Argentina che adesso prova a ripartire ancora. 91esimo minuto, ancora 8 minuti, Montiel attacca l'Argentina, pallone sul settore di sinistra per Nico Gonzalez, ha di fronte a sé Conza, passaggio all'indietro, ancora pallone per vie centrali, ancora il pallone per Nico Gonzalez, raso terra, McAllister, zona tiro, palo dell'Argentina.
3: Ragazzi,
1: con McAllister, mani nei capelli, è veramente
3: non ce li hai
1: un assedio.
3: Però, Paolo, brutta
1: questa.
3: In
1: testa, in testa, il cross e gol! Lautaro Martinez, il toro, porta in vantaggio l'Argentina. 92esimo minuto ed è giusto così, perché una sola squadra è stata in campo nel secondo tempo. Un solo giocatore ha inventato calcio.
3: Beh, oddio,
1: e l'Inghilterra ha mandato esclusivamente a difendersi.
3: Oddio.
1: E ragazzi, a giocare come Massimiliano Allegri.
4: Non c'ha della selezione. L'ha detto con il corazon. Vamos!
5: Continua, ti prego.
4: Oh, avete fatto 90 minuti. Questo è
3: Madolica,
4: l'Argentina. Voi pure lì in studio avete rotto tre quarti di Kansas.
3: De Kansas
4: City. E namo.

0: Comunque, allora, replay radiofonico. Tutto nasce dal tiro di McAllister che colpisce il palo con un diagonale alla rasoterra. La palla va sul settore di destra per Messi che stringe verso il centro. Cross perfetto. Colpo di testa di Lautaro Martinez da dentro l'area piccola, lasciato un pochino solo. Facile per Lautaro. Però Messi bisogna dire che il cross di Messi arriva, come si dice una volta, col contagiri.
1: Bello.
2: Ed eccoci qua. Siamo appunto a capo. Non ne usciremo mai, Simo. Siamo condannati. Messi vincerà un altro pallone d'oro.
3: Io credo
0: se volete darlo a Rogers il pallone d'oro, diamoglielo. Però ripeto, l'Inghilterra in tutto il secondo tempo ha superato la metà campo 3 volte.
2: È vero. Allora, sapete, visto che è mancato anche un altro grande campione alla sfida, noi vogliamo dargli un po' di carica. Beppe, per favore, abbiamo bisogno di lui, Beppe, per dei supplementari. E allora dai, noi lo spingiamo così, il nostro amico

0: la partita.
1: Anche perché si è giocato sul secondo tempo, perché il primo non si è giocato, il secondo è stato molto più vivo.
0: Ci devono. Comunque è impressionante che l'Argentina per cominciare a giocare deve subire gol. Questo
1: preso
0: mi sembra
1: schiaffo.
0: È evidente, proprio è evidente. Poi anche i cambi.
2: Ti dico che va a finire che l'Argentina vince ancora sto mondiale.
0: Comunque ma ragazzi, con Salvati noi qui da Milano lo sosteniamo da quanto che l'Argentina avrebbe vinto il mondiale alla fine. Noi lo sosteniamo da una vita, no?
2: Mamma.
0: E quindi è così.
1: Comunque
0: che
1: ragazzi, scusate, mancano 5 minuti ai quali ne verranno aggiunti almeno un paio. Quindi insomma è ancora lunga, perché adesso bisogna pensare all'Inghilterra che si riverserà nella metà campo avversaria, e adesso l'Argentina deve tirare fuori una grande fase difensiva. Consa, rimessa laterale in attacco per l'Inghilterra, colpo di testa da parte di un difensore argentino, pallone che comunque resta ancora in attacco per l'Inghilterra sulla fascia di destra, palla che finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di Nico Gonzalez e dunque ancora Consa va ad effettuare la rimessa in gioco. Sorride Scaloni, il commissario tecnico argentino, mentre cioè
0: vedi,
1: due
0: sono
1: cambi.
0: Gli altri cambi.
1: Sì, no, perché
0: e comunque non entra
1: ha fatto 5 cambi, esatto.
0: Incredibile.
1: E invece in Inghilterra ne ha fatti soltanto 3. Il cross verso il centro, palla respinta, ancora Inghilterra, però Consa, ancora lui, ancora un traversone, ancora un colpo di testa da parte di Nico Gonzalez che va a mettere il pallone in fallo laterale, ma adesso l'assedio è inglese. Dopo che per tanto tempo l'Argentina sotto di un gol ha schiacciato gli avversari, adesso tocca invece agli inglesi cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Siamo entrati nel 96esimo minuto.
0: Ivan,
1: entrano Rashford e Tony.
0: Tony, cognetei. E Tony.
3: Se fosse nato a Londra.
0: Sarebbe divertente.
3: Sarebbe Tony con niente.
0: Dai Jude, regalaci un sogno.
3: Scusa,
0: anche
3: quando li voleva fare entrare questi due attaccanti?
0: Comunque, ribadisco, per me la follia sta male Saka. Ragazzi, sta male, perché non c'è proprio.
1: Non ha fatto giocare mai titolare in tutto il mondiale. Evidentemente non crede in lui, come non credeva in Foden.
0: Come cazzo,
1: secondo me non convocarlo è abbastanza strano.
3: Attenzione.
1: Ma attenzione all'attacco dell'Inghilterra, il cross verso il centro, colpo di testa anche facile da parte della difesa dell'Argentina. Adesso però l'Argentina non deve commettere l'errore di farsi schiacciare troppo, perché è vero che siamo al 96esimo, ma insomma ancora almeno un 4-5 minuti, insomma bisognerebbe alzare un po' di più il baricentro. Naturalmente l'Inghilterra non è d'accordo e proverà in questo finale a dare il tutto per tutto. Siamo 2-1 per l'Argentina. Il passaggio all'indietro addirittura al portiere Pickford, che va alla sciabolata lunga, pallone per Kane di testa nel cuore dell'area, spazzato via ancora da Molina, ma c'è ancora l'Inghilterra che recupera il pallone. Ormai si gioca a una porta sola, il cross, ancora un colpo di testa, non c'è grande fantasia da parte degli inglesi, una serie di cross verso il centro e la difesa argentina rinvia il pallone di testa, la palla di nuovo agli inglesi che poi rifanno la stessa cosa. Ancora il retropassaggio per Pickford, un altro lancio lungo, ancora la sponda di testa da parte di Harry Kane, Montiel allontana ma non prova neanche più a ripartire l'Argentina, si limita semplicemente a ricacciare il pallone in avanti lasciando l'iniziativa ai giocatori inglesi.
0: Mamma mia, che
1: siamo
0: sofferenza.
1: Al 97esimo minuto, sono 9 minuti di recupero, quindi ne mancherebbero 2 ma ne verranno aggiunti almeno un altro paio. C'è un lungo lancio verso il centro con il Dibu Martinez,
0: guarda che
1: va il pallone. Poi improvvisamente Martinez sente un dolore alla chiappa,
0: però non può farlo, cioè non penso che si possa fare questi mondiali,
1: infatti,
0: no?
1: Infatti,

0: Esatto,
1: ha fatto proprio finta in maniera abbastanza palese. Comunque, se siete d'accordo, se dovesse finire così la partita, sia ieri che oggi, alla fine della fiera, non vince il talento, vince il gruppo. Cioè, è la seconda
0: però
1: volta.
0: Però la Spagna ha più talento, eh.
1: Sono d'accordo.
0: La Spagna
1: però
0: non vince il talento, insomma, il talento ce l'ha la Spagna.
1: No, non vince il talento contro quello francese. Nella singola partita, in quel caso ha vinto la squadra più squadra, il gruppo più gruppo,
2: chi,
1: più unito,
2: chi l'ha voluta di più, chi l'ha voluta di più, chi ha avuto più fame. Anche ieri è stessa cosa, cioè la Spagna sotto l'aspetto mentale ha divorato totalmente la
0: e comunque
2: la
0: ragazzi, stasera l'Argentina ha fatto due gol, ha preso due pali,
1: meritatissimo, la miglior partita dell'Argentina sti mondiali, raga, diciamoci la verità.
2: Da sottolineare il comportamento totalmente sbagliato dell'Inghilterra, cioè che veramente dal 45esimo
1: ha smesso
2: di attaccare ed si è
3: giocato
2: solo,
3: sono chiusi e poi non hanno mai vinto niente. Ci sarà un motivo,
2: evidentemente,
4: dal 66.
1: Eppure la Premier è il miglior, dicono tutti.
0: Ma quanti giocatori stranieri ci sono?
1: No, ma sono d'accordo. Quasi tutti i giocatori inglesi giocano lì, a parte Kane, questo diciamolo, perché è Rashford, penso.
0: Proprio Rashford, prova ad andare via, cross verso il centro, chiusura ancora da parte del difensore della formazione argentina, non è uscita la palla e adesso allora la deve gestire Lionel Messi.
1: Via domani.
0: Messi tocca verso il centro, scambia con Montiel, ancora Messi, pressing su lui, forse fallo. Interviene l'arbitro come da calcio
1: ed eccoci
0: allora,
1: qua
0: mancano
1: qua.
0: E adesso parte la rissa l'altra volta. Era un po' d'altronde che non c'era rissa. In questo secondo tempo, dove si è giocato a calcio, ci sono state meno risse, c'era un po' di nostalgia per il primo tempo e adesso eccolo.
5: Vai, Jude, attacca!
0: Cosa? E intanto qua i tempi si allungano, perché voi volevate i supplementari. Sì. Forse non ci saranno i supplementari, ma qua praticamente lo stanno facendo supplementari.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Siamo al centesimo minuto e la fine non si vede ancora.
1: A noi vogliamo supplementare, Paolo, perché siccome questa sarà l'ultima.

0: dai che è finita, adesso su Story View è finita.
1: No, io penso almeno due minuti ancora.
0: Dici, no.
1: Sempre che dopo il gol non si è giocato per almeno un minuto e mezzo. Vediamo. Il rinvio da parte del Dibu Martinez, il pallone in avanti per Lautaro Martinez, che non controlla. La palla finisce in fallo laterale, rimessa in gioco per gli inglesi. Proprio Lautaro che prova ad andare a fare un po' di pressing. Retropassaggio al portiere Pickford, arriva anche Messi in zona per complicare la ripartenza degli inglesi. Vediamo questo pallone che viene conteso molto bene dagli argentini.
0: Ecco,
1: che vanno ancora via. Pallone per Messi, e Messi saggiamente non affonda il colpo, va sulla fascia, porta Consa nella zona della bandierina e va a terra, non subisce fallo.
0: Dai,
1: e infatti l'arbitro lascia proseguire, c'è il rilancio in avanti, però non raggiunge nessuno. Adesso il retropassaggio un po' debole,
2: occhio,
1: è per il Dibu Martinez che esce dall'area di rigore con il piattone, lo ricaccia in avanti. Siamo entrati nell'undicesimo minuto di recupero, forse un'ultima chance per l'Inghilterra.
2: Forza,
1: sciabolata disperata, pallone in avanti al limite, spiove, colpo di testa del difensore, pallone che viene controllato da Enzo Fernandez,
0: Enzo Zamborra,
1: che butta il pallone in fallo

0: Inter.
1: Attenzione, qui è lunga. Messi che sta.
0: E Lionel Messi.
1: Non molla un cavolo comunque.
0: Palla all'indietro.
2: Ma vai Pickford.
1: Vai Pickford. Vai Pickford. Noi vogliamo i supplementari.
0: Rilancio l'uscita di Dibu Martinez. Che non mantiene. Attenzione al pericolo. Palla cresta di poi Martinez.
1: Cosa ha fischiato? Cosa ha fischiato?
2: Ma
1: cosa ha fischiato?
2: Cosa ha fischiato?
1: È un furto. Beppe, è un furto.
2: Che imbarazzo.
0: Comunque, insomma, c'è stata l'uscita da parte del portiere.
1: Si è buttato addosso a un giocatore.
0: Lo ha perso e poi dopo c'è stato un fallo di mano in inglese. Poi comunque aveva recuperato la palla di Bo Martinez. Oh, quindi comunque era possesso palla per l'Argentina. Hanno inquadrato a bordo campo l'arbitro Mariani, che oggi sta facendo da quarto
3: grande
0: uomo. Pezzettino d'Italia, insomma, dentro a questa semifinale. Che al 12° minuto di recupero. 102 minuti di gioco.
2: 102
0: in
2: 5.
0: Questa partita. Più i tre. Peraltro c'erano stati tre di recupero del secondo tempo ed è finita!
1: Allora, aspetta, prima di cantare Paolo
0: in finale. 2-1 per l'Argentina sull'Inghilterra, spot per noi.
4: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW Serie 1. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Le 23.4 RTL 102.5, noi dire mondiali.
2: Mondiali.
3: Rissa.
1: Allora Paolo, noi qua abbiamo bisogno dell'editoriale Zuppa di Pacchioni.
2: L'Argentina è meritatamente in finale perché l'Inghilterra ha fatto troppo poco per giocarsi questo mondiale. Gli inglesi sono trovati in vantaggio all'inizio del secondo tempo con un contropiede finalizzato da Gordon, poi però da lì in poi è stato assedio totale da parte dell'Argentina. L'Inghilterra ha badato soltanto a difendersi. L'Argentina ha pareggiato all'85esimo con Enzo Fernandez e poi ha sorpassato al 92esimo con Lautaro Martinez. Bisogna dire che oltre ai due gol l'Argentina ha colpito due pali, il portiere inglese Pickford ha fatto altre due o tre parate importanti, quindi direi che insomma il successo dell'Argentina è meritato. E come ieri, la squadra che forse è arrivata in semifinale con i favori del pronostico si è fidata troppo di quel pronostico. Hanno voluto di più la finale la Spagna e l'Argentina, e la Spagna e l'Argentina domenica si giocheranno al mondiale.
1: Editoriale di Nicolò Pompei.
4: Ma che dite? Io dico solo che mi fa molto piacere per Lautaro Martinez perché ha giocato bene tutto il mondiale, e se c'era un giocatore che si meritava di segnare un gol così importante era lui. Quindi
3: scusatemi, scusatemi, visto che manca pochissimo, io e Simone volevamo ringraziarvi perché ci siamo divertiti molto a raccontare questi mondiali con voi. È stato bellissimo, speriamo che voi vi siate divertiti anche gli
2: ascoltatori.
3: Siamo noi
2: che ringraziamo voi perché siete stati i migliori compagni di viaggio.
1: Grazie Paolo. Vorremmo sentire l'editoriale di Tommaso Angelini, ma già lo sappiamo. E segno schierato. Buonanotte.
3: Buonanotte.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
13: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Anche a Lusciano, in provincia di Caserta, sono le 23.08.
16: RTL 102.5, giornale orario.
15: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito il calcio, i mondiali e l'Argentina che vola in finale. Paolo Pacchioni.
2: Buonasera ancora una volta, Argentina.

0: che vince negli ultimi minuti in rimonta sull'Inghilterra, è finita 2-1 ad Atlanta dopo un primo tempo soporifero. La ripresa è stata molto bella, la formazione inglese se l'ha portata in vantaggio al decimo del secondo tempo con una ripartenza finalizzata dal gol di Gordon. A quel punto però la nazionale di Tuchel ha di fatto smesso di giocare consegnandosi all'Argentina. È stato un assedio, gli argentini hanno colpito due pali, hanno chiamato Pickford a diversi interventi, poi nel finale il muro degli inglesi è crollato. Ha pareggiato alla 40esima ripresa Enzo Fernandez con un gran tiro dal limite dell'area di rigore e poi al 92esimo un cross perfetto di Lionel Messi per il colpo di testa di Lautaro Martinez da dentro l'area piccola, e quella è stata la sentenza che ha mandato l'Argentina in finale e ha eliminato l'Inghilterra. L'Argentina con quella scheda nel secondo tempo ha assolutamente meritato, gli inglesi hanno fatto troppo poco e tornano meritatamente a casa.
1: Grazie Paolo Pacchioni. Ora le principali notizie di giornata, a partire dalla politica. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari, quindi la proposta viene bocciata. Via libera dell'Aula, scrutinio segreto all'articolo 1 della riforma, cuore del meccanismo del sistema proporzionale con premio di maggioranza, che prevede anche l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Terminato in tarda serata il voto degli ordini del giorno, domani il voto finale. Ora la cronaca: in gravi condizioni la bambina di 11 anni dopo un principio di annegamento in piscina a Sestri Levante nel Genovese. Sembra che sia stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione dell'acqua le aveva risucchiato i capelli, impedendole di risalire in superficie. Il titolare dello stabilimento avrebbe tagliato i capelli per liberarla, l'impianto è stato sequestrato. Il meteo spacca l'Italia, il maltempo che ha flagellato il nord Italia ha portato i suoi danni con alberi caduti e allagamenti e fatto registrare una vittima sotto il nubifragio che ha investito l'Emilia Romagna. Buonporto nel Modenese una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. Temporali nel Triveneto, nubifragi anche in Lombardia, trompa d'aria nella Bergamasca, ondata di calore invece sul resto del paese. È davvero tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord ed Altedo verso Bologna, ci sono 8 km di coda per materiali dispersi, ormai rimossi. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Mentre per lavori sulla 4 Milano-Brescia è chiuso fino alle ore 5 di domani mattina il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato per quanti viaggiano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 23.11 è la suite su RTL 102.5, ringraziando davvero ancora una volta tutta la squadra dei Lunedì Mondiali, perché abbiamo fatto un percorso magnifico ormai iniziato più di un mese fa, e allora vogliamo ringraziare sinceramente per l'ultima volta Paolo Pacchioni, Tommaso Angelini, Nicola Pompei e Andrea Salvati, che ci hanno aiutato a raccontare questi mondiali in maniera, in modo super divertente. Noi ci abbiamo messo il cuore, anzi, come direbbe questa maglietta che ci ha regalato Salvo la rosa con tutto cori.
5: Sì, tra l'altro ricordiamo che non è finita, perché poi Noi Dire Mondiali tornerà sia sabato che domenica per le due finali, terzo quarto posto tra Inghilterra e Francia e primo secondo posto invece tra Spagna e Argentina. Sarà una partita, quella tra gli spagnoli e gli argentini, secondo me bellissima, che noi non vediamo l'ora di seguire anche qui su RTL 102.5 con proprio il nostro super speciale. Però chiedo a Beppe se abbiamo Zoeberg o non abbiamo Zoeberg, e non ce l'abbiamo, e allora ripartiamo con Gaia.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With Smile.
1: Che è quello che faremo noi stasera dopo questo impegno di noi dire mondiali, no?
0: Che comunque è stato un mese e mezzo impegnativo, però molto bello. Bellissimo. Su RTL 102.5 c'è anche Mace.

0: Stay with me su RTL 102.5 nella suite. Segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: È vero, tutti sullo stesso palco ci saranno Tedu, Anna, RT5, Tommaso Paradiso, i Colors.
0: E ancora anche Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH, Seven, Rissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22, Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Log Gasman, Prima Stanza Destra, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, ma anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, La Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai G.
1: Anche J-Ax, i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano! Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: Accorrete su ticketone.it e state con noi fino alla mezzanotte, c'è la vostra suite!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole alle 23.34 su RTL 102.5 nella suite. Vi ricordiamo, domenica noi dire mondiali, la finale, anche sabato per il terzo e quarto posto, però di certo domenica la finalissima sarà Argentina-Spagna. È tutto da vedere, eh?
1: Tutto bellissimo, sarà una partita bellissima a seguire qui su RTL. Prima però novità!

0: Su lei, Negramaro, Estate alle 23.40 su RTL 102.5 nella suite. Stasera comunque di nuovo Bruno Mars, San Siro, completamente sold out. Un altro concerto bellissimo. Che onore, tra l'altro, avere per due date Bruno Mars in Italia. E poi questo weekend è la volta invece di Bad Bunny all'Ippodromo.
1: Che è arrivato oggi a Milano, abbiamo visto i video.
0: Sta bene, sta bene.

0: Anna con Désolé alle 23.46 su RTL 102.5 nella suite. Parlavamo di concerti. Beh, è uscito l'album di Anna da un po' di giorni, sì, da 5 giorni circa. Poi ci sarà un piccolo tour estivo e poi già diverse date confermate e sold out allo stesso tempo nei maggiori palazzetti italiani tra autunno e inverno 2026.
1: Ho come l'impressione che venerdì scopriremo in che posizione è Anna. Forse alla 1?

0: sola, siempre toca llega.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi.

Biagio Antonacci, piccolo Nick, ti dedico tutto alle 23.53 su RTL 105. Tra poco arrivo ai nottamboli, però prima dito nella piaga, Businessman nella suite.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.57, RTL 102.5, il Millennium, per favore Nicolò, questo.
3: Stasera abbiamo consacrato una delle più grandi icone della storia del calcio, che è Leo Messi, che ha fatto un'altra partita eccezionale. E allora, le più grandi icone della storia della musica rock, i Pink Floyd con Wish You Were Here.

0: I Pink Floyd in chiusura della suite su RTL 105. Grazie Beppe, grazie Gigi,
1: grazie,
0: ora in ottamboli, grazie Nick, a domani.
1: A domani, che buonanotte, che anche a Marzabotto in provincia di Bologna, mezzanotte e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Anche in questa apertura i mondiali di calcio, subito quindi da Paolo Pacchioni.
4: La finale del mondiale sarà Spagna-Argentina. Dopo la Francia torna a casa anche l'Inghilterra. Ad Atlanta l'albiceleste ancora una volta ha vinto in rimonta nel finale 2-1. Il punteggio è stato comunque un successo meritato. Dopo un primo tempo soporifero, la partita si stappa a inizio ripresa con il vantaggio inglese di Gordon al culmine di un contropiede. A quel punto inizia l'assedio argentino. Due pali e un paio di grandi parate di Pickford fanno pensare a una notte stregata per Messi e compagni, ma la svolta arriva all'85esimo con il pareggio di Enzo Fernandez con un gran tiro dal limite. L'Argentina continua a spingere, al 92esimo ecco il sorpasso, cross perfetto di Messi e colpo di testa vincente di Lautaro Martinez.
3: Ora le altre notizie in primo piano. Partiamo dalla decisione della Cassazione su Mario Roggero. I supremi giudici hanno reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i ladri. Salvini ha invocato la grazia. Roggero, prima di costituirsi sui social, ha fatto arrivare il suo messaggio. Ascoltiamo.
5: È finita. Ho presato che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
3: La politica, la maggioranza si spacca ancora, è stata bocciata anche la proposta dei Vannacciani sulle preferenze, via libera unanime invece al voto per i fuorisede, intanto ancora critiche dalle opposizioni. La segretaria del PD Schlein su RTL 102.5 ha ribadito che il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, è stata punita l'arroganza di Meloni. Dalle 9.30 le dichiarazioni di voto e poi il voto finale sulla riforma elettorale. E infine il meteo estremo, il maltempo ha flagellato il nord Italia con alberi caduti e allagamenti e fatto anche registrare una vittima sotto il nubifragio che ha investito l'Emilia-Romagna, Buonporto nel Modenese. Una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. Temporali nel Triveneto, nubifragi anche in Lombardia, una tromba d'aria ha sferzato la Bergamasca, ondata di calore invece sul resto del paese. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle ore 6 sulla 7 Serravalle Genova in direzione di Milano, il tratto tra Bolzaneto e Busalla ed anche quello tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 12 Genova Sestri Levante il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno e sulla 10 Genova Savona il tratto tra Arezzano e Varazza in direzione di Ventimiglia, sempre fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo tornati, mezzanotte e 4 minuti. Tocca a noi. Amici e amiche che siete all'ascolto, prendete un telefono e chiamateci subito allo 02 25 15 15. Sarà anche questa una bella nottata.
3: Bello.
0: Vi presento subito Vanessa Gray. Ma chi sei?
7: Eccomi amici, pronti per tenervi compagnia fino alle 3. Ma oltre sì, la bionda c'è la mora, Silvia Signore.
8: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come state? Che avete
0: bene,
8: fatto
0: molto,
8: oggi?
0: Molto. Come preoccupato, no?
8: No, che avete fatto? Come è andata la vostra giornata?
7: Una molto giornata bene, intensa.
0: Shopping a destra.
7: Anch'io, ho comprato i costumi.
0: Hai comprato quello bianco che già avevi?
7: No, il bianco non l'ho comprato. Brava. Perché ti ho dato ragione, sono andata a vedere, ne ho due di bianchi.
8: Ma sai quante volte ci capita di comprare cose che già abbiamo?
0: Esatto.
8: E di cui non abbiamo bisogno.
0: Signori, bando alle ciance, si comincia con la musica. Namo!

0: Feels Like I'm Falling in Love dei Coldplay. Quanto è bella questa canzone e quanto sono bravo io. Scusate.
1: Bravissimo, tu sei il numero uno in the world,
2: soprattutto allora, in inglese. Scusate,
0: farsi i complimenti da soli ogni tanto, anche se uno racconta la fesseria a se stesso, sì, fa bene e tira su l'autostima. Ma adesso c'è qualcuno che ce le sfracassa.
1: Adesso c'è qualcuno che ci parla dell'oroscopo. Torna a trovarci il nostro Vincenzo Laganà. Ciao Vincent.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao Vincenzo, se non ci dai buone notizie sui segni zodiacali, Vincenzo.
3: Allora, posso parlare subito del Capricorno?
2: Vai,
1: bravo!
2: Vai.
3: Allora, il Capricorno finalmente dal 29 di giugno riesce a realizzare i suoi sogni. Un anno fantastico.
1: Oh.
3: Capricorno, avanti tutta!
0: Sei bugiardo! Qui
1: abbiamo, abbiamo lui e lei. Abbiamo sia Armando che Silvia del Capricorno. E della bilancia, scusa?
3: Bene.
1: E la bilancia
2: sì,
1: nada?
2: È stato un po' generico, un po' vago.
3: No, allora, cioè, l'avevo detto nella volta scorsa, se ben vi ricordate, che il Capricorno doveva attendere giugno e qualcuno mi ha detto ci stai mentendo. In realtà no, parte tutto questo periodo è un periodo di grande rinascita per questo segno, proprio perché Giove è andato via ed è entrato in Leone, quindi
1: Leone,
3: finalmente liberi tutti. Liberi tutti.
0: Io faccio gli scongiuri, Vincenzo. Senti, ti volevo chiedere due cose. Una, io sono nato il 2 gennaio e invece Silvia è nata il 5
2: il 7.
0: C'è differenza? Il segno è uguale o cambia qualcosa? Adesso tu mi dirai.
3: Il segno è uguale.
0: Bisogna vedere a che ora sei nato.
2: Esatto.
1: Il tema
3: allora,
1: natale.
3: Il segno è uguale. Naturalmente il proprio cielo cambia perché ogni giorno si modifica.
0: Allora
3: tutto
0: sono nato di lunedì o di martedì alle 7 di mattina.
3: E allora a questo punto mi devi dire l'ascendente, così siamo più specifici.
0: Che cacchio ne so, a me lo chiedi l'ascendente.
2: Ma Armando, è importante anche il luogo in cui sei nato, perché
3: bravissima,
2: grazie.
3: È vero.
1: Ma qui
3: però,
1: scusa
3: ragazzi,
1: Vincenzo,
3: vi voglio dare
1: vai, cioè,
3: tocca la
2: bilancia.
3: Voglio dare una chicca. No,

0: adesso a parte tutto, Giove è finalmente entrato in Leone. E questo cambio aiuterà tanto il segno del fuoco, ma non solo, tutto lo zodiaco. E lo dico proprio perché è vero, no? Perché
1: siamo
0: me lo sto
1: i
0: inventando.
1: Dello
0: lo
1: sto... zodiaco!
0: Ecco,
1: laser.
0: Bravissimo. E allora, ma questo Giove, che dopo, cretino, pensate, 12 anni entra in Leone, sì, crea i presupposti per tutti noi a realizzare qualcosa di personale.
1: Ma dove le prendi queste
2: nelle stelle, le stelle.
0: Nelle stelle. Ma chi te le dà queste risposte? Me lo raccontano e io poi ve lo dico.
1: Bravo, ma dove hai studiato? Cioè, le stelle non comunicano con te, non ti dicono queste cose,
2: sì,
1: te le inventi.
0: Ecco, hai ragione. Allora, pensiamola così.
2: Ma scusami, Vincenzo, allora quindi sotto il segno del Leone, Giove, grandi cambiamento, però per tutti.
0: Esatto, ma per tutto lo zodiaco, non solo per i segni di fuoco, praticamente c'è un avanzamento per tutti noi. Cosa vuol dire? Che finalmente, come si suol dire, liberi tutti. Ecco, mi piace utilizzare questo termine,
2: liberi
0: proprio
2: tutti.
0: Perché liberi tutti dalle sfortune, dalle
1: Vincenzo,
0: cose che non vanno.
3: Aspetta, pure
1: Vincenzo,
3: tu Armando, fagli dire la bilancia.
1: Ma lascia fare, Vincenzo.
2: Ma scusami,
3: manca la bilancia.
2: Vi siete fatti l'oroscopo voi.
1: Ha detto liberi tutti.
2: Liberi tutti
0: e vale anche per la bilancia.
1: Ma vedi, cioè tu hai una voce rassicurante, molto bella, molto chiara, ok? Sei anche, anche se dici la fesseria, e l'hai detta,
2: sei credibile.
1: Okay, Vincenzo,
0: Va bene, mi fa piacere, da un capricorno lo accetto.
1: ma
2: tu scusa. Vincenzo, tu che segno sei?
0: Io sono un sagittario, il mio anno.
1: È una tragedia, il sagittario sarà una tragedia. Guarda, tra luglio e agosto,
0: no,
1: tragedia.
0: Ti prego, ho patito troppo.
2: Guarda, sai che cosa mi hanno detto? Vincenzo.
0: Capricorni all'ascolto, mi raccomando, inizia il vostro anno dal primo di luglio.
2: Senti, sai cosa mi hanno detto, Vincenzo? Liberi tutti.
0: Liberi tutti. Senti, ma voi avete ricevuto un premio, bisogna anche purché parlarne di questo premio, bravissimi.
1: Sì, fatti tuoi.
2: Grazie,
1: Vincenzo.
2: Grazie.
0: Ok, allora mi faccio i fatti miei, grazie Capricorno.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro, grazie. Ciao.
1: A trovare quando vuoi.
2: Sì, ma con belle notizie anche per la bilancia, ragazzi,
1: no,
2: non si fa.

Cioè il batterista, il chitarrista, scusate, dei Guns N' Roses stava fumando la sigaretta sul palco mentre c'è l'esibizione di Knocking on Heaven's Door. Bellissima. Mezzanotte e 24 minuti, amici, dovete segnarvi per forza questa data perché è importantissima. Il 2 di settembre, ripeto, il 2 di settembre.

0: all'Arena di Verona, torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super!
1: Tutti sullo stesso palco, pensate, Tedo, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
2: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
2: I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano e le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
3: Hai detto di nuovo volano.
2: Non ho detto volano.
3: Volano.
2: E avete rotto.
1: Volano.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Galway Girl, Ed Sheeran su RTL 102.5 a mezzanotte 32 minuti. Saluto il mio amico Sergio che è andato a mangiare in un ristorante stellato.
1: Ah,
0: e dice che ha mangiato, è un ristorante buonissimo, il meglio, il top finora. Bravo.
1: E ultimamente ci chiama poco, Sergio, e ci deve raccontare quello che mangia. Esatto. Sergio, chiamaci.
0: Non è Sergio tuo, Silvia, è un altro Sergio questo.
2: Sergio
0: qua.
2: Mio, e chi è Sergio
0: no,
2: mio?
0: No, per dire, no. Amico tuo, volevo dire.
2: Va bene, dai, allora
1: andiamo al telefono perché c'è Samantha.
0: Ciao tesoro.
3: Anche perché buonasera Sergio, se posso dire, mi dà anche un nome da vecchio.
2: Esatto, hai ragione.
0: Come ti permette, scusa, come un nome da vecchio? Sergio non è un nome, cioè il presidente della Repubblica si chiama Sergio.
1: Infatti il presidente della Repubblica ha una certa età.
3: Mio cognato Bruno, Arturo, sono tutti nomi da vecchi.
0: Sì, allora come ci dobbiamo chiamare? Gino, Pino, oppure Jimmy, Kevin?
3: No, tipo Andrea, Alberto,
0: e allora
3: Luca,
0: Armando,
3: Kevin.
0: Che cosa devi dire? Scusa, Armando che è un gerundio, che
1: anche
0: cosa
1: Armando,
0: devi dire?
1: Che dici?
3: Armando che è un gerundio, Armando piccolino è sempre Armando, il mio Armando piccolino.
0: Ma tesoro, sono dietro la tua schiena a farti grattini.
1: Bene, questa telefonata devo dire è partita per il meglio. Samantha, dove sei?
3: In macchina, è un caldo allucinante.
0: Sei spogliata, come sei?
3: No, non lo posso più. No, sono nuda praticamente, non ho neanche resistito, non ho niente, non ho resistito, non ho pigiama, ho un vestito nero. Sì. Nuda, perché fa un caldo, non lo sopporto più questo caldo.
1: Però scusami, quando si è svestiti, totalmente svestiti, non si

0: sente più caldo rispetto a indossare qualcosa?
1: Dipende dal contesto, tesoro.
0: No.
2: Certo.
0: Vabbè, con il proprio lui, con il proprio lei, corpo a corpo, guancia a guancia.
1: È un ventaglio sempre, ci vuole sempre il ventaglio che salva la vita comunque.
2: Scusami,
1: questo caso,
2: no, per fare un attimo un po' di ironia, ma il ventaglio per sventolare dove? Cioè tutto il corpo, voglio dire?
1: Sì, certo, sì, chiaro, sì, me la sventolo, me la sventolo, bisogna sventolarsela.
2: No, Silvia, scusami. Vuoi dire, vuoi fare una domanda alla nostra amica Samantha? Cosa sei?
3: No, stavo ascoltando, cercando di vedere, immaginarmi la scena dello sventolamento.
0: Ma
3: comunque
0: ci vuole qualcuno che sventola per te, Samantha.
1: Lo sventolamento con Piccolillo che mi fa i grattini sulla schiena.
3: Esatto. Un'immagine che era meglio non immaginare.
2: No, scusami, io faccio lo schiavo, faccio lo slave e io la sventolo.
3: Ecco, la sventoli la sventola. Piccolino.
0: Sventoliamo la sventola.
2: Ultima cosa e poi ti salutiamo. Sami, dove vai in vacanza?
1: No, ma io vado via d'inverno, l'estate vado in Sardegna, vado in Sardegna un mesetto.
2: Lo hai detto.
1: Però non è vacanza.
0: Ma non vado da nessuna parte, vado in Sardegna.
1: Non sono poveracci.
3: Ho una domanda per Samantha.
2: Sì, vai.
3: Samantha, come approcci un uomo quando lo incontri, uno che ti piace?
1: Con lo sguardo, io ti fulmino 5 secondi il mio, anche meno.
3: 5 secondi. Lo punti e lo guardi.
0: Lo guardi e basta.
2: Ciao Samantha, baci.
1: Ma in realtà non ho bisogno di guardare. Ciao.
0: Ciao.

0: Ho detto Kevin poco fa e questa sera c'è stata la partita, no? L'Inghilterra-Argentina.
1: Sì?
0: Questa canzone fa parte di entrambe di Kevin e dell'Inghilterra, perché Kevin Costner nel film di... Ricordate il film? Qual era? Robin Hood, che riguarda anche la foresta di Nottingham.
1: Ah, bravo! Ma avete visto stasera inquadrato anche, a parte Beckham, anche Mick Jagger? C'era tra il pubblico? 82 anni, ragazzi.
0: Scusate,
1: tanta roba.
0: Una telefonata?
1: Ma abbiamo vocale?
2: Ciao ragazzi, sono Mirko. Ma il mio nome, Mirko, è da vecchio o è da giovane?
1: No? Da giovane.
3: No, io... Mirko con la K è super da
1: giovincello. Votiamo Mirko, sei giovane!

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: gialla.
1: Ole! Quando mi dico cara Italia, la canzone di Gali su RTL 102.5 a mezzanotte e 50 minuti. Nel fuori onda noi leggiamo anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Ci state dando ragione perché stiamo parlando di saldi, di shopping che sono iniziati dal 5-6 di luglio in tutta Italia. Io però ho notato una cosa, che quest'anno i prezzi sono un po' più alti.
2: Anche secondo me, cioè oggi per quanto mi riguarda sono andata a guardare un po' di costumi e comunque delle marche anche abbastanza popolari, commerciali, li ho trovati molto più cari con i saldi.
3: Scusate, ma capita anche a voi che vi piace sempre quella cosa che non è in sconto?
2: Ovvio.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Francesco Luca. Ma perché Amelie non ha messo anche Armando in questa canzone? Non è
1: no,
0: Francesco.
1: Perché non suona bene.
2: Non è esatto. Armando, non suona. Però,
0: sentite invece come suona sto pezzo. Era il 2001, uscì la cover degli Alcazar Cry at Discotheque. E dissi, ma quanto è bella questa canzone, circa 25 anni fa.
1: Quando eri giovane.
0: Cioè non eri nemmeno nata tu. Arriva un DJ più vecchio, mi disse, oh bello, senti la versione originale. Ed è questa qui. Sheila and Be Devotion. No, la canzone fa così, Gray. Brave, bravissime. Spacer.

0: Bomba. Spacer, Sheila in B Devotion su RTL 102.5. Mezzanotte e 59 minuti. Vedere un disco su un piatto che gira è come guardare un camino. Ti incanta.
1: Wow, mi incanta. Ora che tal? Hola guapo.
2: Ma che state dicendo?
1: Mi gusteria e sto disco.
2: Buona noce.
1: Me and you, you and me.
0: State buono. Allora, attenzione, cose più serie. C'è Raffaella Coppola in pole position per le notizie.
3: Anche a Bovolente, in provincia di Padova, è l'una. Buonanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Raffaella Coppola. 14 anni e 9 mesi, come aveva già stabilito la Corte d'Appello, diventa definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio. È finita, vado in carcere, ha detto lui stesso postando un video sui social, definendo la condanna un ergastolo. Gli sia concessa la grazia, chiede Salvini nell'appello al presidente Mattarella. Ancora alla cronaca, la uccisa nella sua abitazione poi ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Il femminicidio è avvenuto nel Riminese. La donna uccisa dall'ex marito aveva 62 anni, colpita con un martello o un coltello. La dinamica non è ancora chiara. Una serie di esplosioni ha scosso Kiev in questa nottata, appena poche ore dopo la visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che è andata lì per rafforzare la partnership in materia di difesa proprio tra Bruxelles e Kiev. Ci spostiamo in Francia. L'Assemblée nationale ha adottato ieri in via definitiva la creazione di un diritto all'aiuto a morire, una promessa contenuta nel programma del secondo mandato di Emmanuel Macron. E chiudiamo col calcio. Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. In questi istanti è festa in tutta l'Argentina. Nella seconda semifinale ad Atlanta, appunto, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 su RTL 102.5 domenica. Seguiremo la sfida nel gran finale del nostro show. Noi dire mondiali è tutto traffico.
4: Via radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A4 Milano-Brescia, il tratto tra Brescia Ovest e Rovato in direzione di Milano, sulla A8 Milano-Varese, quello tra la diramazione Gallaratigattico e Solbiate Albizzate verso Varese, sulla A9 Lainate-Chiasso sempre fino alle 5. Resta chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per quanti viaggiano in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Prima di chiudere vi diamo un'ultima ora. Trump ha appena scritto su Truth che l'Iran ha permesso a una cittadina americana detenuta ingiustamente nel dicembre 2024 sotto la presidenza di Biden di lasciare il paese. In questo momento è al sicuro e in buone condizioni. Gli Stati Uniti apprezzano questo gesto di buona volontà da parte dell'Iran, ha aggiunto il presidente americano. Ed è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. L'una e tre minuti. Siamo sempre live.
2: Uh-huh.
0: Sempre in diretta. Ragazzi, qui non si dorme mai, perché come dice la Grey, anche Silvia, c'è sempre qualcuno.
1: È un po' come il pronto soccorso, amici, non vi preoccupate, voi chiamateci, sono il pronto soccorso.
0: Sono il pronto soccorso per te.
1: 02 25 15 15, chiamateci e noi risponderemo.
0: Vuoi una puntura?
1: No, grazie.
2: Un massaggino.
1: Un vocale.
0: Anche, dai, ricominciamo.

0: È 1:11, The Miracle of Joy Ramon. Sono gli U2. Attenzione, c'è una polemica negli studi di Milano.
1: No, non è vero.
2: No, allora, abbiamo una dedica, no, invece dobbiamo andare al telefono.
0: Devo dire questa cosa al presidente, al nostro presidente. Le due splendide fotomodelle si stanno lamentando di una macchina parcheggiata male.
2: Ma non è vero.
0: E questa macchina che è parcheggiata male è del nostro presidente.
2: Non è la macchina parcheggiata male, è la macchina che arriverà dopo che parcheggerà male.
0: Avete detto il contrario. Cioè,
1: no,
0: voi
1: Armando,
0: due...
1: non te lo dà l'aumento il presidente.
0: Voi due
1: non
0: state dire che parati. State dicendo al mega presidente galattico che ha parcheggiato male?
2: No, assolutamente, io stavo dicendo che ha ragione, è normale.
0: La
2: lui
0: risposta
2: il capo.
0: Sua sarebbe così: senti, che cazzo volete?
2: C'ha ragione.
0: È tutto
2: così.
0: Mio, qua posso metterla anche su due ruote.
2: È come darmi torto. Andiamo al telefono, c'è Damiano, ciao.
3: Sì, ciao, guardate, sono Damiano, vengo da Roma.
2: Da Roma?
3: Sì.
2: Ok.
3: Sì, e volevo fare una dedica a una ragazza che mi è speciale, molto speciale.
1: Ma chi
3: è
1: la tua fidanzata?
3: Calma. Guarda, è la mia ex, però so che sta guardando il programma.
0: Fermo treno, come si dice le mie parti. Scusami, è la tua ex, vuoi dedicarle una canzone perché siete rimasti in buoni rapporti amici?
2: O perché?
0: O tra di voi c'è ancora un sentimento?
3: Ancora
2: allora,
1: la vuole riconquistare!
2: E questo è il tuo momento, tu vuoi riconquistare la tua ex. E allora, che cosa le vuoi dedicare? Che cosa le vuoi dire?
3: Gli volevo, allora, se ci poteva dedicare la canzone, era quella di Coez.
0: Vabbè, forse più tardi la mettiamo, però.
2: Come si chiama la canzone?
3: La tua canzone di Coez.
0: Ma lei come si chiama?
3: Ah, lei si chiama Bianca.
2: Bianca.
0: Si chiama Bianca.
3: Yes.
0: Però non suona bene. Bianca e Damiano oggi sposi non suonano.
1: No, dai, lascialo stare. Secondo cerchiamo di capire. Aspetta, Damiano, perché vi siete lasciati?
3: Complicazioni
2: da parte tua o da parte sua?
1: Secondo me l'ha lasciato lei.
3: Sì, però penso più da parte mia. Sono uno stronzo.
1: L'hai tradita!
2: Sei pentito
0: però
2: di quello che hai fatto.
0: Scusate,
3: no,
0: però
3: tradita.
0: Hai ammesso la tua colpa, quindi è già un passo davvero molto importante.
2: E soprattutto, magari... ragazzi, diciamo una cosa: ha chiamato RTL 102.5, sì. La prima radio d'Italia, sta facendo una dedica a Bianca.
0: Si era capito, Grace.
2: No, diciamolo, Bianca. Perché Bianca lo deve pensare, tenere in considerazione.
1: E lo deve perdonare, se no ce lo rubiamo noi, Damiano.
2: Vai, scusa. Prego, Armando.
0: Damiano, allora.
3: Dimmi, sì, volevo dire l'ultima cosa: volevo dire, Bianca, so che stai guardando la cosa, il canale, io spero che ritorni perché mi manchi tantissimo. E
0: non deve ritornare lei. Sì, è bello che non deve ritornare lei.
2: Deve
0: sei
2: tornare.
0: Tu che devi andare strisciando da lei, non lei da te. Non devi dire tu a lei cosa fare. Sei tu che devi andare lì e inginocchiarti e fare mia colpa, mia grandissima. Damiano.

0: non so se ti abbiamo aiutato a riconquistare Bianca.
1: Guarda, noi speriamo di sì, che ti abbiamo aiutato. Damiano, siamo sicuri che Bianca...
2: Scusate,
1: tornerà da te.
2: È arrivato un messaggio da parte di Bianca. Damiano, col cavolo che torno da te.
1: Damiano, vai da lei. Facci sapere, eh? Vogliamo sapere tu, poi
0: vogliamo
1: come va.
0: Gli aggiornamenti, mi raccomando.
2: Oppure può essere una cosa irrecuperabile, come dice Trignon. Bah.

0: Ullala! Wonderful World di James Morrison su RTL 102.5. Lo mettiamo un vocalino?
1: Sì. Vai!
2: Buongiorno RTL, Angelina, Armando, ma non ne stanno più donne che deve fare la dedica. Penso che stanno un sacco di donne, sta Vanessa, sta Silvia, e che stanno un sacco di donne. E
0: non l'ho capito.
2: Bianco sul nero, nero sul nero, ognuno con la sua strada, no?
0: Ma no,
2: sì, Armando, tu che ne dici? Non ho capito
1: perché fra pazzi ci intendiamo. Lui dice Bianca, ci sono tante donne, è inutile che fai la dedica Bianca, per Bianca, perché ce ne sono tante nel mondo.
3: E vabbè, no, ma Damiano fa bene, se vuole riconquistarla bisogna fare qualcosa.
1: Eh sì. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.

0: Guardian, Alanis Morissette su RTL 102.5, l'1 e 29 minuti. C'è una bella telefonata adesso, l'ho sentito nel fuori onda poco fa, questo ragazzo è speciale, lo sentiamo, Ettore da Bologna.
1: Ciao,
2: ciao.
3: Ciao.
0: Allora Ettore, tu non hai un telefono con WhatsApp, non hai internet perché non sei maggiorenne, ma hai una bella storia d'amore, racconta.
2: Ah.
3: Allora, un mio amico mi ha dato il numero di questa sua compagna di classe dicendo che abbiamo la stessa età, che secondo lui potevamo essere grandi amici o addirittura fidanzati.
2: Ok.
3: È quasi un anno che chattiamo, parliamo un po' di come la nostra vita.
0: Quindi esiste davvero? Hai sentito la sua voce? C'è realmente?
3: Sì, c'è.
2: E vi siete incontrati?
3: In teoria, se tutto va bene, il 13 settembre a un mio concerto ci farò.
0: Ah. Secondo me, qualcuno che è all'ascolto dice, vabbè, non c'è niente di speciale. Questo ragazzo qua c'ha 12 anni ed è
2: ma
0: già maturo.
2: Ma sei giovanissimo, 12 anni?
0: Ed è già, io facendo il rapporto con la mia età, quando avevo 12 anni, io ero un cretino totale, lo sono adesso. Però
2: esatto.
0: Facendo il paragone con la tua età, io non parlavo come parli tu, sei già avanti. Però c'è una cosa che mi puzza un po', Ettore. Perché il tuo amico ha deciso per te che quella ragazza va bene per te? Perché?
2: Ma è il tuo migliore amico?
3: Allora, no, è un mio compagno di squadra di pallavolo, ci siamo simpatici a vicenda e poi non mi puzza un po', cioè, perché lui non è che mi ha detto stai con questa, ti do il numero e scrivi con scriviti con questa. È stata più una cosa, ti va che c'è questa ragazza,
1: una cosa naturale.
2: Sì, in qualche modo, conoscendo te, conoscendo lei, dici, ma secondo me dovreste sentirvi perché c'è del feeling. E poi tu hai detto perché
3: sì,
2: no,
3: esatto.
2: Tanto io sono solo, non sono fidanzato.
1: Sì, però io non capisco.
0: Tenete conto,
1: aspetta,
0: che Ettore ha 12 anni, okay.
2: Ma ne hai 12 su cui, va davvero?
3: Sì, però sono alto 1,86.
1: Ecco perché è maturo, è cresciuto prima. Senti Ettore, ma perché non siete mai riusciti a incontrarvi?
3: Allora,
0: 12 anni.
1: Che c'entra?
3: Allora, in realtà siamo anche abbastanza vicini di casa. Il problema un po' sono magari i suoi genitori che la tengono molto supervisionata, tipo la maggior parte delle volte non la accompagnano a scuola, la vengono a riprendere.
0: Va bene Ettore, insomma ti sei innamorato.
2: Ma scusa, aspetta.
0: Ti è cresciuta la barba Ettore? Un po' di barba ce l'hai?
3: I baffetti.
2: I baffetti, ma lei quanti anni ha?
3: Lei ha 4 mesi in più di me.
2: Allora siete coetanei.
0: Però evviva, ma tu senti proprio un amore? Secondo te quello che tu senti è proprio vero amore?
3: Sì, dai,
0: riesci a definirlo, riesci a distinguerlo se è amore, è infatuazione, una cotta, insomma.
3: È una cotta, sì.
2: È una cotta.
3: Un amore lieve, sì.
0: Un amore lieve.
2: Bello,
0: un amore a 12 anni, questo dice un amore lieve.
2: Anche perché si devono ancora incontrare, esatto. E stanno chattando e stanno bene. 13 settembre, allora tu il 14 settembre ci devi chiamare, ok?
1: Sì.
3: Ok, va bene.
2: Anche
1: vogliamo
2: prima, se vuoi.
1: Tutto.
2: Anche prima facci sapere come va la love story.
0: Però parla prima con me, ok? Lasciale stare a questo.
2: No, parla con noi, lascia stare Ettore.
0: Ciao Ettore, sei un bravo bambino.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Grazie. Ciao. Un abbraccio.

0: Mojo, Leire su RTL 102.5. Siamo Vanessa, Silvia e Armando. Noi siamo i Nottambuli. Tra poco sentiremo altre telefonate. Ma che cos'è che parlate d'amore? Tutti che volete parlare d'amore stasera?
1: È così.
2: Ma l'amore
1: unisce tutti.
0: Vocale, vai.
3: Buongiorno Nottambuli. Mamma mia, ma cosa ci mettono negli omogenizzati nell'ultimo periodo? Io a 12 anni giocavo ancora con le biglie.
0: Idem, io Mazinga Z, Goldrake, Spider-Man.
1: Adesso no, ragazzi, si pensa ad altro e si fanno anche i concerti.
0: Ah,

0: C'è Jennifer Lopez, c'è Mary J. Blige, c'è un sacco di persone, anche l'attrice Wonder Woman nella canzone Girls Like You di Maroon 5 e Carrie B su RTL Sheehan 25. L'1 e 47 minuti, dicevo prima, ma che succede stasera? Siete tutti che vi aprite e ci parlate delle vostre storie.
1: Che bello.
0: Ed è molto bella questa storia. Luigi, sentite che c'ha da dire.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Sì, ciao, ciao. Sono... volevo lanciare un argomento, perché è una cosa che mi interessa anche personalmente.
1: Vai.
3: È giusto che una coppia, anche sposata da molti anni, si può dire quasi da 40 anni,
1: sì.
3: Perciò potete già immaginare la mia età, sono un tipo giovanile, anche, però il problema è capire se da parte un uomo o dalla parte una donna avere un'amicizia su Facebook, che poi si trasforma su anche WhatsApp dell'altro sesso, è normale.
0: Capito, Luigi, aspetta, Luigi,
1: aspetta che ti sentiamo un po' male.
0: Luigi, tu stai dicendo, insomma, penso che la cosa sia capitata a te, cioè tra te e tua moglie, se uno dei due ha un'amicizia su Facebook e poi si sentono anche su WhatsApp, è una cosa normale o no?
1: No, non ci sta chiedendo se è normale o no.
0: Infatti, se è normale o no.
3: Niente di male, niente di male, nel senso, è un'amicizia che non sai neanche chi è quella persona.
0: Certo, aspetta, Luigi, non lo sai. Luigi, scusami, non lo sai tu chi è, ma lo sa la tua compagna.
3: No,
1: diciamo che, ma questa amicizia riguarda te e quest'altra persona, riguarda la tua compagna e un'altra persona?
3: Allora, riguarda la mia compagna e l'altra persona.
1: Ok.
3: Ho visto in certi momenti si appartava, era sempre lì, sempre distratta, poi l'ho preso in fragrante.
0: Cioè, tu dici, ti senti tradito, Luigi, insomma, dai.
1: Un po'
0: ti senti...
1: puzza questa
3: capire,
1: storia.
3: È un tradimento. Allora, non c'è stato niente oltre WhatsApp, però è un virtuale.
0: Vabbè, Luigi, facciamo così, Luigi, non ti do né io e né noi ti diamo la risposta, lo chiediamo ai nostri amici anche con un vocale al 378 378 1025. Secondo voi è un tradimento? Che deve fare Luigi? Innanzitutto però io sottolineo questo, mi raccomando, però sempre, anche se dovesse finire l'amore o comunque la storia non va bene, mi raccomando, sempre con educazione, ok?
1: Sì, o magari ti volevo far riflettere anche su questa cosa, può essere che la tua compagna abbia anche bisogno di parlare e magari tu cerca di essere più disponibile con lei e ascoltala, perché se lei in qualche modo parla con un'altra persona che non conosce, probabilmente le manca quella cosa lì. Ok?
3: Ma abbiamo un rapporto completo, perfetto, nel senso, sono un uomo di famiglia, di presente.
1: Quindi una domanda.
3: Un'altra cosa, posso un'altra cosa?
1: Vai.
0: Dai, veloce.
3: Ecco, allora, è nato in pensione. Prima avevo un lavoro che aveva un rapporto molto sociale con tante persone.
1: Sì.
3: Andando in pensione ha chiuso il tipo di lavoro, perciò si è trovata lì con la famiglia. Però io gli ho detto, e ha fatto, fai palestra, abbiamo la passione del ballo, coltiva altre passioni, è libera. Io ho detto, con me non hai mai avuto nessuna restrizione. Hai avuto sempre... un yes man, non un no.
0: Luigi, amore mio, fatti un viaggio pure tu.
1: Dai, comunque richiamaci nelle prossime sere, ok? Così
0: ciao,
1: continuiamo,
0: Luigi,
1: a parlarne.
0: Ti facciamo sapere, dai, ciao.

0: C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su RTL 102.5. La telefonata del nostro amico ha fatto agitare un po' di cuori. Cuori agitati nel vento,
1: cantava la Mazzotti. Tantissimi messaggi al 378-378-1025. Ma io
0: esatto.
1: Vabbè, fra poco li leggeremo.
2: Sì, infatti ascoltiamo anche diversi vocali, però al volo leggiamo quello che dice Giuseppe, che in qualche modo può essere che lei si senta più libera con questa persona, no? Che la porta a riflettere, a distrarsi, e quindi ha trovato qualcosa di interessante.
0: Ne parliamo tra pochissimo. Intanto arriva Joe Cocker, Unchain My Heart. L'ho fatta uguale, eh?